così. Questo disco per me è stata una virata radicale, un processo doloroso ma allo stesso tempo affascinante di riscoperta di me stessa e delle mie zone d'ombra. Mi sono trovata davanti a uno specchio in cui non mi riconoscevo, ma che non riuscivo a lasciare andare. Il mio percorso creativo,

0: Benvenuta Cristiana.
1: Grazie, grazie Elisabetta.
0: Insomma, io ti devo fare subito la prima domanda, ma che te l'avranno fatta tutti, ma chi è questa avversaria?
1: Allora, chi è l'avversaria? L'avversaria purtroppo, diciamo, sono io. È quella parte di me che in qualche modo mi metteva i bastoni fra le ruote. E uso il passato perché abbiamo fatto pace dopo l'uscita del, diciamo, posso dire che dopo l'uscita dell'album io e l'avversaria ci siamo riappacificate e in questo momento la sento come un'alleata, quindi la parte che tutta la fase creativa è stata, diciamo, una fase introspettiva importante.
0: Ok, e quindi appunto hai passato, diciamo, un periodo di grande introspezione, sì, tra un album e l'altro, possiamo dire. Ecco, io ti voglio fare una domanda un po' personale, non personale per entrare nei fatti tuoi, però proprio come funziona la mente di un artista, perché tu devi immaginare chi ti ascolta e io che ti intervisto non siamo artisti, quindi non sappiamo bene come funziona, però siamo molto curiosi, no? Allora, la domanda che ti pongo è che hai detto che finalmente vi siete capite e quindi in qualche maniera vi state dando una mano, no? Ma quando si fa introspezione su se stessi, l'essere un artista, quindi ragionare come un artista, vedere le cose in un modo particolare, aiuta a capire, aiuta a mettere a posto tutte quante le caselle, oppure addirittura crea, diciamo, ulteriore confusione e quindi uno deve fare un po' più di fatica?
1: Allora, in questo caso ha messo tanti, devo dire che mi sento più in ordine dopo questo disco. A volte accade che l'ispirazione, diciamo così, metta disordine, quindi non mi sento di, cioè non sento come di dare una risposta assoluta a questa domanda. Sicuramente. Allora, a me è successa una cosa, però, perché ho sentito alcuni cantatori che dicono che la scrittura è un po' come la psicanalisi, no? È come, come andare dallo psicologo. E invece io sono andata dallo psicologo perché non riuscivo a scrivere. Quindi in qualche modo è stata questa mancanza di ispirazione, questa, non lo so come chiamarla, mi ha comunque messo tanto in crisi.
0: Quindi ti ha fermato, diciamo, hai avuto un momento in
1: cui... Sì, questo blocco, sì, ho avuto un blocco importante, sì, ho pensato...

0: di non scrivere più perché pensavo di non avere più niente da dire, quindi però non mi rassegnavo a questa idea, ecco. E quindi diciamo che proprio da là è iniziato tutto. Proprio sono andata da una psicologa perché dicevo: ma che sta succedendo qua? Veramente non lo so più fare, no? E avevo un po' anche la sindrome dell'impostore, diciamo.
1: Sì.
0: E quindi sicuramente la scrittura, ma credo in tutti i campi, c'è cioè la creatività, è qualcosa che in qualche modo ti mette in crisi e ti mette anche in pace. E sempre anche qui torna un po' il dualismo del conflitto, dell'avversaria.
1: Certo, comunque in linea generale forse uno deve accettare in ogni ambito della vita che le cose fluiscano e quindi ci sono dei
0: Esatto.
1: momenti in cui comunque uno deve anche accettare che bisogna anche ricaricare per capire poi dopo quello che uno deve fare, no? Insomma, fornirsi di idee. Quindi diciamo che questo lavoro che poi ne è uscito fuori è un lavoro successivo, cioè hai avuto questo sblocco e hai scritto queste canzoni raccontandoti, cioè andando a guardare la Cristiana che ne è uscita fuori, cose che hai scoperto di te, eccetera. Hai fatto proprio un lavoro di scrittura molto intimo,
0: Sì,
1: molto
0: ho
1: personale.
0: scavato tanto, sì, ho scavato tanto. Un pochino sento in questo disco di aver asciugato sia per quanto riguarda i testi
1: Sì.
0: che anche per quanto riguarda la musica. Diciamo, rispetto alla musica volevo scrivere qualcosa che poi avrei provato gusto a cantare. Quindi
1: Sì.
0: diciamo quello è stato un parametro importante, un criterio importante di valutazione, perché nel momento in cui si scrive poi vengono fuori tantissime idee, no? Però qual era la cosa, perché la scartavo un'idea oppure no? Era quello, perché io diciamo questa cosa mi piace cantarla, sì, allora va bene. E mentre per quanto riguarda il testo, sento che rispetto ai primi due album sono andata un po' più dritta al punto, ecco. E quindi anche lì è stato tutto un lavoro appunto di sottrazione, di
1: Sì,
0: sì, ho
1: ok,
0: tolto.

0: Bene, quindi appunto mi stavi dicendo della musica, dove sostieni di avere anche sottratto. Vogliamo un po' parlare anche della produzione di questo album e degli arrangiamenti, di chi, dei suoni, di chi comunque è stato vicino a te nella realizzazione di questo lavoro, le collaborazioni, insomma entriamo un po' dentro proprio tecnicamente alla costruzione del lavoro.
1: Allora, l'album l'ho prodotto insieme a Rafku, che è un produttore e anche cantautore salentino, e abbiamo lavorato fianco a fianco in tutte le sessioni, io comunque sono sempre stata là presente, e abbiamo fatto un lavoro sui suoni, nel senso che e anche sul far coincidere suoni acustici, soprattutto per esempio mi viene in mente la chitarra, ho scelto sempre di usare la chitarra classica, con suoni elettronici. Suoni elettronici però analogici, quindi Raff è molto forte sui sintetizzatori, quindi in ogni brano praticamente c'è sia l'elettronica che comunque anche degli strumenti acustici. Mentre per quanto riguarda le collaborazioni, abbiamo Carmine Tundo, con cui canto Addio, abbiamo Rita Marcutulli.
0: Ecco, una scelta molto particolare, perché Rita Marcutulli è un grande nome del jazz italiano, quindi insomma...
1: Assolutamente, noi in realtà non ci conoscevamo, cioè nel senso ci siamo conosciute dopo la registrazione della canzone, di Una notte senza dire niente, e io volevo inserire una collaborazione con... mi serviva il pianoforte e ho pensato subito a lei, insomma, per ovvi motivi.
0: Siccome mi serviva il pianoforte, scelgo il migliore, tipo così hai fatto ragionamenti.
1: Ci ho provato. E poi devo dire anche grazie a Ferruccio Spinetti, insomma, che ha fatto da ponte tra me e Rita, è successa questa cosa di cui io sono contentissima.
0: Lo credo.
1: E poi tanti autori con cui ho co-scritto, Carolina Bubbico, con cui ho scritto L'avversaria, Daniele Vitali, Evelina Nico, insomma ce ne sono tantissimi, Laura Preite. Mi piace poi, insomma, una volta che avevo capito che mi ero sbloccata, ho detto però sta cosa, cioè, è bello fare le cose insieme, no?
0: Certo.
1: E quindi in alcuni brani insomma li ho scritti con altri artisti.
0: Quindi insomma hai avuto questa soddisfazione. Adesso ti voglio chiedere, visto che ti sei sbloccata, hai fatto questo album, adesso ti è ritornata una... perché tu comunque sei una anche molto attenta quando racconti le cose del mondo che ti circonda, le cose intorno a te. Adesso che progetti hai? Cioè nel senso, adesso sicuramente sei ancora, anche se il disco è uscito da un po', però insomma sei ancora all'interno di questo progetto, però ti immagino già molto attiva in cose nuove, oppure no?
1: Sì, allora adesso diciamo il mio obiettivo è quello di, cioè, ovviamente di fare in modo che queste canzoni arrivino a più gente possibile attraverso i concerti,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: E sta succedendo, devo dire che comunque ci sono un bel po' di concerti per l'estate. E ovviamente sto già pensando a cosa fare dopo. E a proposito di sottrazione, non lo so, mi piacerebbe forse fare qualcosa di, ma anche chitarra e voce, cioè proprio
0: mettermi ancora... essenziale.
1: Ancora più a nudo, sì. Però poi chissà che cosa succede, insomma. Devo dire che non sto scrivendo, però.
0: Okay.
1: Cioè, nel senso, ancora non ho raccolto abbastanza informazioni per capire di cosa voglio parlare.
0: Certo,
1: poi, no?
0: Ma poi magari proprio questo lavoro che hai fatto ti ha fatto capire che non è necessario, cioè che quello poi viene quando deve venire, no? Anche,
1: esatto. Non mi voglio forzare.
0: Sì, certo.
1: Cioè, non credo sia giusto e anche utile, ecco. Poi nel frattempo però succedono altre cose, quindi magari poi scrivo il testo per un altro artista, cioè ovviamente non siamo mai fermi, grazie a Dio. Però per quanto riguarda il mio progetto, adesso mi voglio godere quest'album.
0: Certamente.

0: Senti, questa è una trasmissione che non è una trasmissione che presenta dischi in sé, ne racconta storie, ecco, ha questa ambizione, perché noi siamo una radio che racconta storie e che quindi spesso guarda il passato con un occhio sempre verso il futuro. Quindi mi viene da dire, tu a un certo punto nella vita hai deciso che avresti voluto fare la cantautrice, ovviamente lo dico così banalmente. In questa tua scelta avevi, che ne so, dei modelli, una storia che ti ha particolarmente colpito e hai deciso, io voglio fare questo, hai visto una cosa e tu, io voglio fare questo nella vita, non so, com'è andata? Quali sono stati i tuoi riferimenti artistici? Non so, raccontami. Cioè, raccontaci un po' la tua storia, facciamo allora, un passo indietro.
1: Sì, mi metti un po' in critica questa domanda, perché io non devo dire che non ricordo l'origine di perché l'ho fatto, cioè nel senso, poi comunque la domanda mi faccio ogni giorno, quindi non so quando è stato. Allora, i miei ricordi mi vengono in mente sono durante il liceo, frequentavo un corso di scrittura creativa e quindi c'erano, insomma, scrivevamo delle poesie, dei testi, e la mia insegnante di latino mi chiese di musicare queste cose, e forse da là parte tutto. Mi ricordo che la prima canzone che ho musicato è stata una canzone che parlava di Orfeo e Euridice.
0: Bene.
1: È una cosa proprio leggera.
0: Beh, una volta tutto quello era cantato comunque, cioè
1: certo.
0: Quindi va bene.
1: E quindi mi metto a musicare questo test, e poi forse là mi è cominciato a piacermi la cosa, anche perché a un certo punto ho sentito l'esigenza, perché io comunque cantavo, no? Ovviamente cantavo le canzoni degli altri, ho sentito l'esigenza di dire qualcosa di mio. E ho mosso i primi passi in modo molto impacciato, perché se ascolto le canzoni, insomma, che scrivevo a 17 anni mi fanno ridere, nel senso che erano proprio super acerbe, mi vergogno proprio di quelle canzoni, nonostante siano state necessarie come passaggio, però ovviamente non per ovvi motivi, insomma, non mi ci rivedo. E poi a chi mi sono ispirata? Io ascoltavo tanto De André all'epoca, perché avevamo proprio una band che si chiama La Banda di Via del Campo.
0: Fantastico.
1: Sì, a scuola era proprio una band scolastica, e quindi, diciamo, era impossibile pensare di poter, diciamo, avvicinarmi anche a qualcosa di così importante. Quindi non credo di aver avuto dei riferimenti proprio all'inizio, poi ce li ho avuti dopo.
0: Beh,
1: ma all'inizio è stato tutto molto spontaneo e anche un po' incosciente.
0: Vabbè, comunque,
1: insomma, come era giusto che fosse.
0: Comunque ho qui in radio una volta Pasolini ha raccontato che ha scritto la sua prima poesia a 7 anni, perché aveva visto che la madre ne aveva scritta una per lui. Allora lui ha deciso di scrivere una poesia, ovviamente a 7 anni, che parlava di un usignolo, e mentre lo raccontava rideva molto, quindi sarà stata buffa anche quella, come quando ogni volta che uno comincia a fare le cose.
1: Sì.

0: Le barche sfiorano lente il mare. Una si chiama con il tuo nome.
1: Adesso io ti faccio un'ultima domanda. Ti faccio un'ultima domanda che faccio sempre alle persone che vivono una certa realtà che ci accomuna, anche perché tu hai vinto nel 2019 il premio Bianca da Ponte, ed è un ambiente che poi hai continuato a frequentare. Non è che hai vinto il premio Bianca da Ponte e poi hai detto ciao, hai vinto il premio Bianca da Ponte e sei rimasta impigliata dentro come un po' tutti quanti noi. E quindi mi piace, guarda, recentemente ho avuto anche Veronica Marchi, che è una che tu conosci molto bene,
2: che è stata
1: la prima vincitrice. Abbiamo parlato con Ferruccio, insomma tante volte succede che ci si incontra e ci si rivede comunque lì, e allora mi fa sempre piacere parlarne per spiegare un po' a chi ascolta che cos'è il premio Bianca da Ponte, soprattutto per chi mi partecipa come artista, ecco, in qualche modo. Tu hai gareggiato, e quindi quando uno fa una gara pensa sempre a qualche cosa di competitivo, eccetera. Quindi insomma, se ci volevi raccontare questa esperienza, anche perché poi tu hai fatto anche musicultura, comunque sei una che frequenta questi concorsi, e quindi in generale non so se è una scelta anche per promuoversi, magari all'inizio sì, però che esperienze sono, ecco.
2: Allora, per quanto riguarda il premio Bianca da Ponte, io dico sempre questa cosa e non so dirla in altro modo se non con questo, e cioè che esiste una vita artistica prima del premio,
1: sì,
2: per me,
1: sì.
2: E poi ne è esistita una dopo il premio. Quindi il premio per me è stato veramente uno spartiacque importantissimo nel mio percorso artistico. Non lo so, non solo perché l'ho vinto, anche se lì mi ha dato tantissime possibilità di espressione, ed è questo il bello del premio Bianca da Ponte, perché fattivamente succede qualcosa alle artiste che lo frequentano. Ferruccio Spinetti, direttore artistico, mi scriveva qualche giorno fa che erano a Praga con alcune delle ex finaliste del premio, quindi comunque un qualcosa che veramente dà delle possibilità, delle opportunità alle cantautrici italiane. E non è scontato per niente, le possibilità nel mondo in cui viviamo e nel mondo in cui viviamo anche dell'arte sono veramente preziose oggi. Quindi è un premio che è un premio concreto, il premio Bianca da Ponte.
1: Okay.
2: E lo sento in questo modo. Per quanto mi riguarda, io sento un legame viscerale, tant'è che ogni anno ci torno, cerco per quanto è possibile di stare vicino, nel senso di essere parte attiva del premio. Insomma, sappiamo entrambe quello che è successo lo scorso 24 ottobre,
1: che è uscito il disco di Bianca, su cui insomma
2: Esatto.
1: Tu hai dato un bel contributo, hai arrangiato uno dei pezzi di Bianca, quindi anzi l'hai proprio prodotto, eccetera. Tra l'altro facendo un'operazione anche molto... Ne vuoi parlare di quel brano? Perché hai fatto un'operazione non scontata su un brano che uno si aspetta tutto un altro tipo di... E invece hai fatto un lavoro molto interessante musicalmente su quel brano.

0: Allora, Canto di fine inverno, sì, la traccia numero 4 dell'album. Allora, che cosa ho pensato prima di cominciare a produrre? Ho pensato che volevo mettere al centro, che sembra una cosa banale, però comunque bisogna fare attenzione, che per me era importante mettere al centro Bianca, nel senso proprio tenerla quanto più nuda possibile, perché quando comunque c'è un contenuto così importante non hanno senso gli orpelli, in questo caso musicali, no? Sì. E quindi in qualche modo quello quella che era stata la mia intenzione, spero di esserci riuscita, è stata proprio quella di dare come uno spazio ampissimo per quella che era la canzone, per quella che è la canzone di Bianca. Ci sono fatta un regalo, e cioè quello di inserire la mia voce nei ritornelli li cantiamo insieme, quindi questa cosa qua l'ho fatta. Forse l'ho fatta per me, perché per me insomma è un onore ascoltare la mia voce a fianco a quella di Bianca. E quindi è stato in realtà però una cosa che mi è venuta molto naturale. Ricordo durante le sessioni in studio comunque che era come se sapessi cosa dovevo fare, ecco. Quindi cosa per esempio che non accade quando faccio le mie cose, no? Invece lì sono stata molto sicura su quello che avevo in mente.
1: E quindi una vera produttrice di questo album che si chiama Ensemble per Bianca da Ponte, ed è appunto il primo disco di Bianca da Ponte, il suo esordio, perché appunto lo ricordiamo che si tratta di una giovane cantautrice aversana che è scomparsa a 23 anni, è scomparsa all'improvviso proprio, e proprio mentre stava lavorando alla prima sua pubblicazione. E quindi insomma il premio e un po' di amici del premio hanno deciso di, grazie ai mezzi che ci sono anche di restauro della voce eccetera, di regalare questo disco a Bianca e a tutti quelli che amano la bella canzone d'autore al femminile come quella di Cristiana Verardo. Senti Cristiana, allora immagino che, quindi mi stavi dicendo che siete molto concentrati sui concerti, insomma sul portare in giro queste nuove canzoni, quindi immagino un'estate molto intensa.
0: Sì, ci saranno un bel po' di concerti, insomma, quindi positivo.
1: Benissimo, allora grazie, e come si suol dire, merda è merda, perché insomma
0: merda è merda.
1: Grazie.
0: grazie a te.
2: Ti penso e mi risponde una vertigine.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Malantrucco.

Il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia.

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macelleria.

La coda del ronzino regger come strascico nuziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per rischiare.

schiuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di Monello, quando rubavo in casa un po' di pane, e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore ed i pensieri sono gli stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa che...

morire non fa male. Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese

0: L'incontro. Perché sorride?
1: Perché lei mi attrae.
0: È impossibile. Lei mi vede ora per la prima volta e io l'ho solo guardata.
1: Eppure lei mi attrae. L'attrazione, a differenza del sentimento, nasce dall'istinto ed è per sua natura apparentemente irrazionale. Il sentimento, invece...
0: La sua voce è molto bella. Anche lei mi attrae. Forse per questo l'ho guardata così a lungo.
1: Ho visto, anche se non sono del tutto sicura, è stato proprio il suo sguardo a riempirmi di emozione.
0: Posso sedermi accanto a lei?
1: È quella

0: Queste cose in generale dei fenomeni naturali, ma del momento che lo desidera, cosa vuole sapere?
1: Vorrei sapere molte cose.
0: Forse sono troppe e lei mi desidera come anch'io lo desidero e tale desiderio offusca la coscienza che entrambi vorremmo usare parlando.
1: Non ho mai usato la ragione con una donna, in modo particolare con una donna che mi attrae. Ho sempre usato la parola, mai la ragione.
0: Ah, capisco.
1: La mia diffidenza si fa più acuta e diventa sospetto. Insomma, vorrei alcune prove di natura esclusivamente razionale sull'attrazione che esercito su di lei. Mi scusi?
0: Sì, lei non deve fare distinzione tra attrazione naturale e attrazione razionale della conoscenza. Sono la stessa cosa. Lei ed io fummo colti poco fa dal desiderio. Avremmo dovuto obbedirlo subito per rendere reale questa operazione. Non è stato possibile per contingenze, diciamo, ambientali.
1: Sono molto felice di questo incontro. È miracoloso.
0: Alt, la prego. Queste sono soltanto parole, niente affatto, conoscenza. Miracoloso, poi, in questo momento, è un termine banale. Ecco il caso in cui il desiderio si esprime con parole che non rispondono a nulla, e cioè con il vuoto. Meglio il canto, che esprime il desiderio nascente e che è stato per me motivo di grande attrazione.
1: Il resto? Gli altri motivi d'attrazione?
0: Sono le sue caratteristiche somatiche.
1: Sì, ma quali? E perché? Come posso credere così d'un tratto che lei, che è così bella, abbia scelto proprio me? Mi parli, la prego, delle mie caratteristiche somatiche.
0: Sono molto belle, almeno secondo il mio concetto di bellezza maschile legato alle scienze naturali. La struttura del suo volto, come del resto quella delle sue mani in generale, di tutta la sua persona, nel suo immediato apparire come nelle movenze, rivela chiaramente la vocazione all'accoppiamento. Si direbbe che tutto in lei esprime con infinita dolcezza la tendenza a un fine riproduttivo. L'espressione del suo volto è bella. I suoi occhi sono quasi aguzzi nell'osservare. L'iride, la pupilla e l'intero bulbo oculare sono mossi da una voracità mai sazia che mira ad una sola, costante e ininterrotta funzione. Così il naso, molto simile a un becco, per quel che riguarda la forma curvilinea, ma morbido alle narici. La bocca, le labbra, sono fatte per esprimere l'amore. Non vedrei altra funzione. La voce ha qualcosa di aggressivo, di combattivo, un verso straziante che richiamerebbe qualsiasi femmina.
1: Lei non ha parlato né dei miei probabili pensieri né dei miei sentimenti.
0: Sono molto emozionata. Di lei non ho davanti a me nient'altro che un'immagine. I suoi pensieri, la sua intelligenza, i suoi sentimenti stanno al di là o al di dentro di tale immagine e certamente ad essa corrispondono, ma non li conosco. Come posso parlare di ciò che non vedo, che non tocco? Lei mi attrae per la sua immagine. E lei, mi dica, le piaccio io? Posso pensare di piacerle in qualche modo e perché? Ora tocca a lei, mi ama?
1: Quante domande. Ho la mente confusa. I pensieri si perdono in una nebbia perché la desidero. I suoi pensieri sono molto chiari e semplici da esprimere perché si muovono su un solo piano, quello naturale e della realtà dei sensi. I miei sono intricati e difficili perché nascono dalle idee e da una realtà che non è tangibile. L'amo, l'ho amata dal primo momento che l'ho vista. Lei mi attrae irresistibilmente.
0: Perché? Perché la prego? Sente il mio cuore, non resisto all'emozione.
1: Mi piacciono i suoi occhi, i suoi capelli, le sue labbra. Perché? Metaforici.
0: Oh.
1: Non si spaventi. Sì, lei nel suo complesso organico rappresenta per me una metafora. I suoi capelli mi ricordano una donna che non ho mai conosciuto, ma solo immaginato. i suoi occhi.

0: o i suoi occhi mi rimandano il pensiero a qualcosa che soltanto la poesia può chiarire. Potrei dire che sono limpidi, infantili, perduti, profondi, malinconici o tristi, in qualche brevissimo istante allegri o ironici. Ma tutte queste sono parole vaghe, perché essi sono ineffabili. Questa è la mia descrizione dei suoi occhi. La realtà deve filtrare attraverso il prisma delle idee, cioè della metafora.
1: Non la capisco, ma non ha alcuna importanza. Lei mi ama?
0: Sì.
1: Dimmi, ti amo.
0: Ti amo.
1: Il suono di queste parole è molto bello, anche se la parola in sé non ha nulla. È vuota.
0: Tu mi hai detto, rimproverandomi, che deve esprimere un concetto.
1: Certo, ma è prima di tutto un suono. Parliamoci. Vuoi?
0: Sì.
1: Ti piace il mare?
0: Sì, certo.
1: Picasso ti piace?
0: Molto.
1: Io ti piaccio?
0: Ma sì, ma sì.
1: E Darwin?
0: Gli esseri sani, vigorosi e felici sopravvivono e si moltiplicano.
1: Meraviglioso. Ora sono finite le domande convenzionali, ma non è ancora perfetto. Non ancora. Vieni, andiamo.

0: l'accoppiamento.
1: Abbiamo raggiunto una grande perfezione. Naturalmente è svanita, come ogni momento perfetto.
2: Potresti chiarirmi il tuo concetto di perfezione?
1: Consiste nella fusione perfetta tra coscienza e istinto, cioè nell'accoppiamento, chiamato anche amore.
2: Non è esatto, anzi, contraddittorio.
1: Perché?
2: Perché, perché? Perché la fusione di cui tu parli è impossibile. Dei due elementi, uno, la coscienza oppure l'istinto, deve prevalere. Per cui non vi è una vera fusione, ma alternarsi di funzioni, o razionali e quindi conoscitive, o istintive. Cioè un moto pendolare che, come hai potuto notare, si svolge anche nelle estensioni e contrazioni somatiche.
1: Apprezzo le osservazioni sulla meccanica, non prive di tatto, ma non posso in nessun modo concordare sui sofismi dualistici, cioè sulla distinzione conoscenza e istinto. Resta il fatto che la perfezione è stata raggiunta. È stata raggiunta o no?
2: Sì.
1: Ora ti prego, dimmi quello che hai provato. Descrivimi minutamente le tue emozioni durante quello che tu hai chiamato con molta eleganza moto pendolare, dall'inizio alla fine.
2: Pensavo innanzitutto alle foreste tropicali, più esattamente pensavo all'odore delle foreste tropicali che il tuo profumo mi ha richiamato alla mente. Dovrei descriverti questo odore.
1: Sì, sì.
2: È un odore che si avvicina molto all'odore di terra, muschio e muffa, che si avverte vicino alle sorgenti, attorno alla polla d'acqua, lì, in quella terra o roccia umide e tiepide, vivono le piante di Capelvenere. Le radici, imbevute d'acqua, emanano un odore molto simile al tuo. Ma non è che una parte dell'odore della foresta tropicale.
1: Insomma, il piacere che tu hai provato nell'unione con me è un piacere metaforico. Tu non ti sei in nessun modo annullato in me, ma al contrario, ti sei così allontanato da poter raggiungere per mio mezzo, come per via aerea, gli odori delle foreste tropicali.
2: E tu, dimmi, cosa hai provato? Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni?
1: Soltanto e sempre realistiche. Comincerò dal cervello, e cioè dal centro delle cose, dove ragione e istinto si accoppiano. Anche in questo momento provo uno stimolo qui dietro il cervello, che sarà, non lo so. Ed è qui che nasce in me la prima scintilla del piacere. Essa si irradia rapidamente su tutto il cranio, dandomi le seguenti sensazioni. Un leggero brivido alla cute, che si trasmette subito alla radice dei capelli come per una forte paura. Immediatamente una vampa di rossore che nasce da qui, dietro il lobo dell'orecchio, si spande trasversalmente su tutto il volto e si accentua sotto gli occhi, qui, dove il rossore diventa bruciante. Ma è soprattutto dalla palpebra inferiore fino alla guancia che il piacere si fissa, un formicolio leggero e diffuso. È da questo istante che la ragione si perde, si scioglie in una colata di incandescente magma che trascorre su tutto il corpo. Tre sono i punti del corpo, le antenne, per così dire, dove è più intensa e quasi spasmodica si manifesta la tensione ricettiva o appetito sessuale, le labbra, in generale tutto l'apparato buccale, i capezzoli e ovviamente the thing, la cosa. Fino a questo momento il corpo è in attesa. Nell'istante in cui avviene l'accoppiamento, tale disposizione muta bruscamente. L'attesa o l'ansia fisica delle cellule, delle molecole, voglio dire, si placa. C'è in questa sopravvenuta condizione fisica una forte perturbazione psichica che scaturisce dalla conoscenza dell'oggetto medesimo che è servito a placarla. L'intero corpo è preso dalla voracità di possedere e di essere posseduto. A questo punto sopravviene la lotta vera e propria che anche tu conosci. Tale lotta consiste nel tentativo reciproco di un totale divoramento. Che hai? Perché mi guardi in quel modo?
2: Sì, che tu vorresti mangiarmi, fare un boccone.
1: Vedi, ciò che mi trattiene dal divorarti è un certo inconscio moto di reticenza o di salvazione, un punto fermo quasi religioso che permette a te e a me di rimanere in vita. Se io affondassi i denti nella tua carne, come vorrei, molto probabilmente ne morirei, divorata o stritolata dalla tua violenza ben maggiore della mia. Ed è ciò che in realtà desidero.
2: Ti è accaduto qualche volta?
1: No, ho sempre trovato uomini piuttosto deboli. In realtà la natura ha provveduto ad accoppiamenti non mortali, moderatamente mortali. Qualche ferita c'è stata, vedi?
2: Un morso?
1: Sì.
2: Non dobbiamo lasciarci mai. Mi pare che questo nostro rapporto corrisponda in certo modo a quello del primo uomo e della prima donna.
1: E la mela?
2: La cultura.
1: Certo. Del resto è questo genere di mela che ci salva dall'ingurgitamento definitivo, totalitario, che appare nella condizione primigenia dell'idea stessa dell'amore. Che è assoluta, naturale.
2: È stupendo. Ma non sarà un sogno? Un'iperbole dialettica?
1: No, non lo è. In realtà, nella lotta che ti ho descritto ora, vi è un istante in cui ti posseggo, come se il divoramento fosse avvenuto e tu fossi sparito, immerso dentro di me. Direi che questo assorbimento di te, che in forma microscopica avviene, è il momento di maggiore dolcezza, dove ogni voracità si placa e io ti contemplo nella tua infantile, ideologica, poetica debolezza.
2: Perché ideologica debolezza?
1: Perché? Lo capirai da solo, col tempo.
2: Com'è possibile tanta intelligenza? C'è del genio.
1: Non esageriamo. E allora giurami che non avrai altra donna all'infuori di me. Giuralo. Dimmi. Lo giuro.
2: Lo

0: la gelosia.
1: Ami un'altra donna, lo so, confessalo.
2: Non è vero, sono sempre con te, amo solo te.
1: Parole, menti, vergognosamente, protetto dall'ambiguità intellettuale. Il tuo sguardo è impreciso, sornione, poliforme, non lo capisco. Guardami! No, non lo capisco. C'è nei tuoi occhi l'evasiva lucentezza della menzogna. Mi tradisci e non hai il coraggio di dirlo. E questo mi fa impazzire. Impazzire, capisci?
2: Non è vero.
1: È vero.
2: No.
1: Sì.
2: No.
1: Sì.
2: Oh, basta, smettila, basta. Cosa devo fare? Come provarti che non è vero? Che non è possibile? Che è assurdo? Chiedimi qualcosa. Fatti, prove. Farò quello che vuoi.
1: Non devi fare nulla. Non devi dire nulla. Non puoi provarmi nulla. Non un gesto, non una parola, nulla. Qualsiasi cosa tu faccia sarà sempre il frutto della ragione e non dell'istinto. Sarà un meschino piano di difesa. Devi solo confessare. Ami un'altra donna.
2: No, amo solo te.
1: No, confessalo. Esiste.
2: Non esiste. È un fantasma che vaga nella tua testa.

0: Dov'è? Dimmi, chi è? Dove sta? Come si chiama?
1: Non lo so, ma esiste. Il solo fatto che io la penso vuol dire che in qualche modo esiste. Se questa donna, come tu dici, vagola nella mia mente, vuol dire che esiste. C'è, non fosse altro che in forma di fantasma. Se tu costruissi col tuo pensiero un'immagine di donna che non sia io stessa, con quali strumenti e soprattutto con quali porzioni di immagini lo puoi fare se non con ricordi, bagliori di sguardi, voci, capelli, gambe, seno, sesso che in qualche modo non appartengono a donne da te conosciute o comunque viste, anche per un solo istante? Ne risulta un'immagine di donna che non ha un nome e un luogo dove il mio senso della realtà possa collocarla. Cioè una chimera che se la ride alle mie spalle. Un essere creato apposta da te per farmi morire di gelosia. Con quali armi posso io combattere una donna come questa che mi può stare accanto nello stesso luogo dove ci amiamo? E tu, forse, da essere spregevole quale sei, ami lei fingendo di amare me?
0: Ma non c'è. Non esiste, nemmeno idealmente.
1: Traditore, ipocrita. Posso io vivere, amare, fondere il mio corpo con il tuo in mezzo a una selva di metafore? Posso io dividere il mio amore per te con mille e mille immagini che affollano il mio letto, la mia mente e soprattutto la tua mente, da cui escono come nungoli di nere farfalle, presenze ideali, poetiche come tu le chiami, che io non so vedere, toccare, cacciare, ma devo solo subire. E fino a che punto io posso fidarmi del pensiero che può produrre da sé continui confronti con la realtà, vera e immaginata? Possibile che tu sia caduto vittima del pensiero, della ragione, al punto di non capire più, di non intendere più la sola voce dell'istinto, la voce della grande e ricorrente fioritura della vita. Rinuncia alla ragione, al pensiero. Sii irragionevole.
0: Non è possibile. Essa è dentro. Qui e qui e qui e altrove. Posso strapparla via? Se potessi lo farei. Ma come?
1: Abbandonati all'istinto. Fallo per me, per noi due. A poco, se tu ti darai tutto all'istinto, la ragione si perderà, scomparirà da te.
0: Perché dovrei abbandonare le gioie della ragione, le gioie profonde che mi ha dato e che tu stessa hai condiviso e goduto, i sentimenti...
1: I sentimenti? Cosa sono? Non esistono!
0: E l'amore? Cos'è allora?
1: È un fatto, non un sentimento. L'amore è un fatto reale! Una meccanica oscura, l'unico fatto reale e positivo in tanta glaciale estraneità a cui ormai è ridotta la vita per il veleno della ragione. La sola conoscenza che non si propone ma è unica, assoluta e possibile. C'è in questa oscura meccanica erotica, priva di leggi e condizioni razionali, qualcosa di altamente religioso. Non lo senti?
0: E la storia? Le conquiste della ragione?
1: La storia non ha più alcun senso. La storia è composta di passato e dei ripensamenti della ragione sul passato. Il passato è divorato da un presente così rapido che non permette battute d'arresto. La storia è un'ignobile conquista del male, cioè ancora e ancora della ragione.
0: Che devo fare allora?
1: Rinuncia alla ragione. Caccia lontano da te il demone del pensiero. Riacquista la fede nella natura.
0: Ma che farò tutto il giorno?
1: Ama, nient'altro. Ama, non devi fare altro.
0: Ma non potrò amare tutto il giorno. Dovrò pure fare qualcos'altro.
1: Lavorerai per potermi amare in funzione del solo desiderio di me, cioè dell'amore. Lo farai?
0: Ci proverò.
1: No, me lo devi promettere.
0: Te lo prometto. Ma ora, in questo momento, cosa faccio?
1: Amami.
2: Il litigio.

0: Aiuto! Mi strozzi! Soffoco! Soffoco!
1: Meglio morto che un cervello impotente! Oh, sì! Strozzami! Strozzami! Su, presto, amore mio! Meglio morire! Su, stringi ancora! Ancora un poco! Così! Soffoco! Soffoco! Oh mio Dio! Com'è bello! Soffoco!
2: Cosa ho fatto? Cosa mi fai fare? Una bestia.
1: Sì, una bestia. È meraviglioso. È l'unica condizione possibile per amarci. Il tuo egoismo intellettuale non ha voluto cedere. Ha insistito nella sua superbia.
2: Ma ci sbraneremo come due animali. Ti rendi conto?
1: Solo in questo modo, sbranandoci, l'amore è completo. Tu sbranandomi e io lasciandomi felicemente sbranare. Ma non avverrà mai.
2: Perché dovrebbe avvenire? Non siamo bestie. Siamo uomini.
1: Non capisci nulla, nulla, solo la lotta continua e spietata, la violenza animale e l'acquiescenza vegetale a cui è giusto abbandonarsi. Solo questo potrà salvarci. Cos'altro ci resta da fare?
2: Esistono altre gioie degne degli uomini.
1: E quali?
2: Le gioie dello spirito.
1: E quali sono? Mostramele.
2: Il pensiero, l'arte, la storia.
1: A questo dovremmo ridurci? Magari a visitare musei, udire concerti o leggere insieme libri che saremmo pronti a gettare via, se solo il fuoco, lo scoppio di un attimo di vera passione, riuscisse a infiammarci. Ebbene, descrivimi questi piaceri dello spirito. Dimmi esattamente le parti del corpo che essi ti stimolano. Descrivimi i centri nervosi di tale piacere. Dimmi qual è la viva e vivente reazione di un quadro, di una musica, di un libro nei tuoi confronti, o meglio, nei confronti di un tuo braccio amoroso.
2: È uno stato d'animo di beatitudine interiore, di gioia, qualcosa di religioso.
1: Che significa beatitudine interiore? E poi come e fino a che punto è legata a me? Visto che dovremmo essere in due a provarla, io non la provo.
2: Sei incalzante e totalitaria.
1: Non io, tu parli con la calma del pazzo, la calma e l'assolutezza di una stupida monade.
2: Ma come dirti che ti amo per ragioni ben diverse dalle tue? Perché il tuo volto, nel suo apparire, ha diverse luci, ombre, ore del giorno e della notte, lampidi sguardi o lievi pulsazioni delle labbra, il respiro, le movenze del tuo corpo o certi tuoi abbandoni di quasi immobilità vegetale mi riempiono di gioia. Detesto la violenza di cui mi parli, l'animalesca cecità che tu vorresti vedere in me. Come dirti che tu appartieni al mondo delle idee, tale è la perfezione e la compiutezza che comunichi al mio sguardo e al mio pensiero. Sì, al mio pensiero.

0: critico d'arte, sciocco, impotente contemplatore dolce stillovista, romantico e fannullone, uomo statico. Tu non ami me, ma solo le emozioni estetiche che la mia apparenza ti può procurare. Preferirei mille e mille volte che tu mi picchiassi a sangue, i tuoi pugni, le tue unghie, i tuoi morsi sul mio corpo fino a farmi morire, piuttosto che questa spietata estetica, questa contemplazione da plenilunio. Picchiami almeno, ti supplico, picchiami, fai qualcosa, amami in qualche modo reale o fingi almeno di amarmi.
1: Ma perché tanta violenza? Perché?
0: Ma di che cosa credi sia fatto l'amore? Credi sia fatto di pensieri, di dolci incanti della ragione, ma dove vivi tu? In quale mondo? Di carne, di sangue, di cervello o di nulla? Un opaco, mortifero nulla!
1: Calmati, ti prego, calmati.
0: Io ti amo. Ti amo così come sei, privo di forza e di violenza. Forse mi illudo che in te qualche forza ci sia, che qualcosa possa nascere da un simile sonnambulo. Una forza che mi desidera col cupo odio dell'amore e mi possegga senza ragioni e mi stritoli nella morsa del suo stesso prepotente volere. Io che sono tutta realtà, che sono così felicemente materia. Ma tu ti sveglierai dai tuoi sonni intellettuali.
2: Gli oggetti. Cosa sono?
3: Oggetti.
2: Come oggetti?
3: Una quantità di oggetti, se preferisci una certa quantità di materia.
2: E cosa ne fai?
3: Supplisco con essi le tue mancanze.
2: Non capisco.
3: Sarò più chiara, visto che tu con le tue promesse non sei riuscita a darmi un minimo di quella materia che mi è indispensabile come donna per sopravvivere. Rivolgo artificialmente il mio istinto sugli oggetti.
2: Ma cosa ti possono dare gli oggetti? Ciechi, sordi, senza vita e senza ragione.
3: Per me sono molto di più. Sono materia d'amore, sono esattamente quello che tu non sei. Sono mia proprietà.
2: Ma io sono tuo, sono tua proprietà.
3: Come puoi dire d'essere mio se prima di tutto sei tu e nell'essere te stesso, già in questa prerogativa di autonomia, neghi il senso della proprietà? Non così questi oggetti. Guardali. Immobili, senza coscienza e senza volontà, essi sono di mia esclusiva e assoluta proprietà.
2: Io sono un uomo, un essere umano. Sono uguale a questi qui io?
3: No, sei ancora di più, sei un oggetto di cui non posso fare a meno per vivere.
2: Insomma, tu sei convinta che tutta la realtà, me compreso, è fatta di oggetti?
3: È evidente che essendo donna il primo oggetto, quello che apre la serie è l'uomo, in particolare te.
2: Non amo gli oggetti, io, né il denaro che serve a comprarli.
3: Non ami il denaro?
2: No.
3: Ma allora chi sei? Di che razza sei? Non sei un borghese, come puoi non amare il denaro?
2: Non lo amo perché mi impone la sua necessità.
3: Allora non ami nemmeno me che voglio esserti necessaria.
2: Ti amo invece, ti amo proprio perché non sei un oggetto.
3: Tu hai giurato di farmi impazzire, ora è venuto fuori anche questo, che non sei un borghese, cioè un uomo come tutti gli altri ma qualcos'altro che non so.
2: Sono un uomo, semplicemente.
3: Di oggetti non finirà qui, diventerà insaziabile. Spenderò somme incredibili di denaro, dovrai lavorare come uno schiavo, ti ridurrai a una bestia da soma. Chissà che allora ti risvegli dal tuo sonnambulismo idealistico, ritorni al naturale, ti accorga di me. Ti voglio ricondurre con tutte le mie forze alla natura. Tu mi hai costretta a prostituirmi agli oggetti. A questo è giunto il tuo amore. Cerco di placare con gli oggetti l'enorme vuoto, quasi la morte, che tu fai in me con la tua perenne assenza.
2: Ma non sarà mai finita. Nessun oggetto ti basterà mai, neanche io.
3: Non è che tu non mi basti e che tu non ci sei. È che io non ti ho, non ti posseggo. La mia prostituzione agli oggetti, questo darmi a cose che in fondo non amo perché amo te, io lo faccio per te ancora più che per me. In quale altro modo potrei esprimere me stessa, donna, se non con il degradante ma analgesico possesso degli oggetti? Ti seppellirò sotto un tale cumulo di realtà che sarai costretto ad aprire gli occhi, presto o tardi, forse troppo tardi.

0: Neanderthal.
1: E quello chi è?
2: È un excursus fisiologico. Puoi chiamarlo allusivamente Neanderthal.
1: Ma è un uomo.
2: È un uomo, certo. Cosa vuoi che sia?
1: Ma non è un uomo. È un paradosso.
2: È anche un paradosso. Ma tutta la mia situazione con te è giunta a un punto tale che è solo un paradosso.
1: Ma è di un uomo così che hai bisogno? Se volevi un tipo così, perché hai scelto me?
2: Sono stata tratta in inganno da due cose. Il timbro della tua voce, decisamente erotico, e da una incontenibile attrazione per le idee e il pensiero, la mia parte snob, da cui però, come vedi, rifuggo.
1: Perché?
2: Per istinto di conservazione. La ragione è mortifera. E poi, per una donna, è esattamente il contrario di ciò che l'attira.
1: Ma allora, mi vuoi dire cos'è che ti attira in questo coso qui?
2: La forza, la protezione, l'animalità, la bontà passiva e un poco la mostruosità. Esattamente tutto ciò che tu non mi dai. Infine, la sua naturale disposizione a diventare proprietà. L'uomo medio che tu vedi qui sotto spoglie un poco grottesche è ciò che ti ho chiesto con tutta la forza del mio amore, di diventare. Ma tu non ne vuoi sapere.
1: Mi vorresti così?
2: No, ma vorrei che la tua ragione diventasse solo materia e dunque mia proprietà.
1: Ma io sono di tua proprietà, lo vuoi capire?
2: Non lo sei, perché pensi, rifletti e compi così un atto di riserva sulla proprietà.
0: Ma lui cosa fa?
2: Nulla.
0: Parla?
2: Poco. È una creatura dominata da necessità biologiche, le sole che contino, per le quali il linguaggio non è altro che un impaccio. Ama molto la televisione. È puntuale, obbedisce, soprattutto obbedisce, possiede organi molto sviluppati.
1: Ma lui ti ama?
2: Sì.
1: Mi tradisci?
2: No, sei tu che mi tradisci e ora mi costringi alla difesa.
1: Ma con chi ti tradisco? Con chi?
2: Con te stesso, col tuo abominevole narcisismo.
1: E per vendicarti hai il coraggio di stare con questo mostro?
2: Questo mostro mi ama, mi ama. Posso specchiarmi nei suoi occhi patetici come una donna reale, non come un'astratta metafora. Ricordalo, le sue mani, il suo corpo, le sue orecchie che si drizzano attente al suono della mia voce, i suoi fremiti muscolari, la sua infinita, meravigliosa aspirazione alla ragione, al linguaggio. Sono tutte cose che tu, povero ghiacciato prisma di matematiche e trigonometrie dello spirito, tu non avrai mai. Mai.
0: Che ha? Vuole qualcosa?
2: Vuole me.
1: Se ne vada! Ha capito? Se ne vada!
2: Attento! Ti può fare del male.
1: Allora non mi ami più?
2: Ti amo al punto di giungere a questo. Ora però vattene.
1: Dove vai?
2: Vattene!
3: Apri! Apri!
0: amo. Io l'amo, ma per possederla devo diventare diverso, pur restando quello che sono. Ecco il dilemma. Devo mutare fisicamente e intellettualmente, ma se lei ora si dà a un mostro, anche per dispetto, certo, per femminile vendetta, è segno che proprio la fisiologia conta, e cioè una immagine reale, materiale, ben diversa dalla mia. Ma di cosa vado parlando? È evidente che lei si basa solo su dimostrazioni di anatomia comparata e da essa ne deduce la conoscenza del tipo. A questo punto non c'è niente da fare, perché le mie mani, i miei occhi, io stesso, resteranno sempre le mie mani e i miei occhi non mutati, e lei potrà facilmente dedurre che sono rimasto quello che sono, un essere pensante, e cioè un verme della terra. Resta però una speranza, che lei mi ami proprio perché rappresento quello che sono, un uomo libero, che lei desidera violentemente di far suo, per istinto e fame di proprietà. Vuole cioè possedere la mia libertà individuale e distruggerla. Certo è così, ma su questo ragionamento io fondo ugualmente la mia relativa speranza, perché una cosa è certa, io non potrei vivere senza di lei, appunto perché lei è materia, è la realtà che mi è necessaria per vivere. Intanto è di là, col mostro, col paradosso. Oh, ragione, fermati qui, e anche tu, immaginazione, fermatevi!

0: Non abbandonarmi. Diventerò un uomo ombra.
1: L'hai detto mille volte.
0: Sarò tua proprietà assoluta.
1: Vuoi veramente diventare mio? Vivere in mia funzione come un oggetto?
0: Credimi.
1: Dovrai imparare. Dovrai rinnegare la ragione, la cultura e molte altre cose. Va bene. Proveremo. Cominceremo con alcune lezioni di poco conto.
2: La lezione.
1: Cominciamo dalle esemplificazioni, le più semplici, gli insetti. Nella fattispecie, il baco da seta o Bombyx mori. Guarda. Alla farfalla del baco da seta, sprovvista di orifizio boccale, non resta che il compimento della funzione sessuale. Così, tutti i suoi movimenti, tutti i suoi riflessi sono orientati verso l'atto riproduttore. Mentre il baco non è che un intestino che si muove, l'adulto non è che un organo sessuale provvisto di ali. È chiaro?
3: Sì.
1: Ora, avviciniamo la femmina al maschio. Essa rimane passiva, mentre il maschio si anima, si eccita, preso da frenesia. Turbina intorno alla femmina e batte le ali senza tregua con un rumore di ventilatore. Nella sua furia amorosa applica l'estremità addominale in qualunque punto della femmina, sui fianchi, sul corsaletto, anche sulla testa. Le due estremità ventrali si compenetrano dolcemente. L'organo copulatore, molto sottile, rigido e appuntito, si insinua nel punto adatto. Nell'incontro dei sessi, tutta l'attività spetta al maschio. Se la femmina muore, il maschio può restare giorni unito al cadavere. Il maschio si accoppia anche con un ventre isolato di femmina, purché si mantenga quest'ultimo in posizione conveniente. Un maschio a cui sia stata tagliata la testa non si accoppia. Invece, se lo si decapita appena dopo l'introduzione, il comportamento è lo stesso di un maschio normale.
0: Basta! Basta!
1: Cominciamo male!
0: Tutto ciò è inutile. Io non sono un insetto, sono un uomo.
1: Ti comporti come un uomo totalmente privo di ragione, come un pazzo, non come un animale e un insetto. E non certamente come il mirabile ed educatissimo baco da seta. Come un insetto astratto.
0: Basta, cosa vuoi che mi importi il comportamento amoroso di un insetto?
1: Parli con troppo disprezzo del mondo animale. Anche l'uomo appartiene a quel mondo.
0: No, l'uomo è un uomo.
1: È un animale altamente organizzato. E per quel che riguarda il sesso è semplicemente un animale. Degli animali bassamente organizzati, l'uomo ha la fortuna di possedere ancora gli strumenti dell'accoppiamento, quindi dell'amore.
0: Ti dimentichi sempre nei tuoi discorsi la coscienza, che fa appunto dell'uomo un animale altamente organizzato.
1: Quale coscienza?
0: La coscienza di amare la donna che si possiede. In altre parole, oltre l'impulso animale, opera la coscienza umana o storica che illumina la bassa animalità e la solleva dalla sua cieca condizione, dal magma dell'indistinto al distinto, alla conoscenza. Sviluppa nell'atto stesso dell'accoppiamento il concetto di reciproca scelta.
1: Perché disprezzi il baco da seta?
0: Perché non ha nulla a che fare con me.
1: Come non ha nulla a che fare con te? Non hai accettato la lezione. Ho scelto la più facile delle allegorie, la vita del morale e produttivo baco da seta.
0: È un insetto freddo e schifoso. Dovrei ridurmi a questo? Dovrei ridurmi a baco da seta? Regredire? Basta. Cosa sono le donne? Episodi, episodi. Solo la ragione conta. La ragione, la ragione! E tu, chi sei? Perché mi perseguiti?
1: Perché ti amo.
2: Il concetto di schiavitù.
0: Perché queste catene?
1: per dimostrarsi la necessità della schiavitù.
0: Bastava il concetto.
1: Tu parti sempre dalle idee e mai dai fatti. Io al contrario. Incatenandoti si è compiuto un fatto, e cioè ti ho incatenato.
0: Vi sono catene ben peggiori di queste. Basta il concetto di schiavitù. Di per sé stesso è una catena più pesante di tutte.
1: Ora stammi a sentire. Ti rendi conto di questa necessità? Ti rendi conto che per avere un rapporto con la realtà è necessario diventarne schiavo?
0: No, ogni rapporto deve essere libero, nascere da libera scelta, svolgersi liberamente e liberamente finire. Non saranno certo le tue catene a farmi cambiare idea.
1: Nemmeno la ragione?
0: Non usi ragione, usi fatti.
1: Ti chiedo di vivere in funzione dei fatti naturali, delle naturali espansioni della vita e della realtà nel loro procedere. Ti chiedo di adattarti alle leggi generali della materia vivente e della società che le ha organizzate. Ti chiedo di renderti schiavo di una convenzione.
0: Come? Delle leggi naturali o di una convenzione? La cosa è ben diversa.
1: E invece non è diversa affatto, anzi si identifica. Le convenzioni, al pari della natura, condizionano la tua libertà. Tu puoi obbedire o no. Se obbedisci, fai parte di una massa. Se non obbedisci, tale massa ti elimina. Se ti assorbe, per assorbirti contro la tua volontà, deve ricorrere alla schiavitù.
0: Ma in sostanza, visto che non è per te, visto che non sei tu a volerlo, individualmente, perché dovrei essere schiavo?
1: Per vivere, per salvarti. E poiché io ti amo, voglio che tu sia salvo. Per essere salvo devi essere schiavo, se non mio, certo, delle convenzioni.
0: Delle convenzioni borghesi? Ma tu non sei schiava affatto. Sei bella e non convenzionale.
1: La bellezza dura poco ed è anch'essa una convenzione. Nulla sfugge alle convenzioni.
0: Ma tu sei libera.
1: Amandoti non sono affatto libera. Per di più amo un uomo che pretende di essere libero in un mondo di schiavi e che col suo concetto di libertà trascinerà anche me alla rovina.
0: Ma tu sei libera di scegliere.
1: Non si può scegliere. È il tuo libero arbitrio. È una trappola, un'illusione, una truffa. Rientra nelle convenzioni. Godi piaceri e soffri dolori convenzionali. Camuffati dietro un falso grigio, una falsa indifferenziazione. Dichiarati la formica, l'insetto che tutti siamo.
0: Vedi, non posso credere quello che dici. Penso a te come ad una creatura felice, insieme ad un'altra ugualmente felice. Penso che ciò è altrettanto naturale e assoluto del tuo assoluto naturale. Penso che noi, specie umana, siamo mirabilmente adattati all'ambiente naturale che ci circonda. Ma poiché siamo dotati di ragione, muteremo questo ambiente che è cieco e sordo, pura materia nelle nostre mani, alla nostra felicità, secondo le nostre necessità interiori e non animali. E penso che le convenzioni di cui tu mi parli sono sbagliate, contrastano nettamente con le leggi naturali e non si debbono accettare. Anzi, non si possono accettare. Come sai, io credo nelle idee. Penso che da esse possa scaturire il nostro vero ambiente naturale, più che dalla materia. Per cui anche le tue catene non serviranno a nulla.
1: Sbagli. Solo la schiavitù potrà annientare le tue idee e le catene che io ti ho imposto ti salveranno.
0: Ma tu hai mai pensato alla libertà? Sai cos'è? La conosci?
1: No, non la conosco. Ho sempre amato. Perché mi è impossibile non amare. Quando non ho amato, ero disperata. Credevo di morire. Ma poiché amo, sono schiava. Dunque non so cosa sia la libertà.
0: Non sei schiava. Tu sei libera di scegliere.
1: Ti sbagli. Non sono io a scegliere, ma una oscura attrazione, affinità elettive della materia che noi non conosciamo e che in nessun modo ci è dato di orientare.
0: Ma che cosa spinge la materia a scoprire quelle affinità?
1: La vita la riproduzione e la vita.
0: Ma la coscienza? Il pensiero? Le idee non sono forse utili alla vita, alla riproduzione? Infatti si riproducono.
1: Per poco ancora. Comunque non nel senso autonomo che tu dai loro, non nel senso della libertà, anch'esse sono condizionate dalle convenzioni.
0: Ora basta con queste catene. Ho capito, ma ora basta. Toglile.
1: Non posso toglierle.
0: Toglile.
1: Non posso toglierle da te. Potevi non farti incatenare. Quello era il momento di disporre di te e non l'hai fatto. Del resto, anche se ti fossi opposto, le catene non sono che pesanti elementi oggettivi di una schiavitù già in atto.
0: Basta! Ora basta! Non sono uno schiavo!
1: Sei un uomo medio. Stai per diventarlo. Perdonami. Era necessario.
2: L'eliminazione.
1: È finito. Da questo momento, per virtù o magia di parola, è finito. Dobbiamo lasciarci. Disperante per me, forse per te. Felice.
0: Ti sbagli. Io non potrò vivere senza di te, mentre tu vivrai benissimo perché automaticamente mi sostituirai.
1: Non è così facile.
0: Molto più facile che sostituire un'idea. In fondo tu non fai che sostituire la materia. Un uomo vale l'altro. Per me è diverso. Io ho amato in te l'idea della donna.
1: Potrei avere, se è così, molto facilmente la medesima o un'altra idea della donna con un'altra donna. Io non potrò avere lo stesso uomo, poiché ogni materia ha una forma. Io ho amato e amo ancora la forma reale e materiale di te, e non un'altra. Perciò cadrò nel vuoto della solitudine. Tu questo vuoto lo riempirai rapidamente con altre idee.
0: No, non sarà così, poiché la mia idea della donna è nata dall'incontro con te, dalla tua immagine, dalle tue movenze, dai tuoi capelli, dal tuo odore, da te, non da un'idea precedente. Al contrario, tu hai amato in me una materia trasformabile, al punto che ora, poiché non mi trasformo, mi abbandoni. Il mio amore per te nasce da un conflitto tra me e te, tra la materia e le idee. Il tuo concetto di schiavitù è appunto quello di volermi ridurre identico a te per mezzo delle convenzioni. Vuoi assorbirmi interamente, anche fisicamente.
1: Ora basta. Soffro troppo. Non più parole.
0: Dimmi cosa devo fare per non perderti.
1: Hai due soluzioni. O rientrare negli schemi convenzionali, o per amore eliminarti da te. Cioè perdere del tutto la tua individualità, definitivamente, per amor mio. In quanto uccideresti con te l'idea stessa che ti sei fatto di me. Esprimeresti così un atto di supremo individualismo, un atto di libero arbitrio rispetto alla convenzione, che non è individualistica e che presto o tardi ti porterebbe automaticamente all'eliminazione.
0: Sono soluzioni assolute. Anzi, vi è soltanto una soluzione, la seconda. Poiché io posseggo quel tanto di volontà da giungere ad eliminarmi, ma non posseggo in nessun modo la volontà di trasformarmi in ciò che tu chiedi.
1: No, io non ci credo che tu non sia come gli altri uomini, come tutti che nascono, si riproducono e muoiono. È questa la convenzione che ti fa tanta paura, una legge naturale. Si muore quando si deve morire. Quando qualcosa al di fuori della nostra volontà fa di noi quello che siamo, povere e vanificanti cose dell'essere.
0: Perché allora mi chiedi di eliminarmi da me?
1: Se tu ti uccidi per me, questo tuo atto rientra nelle convenzioni, ma nelle più alte convenzioni amorose. Se ti uccidi per compiere un atto di libera volontà, dimostrerai a me che ti amo di non avermi mai amato e di preferire la morte piuttosto che amarmi come ti chiedo di fare. Ora, pensaci, hai poco tempo. L'indifferenziazione è alle porte.
0: Aiutatemi voi, poeti. Ora dovrei liberarmi e rinnegare le idee. Se lo farò sarò salvo. Dovrei credere a tutto ciò che ho sempre disprezzato e odiato. Dovrei credere alla pura materia, all'indifferenziazione, all'uomo insetto. Qual è la realtà che ho sotto gli occhi? Un accumulo di materia insensata, un groviglio in cui non operano le idee, la ragione, ma le leggi di una materia che forse si accumula per oscure necessità. Allora, meglio morire? Se non sarò io, saranno gli altri, gli indifferenziati, ad eliminarmi con gli strumenti della convenzione, una artificiale legge genetica che farà scomparire il mistero dell'individuo per produrre la nuova razza media. Ma non è facile rinunciare alla vita. Penso alla vita, alle sue contraddizioni, al suo mero apparire, alle sue probabili improbabilità, alle sue disarmonie nelle più alte e complesse armonie. Penso ai grandi prati di un tempo, alle notti, all'oscurità complice di tanti microscopici amori, alla dualità delle cose che si ripropongono al pensiero. Solo voi, poeti.
1: Hai deciso? Questa è una pistola.
0: Oh, imago, ti dico addio. Immagine, cioè parvenza, effimero involucro di una realtà assoluta che ho costruito con la ragione. Su di te, illusoria, passerà violento il soffio del tempo, delle cose in cui credi, degli oggetti, su un aquilone delle grandi altezze che eri ora scoria, lieve fuliggine, e piomberai nel nulla. Non così l'idea di te, essa rimarrà anche ora, quando sarà finito le cose e i contrasti e tutto tornerà allo stato di apparente equilibrio. Devo decidere, lo so. Ma forse tutto ciò non è reale, né ideale. E questa commedia non esiste.

Abbiamo trasmesso L'assoluto naturale di Goffredo Parise. Personaggi e interpreti: l'uomo Sandro Lombardi, la donna Sabina Guzzanti. Coordinamento tecnico Andrea Dellungo. Assistente alla regia Luciano Gristina. Regia di Federico Tiezzi. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della RAI.

0: Rai Radio Tech e Te. State ascoltando Radio Tech e Te.
1: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
2: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
4: Stendhal 344, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Genova per Palazzo Ducale, che ha organizzato una mostra su Van Dyck che sta avendo molto successo, concepita non solo per gli studiosi ma anche per il grande pubblico, ed è un invito a riscoprire i tanti Van Dyck in città. Come ci racconta la curatrice di Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, Anna Orlando, benvenuta a Radio Rai, dottoressa.
5: Grazie mille dell'invito.
4: Partiamo dall'affluenza, partiamo dal successo. Come siete riusciti a conciliare rigore scientifico con esperienza di visita, dottoressa? Qual è stata la scelta vincente nei percorsi, nell'esposizione, nel racconto?
5: Una scelta fondamentale, premesso che l'equilibrio tra queste due componenti è sempre stato un mio obiettivo molto chiaro e molto preciso. Facendo mostre da ormai tanti anni, devo dire, questo per me è un aspetto fondamentale. La prima scelta per dare questa chiave di lettura, che fosse su due binari, è quella di aver scelto di mettere le opere non in sequenza cronologica, strettamente appunto una dopo l'altra in base alla data di esecuzione o, attenzione, presunta data di esecuzione, perché poi i dipinti non sono datati e non tutti sono documentati, cioè quasi nessuno, quindi poi diventa un tema di materia strettamente scientifica e specialistica. Quindi non una sequenza cronologica delle opere, perché al visitatore interessa poco se è del 1619 o del 1621, diciamo così, ma invece raccontare come questo pittore si evolve nella sua carriera, peraltro fulminea, perché muore a 42 anni e inizia a dipingere giovanissimo, proprio da ragazzino. Ecco, in questi sostanzialmente 30 anni di attività, come lui si evolve a seconda dei contesti in cui si trova a operare. Questo è il concept, diciamo, l'idea principale e portante, e questo è qualcosa che

0: e che hanno sposato questo progetto e questa idea, consentendo ai prestiti, in sostanza.
1: La mostra segnala già dal sottotitolo tre luoghi fondamentali della vita, della carriera di Van Dyck: le Fiandre con Anversa, dove nasce e si forma, Genova, dove fra il 621 e il 627, spero di non sbagliare le date per l'appunto, diventa pittore dell'aristocrazia, si perfeziona nel ritratto, Londra, dove sarà artista di corte per Carlo I e dove muore a soli 42 anni, poverino. Nel mezzo c'è di tutto, ci sono Roma, Firenze, Palermo, Bruxelles, Venezia, Avoglia. Perché viaggia così tanto? Che cosa ci rivela del Van Dyck uomo, dottoressa Orlando?
0: Questo aspetto del viaggio, come appunto ha rimarcato lei, è anche il titolo, il viaggio di un genio. Ecco, questo, lui è un artista che viaggia tantissimo e anche solo questo dato ci fa capire l'irrequietezza di questo giovane che vuole vedere, conoscere, sperimentare in continuazione. Quindi un'evoluzione continua della sua arte, quasi assetato, davvero inquieto, si sposta dalla sua città appena può, in realtà appena viene chiamato, perché lui la prima volta che va in Gran Bretagna, a Londra, è prima di venire in Italia, quindi quando ha 20 anni. Il viaggio in Italia con i miei studi è stato effettivamente sostanzialmente ridisegnato nelle sue tappe, tant'è vero che si è sempre pensato che Genova fosse la prima città dove lui arriva, e in realtà arriva dopo un anno e mezzo che è già stato in Italia e che è già stato, come ricordava lei, nelle città in realtà del nord, no? Quindi Roma, passa da Firenze, Venezia, Mantova, Pavia, Milano, Torino, questo prima di arrivare a Genova. Quindi abbiamo un po' ridisegnato questo viaggio. Il viaggio è una componente fondamentale della formazione di un artista. È chiaro che un artista di genio viaggia per vedere, per conoscere, ma lui non copia mai, no? Però assimila come una spugna, come possiamo fare noi, no? Che vediamo tante cose e magari non sappiamo neanche che cosa abbiamo visto, però poi ci tornano. Ecco, a lui tornano queste citazioni, questi rimandi, ma soprattutto il mood. Per esempio, lui è ossessionato da Tiziano. Tiziano lo aveva già visto nelle collezioni sia di Anversa, per esempio Rubens ne aveva, sia del re d'Inghilterra, dei grandi collezionisti inglesi di quel momento, però poi quando arriva in Italia lo va a cercare ovunque, no? È il suo maestro ispiratore, lavora un secolo prima, come sappiamo, però è proprio il suo maestro ispiratore.
1: Senta, che cosa ci raccontano invece i soggiorni genovesi della Genova del tempo?
0: Sono un vero e proprio specchio della città, perché lui a Genova realizza soprattutto ritratti ed è effettivamente la tappa più importante, la città più importante della sua carriera per l'evoluzione della sua ritrattistica, per la messa a punto di una formula un po' magica che lo farà diventare il grande ritrattista d'Europa che tutti vogliono. Questo accade a Genova e di Genova lui riflette un po' tutto. Ogni ritratto non va guardato, un po' in mostra guidiamo anche il visitatore in questo, cioè non va guardato solo perché l'artista è più o meno bravo a restituire perfettamente la fisionomia, no? Cioè non è non è semplicemente una fotografia della persona che hai davanti. Un ritratto contiene in sé, se abbiamo un ritrattista di questo livello, un'infinità di messaggi trasversali che noi storici dell'arte dovremmo anche aiutare a far conoscere, perché magari ne conosciamo l'alfabeto e il visitatore medio magari non conosce questo alfabeto. Quindi ogni oggetto, ogni dettaglio ha un significato, e attraverso il sistema che una immagine consente, quindi un sistema di significati che si mettono insieme in una figura, ecco, lui riesce a restituire di fatto Genova. L'aristocrazia genovese è un'aristocrazia sui generis rispetto a quella dell'Europa e soprattutto di altre corti italiane, perché non è un'aristocrazia basata sul titolo nobiliare legato a un terreno, quindi di origine diciamo feudale come radici. È un'aristocrazia di censo, cioè sei iscritto all'albo d'oro della nobiltà della Repubblica Aristocratica di Genova se sei ricco, se hai svolto delle attività che onorano la patria, se hai investito nella tua città, insomma è legata soprattutto al benessere e al potere economico. E allora poi, se tu diventi nobile, puoi anche svolgere delle cariche politiche, ed ecco perché tantissimi, come li chiamavano, popolare, che vuol dire non il popolo, in realtà vuol dire la borghesia, perché aspiravano a diventare aristocratici, perché in quel momento potevano essere senatori e addirittura

0: assumere delle cariche di governo. Ecco che noi vediamo come, per esempio, per questa middle class, questa borghesia, il ritratto di Van Dijk diventi uno status symbol, nel senso di dire: io posso avere un ritratto di questo grande artista, vuol dire che sto dimostrando che sono abbastanza ricco e quindi posso diventare nobile. No, questo è molto, è una, diciamo, per essere sintetici. La nobiltà, l'aristocrazia, all'interno del ritratto mette tutta una serie di valori anche, per cui gli armati, perché vediamo tutti questi gentiluomini in armi? Non perché semplicemente vanno a fare la guerra, ma perché è un valore difendere la patria, per esempio, no? E così via. E quindi chiaramente poi nel ritratto viene messo tutto, un vestito di una dama col filo d'oro, con questi tessuti sontuosi, eccetera. Noi avevamo fatto dei calcoli, costava come una galera, una nave. Quindi questo di per sé è un messaggio di potere, di ricchezza.
1: Ecco, che cosa dobbiamo cercare noi, che le cose non le sappiamo, all'interno di un quadro? Quali sono i simboli da decrittare?
0: Non è facilissimo, perché
1: sì,
0: a volte
1: non c'è una regola, immagino.
0: Non c'è una regola, perché ogni ritratto ne contiene diversi. Ma faccio un esempio: il quadro di copertina, no? Quello che abbiamo utilizzato come immagine guida della mostra, è un quadro di una complessità, di una cultura incredibile. Cioè, al di là del fatto che io con i miei studi, dopo un anno e mezzo di ricerca d'archivio, sono arrivata finalmente a dare il nome a questi tre bambini che vengono dalla National Gallery di Londra, tre bambini genovesi che sono emigrati, sono stati comprati dagli agenti inglesi all'inizio dell'Ottocento in una casa della famiglia Balbi e quindi battezzati Balbi Children, i Balbini Balbi. E da lì si sono fatti dei tentativi, perché si era capito che non sono Balbi, perché non corrispondevano a nessuno degli alberi genealogici di quella famiglia. Io ho fatto una ricerca d'archivio per la National Gallery, finalmente ho battezzato questi bambini che appartengono alla famiglia Giustiniani Longo. E va bene, e questo è un aspetto molto interessante, soprattutto per gli studiosi, poi c'è. Però hanno dietro una storia bellissima. E allora io mi sono messa lì, proprio come dice lei, a individuare ogni singolo elemento e capire se, unito agli altri, era appunto un sistema di segni. Il bambino più grande, Alessandro, porta uno spadino. Allora, non è perché giocava alla guerra, no? È perché avere lo spadino, lui era il primogenito, quindi è il più grande, in una posizione, diciamo, predominante rispetto agli altri, ci guarda con aria quasi di sfida, no? E porta lo spadino perché vuol dire: io difenderò la mia patria e i valori della famiglia. Il bambino più piccolo tiene in mano un micellino, ma non per giocare, lo stritola. E nessuno si era mai chiesto: ma perché caspita questo va a stritolare questo povero uccellino, che è esattamente al centro della tela, dove si incrociano due diagonali immaginari, cioè proprio nell'ombelico, diciamo, del quadro. Quindi aveva un messaggio per forza. Io mi sono chiesta e mi sono fatta delle domande, e poi ho capito che questo uccellino rappresentava l'anima di un fratellino che era morto. Ne ho trovato riscontro nell'albero genealogico, e quindi tra il primo e il secondo bambino era morto un fratellino. Queste, capite che sono elementi abbastanza sofisticati, devono essere messi insieme agli altri. E allora i corvi, che non si sapeva cosa rappresentassero, sono in primo piano, i corvi sono messaggeri di morte. Il ramoscello spezzato che hanno lì sotto il becco, che cos'è? Il ramoscello spezzato è la vita che si interrompe. Quindi ci parla di morte senza che ce ne accorgiamo, con un messaggio molto molto raffinato, che nulla comunque, diciamo, va a togliere della magnificenza di questa immagine, che è un manifesto di potere, di bellezza, di eleganza.

0: Uno dei fattori che contribuiscono al fascino della mostra Van Dyck l'Europeo a Palazzo Ducale di Genova fino al 19 luglio è che molte opere tornano a casa, tornano nella città che l'ha volute, qualcuna torna per la prima volta dopo 400 anni, qualcuna torna con un nome che non si conosceva prima, come raccontavamo per i bambini. Giustiniani Longo, che vengono dalla National Gallery di Londra. E allora, con l'occasione, parliamo dei prestiti importanti per la mostra. Dottoressa Orlando, a chi dovete dire grazie?
1: Dobbiamo dire grazie praticamente a tutti i grandi musei d'Europa. La mostra che noi avevamo appunto intitolato fin dall'inizio Van Dyck l'Europeo, mai immaginavamo che sarebbe stata europea anche dal punto di vista dei prestiti, nel senso che di fatto la grande mostra che raccoglie il Van Dyck monografica degli ultimi 25 anni, nel senso che nel nostro secolo mai si erano riusciti a raccogliere così tanti dipinti di Van Dyck tutti insieme, e questo ovviamente ci onora molto. Dobbiamo dire grazie al Louvre di Parigi, al Jacques Marandré di Parigi, al Prado di Madrid, alla National Gallery di Londra, alle National Galleries di Scozia e di Edimburgo, a Vienna, Monaco, Dresda, Anversa, insomma sostanzialmente tutti i grandi musei d'Europa hanno sposato il nostro progetto e quindi hanno detto di sì alle nostre richieste. Molti di questi quadri erano dipinti a Genova e sono tornati, molti di questi quadri erano collezionati dai genovesi anche se non erano eseguiti qua e tornano a casa, moltissimi sono in Italia in assoluto per la prima volta e alcuni sono esposti in assoluto per la prima volta, cioè il pubblico del mondo non li ha mai visti, e quindi insomma siamo davvero soddisfatti.
0: Una sorpresa per il grande pubblico sarà scoprire l'arte sacra di Van Dyck, che conosciamo tutti, no? Come ritrattista di re, di gran signori, eppure lascia una crocifissione di 3 metri per 2, una pala enorme, in una chiesina, si offenderanno, della Riviera di Levante, e che voi avete portato in mostra per farla vedere appunto a tutti, al pubblico del mondo. Parliamone, dottoressa Orlando.
1: Sì, è un prestito straordinario perché chiaramente le dimensioni fanno capire quanto anche la logistica, no, di questi prestiti possa essere complicata. È l'unica pala d'altare, l'unica opera esposta al pubblico che Van Dyck realizza a Genova, in Liguria, ed è una delle due sole pale d'altare che in questi 6-7 anni che lui trascorre in Italia, appunto dal 21 al 27, come ricordava lei, in questi 6 anni lui fa solo 2 pale d'altare. E una di queste è importantissima perché è alla fine della sua carriera, dopo pochi mesi, poche settimane, lui parte da Genova e quindi torna in patria. E è un dipinto che tutti gli studiosi conoscono perché è in tutti i libri, ma nessuno studioso era mai andato in questa piccola, ha ragione, chiesetta. Ed è interessante perché è un po' quello che dicevo prima, questa è commissionata non da una grande famiglia, ma appunto da una famiglia originaria di quella zona vicino a Rapallo, di uno speziale sostanzialmente, quindi insomma che faceva queste miscele da farmacia eccetera, ma che ambiva ad essere iscritto all'albo della novità. È un quadro straordinario che noi mettiamo nella cappella del Doge, che è una cappella barocca con questo barocco trionfante, colorato, chiassoso della tradizione genovese, e al centro, un po' come un'apparizione, questo è un vero colpo di teatro finale per i nostri visitatori, vediamo questa grande pala molto scura, molto intensa, che fa vedere l'altro barocco, quello interiore, quello drammatico, che è appunto il barocco di Van Dyck, che è il barocco di Caravaggio, insomma, per citare un altro che fa delle opere dove attraverso questi artifici, no, di luci entra proprio dentro di noi. Ecco, la grandezza di questi artisti e Van Dyck è che ci arriva proprio dentro.
0: E allora, dopo la cappella del Doge, usciamo dal palazzo e per salutare la curatrice Anna Orlando le chiedo un itinerario in città in nome di Van Dyck. Dove andiamo?
1: Andiamo nei musei dove per scelta io non ho voluto spostare le opere di Van Dyck che sono tradizionalmente, normalmente custodite, proprio per invitare i nostri visitatori ad andare a vederle nei loro musei, far conoscere in occasione anche i musei. Quindi ci sono i musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, entrambi con opere di Van Dyck, Palazzo Reale con un bel ritratto di Caterina Val di Durazzo di Van Dyck appunto, e poi Palazzo Spinola di Pellicceria, la Galleria Nazionale, anche questa con opere di Van Dyck. Quindi un invito a visitare i nostri musei e attraversare la città sostanzialmente.

Ne restava solo uno, ed era proprio lui. Un porto affascinante. Specie se tu non ci sei, però tu vorresti esserci. Ma non sai bene se farti il poeta o farti la puttana.

0: oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori.
2: E buongiorno anche ai nostri colleghi Felice Cimatti e Luca Donati di Roma.
1: Come avete sentito, oggi Silvi Quaio è a spasso con la scienza, mentre a portare gli ascoltatori a spasso con la scienza siamo rimasti io e Silvia. E questo weekend, come avrete probabilmente avuto modo di sentire alla radio o leggere sui giornali, la conferenza sulla convenzione per la proibizione delle armi biologiche si è conclusa venerdì scorso a Ginevra e si è conclusa malissimo.
2: E infatti noi di armi biologiche oggi torniamo a parlare e ne parliamo con l'ambasciatore Mario Maiolini, che rappresenta l'Italia presso la conferenza del disarmo a Ginevra, e con l'epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità Donato Greco.
1: Prima però dobbiamo assolvere a una promessa fatta venerdì scorso, dobbiamo darvi la soluzione di un piccolo quiz che i matematici del gruppo Pristem avevano posto nella nostra trasmissione.
2: E ve lo dobbiamo proprio, visto i numerosissimi email che ci avete spedito.
1: Avete risposto in tantissimi, quasi tutti in maniera corretta. Diamo solo i complimenti ai primi tre, che sono Stefano da Torino, Sabina da non so dove in realtà, e Vito da Bari. Ecco qua il problema che rienunciamo e la soluzione. Rosy Tettamanzi, venerdì da Viareggio, lei ci aveva proposto un giochino che gli ascoltatori avrebbero dovuto risolvere. Vogliamo ricordare qual era il problema?
3: Il problema era, buongiorno, che la banda Bassotti, che tutti conoscono, aveva organizzato un piano, secondo loro benissimo, ma non sapevano come misurare il tempo e non avevano nessun orologio. Allora noi dovevamo trovare come aiutarli con a disposizione soltanto due micce. Queste due micce hanno una caratteristica, o più di una: bruciano, sono uguali in lunghezza, bruciano ciascuna interamente in un'ora in modo uniforme, da qualsiasi parte si accendano.
1: A questo punto vogliamo sapere la fine del giallo, cioè se i Bassotti sono riusciti o meno a fare il colpo, ovvero come si fa a misurare.
3: Ma non ne abbiamo sentiti dalla banda Bassotti, forse.
1: Come si fa a misurare
3: le soluzioni?
1: Come si fa a misurare tre quarti d'ora di tempo avendo a disposizione due micce che bruciano esattamente in un'ora?
3: Esattamente.
1: Come si fa?
3: Come si fa? Vuole che glielo dica?
1: Eh sì.
3: Guardi, bisogna accendere le micce. La soluzione è di accenderle entrambe, soltanto che la prima miccia la accendiamo da entrambe le parti. E quindi, siccome brucia in un'ora, quando i due fuochi si incontrano, sappiamo che...

0: quarto d'ora. La mezz'ora più un quarto d'ora, ecco i tre quarti d'ora.
1: E i bassotti finalmente potranno realizzare
0: ma
1: i loro sogni.
0: Ma non lo so se lo capiscono, noi la spiegazione gliel'abbiamo data, poi non so. Lei
1: grazie,
0: cosa dice?
1: Grazie mille a Rosy Tettamanzi.
0: Grazie a voi.

0: sono ormai all'ordine del giorno, il carbonchio è entrato a forza nelle pagine dei giornali, sono preoccupati i cittadini americani, siamo preoccupati noi. Eppure la quinta conferenza di revisione sulla convenzione per le armi batteriologiche non è andata molto bene.
1: Noi ne abbiamo parlato spesso questa settimana e ci siamo appoggiati soprattutto ad alcuni scienziati, come normalmente facciamo, quelli della FAS, cioè la Federation of American Scientists, che hanno tra l'altro partecipato al gruppo di lavoro che aveva prodotto il piano scientifico che avrebbe poi dovuto portare agli strumenti attuativi della convenzione. Hanno diramato un comunicato, questo gruppo di scienziati americani, a seguito della conclusione della convenzione. Ecco come comincia: il meeting di 3 settimane sulla convenzione è finito nel caos. Un cambiamento di posizione dell'ultima ora da parte degli Stati Uniti sulla questione chiave di dotare la convenzione di un meccanismo per le ispezioni e le verifiche ha fatto deragliare le trattative. Di fronte a questo fallimento, le delegazioni hanno deciso all'unanimità di aggiornare l'incontro dall'11 al 22 novembre del 2002.
0: Volevamo sapere che cosa avrebbero deciso e che cosa avrebbero fatto le varie nazioni di fronte a questo fallimento e quali sarebbero stati i lavori preparatori per la nuova, per il nuovo incontro del 2002. E per questo l'abbiamo chiesto anche a una persona che rappresentava l'Italia alla conferenza.
1: E parleremo poi con il professor Donato Greco, che fa l'epidemiologo e lavora all'Istituto Superiore di Sanità, e dovremmo averlo al telefono. Buongiorno professore.
2: Buongiorno.
0: Professore, noi la invitiamo, come invitiamo i nostri ascoltatori, appunto a ascoltare quello che ci ha detto l'ambasciatore.
2: Ma volentieri.
0: Sì, l'ambasciatore Mario Maiolino, che appunto rappresenta l'Italia nella commissione permanente, nella conferenza del disarmo permanente che c'è a Ginevra e che appunto faceva parte ed era a capo della delegazione italiana.
1: Ecco cosa ci ha detto.
2: La quinta conferenza di revisione della convenzione sulla proibizione, stoccaggio e diffusione delle armi batteriologiche tossiche aveva creato degli impegni fra tutti i paesi che l'avevano ratificata, ben 144, soprattutto concentrati su questi punti: di non produrre, di distruggere e di non trasferire armi

0: biologiche e tossiche, e soprattutto aveva creato la possibilità di alcune investigazioni da parte delle Nazioni Unite. Inoltre poneva nel suo articolo 10 l'impegno a non ostacolare la ricerca e lo sviluppo a fini pacifici, questo soprattutto a vantaggio dei paesi in via di sviluppo. Il problema però fondamentale di questa convenzione erano le verifiche che al momento in cui fu stipulata nel 72 ed entrata in vigore nel 75 non erano possibili a motivo della situazione internazionale. Il problema però delle verifiche è venuto di grande attualità quando il presidente Yeltsin rivelò nel 92 che l'Unione Sovietica aveva mandato avanti un programma per la produzione di queste armi, tanto al punto che si era verificato un incidente nel 78 che aveva prodotto vari morti per casi di antrace. Per questo motivo nel 94 fu indetta una conferenza speciale mirante a creare un sistema di investigante e di verifiche per poter porre rimedio a questo problema. Pertanto la RevCom, conferenza di revisione che si è svolta in questi giorni a Ginevra, aveva come scopo di rivedere gli articoli e di vedere cosa si potesse fare al fine di rivitalizzare quel gruppo ad hoc che a luglio era stato, diciamo, bloccato a motivo di un atteggiamento degli Stati Uniti, che ritenevano che il progetto di protocollo elaborato nel corso degli ultimi 7 anni era troppo oneroso e non consentiva delle verifiche sufficientemente intrusive.
1: L'Unione Europea, i paesi membri dell'Unione Europea, a conclusione della quinta conferenza, hanno espresso un profondo rammarico per gli esiti della quinta conferenza di revisione. Perché esattamente?
0: Dunque, innanzitutto perché i paesi europei e l'Italia si sono accinti a questa conferenza di revisione con alcuni obiettivi. In primo luogo era quello di rilanciare un negoziato per conseguire delle misure giuridicamente vincolanti fra gli Stati. Inoltre era quello di mantenere valido il mandato del gruppo ad hoc a cui abbiamo fatto riferimento prima, pur riconoscendo che però, e questo era il punto di coincidenza con gli Stati Uniti, che erano necessarie delle misure di emergenza, però era anche necessario aprire un processo per giungere a nuovi approfondimenti su alcuni articoli determinanti della Convenzione.
1: I paesi membri dell'Unione Europea ribadiscono il loro impegno dicendo che l'Unione Europea era e resta l'idea di rafforzare le applicazioni della Convenzione in tutte le sue disposizioni. Quindi a questo punto la Convenzione è stata rimandata, cioè le decisioni sono state rimandate al novembre del 2002. Che cosa si propone di fare l'Unione Europea da oggi al 2002?
0: Ovviamente adesso avremo un periodo che possiamo definire di riflessione, ma rimane sempre interesse innanzitutto che di aggiungere ad un protocollo di applicazione della Convenzione, protocollo che deve essere tale da includere tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, ma soprattutto i paesi che sono industrialmente all'avanguardia, e quindi per ammissione della stessa Cina anche gli Stati Uniti devono essere parte di questo protocollo eventuale. In secondo luogo, i paesi dell'Unione Europea metteranno in atto tutta una serie di contatti diplomatici al fine di approfondire le ragioni per cui non si è riusciti, se non a oltre la convocazione di una conferenza del 2002, non si è riusciti a creare un processo intermedio tale da giungere a quella prossima scadenza con una serie di proposte.

0: Così l'ambasciatore Mario Maiolini della rappresentanza permanente dell'Italia presso la conferenza del disarmo. Professor Donato Greco.
1: Eccomi. Perché alle Occhie di Lorenz, che è una trasmissione di scienza, ci teniamo ad avere, a tornare poi dopo questo excursus politico sulle questioni tecniche. Sentivamo da Maiolini che uno dei problemi principali è quello della verifica. Ma da un punto di vista tecnico, di fronte a un'arma biologica, che cosa significa verificare?
2: Beh, il problema è colossale, ben più importante che verificare l'esistenza, non so, di un impianto atomico, cosa tradizionale per le verifiche, perché, ripeto, parliamo di armi biologiche o chimiche che sono fabbricabili anche in situazioni relativamente modeste e quindi più facilmente occultabili, o comunque sono anche facilmente simulabili in laboratori che hanno altre funzioni istituzionali correnti. Quindi, diciamo, la verifica richiede necessariamente un momento di fiducia del paese verificato, insomma.
1: Perché appunto abbiamo visto anche con i casi di antrace negli Stati Uniti, è molto difficile fare rintracciare la provenienza di un agente
2: batteriologico. Non è impossibile, ma è molto difficile, in particolare quando poi questo agente, come il caso degli Stati Uniti, sia stato manipolato per farne un'arma, perché il problema non è soltanto quello di produrre l'agente chimico-batteriologico, cosa che, ripeto, è fattibile in alcuni siti, non in tutti i siti. L'arma antrace americana è un'arma già molto sofisticata che pochi al mondo sanno fare, ma il problema è che invece è relativamente facile detenere queste armi e quindi usarle anche senza averle prodotte, e casomai provenienti dal misterioso mercato internazionale, che anche se è particolarmente aperto dopo l'apertura appunto dei 25 paesi ex Unione Sovietica, dove queste cose, sappiamo per quello che stavo già detto, già giravano, insomma, ecco.
1: E a questo punto il suo mestiere, lei è da parecchio tempo che si occupa di armi biologiche, in che modo?
2: Mi occupo di malattie, insomma, sì, esatto, non di armi, effetti. Perché noi lavoriamo per la salute e per la vita, non per la morte. E allora, il problema è sempre quello della sorveglianza, insomma, il problema principale di queste infezioni è, da un lato, la loro plausibilità biologica, si tratta sempre di virus e batteri noti che in qualche modo vengono manipolati. Chiaro, il caso del carbonchio è una malattia endemica della pastorizia, anche italiana fino a poco fa, è una malattia degli animali che si trasmetteva agli uomini che manipolavano animali, e che in fondo è una malattia innocente, ben curabile, che è sempre esistita per millenni. Rendere l'arma biologica significa fare una manipolazione innaturale, proprio legata a questa particolazione di sfere che riescono poi a essere così penetranti come gli Stati Uniti hanno dimostrato in questi anni. Quindi, da parte nostra, e proprio anche a livello europeo, c'è una rete di allarme epidemico, ma non partorita per il bioterrorismo, evidentemente, ma partorita proprio perché la sorveglianza epidemiologica è lo strumento di difesa prioritario di tutti i paesi, in particolare poi lo è voluto essere dopo Maastricht per l'Unione Europea.
1: Ecco, ma sistemi che, come stava dicendo, sono pensati non per far fronte a uno specifico rischio terroristico, ma per quello che capita normalmente sul nostro pianeta, sono adattabili al caso invece di una diffusione interna.
2: È il punto in cui stiamo lavorando. Proprio mercoledì, dopodomani, c'è un'ennesima riunione a Bruxelles proprio per discutere di attività di ricerca per migliorare le conoscenze in questo settore, che lei ha precisato bene è molto delicato, perché di fatto i nostri sistemi potrebbero essere troppo poco sensibili per rilevare attacchi di bioterrorismo. Non sono stati costruiti per questo. È evidente però che avere le conoscenze di base della situazione epidemiologica di una malattia è l'elemento fondamentale per la sua difesa. Se noi sappiamo, tanto per fare un esempio, quanta gente in Europa è suscettibile a un'infezione da virus del vaiolo, possiamo pensare a un piano di difesa. Se nemmeno lo sappiamo, è evidente che qualsiasi cosa capita potrebbe essere un'ecatombe. Quindi, diciamo, i sistemi di difesa si basano sulla sorveglianza epidemiologica. Ammetto pienamente che i sistemi finora in atto sono ancora pesanti, non sono abbastanza sensibili per rilevare un attacco di bioterrorismo che teoricamente potrebbe avvenire in qualunque sito del continente.
1: L'attualità, l'attenzione dei media riguardo al problema degli attacchi con armi biologiche è molto diminuita adesso rispetto a qualche tempo fa, quando c'è stato il boom, diciamo così, dell'antrace. Eppure i governi si stanno proprio muovendo ora per cercare di fare qualcosa. Un epidemiologo come lei, come vede queste decisioni, alla fine, queste non decisioni prese a Ginevra? In qualche modo hanno un po' così vanificato il lavoro di tanti scienziati?
2: Devo dire che c'era scetticismo anche prima, perché di fatto, ripeto, la sorveglianza e la verifica dell'uso di armi patologiche richiede necessariamente una fiducia totale, no? Noi abbiamo avuto purtroppo episodi nel passato, è stato citato dall'ambasciatore l'incidente di Sverdlovsk in Russia, ma l'ambasciatore avrebbe potuto citare l'altro caso in cui sono stati trovati virus del vaiolo nel pattume di un istituto di ricerca di Mosca, questo pochi anni fa. Quindi diciamo, il livello di certezza assoluta non c'è mai stato sulle armi biologiche. Certo, una convenzione darebbe serenità. Noi insistiamo sul fatto che la difesa contro gli attacchi di bioterrorismo non si può costruire nell'emergenza, ma che invece è necessario che i paesi si dotino in maniera costante di un piano stabile proprio in tempi di pace contro il bioterrorismo, così un po' come è stato fatto anche in Italia per la protezione civile. Forse qualcuno ricorderà che siamo andati avanti per tanti terremoti senza avere una struttura, poi finalmente nell'82 mi pare abbiamo costruito la protezione civile, che si è rivelata utile poi per mille occasioni. È la stessa cosa per il bioterrorismo, soltanto un sistema di sorveglianza permanente può dare una qualche risposta, altrimenti i paesi dovranno intervenire dopo che almeno il primo attacco, quindi la prima epidemia, è già avvenuta, quindi già a contare morti e feriti, insomma.
1: Un'ultima domanda, professor Donato Greco, gli agenti biologici che potrebbero essere utilizzati in forma di arma sono innumerevoli, sono tantissimi. Come si fa e chi e come decide quali sono effettivamente più rischiosi?
2: Sì, dunque non sono tantissimi, perché ripeto, un agente per essere usato deve avere alcune caratteristiche, per esempio il fatto di poter essere poter diventare un'arma, cosa che non è facile per molti di questi agenti che invece hanno strade naturali. Quindi diciamo, noi abbiamo delle liste nazionali ed internazionali, e il chi lo fa, ci sono commissioni nazionali in Italia, ce ne sono, protezione civile e sanità, ma anche internazionali, cito quella dell'OMS ma anche della Comunità Europea, che in qualche modo costruiscono scenari di probabilità e quindi fanno degli elenchi non tanto in base alla forza del germe, ma in base alla probabilità verosimile di un attacco terroristico. Questo segue un'attività scientifica che era già iniziata per motivi bellici, insomma, quindi perché queste cose sono state già studiate da parte di chi voleva usarle per aggredire, non soltanto per difendersi. Adesso siamo appunto invece nella fase in cui dobbiamo studiare sistemi per difenderci da possibili attacchi di queste cose. È chiaro che il livello di probabilità ha dei gradienti, da 0 a 100, e quindi diciamo, al secondo della posizione del gradiente, alla fine un agente viene classificato in diverse qualità. C'è un problema di qualità, cioè, è chiaro che molti casi di carbonchio sono un problema grave ma controllabile, anche perché c'è un antibiotico, eccetera. Un solo caso di vaiolo diventerebbe un problema forse poco controllabile, quindi diventerebbe una catastrofe mondiale.
1: Grazie mille, anche con un po' di amarezza, professore Donato Greco dell'Istituto Superiore di Sanità. Buon lavoro.
2: Arrivederci, grazie a lei.
1: E sempre in tema di guerra, una segnalazione da parte di un gruppo di scienziati invece che in Italia, in collegamento con la Russia, si occupano di problemi di disarmo, ed è il Landau Network. Oggi e domani, 10 e 11 dicembre, a Villa Olmo a Como, si tiene un simposio, La guerra e le rotte del petrolio, organizzato dal Landau Network alla Villa Olmo, in via Cantoni 1 a Como. E un'altra segnalazione, ieri si è aperta a Ouagadougou in Burkina Faso, la 12ª conferenza internazionale sull'AIDS e le malattie a trasmissione sessuale in Africa, un tema che ci riproponiamo di seguire per voi e che tutto sommato non abbiamo ritrovato sui giornali di oggi, che non abbiamo fatto in tempo a leggervi.
0: E quindi vi rimandiamo a domani, salutando e ringraziando Mario Maiolini, l'ambasciatore italiano, il nostro ospite Donato Greco dell'Istituto Superiore di Sanità, Massimo Bozzoni che ci ha mandato in onda e il nostro regista Alberto Fognini.
1: A domani.

0: Rai Radio Techete.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè, con Filosofi si lasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Tommaso d'Aquino, il più importante filosofo della cosiddetta scolastica medievale. Il termine scolastico viene dal greco e significa letteralmente istruito in una scuola. Questo è qualcosa che noi oggi diamo per scontato. Ma già ai tempi dell'Impero romano, la creazione di istituzioni formative, regolate da una propria lex autonoma e con un preciso percorso di formazione volto a sviluppare capacità retoriche e argomentative, rappresentava un privilegio appannaggio di chi iniziava il proprio percorso verso l'assunzione di cariche importanti nella burocrazia imperiale, il cosiddetto cursus honorum. Chi però cercò di innovare e allargare tale istituzione fu Carlo Magno, che promosse la creazione di un sistema di tante scuole in tutta Europa, allo scopo di favorire l'istruzione delle genti, garantendo un sistema formativo dai contenuti sostanzialmente standardizzati, funzionale alla compattezza del Sacro Romano Impero che egli aveva rifondato. In questo senso si era appoggiato a una struttura già preesistente, il sistema delle abbazie dei monaci benedettini, che erano riusciti a ottenere un alto grado di penetrazione nell'Europa del tempo. Questa rete di monasteri e di scuole divenne il vero sistema di circolazione della cultura nel Medioevo e permise, tra le altre cose, la formazione di un ceto di specialisti della conservazione e diffusione di questi saperi. I magistri delle scuole e poi delle università. Da un punto di vista culturale, il cristianesimo aveva fornito un grosso assist alla filosofia, alleviandola dal peso di fornire all'individuo un preciso percorso di individuazione del senso della vita e di compimento esistenziale individuale, e inquadrandola nel suo sofisticatissimo network di formazione quadri, per così dire.

religione, ancilla teologie, si diceva, ma significava anche, e meno ovviamente, riservare alla filosofia una forte autonomia operativa nel promuovere e incrementare il sistema generale della conoscenza del mondo. La filosofia diventava necessaria per mostrare la razionalità del sistema umano di credenza religiosa.

0: Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Donaldo Vendemiati, membro della Pontificia Accademia di San Tommaso e professore ordinario di filosofia umorale presso la Pontificia Università Urbaniana, che ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito. Passiamo alla prima domanda. Qual era, per sommi capi, la struttura educativa del Medioevo cristiano e che ruolo assegnava alla filosofia nella formazione culturale degli studenti?
1: Innanzitutto bisogna dire che noi chiamiamo Medioevo un'epoca lunga 10 secoli. È evidente che la struttura educativa degli inizi sia molto diversa da quella che troviamo verso la fine di quest'epoca. Alla caduta dell'Impero Romano, quando comincia il Medioevo, le uniche strutture che restano in piedi sono quelle ecclesiastiche. Sono esse a costituire le scuole. Le scuole cominciano come scuole cattedrali, in cui il maestro è il vescovo che forma il suo clero per le parrocchie, poi le scuole parrocchiali, le scuole abbaziali, quando il movimento monastico benedettino prende piede, si introduce. Così, quando Carlo Magno istituirà la scuola palatina, i maestri e il materiale testuale saranno sempre di provenienza benedettina. Le scuole tentano, nella prima fase, di riconquistare i programmi dell'istruzione romana, che erano articolati sullo schema delle sette arti liberali, il trivio, ossia le discipline che noi chiamiamo letterarie, la grammatica, la retorica e la dialettica, e il quadrivio, ossia le discipline che noi chiameremmo scientifiche, cioè aritmetica, geometria, musica e astronomia. Questa sostanzialmente è la filosofia insegnata nell'Alto Medioevo. Essa è un sapere di base che ha valore propedeutico rispetto alla sacra dottrina, cioè alla teologia nel senso moderno del termine. La teologia consiste sostanzialmente in uno sforzo di penetrazione e di comprensione della sacra scrittura ed è a servizio di questo sforzo che si pone innanzitutto la grammatica per comprendere, letteralmente il testo sacro, quindi la retorica per la predicazione. E poi, con ruolo sempre crescente nel corso dei secoli, la dialettica, ossia l'arte di ragionare sui testi. Queste arti liberali, quindi, sono subordinate al mistero cristiano, che è la sapienza che ha il compito di orientare tutto il resto dello scibile. Così, quando all'inizio del secondo millennio sorgono le prime università, queste sono caratterizzate sempre dalla presenza di almeno due facoltà, cioè la facoltà delle arti che assolve appunto a un ruolo propedeutico, il ruolo propedeutico della filosofia, e poi la teologia che costituisce il culmine del sapere.

Protagonista emblematico di tale processo è stato proprio il figlio del conte Landolfo di Aquino, quel Tommaso le cui doti intellettuali emergevano sin da bambino, quando era capace di ripetere le lezioni degli insegnanti, meglio degli insegnanti stessi. Quel Tommaso che volle farsi frate domenicano nonostante il parere contrario della sua famiglia, che non lo voleva membro di un ordine mendicante, lui, figlio di uno dei più importanti conti dell'Italia centrale, e che per questo lo recluse in un castello per quasi un anno. Quel Tommaso, autore di oltre 80 opere di filosofia e teologia, ma che scriveva malissimo, e per questo era costretto a dettare i suoi scritti ai

suoi segretari, e dico segretari al plurale, perché la sua rapidità di pensiero era tale che riusciva a dettare anche a due o tre segretari in contemporanea. Quel Tommaso che veniva schernito dai suoi compagni di corso, che lo chiamavano bue muto, ma i cui muggiti, come chiaramente aveva intuito il suo maestro Alberto Magno, risuonano potenti ancora oggi. Quel Tommaso, insomma, che ha portato la filosofia scolastica a livelli di sofisticazione e precisione inconcepibili per molti del suo tempo. Andiamolo allora a conoscere un po' meglio questo bue muto della filosofia. Tommaso, settimo figlio del conte d'Aquino Landolfo e della nobildonna teanese donna Teodora, della famiglia napoletana dei Caracciolo, nasce a Roccasecca fra il 1225 e il 1226. Non c'è accordo preciso nella storiografia tomista. Come da tradizione, essendo il figlio più piccolo, era destinato alla carriera ecclesiastica. Per questo il padre lo inviò come oblato, pagando anche una certa cifra, nell'abbazia benedettina di Montecassino. Qui imparò i rudimenti delle lettere, leggere, scrivere e far di conto, e si accostò alla vita religiosa dei benedettini, organizzata secondo la famosa regola ora et labora. L'abbazia però era oggetto di contesa, anche bellica, fra il Papa e il famoso imperatore Federico II, e allora il papà di Tommaso pensò bene di trasferirlo a Napoli, presso quello studium generale che l'imperatore aveva lì costituito per formare la sua classe dirigente. A Napoli però era stato da poco inaugurato anche un convento da parte di un ordine mendicante che subito affascinò il giovane Tommaso, i Domenicani. Nel 1244 fece ufficialmente il suo ingresso nell'ordine tramite vestizione e i suoi superiori, intuito il grande talento intellettuale del giovane, pensarono bene di mandarlo a studiare a Parigi, dove vi era la facoltà teologica più importante e prestigiosa del tempo. La famiglia però, come abbiamo detto, non era particolarmente contenta del fatto che il giovane rampollo di una famiglia nobile potesse entrare a far parte di un ordine mendicante. Così i fratelli, durante il trasferimento a Parigi, lo catturarono e lo rinchiusero per un anno nel castello di famiglia di Monte San Giovanni Campano. Nonostante tutti i tentativi di fargli cambiare idea, Tommaso rimase fermo nella sua idea e nel 1245, in occasione del Concilio di Lione in cui il Papa Innocenzo III ufficializzò la deposizione dell'imperatore Federico II di Svevia, Tommaso tornò a Napoli dai suoi confratelli. Da lì venne finalmente mandato a studiare, prima a Parigi, dove ebbe come maestri i grandi Sant'Alberto Magno e Alessandro di Ales, e come compagno di studi l'altro grande santo, Bonaventura da Bagnoregio. E poi, al seguito di Alberto Magno, di cui era divenuto assistente, si trasferì a Colonia, dove per ben 4 anni approfondì le sue conoscenze teologiche, assistendo alle lezioni del suo grande maestro. Alberto riconosceva ormai le grandi qualità del suo giovane allievo, così tanto che lo propose, nonostante non avesse ancora compiuto i 29 anni necessari, per il posto di baccelliere, una specie di professore a contratto odierno, a Parigi. Qui il clima intellettuale non era così tranquillo come a Colonia. Erano nel pieno due polemiche aspre che segnarono gli anni parigini di Tommaso. La prima polemica era relativa alla libertà di commentare i testi di Aristotele durante le lezioni. Una libertà non da tutti accettata, in quanto i libri del filosofo di Stagira erano pieni di passi non completamente coerenti con la rivelazione cristiana. L'altra polemica era scoppiata perché i professori laici di Parigi, invidiosi del successo delle lezioni dei professori appartenenti agli ordini mendicanti, che in virtù del loro stile di vita così rigoroso nella frugalità di costumi e nella perseveranza nello studio, attraevano numerosi studenti. Quindi protestarono ufficialmente presso l'università, chiedendo addirittura l'espulsione di questi docenti mendicanti. Qui Tommaso iniziò a farsi le ossa nella polemica teologica, difendendo gli ordini mendicanti
dalle accuse di eresia, così bene da ottenere la fiducia papale, che gli concesse la cattedra di teologia, insieme al suo compagno Bonaventura, a soli 31 anni. I due giovani talenti della teologia divennero poi anche consiglieri del re di Francia.

0: La disputa era un momento fondamentale sia del percorso educativo degli studenti che imparavano i testi anche imparando a disputare sulle loro questioni problematiche, sia del processo di diffusione del sapere, in quanto le dispute pubbliche erano occasioni ghiotte per assistere alle performance dei grandi maestri del tempo. Qual era lo statuto epistemologico di tali strumenti filosofici e perché erano così fondamentali?
1: Dunque, la disputa nasce dalle domande che gli studenti pongono al maestro durante la lezione, che originariamente significa lettura, quindi commento del testo sacro. Per ragioni pedagogiche, spesso il maestro evita di dare una risposta direttamente alle questioni poste, alle domande poste dagli studenti e procede innanzitutto a precisare la domanda, ponendo un'alternativa, cioè si formulano due tesi, delle quali che sono in contraddizione tra di loro, quindi una sola delle due può essere vera. La classe viene quindi divisa in due gruppi, ciascuno dei quali deve elaborare gli argomenti a favore dell'una o dell'altra tesi, argomenti sintetici, logicamente strutturati. Questa è la parte dialettica della quaestio. Ad essa segue l'esposizione magistrale che determina la soluzione e in conclusione, alla luce di quanto determinato dal maestro, si risponde, c'è un assistente del maestro che si chiama Baccelliere, che risponde punto per punto agli argomenti addotti nella parte dialettica. San Tommaso esprime la necessità pedagogico-didattica di questo procedimento, lui dice proprio per istruire gli uditori, inducendoli a capire la verità di cui si tratta. E allora dice, in questo bisogna basarsi su delle ragioni atte a investigare la radice della verità e a far conoscere in che senso è vero ciò che si dice. Altrimenti, aggiunge Tommaso, se un maestro determina la questione con la semplice enunciazione dei testi, l'uditore si convincerà che la cosa è vera, con un atto di fede, sottinteso, però non acquisterà di essa nessuna scienza o intelligenza e se ne andrà a mani vuote. Ecco, questo dice Tommaso proprio in una questione sulla questione. Nel medesimo contesto, però, San Tommaso fa presente che vi sono anche altre dispute, il cui scopo non è didattico, ma dottrinale, non sono quelli appunto tra gli studenti, ma tra i maestri. Ed è quanto accade quando alcuni mettono in dubbio una verità affermata da altri. Quando sorgono in ambito teologico, dice Tommaso, in queste dispute si deve ricorrere soprattutto alle auctoritates, cioè ai testi autorevoli accettati da coloro con i quali si discute. Ma se gli interlocutori non accettano nessuna autorità, perché al tempo di Tommaso c'era anche questa situazione, con gli averroisti e con i musulmani, d'altra parte, non accettano nessuna autorità, allora bisogna ricorrere alle ragioni naturali per convincerli, cioè bisogna fare filosofia. E Tommaso è intimamente persuaso che ogni verità, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo. Per questo bisogna amare disinteressatamente la verità in modo spassionato, ricercandola e accogliendola dovunque essa si possa manifestare, quindi evidenziando al massimo l'universalità della verità. In questo senso, appunto, è importante vedere come Tommaso sa mantenere il legame organico tra filosofia e teologia, pur evidenziando la necessaria autonomia di cui la filosofia e le scienze devono godere per potersi applicare in modo efficace ai propri campi di ricerca. La filosofia e le scienze non partono da auctoritates, non partono da rivelazioni, non desumono i propri principi dalla sacra dottrina e in questa autonomia non c'è alcun pericolo per la fede, perché la verità, qualunque verità, purché sia verità, è da Dio. Il lavoro filosofico, quindi, proprio nella disputa, viene svolto sulla base della ragione naturale. In questo costituisce l'autonomia del filosofo cristiano Il filosofo che quando attende formalmente al proprio lavoro usa i suoi strumenti di indagine, cioè le scienze, la ragione naturale, per una verifica di tutte le opinioni, compresa quella prospettata dalla fede.

0: Tommaso poi tornò una decina d'anni in Italia per insegnare a Napoli e poi a Orvieto e Roma. Sono gli anni in cui approfondì la sua conoscenza delle opere di Aristotele e in cui cominciò a scrivere le sue famose Summe teologiche. A causa di alcune polemiche che le sue dottrine avevano causato a Roma, Tommaso tornò a insegnare a Parigi, dove trovò un clima ancora più frizzantino della prima volta. C'erano gli idealisti agostiniani a contestare una visione razionalista della fede. C'erano ancora gli avversari degli ordini mendicanti, ma c'era soprattutto l'esponente di spicco della facoltà di lettere, Sigieri di Bramante, che nelle sue lezioni affermava la natura non spirituale dell'anima umana e la possibilità della ragione di contraddire la fede restando entrambe vere. Tommaso si trovò costretto a sfidare intellettualmente tutti questi avversari, sia pubblicando libri, sia affrontandoli direttamente in dispute pubbliche. In ogni caso ne uscì vincitore, e molte tesi dei suoi avversari vennero dichiarate eretiche anche grazie e sulla base delle sue analisi teologiche. Nel 1272 lasciò definitivamente Parigi e tornò in Italia perché, incaricato dal suo ordine, di organizzare un nuovo studium di teologia a Napoli. Furono anni di grande lavoro intellettuale, ma furono anche gli anni in cui rinunciò a diventare arcivescovo per continuare a vivere in povertà e studio. Studio che però venne interrotto l'anno dopo a causa di una visione mistica che gli impedì di scrivere altro, in quanto, sono parole sue, non posso più. Tutto ciò che ho scritto mi sembra paglia in confronto con quanto ho visto. La morte lo colse l'anno dopo, mentre era in viaggio per partecipare al Concilio Ecumenico di Lione. Non è un'esagerazione dire che Tommaso ci ha lasciato la più imponente e solida architettura di mutuo sostegno fra fede e ragione per il cristianesimo storico. Tommaso accetta da Aristotele un presupposto fondamentale. Ogni nostro atto di conoscenza non può che iniziare dall'osservazione ragionata di ciò che vediamo nel mondo attorno a noi. La ragione lavora sui dati dell'esperienza. Il punto, aggiunge Tommaso, è che quanto dimostra la ragione sulla base delle sue regole di funzionamento logiche non può entrare in contraddizione con i contenuti della rivelazione cristiana, che è, dal suo punto di vista, assolutamente vera, data la natura sacra del messaggero di quella rivelazione. Quindi sarà compito della ragione, i cui principi di funzionamento egli deriva dal sistema aristotelico, mostrare la compatibilità di quanto essa deriva con quanto la fede rivelata insegna. Ed è quello che Tommaso per tutta la sua vita farà. Mostrare che il miglior metodo di comprensione della natura disponibile al tempo, il sistema aristotelico, può integrarsi col miglior generatore di senso esistenziale e provvidenziale generale dell'epoca, la fede cristiana. Tommaso utilizza i concetti aristotelici di materia e forma per spiegare il senso di essere di tutti gli individui del mondo, sia viventi che non viventi. Ognuno di loro è individuato da una certa materia di composizione e determinato da una certa forma sostanziale che gli consente di avere un certo numero di proprietà essenziali o meno. Nessuno escluso, nemmeno l'uomo. Lo snodo fondamentale nel sistema aristotelico è il fatto che tutti gli individui del mondo terrestre non sono esenti da cambiamenti nella struttura delle loro proprietà, proprio in virtù della loro composizione materiale che li rende soggetti ad alterazione senza alterare la loro più determinata natura formale. Ognuna di queste alterazioni, la prima e più fondamentale è proprio quella di venire all'esistenza, è causata da un qualche altro individuo che, agendo, mette a sua volta in atto la latente potenzialità di trasformarsi dell'individuo che viene alterato. Più semplicemente, il ciclo del divenire della natura è retto da una struttura causale. Quindi, ogni alterazione è causata in una serie potenzialmente infinita di cause. Ma, assume Tommaso, seguendo Aristotele, non può essere davvero infinita questa serie di cause, perché altrimenti l'intera comprensione dell'universo sarebbe incompleta. Allora si inventa un procedimento di dimostrazione dell'esistenza di una prima causa divina dell'esistenza del mondo, seguendo cinque percorsi che, muovendo dalla constatazione di fatti della natura, che necessitano di una spiegazione causale, arrivano all'affermazione dell'esistenza di una prima causa dell'universo, che è ciò che a questo stesso universo dona l'esistenza. Il creatore, il Dio che le sacre scritture insegnano essere l'essere in sé, perfetto, creatore di tutto l'esistente. È arcinoto che Tommaso presenta delle prove razionali dell'esistenza di Dio e che queste prove sono, come si dice, a posteriori, ovvero che partono da fatti e dati che i nostri sensi ci presentano nell'esplorazione del mondo. La cosa singolare è che Tommaso parla di loro come di vie possibili, per giungere a non poter dubitare dell'esistenza di un Dio unico a fondamento dell'intera realtà. Bene, professor Vendemmiati, perché Tommaso ci parla proprio di vie che, come ogni strada, appunto, stanno lì ferme, in un certo senso ad aspettare che qualcuno le percorra? Perché l'argomentazione razionale viene paragonata proprio a un percorso?
1: Dunque, io partirei da questo fatto, cioè accade comunemente ancora oggi che la domanda esiste Dio sia viziata da un errore di fondo, cioè si parte dall'esperienza religiosa storica delle grandi religioni monoteistiche per asciugarle dei loro elementi specificamente religiosi per distillarne un Dio dei teisti e quindi chiedersi se un individuo con quelle proprietà esista o non esista, o meglio, se abbia un'esistenza reale o fittizia. Questo percorso è impraticabile. La ricerca filosofica di Dio non è la ricerca su un individuo del quale già conosciamo o immaginiamo le caratteristiche, come immaginiamo le caratteristiche del mostro di Loch Ness o dello Yeti o degli alieni, di cui ci chiediamo quali prove abbiamo per dichiararli realmente esistenti. Beh, in questo caso dovremmo partire da un concetto dell'individuo che cerchiamo, mentre noi non abbiamo e non possiamo avere nessun concetto di Dio indipendentemente dalla domanda sulla causa di tutte le cose. Intesa come ricerca della causa prima del mondo, la questione di Dio è il tema filosofico per eccellenza, la prima grande domanda tematicamente filosofica di cui abbiamo testimonianza fu espressa da Talete in questi termini: qual è il principio, l'archè di tutte le cose? Non il principio di questo o di quell'altro fatto, poniamo della generazione di una determinata specie vivente, eccetera, ma l'archè di tutta la realtà, il principio da cui si generano tutte le cose. Qual è il fondamento comune delle cose che sono? Che cosa è l'essere grazie al quale le molte cose esistenti sono? Ecco, le cose del mondo manifestano, ci dice Tommaso, alcune caratteristiche di cui esse stesse non possono essere causa. Sono soggette al movimento, sono contingenti, agiscono ordinatamente, eccetera. Queste proprietà non sono deducibili dalle cose stesse, richiedono una causa esterna, cioè l'esistenza di un primo motore immobile, di un essere necessario, di un'intelligenza finalizzatrice, eccetera. Si tratta di diverse istanze che non possono che essere una sola e medesima realtà. E tutti lo chiamano Dio. Si tratta di una realtà che sta oltre l'orizzonte dell'esperienza comune, una realtà che permane misteriosa e che però esige di essere in qualche modo affermata e conosciuta a partire dalla nostra. La nostra esperienza, infatti, soprattutto quando esaminata dal punto di vista esistenziale, richiede in un certo senso l'ascesa a una verità che la trascende. Questa è la via, ecco, la verità del totalmente altro, radicalmente misterioso, che tutti chiamano Dio. Intesa in questo senso, L'esistenza di Dio non è un problema, è la soluzione al problema dei problemi, cioè al senso della realtà. E questa è una strada che ogni uomo, se pensa fino in fondo, prima o poi intraprende, che poi arrivi al termine, questo non è garantito, però la strada sta lì, come lei diceva, no? Pronta per essere percorsa.
0: Quindi, per Tommaso, la ragione insegna che l'oggetto della fede cristiana è un contenuto comprensibile razionalmente in un processo dal basso verso l'alto compiuto dalla filosofia, mentre la teologia percorre quello inverso, consentendo la comprensione pubblica di quasi tutti i contenuti della rivelazione. In estrema e brutale sintesi, la combinazione tomista del sistema aristotelico con la rivelazione cristiana consegna un universo concepibile e spiegabile razionalmente come creato da un creatore provvidente, buono, onnipotente e perfetto. Tutti gli enti di questo universo sono creature, uomo compreso. Ma, insegnano le scritture, l'uomo è a immagine e somiglianza con Dio. Che significa questa cosa? Come si può rendere conto razionalmente di questa affermazione senza cadere in una contraddizione logica e senza abbracciarla per solo e acritico fideismo? Tommaso, usando il sistema aristotelico in maniera profondamente rigorosa ma originale, riesce a districare questo nodo. L'uomo è, come sappiamo, combinazione di materia e forma. Essendo un individuo vivente, la sua forma sarà un'anima. Un'anima che lo metterà in grado, in virtù della sua forza determinante, di vivere una vita che gli consenta di compiere processi razionali. Un'anima razionale, appunto. Tramite questi processi, l'uomo è in grado di comprendere la natura dei vari oggetti, materiali e non, ma questi processi non sono localizzati in nessun organo specifico del corpo, perché, se lo fossero, la natura corporea degli organi, esposta alla corruzione materiale, gli impedirebbe il corretto funzionamento. Così invece non avviene. Quindi l'anima razionale non è materiale e quindi può sopravvivere al decadimento del corpo materiale. Questo stratagemma intellettuale permette a Tommaso di asserire ragionevolmente la natura immortale dell'anima umana, una cosa però che per certi aspetti sostenevano anche i filosofi greci. Il passo ulteriore che Tommaso fa, fondandolo razionalmente e quindi rispondendo implicitamente all'ilarità dell'Areopago di Atene quando San Paolo sostenne la medesima cosa, è affermare che queste anime immortali, coerentemente con quanto indica la rivelazione, dovranno necessariamente e ragionevolmente riunirsi coi loro corpi specifici, perché, nonostante la loro natura sia immateriale, il loro funzionamento necessita di uno specifico supporto corporeo. In questa maniera Tommaso dimostra la ragionevolezza della risurrezione dei corpi affermata dalle scritture, giacché il funzionamento delle anime razionali è la loro specifica forma di vita, quindi questa risurrezione permetterà una vita eterna a immagine e somiglianza appunto del loro creatore. La grandezza del filosofo Tommaso è proprio quella di riuscire a fondare filosoficamente la compatibilità di una struttura di senso che riesce a inquadrare la vita umana in un progetto di spiegazione provvidenziale della storia, una struttura che si è dotata di una infrastruttura educativa potente per la diffusione del suo messaggio, fra scuole, università, abbazie, monasteri, vescovadi, ordine, eccetera. Con la migliore struttura epistemologica di inquadramento del reale, nell'ottica di raggiungere una sua comprensione, presumibilmente vera e ben fondata logicamente. Un'impresa titanica, ma, come aveva predetto il suo maestro Alberto Magno, i muggiti del bue muto si sarebbero sentiti da un'estremità all'altra della terra.

0: Siamo giunti alla fine della nostra puntata. A questo punto chiederei al professor Vendemmiati un punto finale sul pensiero e sulla figura di Tommaso dal punto di vista della contemporaneità. Che cosa ha ancora oggi di nuovo da insegnare questo grande maestro con la sua lucida argomentazione a riguardo delle grandi questioni filosofiche ed esistenziali che rimangono lì, sullo sfondo delle nostre vite?
1: Ah, io direi che il primo importante insegnamento riguarda proprio il senso della filosofia, il senso dello studio filosofico. In alcuni contesti accademici, soprattutto italiani, lo studio della filosofia viene ridotto a storia del pensiero, a un'esposizione di dottrine altrui, prive di rilevanza per la vita reale. Nella lettera a una professoressa della scuola di Barbiana di Don Milani si dice, non si capisce se al professore di filosofia gli vanno bene tutti o non gli va bene nessuno dei pensatori che presenta. Questo, a mio giudizio, è uno dei motivi principali del disamore, dell'incomprensione che tanti studenti mostrano nei confronti della filosofia. San Tommaso ci dà una chiara lezione di metodo affermando, cito, che lo studio della filosofia non è finalizzato a conoscere ciò che gli uomini hanno pensato, ma qual è la verità delle cose. Fine della citazione. E questo mi sembra fondamentale. Un altro problema scaturisce dalla divisione cartesiana, di cui noi siamo figli, tra sapere scientifico e materie umanistiche. La filosofia dove si colloca? Nel secolo scorso, nel Novecento, sono emerse due prospettive contrastanti, quella analitica, che tende a ridurre la filosofia a pensiero calcolante, scientifico, e quella continentale, che tende a dissolversi però in forme aforistiche, poetiche, direi quasi sciamaniche, un sapere incontrollabile, indeterminato, quindi in ultima analisi incomunicabile. Bene, San Tommaso è maestro di un pensiero che è al tempo stesso scientifico e umanistico, ma scientifico perché umanistico? Rigoroso e logico, pur rifiutando di ridurre se stesso a mera interpretazione del fattuale o a indagine ristretta a determinati campi del sapere umano, delle sue strutture. Una certa mentalità contemporanea mira a screditare tutto ciò che non rientra nel paradigma epistemologico delle scienze naturali, analitiche, che tendono a ridurre l'esistente alla dinamica delle subparticelle fisiche. Però se ci si lascia irretire nei lacci del riduzionismo non si coglie il reale, ma soltanto un'astrazione. Il pensiero di San Tommaso ci aiuta a capire che il reale è di natura olistica e quindi è afferrabile solo con un tipo diverso di approccio conoscitivo, un approccio che assuma una dimensione sapienziale, che si ponga come un'indagine sul senso ultimo e globale dell'essere, un'indagine rigorosa. Serve a poco insistere sulla fondatezza e sul limite delle varie branche del sapere umano se non si tracciano le coordinate per l'unificazione del sapere e dell'agire, se non le si introduce in una convergenza verso uno scopo, verso un senso. Il dramma del postmoderno è la frammentazione, no? Ecco, questa dimensione, c'è bisogno quindi urgente di una dimensione sapienziale, proprio davanti alla crescita, tra l'altro, enorme del potere tecnico dell'umanità. I mezzi tecnici, preziosissimi, sono però mezzi che necessitano di un chiaro orientamento a un fine. Quando il fine non è chiaro, i mezzi si rivelano in tutta la loro potenza distruttrice. Quindi è necessaria una filosofia capace di trascendere i dati empirici e di giungere, nella sua ricerca della verità, a qualcosa di assoluto, di ultimo, di fondante. La realtà e la verità trascendono il fattuale, l'empirico. San Tommaso insegna che l'uomo possiede e può conoscere questa dimensione, possiede i mezzi e può conoscere questa dimensione trascendente, questa dimensione, vogliamo dire la parolaccia, metafisica, la può attingere in modo vero e certo, benché imperfetto, benché analogico. In questo senso la metafisica non è vista come un'anti-antropologia, perché è proprio la metafisica che consente di dare fondamento al concetto di dignità della persona in forza della sua condizione spirituale. Ovunque l'uomo scopre la presenza di un richiamo all'assoluto e al trascendente, lì gli si apre uno spiraglio verso la dimensione metafisica del reale, nella verità, nella bellezza, nei valori morali, nella persona altrui, nell'essere stesso. E penso che questa sia, in ultima analisi, la grande lezione che possiamo attingere ancora oggi da San Tommaso.

sapessi tu che noia qui alla manica. Mi scriveresti un po' di più alla manica Quagan. A volte penso tanto a te, al corpo tuo, al tuo parlare, e io ti penso con stupore.

grigie strade, tu sei la sola in quell'inferno. A rimanere una magia, fino alla morte sarai mia, sempre in eterno. Noi qui facciamo gli spacconi.

sapessi tu che noia qui alla manica. Mi scriveresti un po' di più alla manica.

0: per cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.
0: Cantami voce con arena, raccontami la pena che malena, non canto.
2: Rai Radio Te che Te.
3: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 19ª puntata.

0: Senta, Enrico, lei quanti anni aveva quando avvenne il delitto?
1: Quasi 11. È un'età in cui si capiscono molte cose.
0: E gli altri pensano che uno è solo un ragazzino e forse non vale la pena di interrogarlo. È questo che vuol dire?
1: No, non voglio rimproverare nessuno. Forse allora è stato meglio così. Io mi sono deciso a parlarle solo dopo le minacce ricevute da mio padre.
0: Suo padre ha ricevuto minacce? Ora?
1: Sì, dopo la sua visita. Hanno telefonato intimandogli di non incontrarsi più con lei.
0: Con me?
1: Già. Non so come l'abbiano saputo.
0: Hanno buona memoria. Adesso capisco.
1: Che cosa?
0: Ah, una cosa da poco. Hanno avvisato anche me.
1: Ha ricevuto minacce?
0: Mi hanno sventrato le gomme della macchina.
1: Un avvertimento classico.
0: La voce della persona che ha telefonato a suo padre non sa come fosse.
1: Non è mio padre che ha parlato con lui. La telefonata l'ha presa mia madre.
0: Mi sa dire qualcosa sulla sua voce?
1: Anche se era contraffatta, le inflessioni erano decisamente meridionali.
0: Posso immaginare chi è stato. Comunque si tranquillizzi. La telefonata a suo padre era un avvertimento a me. Ma continui il suo racconto.
1: Io avevo quasi dimenticato tutto. Veramente avevo voluto dimenticare. Ogni tanto il ricordo di quei giorni riaffiorava e poi scompariva di nuovo. Quando poi ci hanno mandato via da Magnasco, tutto si è fatto più lontano e indistinto.
0: Lei era già grande allora?
1: Sì, avevo 16 anni. Studiavo fuori del paese.
0: Torniamo ai suoi ricordi.
1: Si tratta della mattina stessa in cui fu uccisa la povera signora Olga. Io ero andato nel bosco. Quel giorno non c'era scuola. Ad un certo punto, in prossimità della radura dove poi fu trovato il cadavere, sentii delle voci concitate.
0: Voci maschili?
1: No. Erano voci femminili, ma parlavano in tedesco.
0: In tedesco?
1: Sì, mi sembrò strano.

0: la governante di Guido. Sembrava che litigassero. O forse era la lingua tedesca che mi dava questa impressione. Fatto sta che discutevo una voce abbastanza alta. Ad un certo punto la signora Olga ha dato uno schiaffo alla governante.
1: Questo lo ricorda bene?
0: Benissimo, perché mi sono spaventato e sono scappato via.
1: Ed è tornato subito alla villa?
0: No, non subito. Avevo paura e non sapevo cosa fare. Sono stato anche tentato di riavvicinarmi e guardare ancora.
1: Già, se lo avesse fatto forse ora non staremmo qui a parlare.
0: Sono tornato a casa dopo un bel po'. Sa, la tenuta del Poggio dei Tigli è grande e anche il bosco. La casa del custode dove abitavano i miei genitori è un po' distante dalla villa patronale. A loro non ho detto nulla.
1: Ma quando è stato scoperto il delitto?
0: Io l'ho saputo solo nel pomeriggio. Ero da un mio compagno di scuola che abitava in paese. Allora ho avuto veramente paura.
1: E non ha raccontato ai suoi genitori ciò che aveva visto al mattino?
0: Veramente ho provato a dirlo a mia madre, ma mi ha subito zittito. Mi ha detto che ero un moccioso e non dovevo mischiarmi nelle cose che riguardavano i padroni. Anzi, mi ha raccomandato di tenere la bocca chiusa.
1: E la nurse, Grete, l'ha vista quel pomeriggio?
0: Sì, di sfuggita. Mi sembrava normale. Io me ne stavo in disparte perché temevo di essere stato visto nel bosco.
1: Quindi questa cosa non l'ha raccontata a nessuno, allora?
0: Sì, c'è stata una persona alla quale ho confidato quel segreto.
1: E chi?
0: Eugenio. La sartina che veniva spesso alla villa. La conoscevamo bene. Faceva qualche lavoretto anche per noi.
1: Eugenia Valentini. E dove l'ha incontrata?
0: Alla villa. È venuta qualche giorno dopo a portare del lavoro. Io avevo bisogno di confidarmi con qualcuno. Mi è sembrata molto turbata da quello che le ho detto. Quasi terrorizzata. Però anche lei mi ha detto di non dir niente a nessuno.
1: Quando lei ha parlato con Eugenia, vi ha visto qualcuno?
0: No, almeno non credo. Gliel'ho detto mentre saliva in macchina per andar via. Sul piazzale non c'era nessuno.
1: E che cosa ha pensato quando ha saputo della morte di Eugenia?
0: Al momento non ho collegato i fatti. Tutto era così incredibile. La nostra zona è sempre stata molto tranquilla. E i fatti del genere si leggevano solo sui giornali. Poi mi è venuto in mente che le due cose potevano essere in relazione. Ma dopo pochi giorni fu arrestato il geometra Mario Flores. E allora ho deciso di dimenticare ogni cosa. Avevo troppa paura.
1: Lei conosceva anche Flores?
0: Ma non ero in confidenza con lui. Era riservato, taciturno.
1: Lei sa che c'era anche lui alla villa quella mattina?
0: Sì, l'avevo visto arrivare. Poi non l'ho più incontrato.
1: Era anche lui nel parco e fu lui a trovare il cadavere.
0: Forse era da un'altra parte. Le ho detto che il bosco e la tenuta sono molto estesi. Può succedere di non incontrarsi.
1: Aveva mai parlato con lui?
0: Molto di rado. La cosa che ricordo è il pallone che mi regalò per il mio compleanno. Un pallone vero di cuoio. Ci giocavo con i miei amici. Ed ero orgoglioso di portare io il pallone per le nostre partite.
1: E quando fu arrestato e accusato del delitto di Eugenia, cosa pensò?
0: Non potevo crederci. Ma allo stesso tempo ne provai quasi sollievo. Sai egoisticamente che non avrei avuto più motivo di aver paura. E poi a quell'età certe cose si superano facilmente.
1: Ma non si dimenticano.
0: Infatti, è come se le avessi riposte in un cassetto segreto. Con il tempo riemergono, anche contro la nostra volontà. Nei sogni, magari.
1: Non ha mai sentito l'esigenza di parlarne fino ad ora?
0: Gliel'ho detto. Quelle minacce fatte a mio padre mi hanno molto turbato. Ho pensato che ci fosse qualche legame con quei fatti. Forse c'era ancora qualcosa di misterioso.
1: E in effetti quella vicenda non fu mai realmente chiarita. Del resto il professor Orsi Morelli era una persona importante, con amicizie influenti. E un delitto non è mai una pubblicità gradevole.
0: A proposito del professore, c'è una cosa che sono venuto a sapere per caso parecchi anni dopo, quando già lavoravo. Non so se è importante, ma mi è restata impressa.
1: Di che si tratta?
0: Io lavoro all'intendenza di finanza a Torino. Ma prima sono stato qualche anno all'ufficio imposte, ramo successioni.
1: E allora?
0: Mi imbattei per caso in una pratica, un ricorso contro un accertamento, mi pare, o una cosa simile.

0: In breve, mi capitò di esaminare il dossier sulla successione ereditaria della povera signora Orsi Morelli. Un patrimonio molto cospicuo, roba di qualche miliardo dell'epoca.
1: E il maggior beneficiario fu il professore, immagino.
0: Infatti, la posizione fiscale del professore a quel momento era molto modesta. Uno stipendio di insegnante e qualche consulenza. Ma con l'eredità gli sono piovuti addosso svariati palazzi, terreni, titoli, azioni, partecipazioni e una notevole collezione d'arte. Dipinti, sculture e oggetti.
1: Un buon movente per un delitto, non crede?
0: No, non volevo dir questo. Non mi permetterei. Del resto, essendo il marito, ne poteva godere ugualmente i vantaggi.
1: Non le è mai capitato di ascoltare litigi, discussioni tra i due coniugi?
0: Personalmente no. Sì, sapevo che discutevano spesso e anche vivacemente. Qualche volta ne parlavano i miei genitori, ma io non ci facevo troppo caso.
1: Quindi non ricorda qualche commento dei suoi genitori?
0: Veramente no. Solo una volta ricordo che i miei dissero qualcosa del genere. Se la signora lo farà, la pacchia è finita per lui. Ma credo che loro lo abbiano detto alla polizia in quei giorni.
1: Sì, mi pare.
0: Deve considerare che io non posso avere molta simpatia per il professore. In fondo è lui che ha cacciato mio padre da Magnasco e non ho mai saputo il perché. Ma forse è stato meglio così.
1: Senta, Enrico, in un'eventualità ancora remota, lei sarebbe disposto a ripetere dinanzi a un magistrato le cose che mi ha raccontato?
0: Ma certo, commissario. Io non ho più 11 anni. In fondo ho un po' di rimorso a non aver parlato allora. Solo vorrei che i miei genitori rimanessero fuori da tutto questo. Sono vecchi. E mio padre, l'ho visto anche lei com'è ridotto.
1: Di questo può star certo, la capisco perfettamente. E poi non ce ne sarebbe bisogno. Lei non ha mai conosciuto il nuovo custode del Poggio dei Tigli?
0: No, commissario. Io non sono più tornato al Poggio da quando lo abbiamo lasciato quella mattina di novembre.
1: Bene. Senta, Enrico, mi permette di invitarla a colazione a quel ristorante sul fiume, proprio qui al Borgo Medievale?
0: Con piacere, commissario. Ma vorrei avere io l'onore di averla mio ospite.
1: Assolutamente escluso. Intendo far valere i miei diritti di anzianità, se lei non s'offende. Questo borgo medievale mi ha sempre molto attirato, anche se è tutto fasullo.
0: Pensi, commissario, io vivo a Torino e non ci vengo mai.

0: Avevi ragione, Ugo. Barnes è un poliziotto simpaticissimo. Mi ha confermato che il commendator Orsi Morelli, oltre ad acquistare in proprio alcuni pezzi, partecipa alle aste come emissario di terzi acquirenti. Probabilmente l'organizzazione.
1: Quindi abbiamo la conferma del collegamento con gli altri anelli della catena. Adesso ascolta. In base al sequestro del carico di droga e alle intercettazioni telefoniche, forse siamo in grado di ricostruire un primo schema operativo della banda. Ci sono i fornitori esteri che spediscono la merce in Italia.
0: E probabilmente in altri paesi.
1: Certo, ma noi ora indaghiamo sul versante italiano. Ad un certo punto entra in gioco il meccanismo delle aste. Ma come sistema più sofisticato per il riciclaggio dei proventi del traffico di droga.
0: Cioè, invece di usare il lavaggio bancario pure e semplice, la merce viene pagata, diciamo così, in natura, con pezzi d'antiquariato, quadri, sculture, argenti e simili.
1: Che si ritrasforma successivamente in denaro. Il passaggio attraverso le banche avviene in ogni caso, ma con i pezzi d'arte è perfettamente pulito. Fatture regolari della casa d'aste, certificati di autenticità delle opere, espertise e permessi di esportazione, tutto in piena regola.
0: Naturalmente l'organizzazione ha bisogno di esperti qualificati e accreditati. E Orsi Morelli è un'autorità indiscussa nel campo. Garantisce la bontà e la redditività degli acquisti.
1: Secondo me, Ennio, il suo ruolo, per quanto riguarda l'Italia, va anche al di là della semplice consulenza tecnico-artistica. Dopo la cattura dello yacht abbiamo ritrovato la carcassa bruciata di una macchina, una Fiat Tipo, che aspettava i compari presso il porticciolo della villa abbandonata.
0: Sì, ed è stata anche identificata con il numero di telaio.
1: Infatti, abbiamo scoperto che era la stessa macchina che Giulio Ferro ci aveva segnalato tanto tempo fa e che aveva visto nel giardino della villa di Magnasco.
0: Bene, il collegamento mi sembra evidente.
1: La società intestataria della macchina ha sede presso lo studio legale Marchisio, che è anche il consulente commerciale di Orsi Morelli.
0: È possibile allora che lo studio Marchisio sia la base operativa pulita di tutta l'organizzazione?
1: Perlomeno del suo ramo italiano. Abbiamo messo i loro telefoni sotto controllo, ma un po' tardi. Dopo l'operazione del sequestro si sono fatti molto prudenti. Credo che dispongano di una linea pulita.
0: Questo significa che hanno protezioni notevoli.
1: Sto cercando di far mettere sotto intercettazione anche quella linea.
0: Beh, insomma, Ugo, se non c'era Giulio Ferro e quella sua idea bizzarra di indagare su quel vecchio delitto, forse avremmo faticato un bel po' prima di individuare questa rete internazionale di narcotraffico.
1: Ah, questo è certo, ma adesso viene difficile perché bisognerà agire di concerto con le altre polizie per evitare che si aprano troppi buchi nella rete. È per questo che ancora non ho potuto mettere il naso in quella villa di Magnasco. Secondo me, lì troveremmo qualche sorpresa interessante.
0: Neanche Ferro è riuscito ad entrarci.
1: È peggio. Qualcuno ha fiutato che lui c'entra in qualche modo in tutta questa faccenda e gli ha inviato un avvertimento mafioso. Pensa che gli hanno sventrato tutte e quattro le gomme della sua auto.
0: Oh, questo non lo sapevo.
1: E forse è dall'ombra. Gli ho raccomandato di starsene un po' tranquillo per qualche tempo, ma non credo che lo farà. Pronto, Roncagli?
2: C'è il commissario Ferro che la desidera.
1: Ah, bene, me lo passi.
2: Subito.
1: Pronto, Giulio?
3: Ciao, Ugo.
1: Lupus in fabula. Ero qui con Finardi e parlavamo di te.
3: Spero non mi abbiate troppo malmenato.
1: Ma te lo puoi immaginare. Ma dove sei? Ti sento un po' lontano.
3: Sono a Torino, un viaggetto di piacere.
1: Sì, figurati se ci credo. Hai scoperto qualcosa?
3: Ah, nulla di importante. Solo vorrei che facessi qualche ricerca su una persona. Si chiama Rosario Caputo. È il custode attuale della villa di Magnasco.
1: È incredibile, sembra che abbia ascoltato la nostra conversazione.
3: Manca solo di fare il profeta o l'indovino. Senti, Ugo, vorrei che indagassi anche sui suoi precedenti, non solo personali, ma anche la famiglia, la provenienza, che facevano i genitori. Insomma, non devo insegnarti nulla.
1: Lo farò immediatamente. Puoi anticiparmi qualcosa?
3: Credo sia stato lui a rovinarmi il treno di gomme.
1: D'accordo, Giulio. Quando torni a Genova?
3: Sono già alla stazione, sto per rientrare. Ci vediamo presto.
1: Ciao. Hai sentito, Ennio? Forse abbiamo un altro filo da tessere.
0: E chissà che non sia quello decisivo.

Abbiamo trasmesso la 19ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Enrico Bertone, Massimo Palazzini, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, centralinista a questura Gianfranco Cifali. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 20ª puntata.
1: Ho riflettuto molto prima di telefonarle, ma poi ho deciso che non potevo tenere per me quanto da dirle. Mi rivolgo a lei soprattutto come a un padre, se questo non la offende.
2: Oh, tutt'altro.
1: È tornato mio fratello, Guido.
2: Ah, bene.
1: All'inizio mi ha dato una grande gioia, ma poi giorni fa ci siamo visti, siamo andati insieme a Magnasco. Lui voleva assolutamente che lo accompagnassi. Il poggio dei Tigli, il luogo della nostra infanzia.
2: Una bella idea per ritrovarsi.
1: Mi ha detto una cosa terribile. È sieropositivo.
2: Ne siete sicuri?
1: E purtroppo sì, è tornato per questo. È entrato in osservazione per alcuni giorni all'ospedale San Martino, dal professor Parisio.
2: Come ha contratto il virus?
1: Non lo sa bene neanche lui. Credo che abbia fatto uso di droghe in passato. E poi una vita sregolata. Avrà fatto qualche sciocchezza. Lui sostiene che le malattie come questa avvengono anche per ragioni psicologiche.
2: Beh, non ha torto.
1: Sembra che non gli importi più di vivere. È già rassegnato, ma molto sereno. Pronto al grande viaggio, come mi ha detto. Ha voluto trasferirsi a Magnasco, l'unico luogo dove è stato felice.
2: E ora è alla villa?
1: Ora è in ospedale, in osservazione. Ma quando sarà dimesso e inizierà la terapia, vuole andare a vivere là. Ma non è solo questo che volevo dirle. Con mio fratello abbiamo parlato di tante cose e anche della morte di nostra madre. Mi ha accennato a un particolare che ha fatto nascere in me un sospetto atroce. Le avevo detto l'altra volta che mio padre si era risposato a Zurigo con una giovane signora conosciuta dopo la morte di mia madre.
2: Sì, mi sembra.
1: Ebbene, io quella donna non l'ho mai conosciuta. Sapevo appena vagamente il suo nome, Ilse. Ma mio fratello l'ha conosciuta per quel breve periodo che ha trascorso a casa di mio padre. Non andava d'accordo con lei.
2: Mi sembra naturale.
1: Ma la cosa strana è un'altra. In realtà la seconda moglie di mio padre, a detta di mio fratello, era Grete, la nurse di Guido al momento del delitto, quella che stava con noi a Magnasco, e non la Ilse di cui mio padre aveva parlato a tutti.
2: Quando l'avrebbe rivista suo fratello, quella donna?
1: Forse un 3 o 4 anni dopo, in una vacanza tra un anno scolastico e l'altro del collegio. I due non si potevano soffrire. E lui mi ha detto che trovava strano come una persona che era stata gentile con lui quando era piccolo avesse potuto così radicalmente cambiare.
2: Forse suo padre ha pensato che, dato il precedente rapporto, suo fratello e la matrigna avrebbero potuto convivere pacificamente.
1: Ma c'è un'altra cosa. Riguardando le carte di famiglia, ho ritrovato una lettera di mio padre alla zia Viola, nella quale le annunciava che Grete, la nurse, rientrata in Germania dopo la tragedia, era morta in un incidente automobilistico.
2: E quando sarebbe avvenuto tutto questo?
1: Ora non ricordo bene la data della lettera, ma circa un anno e mezzo dopo il delitto.
2: Quindi suo padre si sarebbe successivamente risposato con la signorina Grete, la nurse di suo fratello, ma facendole assumere un'altra identità ufficiale, quella della fantomatica Ilse.
1: Stando alle parole di Guido, sarebbe proprio così.
2: Lei ha qualche fotografia della signorina Grete?
1: Sì, credo di avere delle istantanee fatte allora alla villa con Guido piccolo. Ce n'è una, mi pare, in cui Grete appare piuttosto chiaramente.
2: Potrei chiederle di prestarmi quella foto per qualche giorno. Vorrei farne una copia.
1: Certamente, commissario. Lei cosa ne pensa di tutto questo?
2: Intanto posso capire il trauma che ha provocato in lei, perché, e mi scusi la franchezza, da tutto questo potrebbe emergere una responsabilità di suo padre in quel delitto. Anche se fosse così, dal punto di vista penale non ci sarebbero più pericoli di incriminazione, essendo intercorsa la prescrizione.
1: Lei si rende conto di quanto io sia combattuta?
2: La capisco benissimo, ma io credo ancora che la voce della coscienza debba prevalere su tutte le altre. Ancora una cosa. Da quanto tempo lei non ha notizie della seconda moglie di suo padre?
1: Molto tempo. Credo persino che qualche anno fa mio padre abbia divorziato da lei, Credo si fosse trasferita a Ginevra, in una villa che mio padre le aveva regalato.
2: Se lei mi consente, visto che mi ha parlato come amico, potrei fare qualche indagine assolutamente riservata. Lei ha la mia parola che sarà la prima ad essere informata dei risultati. E poi starà a lei decidere.
1: La ringrazio, commissario. Sapevo di poter contare su di lei.
2: Mi faccia avere al più presto quella foto, per favore.
1: L'avrà oggi stesso. Posso dirle una cosa?
2: La prego.
1: In modo confuso, inquietante, ogni tanto sono stata assalita da questo sospetto. Che mio padre avesse qualcosa a che fare con l'uccisione di mia madre. Ma l'ho sempre respinto. Lei, commissario, l'aveva intuito fin dal nostro primo incontro. Ed io mi sono ribellata all'idea.
2: Ognuno di noi ha svolto il proprio ruolo. Lei quello di figlia, io quello di poliziotto. L'unica cosa importante è la

0: Commendatore, sarà bene che lei resti un po' nell'ombra per qualche tempo. La cattura del Corriere su quello yacht ci sta mettendo in seria difficoltà.
1: Lo ringrazio del consiglio, avvocato Marchisio. Lei ha notizie di mio figlio?
0: A me non ha ancora telefonato, ma è a Genova. Anzi, ha fatto una visita improvvisa a Magnasco insieme con la signora Carla. Me lo ha comunicato Rosario. Lo hanno messo un po' in imbarazzo, ma se l'è cavata bene. Ci sono notizie un po' più gravi. Felipe mi ha comunicato che stanno per inviare un altro carico.
1: Ma non avevamo stabilito di rallentare?
0: Certo, certo. E poi questa volta hanno scelto di inviarlo via aerea.
1: Ma sono pazzi?
0: È quello che ho detto anch'io. Ma Felipe mi ha garantito che il mezzo è di assoluta sicurezza. Un jet executive appartenente a persona al di sopra di ogni sospetto.
1: E mi sembra comunque imprudente.
0: Sento un'atmosfera molto pesante dappertutto. Si figuri che fermavano le macchine anche a questa frontiera. Evidentemente hanno avuto disposizioni e qualche soffiata. Per questo è meglio che lei non rientri per ora. Anzi, io le consiglierei addirittura di lasciare Monte Carlo per una zona più sicura.
1: Deve essere successo qualcosa negli ultimi tempi. Tutto è andato sempre così liscio, mai un problema, le spedizioni all'estero sempre in regola e così pure gli arrivi. A quel porticciolo saranno arrivati almeno 12 carichi. Qualcuno ha messo un sasso nell'ingranaggio. Mi torna in mente una cosa. Quel tale che è venuto tempo fa a Magnasco, un commissario, mi pare. Deve essere cominciato tutto da lì.
0: Non credo che c'entri nelle nostre faccende. Poi laggiù non si è fatto più vedere.
1: Non so, ma quell'episodio mi ha sempre inquietato.
0: Ad ogni buon conto, Rosario gli ha fatto recapitare un avvertimento. Una piccola cosa per ora, ma che dovrebbe avere funzionato.
1: Forse bisognava fare qualcosa di più.
0: Il problema vero è quello della nostra organizzazione. C'è un carico pronto a Magnasco nella grotta, già perfettamente rifinito, e dovremmo spedirlo. Ma data la situazione, conviene star fermi ed aspettare.
1: Comunque, il carico dovrà partire entro pochi giorni. I destinatari già lo aspettano.
0: Lei ha riparlato con il generale Günther?
1: Sì, anche lui è d'accordo su un breve rinvio. Ma la macchina è grossa e noi siamo solo una delle sue volte ruote. Non possiamo rallentare troppo, altrimenti lo squilibrio può far saltare tutto. Ho visto le foto dell'ultimo carico. Il maestro ha fatto un ottimo lavoro.
0: Straordinario. Viste da vicino sono ancora più credibili. Una meraviglia.
1: Non è consigliabile tenere il carico troppo fermo. Appena possibile lo faccia partire, avvocato. I documenti sono tutti in ordine, mi pare.
0: Sì, sì, sì, ma io sento per la prima volta il fiato dei cani da caccia sul collo. Dobbiamo essere prudenti. Se ne vada per un po'. Si trasferisca su quell'isoletta delle Antille. Là è più difficile essere localizzati.
1: Va bene, ci penserò.
2: Direttissimo, proveniente da Salerno per Milano, è in arrivo al binario 7. Direttissimo, proveniente da Salerno per Milano, è in arrivo al binario 7.

0: E allora, Santini, te l'aspettavi questa trasferta in Germania?
1: Ah, commissario, lei è come le sirene, non si riesce a resistere alle loro lusinghe.
0: Qualche giorno di ferie fuori dalla tua prigione di carte ti farà bene. E poi te l'avevo promesso che ti avrei portato con me in uno dei miei viaggi. Per avere la tua compagnia mi hai persino obbligato a rinunciare all'aereo.
1: Ah, troppe cose insieme non potevo farle. Ho paura dell'aereo. E poi sul treno si ha più tempo per parlare, esaminare il da farsi. Adesso mi spiegherà meglio cosa andiamo a fare a Francoforte.
0: Ma certo. Ieri ho ripescato al telefono un mio vecchio collega della polizia tedesca. Un tipo molto simpatico e in gamba, vedrai, anche lui in pensione. Gli ho spiegato che avevo bisogno di trovare delle notizie a proposito di un incidente d'auto avvenuto tanti anni fa e che forse celava un mistero. Gli ho dato tutti gli elementi che avevo e lui mi ha promesso di fare una ricerca. È un tipo che assomiglia un po' a noi due.
1: Uno che sa fiutare la polvere degli archivi e che ha la passione per i misteri.
0: E in più voi due avete una cosa in comune.
1: Conosciamo il tedesco.
0: Appunto, io non sono mai riuscito ad impararlo. Una specie di rifiuto, determinato forse dall'occupazione tedesca del 43. Insomma, non mi è mai entrato in testa.
1: Sono contento di partecipare a questa spedizione. E poi sento che siamo vicini alla soluzione del nostro enigma.
0: Non cantiamo vittoria, Santini. Per due o tre volte anch'io mi sono sentito vicino alla soluzione, ma poi hai visto che l'ingegner Bellini non ha voluto saperne di rivedere la sua deposizione.
1: Lei ha detto che andrà a parlarci.
0: Sì, ma senza molte speranze.
1: Lei ha un grande potere di persuasione, commissario. Riuscirà a farlo parlare.
0: Comunque, anche il nostro viaggio è importante. Stabilire una buona volta chi sia questa Grete. Perché abbia inscenato questo incidente e come abbia fatto ad assumere un altro nome. È curioso che due persone negli ultimi giorni mi abbiano confidato dei sospetti su questa ragazza.
1: Anche lei, commissario, l'aveva individuata come ipotetica colpevole.
0: Il paradigma criminale sarebbe classico. Una relazione tra un marito e la giovane nurse del figlio. Una moglie gelosa e ricca, che forse scopre la tresca. L'intenzione di lei di cambiare la destinazione del patrimonio o addirittura di chiedere la separazione legale. I due amanti che si accordano per il delitto, l'assenza dell'uomo per crearsi un alibi. La ragazza che, in vista di un cambiamento della sua vita, uccide la moglie ingombrante. E un pizzico di fortuna che si chiama Flores.
1: Forse le cose si sono svolte proprio così.
0: Il problema sta nel provarle.

0: Buongiorno, Guido.
1: Oh, buongiorno, professore.
0: Già in piedi?
1: Sì.
0: Allora come andiamo oggi?
1: Abbastanza bene. Veramente non sono stato mai male in questi giorni, a parte il disagio delle analisi.
0: Lo so, alcune sono dolorose. Comunque posso anticiparti che gli esami finora sono molto confortanti. La situazione non presenta sviluppi negativi e tra breve potrai uscire e andare nel tuo rifugio di campagna.
1: Oh, questa è una buona notizia. La ringrazio, professore.
0: Io mi limito a constatare. In seguito stabiliremo una terapia di mantenimento e vedo che anche il morale è buono.
1: Abbastanza. A proposito, vorrei vedere Anna. È già arrivata.
0: Sarà qui a momenti. Ti trovi bene con lei, vero?
1: Oh, sì. Mi dà molta fiducia e serenità.
0: E quelle sono le migliori medicine in un caso come il tuo. Ti avevo detto che era una persona molto generosa e disponibile.
1: È la prima persona con la quale riesco a parlare, ad aprirmi. È come se la conoscessi da sempre.
0: Per tutti noi è un grande aiuto. E sono contento che lo sia anche per te. Avanti.
2: Buongiorno, professore. Oh, ciao, Guido.
0: Oh, Anna. Lupus in favola.
1: Ciao, Anna. Ti stavamo aspettando.
2: Perché? Sono in ritardo?
0: No, stavamo parlando di lei.
2: Vedo che Guido ha un'ottima cera.
0: È anche merito suo.
2: Adesso non esageriamo. Guido, abbiamo la nostra seduta. Vogliamo passare nel mio studio?
1: Certo.
0: Diceva Guido che anche le analisi finora sono buone.
2: E miglioreranno ancora, con la sua collaborazione e la sua buona volontà. Adesso andiamo. Ci scusi, professore.
0: Buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Sì?
3: Professore, c'è un internazionale per lei, Orsi Morelli.
0: Me lo passi. Pronto? Giacomo?
4: Ciao, professore. Volevo notizie di Guido.
0: Era qui un momento fa. Se vuoi te lo chiamo.
4: No, no, è meglio di no. Come sta?
0: Le analisi sono stazionarie, ma la situazione resta seria. Lui fa molti sforzi ed è più sereno.
4: Sono contento. Senti, io dovrò assentarmi dall'Europa per qualche tempo. Cercherò di telefonare ancora. Conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sta tranquillo. Qui è in buone mani. E anche quando tornerà a casa continueremo a seguirlo. Tu fatti vivo periodicamente. Sai, in queste situazioni i cambiamenti possono avvenire anche rapidamente, anche se mi auguro di no. Ad ogni modo terrò informata tua figlia.
4: Va bene. Va bene, ti ringrazio di tutto.

Abbiamo trasmesso la 20ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Perasso, Laura Marinoni, Santini, Armando Bandini, Giacomo Orsi Morelli, Enzo Tarascio, Guido Orsi Morelli, suo figlio, Flavio Arras, avvocato Marchisio, Mimmo Craig, professor Parisio, Alessandro Quasimodo. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente, se è differente io.

Settima puntata del ciclo di poesie che prende le mosse dal programma di Corrado Pani per Radio 2, che è andato in onda dal 74 al 76. Noi trasmettiamo 5 poesie a puntata. Oggi partiamo da Ugo Foscolo e poi Attilio Bertolucci e poi un russo da noi poco conosciuto che invece vale la pena proprio di conoscere, per i russi è importantissimo, cioè Alexander Blok. Poi il poeta greco Pindaro, e scoprirete che c'è una corrispondenza fra Pindaro e Foscolo in puntata, e chiudiamo con Camillo Sbarbaro. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Programma la tua vita e vivrai felice, dice uno slogan moderno. A parte l'imprendibilità del bersaglio, lo immaginate un Ugo Foscolo programmatore di se stesso? In pieno sole romantico, Ugo è proprio l'incarnazione dell'ideale opposto, antiutilitario per vocazione e pronto a affrontare la morte piuttosto che rinunziare alle ragioni del cuore. Per questo forse la sua figura, così agli antipodi rispetto alle aspirazioni borghesi, continua a suggestionarci. Di sangue veneziano per via paterna e greco per via materna, egli, anche se non propriamente bello, sotto la folta chioma lionata, è bensì il fascino di tutti i temperamenti ardenti. Una vitalità al calor bianco, che se da un lato gli valse tante dolci tempeste in amore, dall'altro non mancò di procurargli la più dolorosa contropartita, quando in lui la generosità dell'animo e la prontezza del gesto si volsero alla causa della libertà, per la quale non esitò a impugnare le armi e a prendere la via dell'esilio. Amò la vita al punto, saremo tentati di dire, di invocare la morte come sola liberatrice da ogni affanno, talmente forte fu nel suo petto il ruggito delle passioni di continuo cozzanti fra di loro e contro la dura realtà. E su quel fondo di passioni si innalza, strumento di liberazione, struggente desiderio di armonioso equilibrio, la poesia. Una poesia insieme appassionata, appunto, e placata in limpide forme, fremente e serena, dolorosa e consolatrice, tra le più alte che l'Italia possa annoverare. I due sonetti che leggeremo confermano questo limpido giudizio. E mentre nel primo, scritto in morte del fratello Giovanni, suicida per debiti di gioco, senti ancor viva la pena dell'esilio e la lacerazione dei sentimenti domestici, nell'adagio maestoso del secondo ogni riferimento autobiografico si è dissolto in pura meditazione della morte, attingendo vette di rado toccate dagli altri. Ascoltate.
2: Luigi Vannucchi legge In morte del fratello Giovanni e Alla sera, di Ugo Foscolo.
3: Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, me vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre or sol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto. Ma io deluse a voi le palme tendo, e sol da lunge i miei tetti saluto. Sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete. Questo di tanta speme oggi mi resta. Straniere genti, l'ossa mia rendete allora al petto della madre mesta. Forse perché della fatal quiete tu sei l'imago a me sì cara vieni, o sera, e quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi tuoi pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge, e mentre guardo la tua pace dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Vado pane. Si definisce un insonne pendolare tra Parma e Roma, un'anima ubiqua che scrive poesie dedicate alla sua terra vivendo d'inverno a Roma, ma d'estate, in un paese dell'Appennino emiliano, Baccanelli, un paese ricco ancora di asini, di castagni e di sassi. Eccolo legarsi ai ricordi di Roma, viaggiare con la fantasia tra cupole barocche e anfiteatri. I paesaggi di Attilio Bertolucci diventano ogni volta dimensione morale e un modo, apparentemente disincantato, per scoprire i conflitti della storia. Nato e vissuto, sinché gli è stato possibile, nella campagna che abbraccia Parma, il poeta della capanna indiana e di viaggio d'inverno si è trasferito nel dopoguerra a Roma, questa che lui chiama una città d'Oriente dove l'ozio precede sempre il negozio. Questa poesia, per esempio, piccola ode a Roma, vive in una sorta di alone standeliano, dove accadono le vicende più strane e inattese, sul filo di una speciale e quasi tattile particolarità. Vediamo il poeta scendere, alle 9 del mattino, dalla sua casa di Monteverde verso i ponti del Tevere per i viali fitti di gente in transito. È una giornata bellissima e la luce è tenera come un fiore sul fondo viola dei colli. Il limpido flash di Bertolucci riguarda solo il clima, i colori intensi e le prospettive ottiche di una Roma che si prepara, in maniche di camicia, ai suoi inverni non certo rigorosi. L'amore, il grande amore dei poeti, è l'unica ricchezza che può offendere questa città, o meglio turbarla, se passano i secoli e i mille baci di lesbia, l'affresco di quell'amore immortale, fanno parte ormai di questo paesaggio, come lo vide Attilio Bertolucci un assolato mattino di novembre.
1: Luigi Vannucchi legge Piccola ode a Roma, di Attilio Bertolucci.
2: Ti ho veduta una mattina di novembre, città, svegliarti, apprestarti un altro giorno a vivere, alacri fumi luccicando ai pigri margini orientali, percossi dalla luce, tenera come un fiore. Argenti di nuvole più sopra, infitti nell'azzurro, offuscandosi per brevissimi istanti, suscitatori di tremiti e risfolgorando a lungo, poiché il bel tempo è tornato e durerà. Se è neve quel viola lontano oltre i colli che ridono di borghi non curanti le mortificazioni dell'ombra, poiché il sole ha vinto e vincerà. Tu eri viva alle 9 di mattina, come un uomo e una donna o un ragazzo che lavorano e non dormono tardi, hanno gli occhi freschi, attenti all'opera assegnata, nell'odore di legno bagnato e di foglie bruciate, o in quello amarognolo degli alberi sempreverdi che crescono sui tuoi fianchi e si vedono dall'altura, per cui io scendo inebriato ai ponti fitti di gente in transito, da qui silenziosi e bianchi come ali di uccello a pelo dell'acqua giallina. Io penso a coloro che vissero in questa plaga meridionale, scaldando ai tuoi inverni le ossa legate da geli senza fine in infanzie intirizzite e vivaci, a Virgilio, a Catullo, che allevò un clima già mite, ma educò una razza meno arrendevole della tua. E perciò soffrì. Soffrì. La vita passò presto per lui, passa presto per me, e non mi duole come quando le gaggie morivano a poco per rifiorire il nuovo anno, perché qui un anno è come un altro, una stagione uguale all'altra, una persona all'altra uguale, l'amore una ricchezza che offende, un privilegio indefinibile.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: La critica della letteratura russa considera Alexander Blok, nato a Pietroburgo nel 1880 e morto nel 1921 di crepacuore, il più grande poeta sovietico dopo Puškin. Blok fece un solo viaggio in Europa occidentale nella sua vita e questo avvenne nel 1909. Ve ne voglio parlare perché oltre a visitare la Germania e la Francia, Blok venne in Italia per qualche tempo e il breve soggiorno gli ispirò alcune tra le sue più belle liriche, compresa La Vergine di Spoleto. Tra le città italiane, Milano gli sembrò una seconda Berlino. Venezia gli piacque moltissimo, Ravenna lo affascinò, Firenze gli mise addosso tristezza. Tra le regioni visitate, ammirò l'Umbria per la sua campagna e i suoi colori. Tra i pittori lo interessarono Giovanni Bellini e il Beato Angelico. Fra i grandi protagonisti del Rinascimento si appassionò a Leonardo da Vinci. Ma in conclusione, l'Italia non lo emozionò particolarmente. In Italia, scrisse nel suo diario, non si può vivere. È il più antico dei paesi, non c'è vita, soltanto arte e antichità. E uscito che sei dalla chiesa o dal museo, ti senti in mezzo a non so quale specie di brutta barbarie. A Spoleto, città dell'amata Umbria, lesse la bella epigrafe latina che il Poliziano aveva composto su ordine di Lorenzo il Magnifico per la tomba di Filippo Lippi e la tradusse con eleganza in russo. Sempre a Spoleto fu colpito da un quadro dello Spagna che gli ispirò la lirica La Vergine di Spoleto. E questa è una poesia dove la ricchezza delle parole provoca immagini semplici e gradevoli. Blok evoca un'atmosfera su uno sfondo di chiaroscuro e di penombra. La sua Vergine di Spoleto pare davvero un quadro dai colori lievi, ma ugualmente caldi.
1: Giancarlo Sbragia legge La Vergine di Spoleto di Alexander Blok.
2: Sottile sei come un cero del tempio, l'occhio hai trafitto da spade d'amore. Io non ti chiedo un sol bacio, in silenzio vorrei deporre sul rogo il mio cuore. Io non ti chiedo una sola carezza, t'offenderebbe la mia rozza mano. Ma dal cancello ti guardo in purezza rose di porpora cogliere e t'amo. Sempre ti bruciano i raggi del sole e via ti involi sul vento che fugge. Su te c'è un angelo senza parole, io gusto in cuore il dolor che mi strugge. Mentre t'intreccio nei riccioli adagio dei versi ignoti gli strani diamanti, gitto il mio cuore invaghito nel lago meraviglioso degli occhi raggianti.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La 14ª Olimpica, che oggi vi presentiamo, è una delle più famose e delle più belle odi di Pindaro. Il poeta greco del V secolo, celebre per i suoi epinici, i canti che celebravano la vittoria nelle gare che, a Olimpia, a Nemea e altrove, si tenevano periodicamente in Grecia con grande affluenza di popolo. Effettivamente, anche a voler essere il più spregiudicati possibile, è un po' difficile paragonare un poeta come Pindaro ai cronisti sportivi di oggi, anche ai più illustri, anche ai più letterati. La grandezza di Pindaro sta soprattutto nella forza espressiva del suo linguaggio, nell'originalità delle sue immagini, nella libertà delle sue strutture e dei suoi trapassi, i famosi voli. Spesso la celebrazione del vincitore non è che un pretesto per affrontare un più ampio discorso poetico e morale, al centro del quale campeggia il mito, con tutti i suoi significati, la sua simbologia e il suo valore etico. In questa 14ª Olimpica si celebra la vittoria Olimpia di Asopico, un giovane di Orcomeno, una cittadina della Beozia, che aveva primeggiato nella corsa podistica. Ma anche qui la vittoria olimpica è solo un pretesto. In realtà l'ode è un inno alle cariti, cioè alle grazie, alle quali gli uomini sono tutti debitori per le loro qualità. La seconda strofa contiene una preghiera a Eco, perché annunci a Cleodamo, il padre di Asopico, la vittoria olimpica del figlio. È stato giustamente detto che Ugo Foscolo non avrebbe concepito le grazie, il carme in tre inni rimasto incompiuto, o le avrebbe concepite in modo assai diverso senza la 14ª Olimpica di Pindaro. Ve la facciamo ascoltare in una traduzione di Ettore Romagnoli.
2: Luigi Vannucchi legge 14ª Olimpica di Pindaro.
3: O voi, che abitate le sedi dell'acque cefisie dai vaghi puledri, o grazie, o d'Orcomeno fulgida regine Canore, che avete in tutela dei mini l'antica progenie, vi prego, ascoltatemi. Quanto di dolce agli umani, d'amabile, è vostra mercè, se saggio, se bello, se nobile un uomo. Se mancan le cariti sante, neppure i celesti apprestano danze né mense. Ministre d'ogni opera, nel cielo hanno i troni vicini ad Apolline, al nume di Pito, dall'arco tutto aureo, e cantan le lodi perenni del padre dei superi Olimpi. O Aglaia signora, o dei cantici amica, o Eufrosine, figliuole del sommo tra i numi, e Talia, tu vaga di musiche, uditemi. Lo sguardo volgete su questo corteggio che avanza, leggero, per lieto successo. Ch'io reco ad Asopico parole con liete armonie. Poiché, mercè vostra, dei mini la rocca fu cinta di serti in Olimpia. Su via, nella buia magion di Persefone, o Eco, discendi. E dal padre, Cleodamo, adduci t'annuncio di gloria, che visto hai nel grembo di Pisa suo figlio, il giovine Crin redimire con l'ali dei celebri agoni.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Coetaneo di Giuseppe Ungaretti, Camillo Sbarbaro visse sempre appartato nella sua Liguria, al di fuori d'ogni mondanità letteraria che detestava. Spirito estremamente raccolto, preferiva al successo scandagliare il proprio e l'altrui animo per coglierne le minime pieghe, sia nel bene, sia, soprattutto, nel male. Nessuno più di lui ebbe in orrore l'enfasi e la retorica. E ai potenti, ai trafficoni, agli arrivati, sempre preferì le creature semplici ed elementari. Così come preferì studiare, nel mondo della natura, quei licheni da lui catalogati con amore di poeta e autorità di scienziato, scoprendovi al microscopio inaudite bellezze. Non scrisse molto, in vero, e le sue due opere maggiori restano in prosa I Trucioli e in versi Il Pianissimo. Pubblicato nel 1914, alla vigilia della prima grande catastrofe mondiale e in un'atmosfera ancora tutta sonora degli ultimi titanismi ottocenteschi, Pianissimo sorprende ancora oggi proprio per il tono dimesso della voce, che subito appare in perfetta sintonia con l'anima squallida e diseredata dell'uomo contemporaneo. Un essere che ormai spoglio d'ogni dorata illusione guarda con occhi implacabili e asciutti se stesso e il mondo, dove ormai gli alberi sono alberi, le case son case, le donne che passano son donne e tutto è quello che è, soltanto quel che è. Forse fu proprio per questa implacabilità di sguardo che molti critici lo definirono amaro. Ma ecco come lo stesso Sbarbaro risponde a uno di essi. Amaro? Nella radice, semmai. La radice contorta che permette all'albero di essere all'aria un mazzo di fiori. Fu lui stesso, inoltre, a confessare la sua irresistibile attrazione verso le minime esistenze, i licheni umani nei quali i suoi occhi implacabili seppero scoprire tanti tesori di bontà. E ne può essere una prova, sotto la ruvida apparenza, questa sua poesia dedicata al padre, che forse è una delle sue più belle e che comunque testimonia, senza la minima sdolcinatura, un'incredibile dolcezza umana.
2: Luigi Vannucchi legge «Padre, se anche tu non fossi il mio», di Camillo Sbarbaro.
3: Padre, se anche tu non fossi il mio padre, per te stesso egualmente t'amerei, che mi ricordo d'un mattin d'inverno che la prima viola sull'opposto muro scopristi dalla tua finestra e ce ne desti la novella allegro, e subito la scala tolta in spalla di casa uscisti e l'appoggiavi al muro. Noi piccoli dai vetri si guardava. E di quell'altra volta mi ricordo che la sorella, bambinetta ancora, per la casa inseguivi minacciando, ma raggiunta la che strillava forte dalla paura, ti mancava il cuore. T'eri rivisto rincorrere la tua piccola figlia e tutta spaventata tu vacillando la tiravi al petto e con carezze la ricoveravi tra le tue braccia come per difenderla da quel cattivo che eri tu di prima. Padre, se anche tu non fossi il mio padre.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Il patto della staffetta fu una definizione inventata dalla stampa per spiegare un compromesso siglato nell'estate del 1983 tra Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano, e Ciriaco De Mita, leader della Balena Bianca, su un'idea del democristiano Riccardo Misasi, che prevedeva la guida del governo passare dal Partito Socialista Italiano a un esponente democristiano.
1: Ho presentato al Presidente della Repubblica le dimissioni del governo, traendo la necessaria conseguenza delle posizioni assunte nel congresso del Partito Socialista Italiano.
2: Suo padre, Annusco, in provincia di Avellino, faceva il sarto e il postino. Giovanissimo, Ciriaco De Mita impara a fare entrambi i mestieri. Poi la passione precoce per la politica lo porta, già quattordicenne, a iscriversi alla Democrazia Cristiana. Lascia l'Irpinia per studiare legge a Milano. Nel 63 viene eletto deputato, mantiene il seggio per 11 legislature, dal 96, dopo 2 anni di pausa, con il PP nell'Ulivo e con la Margherita. Partecipa alla fondazione del PD, da cui si allontana però presto per aderire all'UDC di Casini. Negli anni 70 diventa ministro 3 volte, ma è il decennio successivo che vive da protagonista, da terzo uomo più potente d'Italia, secondo la rivista Il Mondo, dopo Agnelli e Craxi, suo storico avversario. Nell'82 conquista la segreteria, nell'88 diventa presidente del Consiglio, resta a Palazzo Chigi poco più di un anno. Fortissimo il legame con la sua terra, la provincia, diceva, concede molti vantaggi. Ascoltiamoli in una vecchia intervista.
3: I valori della comunità, il sentimento dell'amicizia, il rispetto della persona, l'ironia sui comportamenti, la mancanza di cattiveria, il gioco per gioco, non la cattiveria e la malignità.
2: Del suo amato comune diventa sindaco 2 volte, nel 2014 e nel 2019. Un anno prima aveva festeggiato 90 anni con i suoi 4 figli, gli amici di una vita, da Eugenio Scalfari a Pippo Baudo, e i compagni di 3-7, suo immancabile diletto. Pablo Rojas, GR1.
0: Così, in un convento sull'Appia Antica, i due big della politica anni 80 siglarono l'accordo, ma Craxi ottenne dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga il reincarico, vanificando l'accordo e le promesse fatte.

I rapporti tra democristiani e socialisti rimasero tesi anche durante il governo Andreotti del 91. Divertenti alcuni episodi, come quando il divo Giulio fissava i consigli dei ministri all'alba per evitare che vi partecipasse il guardasigilli socialista Claudio Martelli, che al mattino era solito alzarsi tardissimo.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.

0: E questo è l'inizio della canzone In fuga di Francesco Bacini, e con questa canzone inauguriamo una nuova puntata di Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Accanto a me Alessandro Leogrande, che saluto. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera Guido.
0: E al telefono oggi abbiamo?
1: Abbiamo Gianni D'Elia. Buonasera D'Elia.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Buonasera
1: D'Elia, poeta, saggista, critico e autore di un bellissimo poema che è Trovatori, edito da Einaudi nel 2006. È un poema polifonico in cui varie voci di persone vive e persone scomparse parlano come in un sogno. Ci sono leopardi, roversi, forpitini, volponi, ma ci sono anche Marco Pantani e Franco Bertini. Franco Bertini era un grande giocatore di pallacanestro di Pesaro. Di Pesaro sono sia di Bertini che D'Elia, ma è stato playmaker anche della nazionale. Ci sono i versi molto belli su Pantani che sono diventati anche una bella canzone di Claudio Lolli con il titolo Le rose di Pantani, che poi ascolteremo
0: nel corso di questa puntata.
1: Ma volevo chiedere a D'Elia, perché Pantani in un poema insieme a tanti italiani fuori dal coro?
2: Ma diciamo che Pantani, perché è un eroe a suo modo. È un eroe tragico contemporaneo, ecco. E tra l'altro nella canzone, che poi appunto è ripresa ed è una riduzione di un brano un po' più lungo che c'è in Trovatori, proprio questa similitudine viene estesa a Pasolini. E quindi Pantani e Pasolini sono gli eroi tragici contemporanei, cioè gli eroi imperfetti, cioè campioni imperfetti. E qui io mi rifaccio a una lettura di Agostino Lombardo, che parlando dell'eroe tragico moderno, analizzando Faust, Amleto e Otello di Shakespeare, appunto ci ha detto delle cose molto importanti, cioè che parlando dell'uomo come attore imperfetto, imperfect actor, e quindi l'imperfetto come eroe. Ecco, io estenderei questo discorso dell'imperfetto come eroe sia a Pantani che a Pasolini, sia per la vicenda, diciamo, del doping e poi della morte tragica e della droga, e anche leggendo le cose di un giornalista francese, diciamo, per i sospetti intorno alla morte di Pantani ancora.
1: Sì. Fra l'altro lei su questo paragone tra Pasolini e Pantani si era soffermato anche in un articolo apparso sull'Unità il 31 marzo del 2004 con il titolo Pantani suicidato da tutti, in cui citava Artaud. E quasi Pantani diventa un capro espiatorio di una società ipocrita, anche di una società del consumo sportivo che diventa una società molto ipocrita.
2: Sì, hai detto molto bene, perché proprio la questione chiave credo che sia l'ipocrisia sociale. Cioè Artaud, messo in manicomio, diciamo, dalla Francia, no? È il simbolo un po' di questa cosa, così come da noi Dino Campana. Cioè, Artaud parlava dell'uomo medio, lo chiamava il signor tutti quanti, per parlare del delitto civile o incivile. Lui la chiama fattura politica, addirittura congiura con la sua paranoia, però noi sappiamo che nella paranoia c'è del vero, e che questa stregoneria mediatica, cioè questa congiura fatta di soldi, di media o media e di sport, di questo sport drogato dai soldi e dai media, che vuole fare gli esami di correttezza quando spinge, mi rifaccio al titolo di Bellocchio, che non ho visto ancora il film, però questo vincere mi sembra davvero l'ideologia terrificante dei nostri tempi, cioè vincere, non partecipare. Quindi in nome del vincere si fa tutto. Quindi il suicidio indotto di Van Gogh, che Artaud studia e analizza in quegli ultimi scritti, e quindi proprio

0: posso capire che potrebbe sembrare un discorso irrazionalistico, però quanto di irrazionale c'è nei media e nello sport? Non lo so.
1: Gianni D'Elia, lei ha usato la parola imperfetto. Imperfetto può significare diverse cose. È un tempo passato l'imperfetto. L'imperfetto è qualcosa di non compiuto. Imperfetto è anche qualcosa di non perfettamente giusto, non perfettamente bello, non perfettamente, non del tutto sufficiente, per esempio. No? Cioè, quando si parla di imperfezione, per esempio, non significa necessariamente qualcosa che non è stata fatta, ma qualcosa che magari è stata fatta male. E in questo senso, quando si parla di eroi imperfetti, ha un'unica accezione questa parola per lei o ne ha di plurime?
0: Beh, come ha detto lei, plurime senz'altro. Comunque, Unperfect Actor, il discorso è proprio di Shakespeare, è una citazione in un sonetto dove lui definisce l'uomo attore imperfetto. E Agostino Lombardo, partendo insomma da lì e parlando, in realtà lui ci spiega come, non so, la cecità di Otello, cioè perché Otello è cieco, non vede e non sa e non può e non vuole conoscere. E poi parla di Fausto, che è l'intellettuale come eroe, e Amleto, che è l'interrogativo. Ecco, questi eroi tragici moderni si estendono molto. Se pensiamo a Pasolini, il discorso dell'interrogazione in Pasolini è lancinante sull'Italia. Tra l'altro, al giro d'Italia, mi veniva da pensare al secondo termine più che al primo. Cioè, in un tempo come questo, in Italia come quella di oggi, del 2009, io più che diciamo alla parola giro mi attacco alla parola Italia. E diciamo, da scrittore, se posso, no? Visto che non tanto sì, mi interessa il fatto sportivo ciclistico, però è la parola che mi colpisce, no? Come una specie di spina sentimentale, no? Per cui il secondo termine è l'Italia. Diciamo, mi pare che a girare non siano solo le ruote delle biciclette, insomma, dei campioni e dei gregari, ma la testa e anche le scatole, sì. Per dirla. Cioè l'Italia di oggi ce le fa girare, e questo è quello che io penso. E se il giro è amore, e naturalmente leggo sull'Unità le cronache di Andrea Satta e di Stein, insomma, e chiaramente si vede l'amore anche nella scrittura lì, no? Del giro, della gara, ma di tutto quello che c'è intorno, dell'umano, diciamo, dell'umano che scatena lo sport, no? Però l'Italia è dolore, ecco, cioè l'Italia è dolore, sì. Il giro è amore, però questa Italia in cui viviamo, quindi se il giro d'Italia sembra a me, forse non so se anche a voi, una definizione del giramento nervoso anche nazionale, psicopolitico, no? Mm-hmm. Cioè di una confusione e di una propaganda assillante a cui siamo sottoposti proprio come spettatori e come sudditi del potere, ecco. Sì.
2: Ma l'aspetto interessante sarebbe vedere se il ciclista, l'eroe del ciclismo, è una figura dissidente rispetto a tutto questo o è un pollo da batteria che diventa funzionale a questo discorso che lei fa. Ad esempio, mi veniva in mente che Pantani, al di là della morte tragica, al di là delle grandi cavalcate sui monti d'Italia e di Francia, era anche un intellettuale a suo modo. E come ricorda spesso Mura, era uno che diceva: vado forte in salita per abbreviare la mia agonia, che mi sembra quasi un verso poetico.
0: Certo, anche quelle cose che gli appunti che ha lasciato scritti, sì. No? Disordinati ma molto poetici a loro modo, strazianti, no?
2: Sì.
0: È come sì, è veramente, era un poeta della pedalata, certamente un poeta. L'unica cosa che mi diciamo che me lo tiene adesso, anche per provare un po' con ironia a parlare della vita, se l'avessi conosciuto gli avrei detto: guarda, l'unica cosa è che sei milanista, cioè che io sono interista, per cui l'unica cosa.
1: Congratulazioni Gianni D'Elia per lo scudetto.
0: Grazie, anche noi, allora siamo della partita, insomma. Ecco, l'unica cosa, ma magari amabilmente parlando con lui, perché poi io ricordo che da ragazzino, anche vicino a casa mia, anni, cioè io sono del 53, primi anni 60 neanche c'era una scritta, Milan squadra proletaria, che quella volta diciamo era un po' diverso anche. Non so, c'è una connotazione dominante anche nelle squadre ormai, no? Da chi le possiede e tutto il resto. Comunque.
1: Gianni D'Elia, lei appunto ha citato le spine, allora la rosa per antonomasia è il fiore, l'autore delle spine. Ascoltiamo queste rose di Pantani e di Claudio Lolli per poi continuare a parlare.

dite la vera storia del campione e di un sistema drogato che fa esami, come di questo vincere si muore. Se vivere non basta più al domani, è come tocca correre poi a folle, estinguere quel male che più impari. Altro non fu l'ebbrezza che malore, oppio di morte, la fine dell'eroe.

0: quella che è più vera. Tu te ne vai dallo sfalso di queste.
1: Questa era la parte iniziale delle Rose di Pantani di Claudio Lolli, basato appunto sulla poesia di Gianni D'Elia, che ricordo è pubblicata da Einaudi nella raccolta Trovatori. La parola ad Alessandra.
2: Di lì abbiamo ascoltato solo alcuni versi, però mi sembra una trasposizione fedele dei suoi versi, del poema, quella
3: sì,
2: che fa Lolli.
3: Sì. Io direi straordinaria, perché mi ha molto commosso la musica e il canto di Claudio. Abbiamo fatto altre cose insieme e questa credo che sia una delle più belle, perché lui l'ha sentita, quindi arriva con questa musica, le parole, lui poi è rimasto sì fedelissimo alle parole, tranne che per un verso che è stato leggermente cambiato per le esigenze di battuta iniziale, perché il mio verso dice nella raccolta raccontate la storia del campione e Claudio invece aveva bisogno di un accento iniziale, allora ha cambiato e ha detto dite la vera storia del campione, cioè aveva bisogno di un endecasillabo a minore per dirla tutta, no? Dite la vera, cioè cinque sillabe iniziali, mentre il mio batteva sulle sette, quindi non lo riusciva a cantare. Allora mi ha chiesto posso cambiarlo, ho detto ma certo, puoi fare tutto quello che vuoi, dico. E così mi ha fatto anche capire l'altra cosa che avevo capito nell'altra canzone che fece Tiananmen, anche lì c'era il refrain, il ritornello che diciamo nell'Anjaman a me guadagnava qualcosa, lui invece ha dovuto spezzare in due il verso e quindi ha fatto perdere un po' l'Anjaman finale, per cui ecco, cioè cose che sembrano tecniche, in realtà si capisce poi quanto sia anche diversa la poesia dalla canzone.
2: D'Elia lì prima citava Pasolini, sia come lettore dell'Italia che come nel suo paragone con Pantani. Ricordiamo che Pasolini ha scritto di ciclismo, a parte il fatto che era un grande appassionato di sport, di calcio e di ciclismo, ma ha scritto di ciclismo nella rubrica Il Caos, poi raccolta nel volume I Dialoghi degli Editori Riuniti, dove si soffermava sulla figura di Merckx.
3: E diceva la faccia di Merckx, sì, no? Come una faccia ancora di uno sport contadino, di uno sport che vince popolare, però. E anche lui mi pare che dicesse all'inizio non facciamo una questione nazionalistica, non mi importa tanto che vinca un italiano, insomma, sì, l'importante è che veda dei campioni, veda della poesia, insomma. Pasolini poi aveva teorizzato, anche se Gianni Brera gli diede le bacchettate post mortem dicendo che era una fesseria, secondo me la fesseria era un po' di Brera, il discorso del calcio di poesia, no?
2: Sì.
3: Cioè esiste un calcio di poesia che è appunto il calcio poetico di Maradona, il calcio all'attacco, il singolo, no? Quel discorso lì, e forse anche un ciclismo di poesia. E ho letto Mura, che ha anche una prosa molto bella, gli articoli anche dedicati a Pantani, oltre che altre cose, comunque, dove appunto risuonavano, lui lo chiama il pantadattilo, se non sbaglio,
2: sì,
3: no?
2: Sì, sì.
3: E facendo diciamo questa invenzione appunto di un dinosauro, di un uccello preistorico, cioè di un animale poetico preistorico, di un qualcosa che irrompe nella scena. Infatti oggi il giro un pochino non è più, no? Non essendoci più, diciamo, Pantani, forse ce ne vorrà ancora, ecco, lo diceva Mura, non è che lo dico io che ne capisco poco di ciclismo, insomma, però
2: sì, è come se le corse a tappe fossero finite in un limbo privo appunto di eroi, lo dico nel senso della chanson de geste, insomma, di eroi capaci di imporsi con una forza epica sullo stesso evento, insomma, di non farsene trascinare, ma in qualche modo di portarli anche verso un possibile racconto che non sia semplicemente la prosa piatta di un certo giornalismo.
3: Sì, poi l'idea è anche quella che Pantani è stato maciullato, come si può dire, da un meccanismo. Io ero in Francia in quei giorni, invitato per un incontro di poesia, mi ricordo un titolo dell'Equipe che faceva nel titolo cocktail, non so, diceva il cocktail micidiale, soldi, media, sport, no? Cioè sulla morte di Pantani, no?
2: Sì.
3: Quindi riprendo una cosa che dice anche la critica sportiva più avveduta, magari quella più critica, ecco, meno encomiastica, cioè quella che cerca di vedere anche come stanno le cose. E quindi ecco perché anche la vicinanza con Pasolini, perché sono stati ammazzati fondamentalmente da questo, diciamo, Pasolini effettivamente dai poteri oscuri, e quindi ancora si deve chiarire tutto il delitto lì, politico di Pasolini, legato a quello che lui diceva negli anni 70 sulle stragi, e soprattutto quello che aveva capito, il legame tra il delitto Mattei e le stragi del 69 e dopo, perché questo non l'aveva capito nessuno ancora. Infatti la commissione stragi, il senatore Pellegrino, quando l'abbiamo incontrato una volta, disse: quello che mi ha stupito di più è che Pasolini, con gli strumenti che aveva lui, con le cose, aveva capito quello che noi siamo riusciti a capire dopo decine di interrogatori. E questa è una. E Pantani invece, appunto, da questo, da quella, la storia del doping e poi tutto quello che ha girato intorno e la sua testardaggine, insomma, non aggiungerei niente a quello che Mura ha scritto, perché nell'articolo di un anno dopo, no?
2: Sì.
3: Fece un articolo molto importante che chiaramente conoscete.
2: Sì, sì, che ricordiamo, è contenuto nella Fiamma Rossa di cui abbiamo parlato, edito dalla Minimum Fax di cui abbiamo parlato in una delle scorse puntate.
1: Bene, io la voglio ringraziare Gianni D'Elia per essere stato con noi, e la voglio ringraziare anche di questa raccolta poetica. Ci lasciamo con un altro cantautore, Francesco Baccini, il titolo del brano è In Fuga. A risentirla presto, e grazie Alessandro.
2: Grazie Guido, e grazie a Gianni D'Elia per essere stato con noi, aver parlato di poesia e ciclismo.

0: Quest'oggi abbiamo un ospite che risponde al nome di
1: Antonio Pascale. Ciao Antonio.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: E, Antonio, autore di molti libri, però ne cito solamente due, gli ultimi due, Scienza e Sentimento, che è un saggio, è una riflessione pacata e direi anche laica sul rapporto tra scienza e letteratura, o meglio, come dire, come trovare un punto di mezzo tra due ideologie contrapposte, quello dello scientismo esasperato da una parte e dell'antiscientismo pressoché ugualmente esasperato dall'altro, insomma, che a volte ammanta e appesantisce anche tante giuste riflessioni ecologiche sulla critica dello sviluppo. E con Antonio volevo parlare questa sera di bicicletta, cioè dell'oggetto poi delle puntate di queste settimane, non tanto della bicicletta come oggetto sportivo, ma della bicicletta come oggetto umano e possibilmente urbano, perché c'è tutta una riflessione intorno alla bicicletta che parte da Ivan Illich, che scrisse un elogio della bicicletta, edito in Italia da Bollati Boringhieri, fino a Marco Auger, che ha pubblicato di recente Il bello della bicicletta. Allora Antonio, volevo chiederti, in tutta questa riflessione, no, sul rapporto con la scienza, lo sviluppo tecnologico, il controllo delle risorse energetiche, come si colloca la bicicletta? È davvero la possibilità di un nuovo sviluppo urbano, come dice Auger nel bello della bicicletta?
2: A me piacerebbe tanto che lo fosse, nel senso che credo che la bicicletta non abbia mai smesso di essere un progresso, cioè appunto va sempre avanti la bicicletta, quindi io spero tanto che nella concezione urbanistica dei prossimi decenni la bicicletta entri sempre di più, ma ahimè è difficile, ci sono delle forze che fanno da barriera questo sviluppo ed è un peccato.
0: Però esiste un incremento delle piste ciclabili.
2: Guarda, a Caserta per esempio, la mia città d'origine, che è una città perfettamente pianeggiante, cioè lì puoi tranquillamente andare in bicicletta, perché credo che le salite se esistono sono così minime da non accorgersene proprio. A Caserta per molti anni la bicicletta è stata sognata, cioè ognuno di noi diceva questa è la città perfetta per la bicicletta e nessuno di noi prendeva la bicicletta, erano pochissime persone che lo facevano. Poi a un certo punto l'amministrazione di centrodestra, mi ricordo, disse ma cioè, basta, facciamo le piste ciclabili, perché se ci sono delle buone piste ciclabili, di sicuro le persone saranno incentivate ad usarle. Sono state fatte delle bellissime piste ciclabili, ebbene sono vuote come alcune autostrade del sud Italia, sono completamente vuote, cioè continuano le persone a non usare la bicicletta.
1: Ma quando si fanno questi discorsi, no, poi si contrappone sempre il fatto che se uno va a Mantova, a Modena, a Parma, ma anche in città di media grandezza come Firenze o Bologna, le biciclette ci sono, insomma chiunque passeggia o gira per queste città le vede, diventa quasi un luogo di spostamento di medie dimensioni, ma diventa anche un oggetto di vita quotidiana per tante persone. Perché quel modello è isolato? Cioè, questa è la grossa domanda.
2: Io penso che qui dobbiamo fare una discussione antropologica, sì. In quanto insomma il sud, almeno Caserta, il suo interland, erano contadini e quindi fino agli anni 50 hanno usato sempre le biciclette. Le persone dalle campagne in città si spostavano usando la bicicletta, vendevano per esempio i prodotti dell'orto usando la bicicletta, vendevano le noccioline usando la bicicletta, l'arrotino aveva la bicicletta. E quindi è sembrato per un certo periodo di tempo che questa benedetta bicicletta potesse essere usata da tutti. Poi improvvisamente, credo anche col benessere sopraggiunto, abbiamo voluto distanziarsi il più possibile da quel mondo contadino al quale forse attribuiamo un simbolismo molto doloroso, molto amaro, e abbiamo cominciato a usare la macchina, che diventava in quel momento simbolo di prestigio, di benessere raggiunto. La bicicletta ricordava appunto il contadino che faticosamente con la giacca di fustagno, il cappellino in testa, dalla campagna arrivava in città. Abbiamo voluto dimenticare quelle immagini, non le abbiamo modernizzate probabilmente e abbiamo sostituito quell'immagine con la macchina.
0: Anche se, scusi, la interrompo Antonio Pascale, anche il nord, il nord-est ha delle tradizioni contadine, diciamo, invidiabili, e anche lì è arrivato il benessere, sono arrivate le industrie. Ricordo che mi fu detta una battuta molto divertente, una battuta che un contadino interrogato appunto su come andassero le sue attività, i suoi allevamenti, disse: vanno bene, ma c'è un problema, tutte queste Ferrari danno fastidio ai polli. Nel senso che questo via vai di Porsche, di Ferrari, di Maserati, insomma, erano un po' infastiditi, insomma, da questa cosa. No, vabbè, chiusa la parentesi.
2: Sì, c'è una differenza, è vero quello che tu dici, cioè è vero che comunque una cultura della bicicletta e quindi anche della sostenibilità ambientale è stata diffusa nel nord, nel centro nord, ma non si è proprio diffusa al sud. Credo appunto sia legato unicamente a un cattivo ricordo che abbiamo voluto superare, bypassare velocemente.
0: Dimenticare,
2: sì.
1: Volevo ricordare che di tutto questo Antonio Pascale parla nel suo ultimissimo libro pubblicato dopo Scienza e Sentimento, che è Ritorno alla città distratta. La città distratta è la Caserta dove è nato ed è un ritorno dopo una prima edizione della città distratta del 1999 per l'Ancora del Mediterraneo e poi qualche anno dopo già ripreso per Einaudi. Ma in questi 10 anni, Antonio, cioè c'è stata un'evoluzione ulteriore verso questa sfrangiamento della polis, perché poi mi sembra che tutta la riflessione che stiamo facendo ruota intorno a questo, al fatto che laddove c'è una comunità è possibile anche ipotizzare di cambiare uno sviluppo che non sia del tutto dipendente dall'auto e dal petrolio, laddove questa comunità non c'è o tende ulteriormente a disgregarsi, i discorsi che fanno Illich e oggi rischiano di rimanere utopie nel senso letterale del termine.
2: Sì, assolutamente, sono d'accordo. È chiaro per esempio che insomma, non solo Caserta ma l'interante napoletano visto dall'alto appare a tutti gli osservatori come una città sfrangiata, quella che viene chiamata in gergo città diffusa, che però c'è anche al nord, ripeto, però le singole unità sembrano più compatte, sembrano forse anche più orgogliose di usare, di continuare una tradizione se vedono che questa tradizione porta miglioramenti utili. Invece, per esempio, in molte città del sud veramente è quasi impossibile pensare alla bicicletta, perché se bisogna spostarci da un posto all'altro, l'unico mezzo per raggiungere quel posto è la strada. È la strada, ed è generalmente una strada senza marciapiede, con una serie di villette l'una dietro l'altro, e che quindi non lascia far ben sperare al ciclista. Cioè, io non ci vado in bicicletta da un posto all'altro, anche se sono semplicemente 5-6 km, perché ho paura ad andarci, preferisco prendere la macchina in quel caso. Insomma, c'è questo problema che non so come si possa risolvere, cioè appunto è molto difficile portare in città una cultura, perché l'altra cultura è più comoda ed è usata da tutti ormai, quindi nessuno vede l'utilità a cambiarla.
0: Possiamo rifletterci mentre ascoltiamo Nada cantare Le biciclette de Belsize. Ci riprendiamo a parlare tra un paio di minuti, Antonio Pascale.

0: Le biciclette de Belsai, o Belsai, se non come erroneamente ho detto prima, Belsize, ce la cantate Nada, la parola Alessandro Leogrande.
1: Siamo con Antonio Pascali, autore di Ritorno alla città distratta, di Scienza e Sentimento. Questi sono i suoi due ultimi libri editi da Einaudi. Antonio, volevo chiederti, ma com'è il giro d'Italia visto da sud?
2: Guarda, era molto affascinante, perché in realtà almeno le persone che lo guardavano, cioè i miei parenti di età 60-70 anni, usavano il Giro d'Italia per conoscere l'Italia. Sembra strana, ma era proprio quella generazione contadina che generalmente si spostava in bicicletta, però in un arco di 50-100 chilometri, cioè questa era la conoscenza che avevano dell'Italia, un arco di 50-100 chilometri. Generalmente, quando uscivano, perché o facevano il militare oppure non so, dovevano andare a fare qualche servizio fuori la loro città, avevano anche difficoltà con la lingua, perché non parlavano in quel dialetto lì. Ecco, questa è un'Italia prima della guerra. Quando il Giro d'Italia di voi cominciò a essere trasmesso, ti parlo dagli anni 60 e anni 70, beh, insomma, tutti lo guardavamo con un po' di fascinazione, perché c'erano delle belle immagini dell'Italia, cioè c'erano questi ciclisti che, oltre alla fatica, in alcuni momenti passavano in per spettacolari posti dell'Italia, ed era, credo, un'occasione per conoscere anche come era fatta l'Italia.
1: Siccome mi faceva pensare il fatto che ne stavi parlando usando l'imperfetto come verbo, allora la domanda era: e oggi?
2: E oggi credo che non lo si guardi più con quella con quella curiosità paesaggistica, no?
1: Sì.
2: Sia perché quella generazione è scomparsa, sia perché c'è una nuova generazione di fans del Giro, ma sono quasi tutti atleti dilettanti, almeno quello che conosco, cioè che vanno in bicicletta e quindi guardano anche il Giro per passione sportiva. Quell'aspetto lì dell'Italia credo che sia finito. Ci muoviamo con molta più facilità, quindi non abbiamo più bisogno di un Giro che ci faccia da apripista.
1: Sì, c'è anche un altro aspetto che aggiungerei, essendo meridionale anch'io, è che le tappe decisive sono sempre sulle Alpi o sull'Appennino tosco-emiliano, per cui è come che uno da Caserta, da Taranto, da Palermo guardi il tour, guardi il Giro, sta guardando comunque un evento che si svolge in un'altra terra,
2: certo,
1: rispetto.
2: Assolutamente, che ci porta anche dal mare verso la vetta, no? Che ci fa pensare che lì c'è una fatica che noi non proviamo mai, quindi è bello anche a volte partecipare con empatia alla fatica dei corridori sulle Alpi.
0: La ringraziamo Antonio Pascali per essere stato con noi e per averci dato una mano, un ulteriore contributo a questo aspetto, la bicicletta, il Giro, la campagna, il sud. E grazie ovviamente a Alessandro Leogrande. E ascoltiamo adesso per intero In bici in città.
1: Ascoltiamo In bici in città.
0: L'autore è Hagar von Strobele Barra Cheope. Non so se si tratti del noto faraone.
1: Vabbè. No, non penso.

0: alla fine di un lungo percorso incominciato l'11 maggio scorso con Ormezzano.
1: È qua lungo quasi il Giro d'Italia.
0: Lungo quasi il Giro d'Italia che si è concluso domenica scorsa con la vittoria di Mencio, come i nostri radioascoltatori sapranno. E questa sera, per la puntata conclusiva, abbiamo uno dei grandi nomi del giornalismo e della letteratura italiana, Manlio Cancogni, che dovrebbe essere in linea.
2: Sì.
1: Buonasera. Buonasera.
2: Ma ci sono.
1: Va bene, l'importante è arrivare alla fine della puntata.
2: Poi posso morire.
1: Ma no, ma si scherza, Cancogni, si scherza.
0: Cancogni è stato uno dei grandi narratori degli eventi sportivi del Novecento e del Giro e anche di altri sport. L'ha fatto sia come giornalista fin dagli anni del mitico europeo, il settimanale del dopoguerra di Benedetti, sia come scrittore, scrivendo, cito solo due libri, La carriera di Pimlico e La carriera di un cavallo, e quindi degli allevatori, dei fantini che ruotano intorno al cavallo e di altri cavalli, che in genere sono dei gregari questi cavalli che non vincono corse importantissime ma corse di secondo piano. E poi Il Mister, che è un romanzo incentrato su una strana figura di allenatore nella Roma degli anni del fascismo. Ma questa sera con Cancogni parleremo di ciclismo. Cancogni, lei ha visto l'ultimo Giro d'Italia? Continua a seguirlo il Giro?
2: L'ho seguito alla televisione, sì, quasi tutto.
0: Sì.
2: Dalla terza tappa in poi, sì.
0: E che cosa ne pensa? Com'è il Giro d'Italia di quest'anno, degli ultimi anni, com'è stato rispetto a quelli che seguiva lei nei primi anni 50?
2: Beh, insomma, negli anni 50 li seguivo in automobile e si vedeva poco, si vedeva in realtà molto poco. Qui alla televisione si vede tutto, la televisione ha risuscitato, se ce n'era bisogno, il ciclismo e oltre a far vedere l'Italia, vero? Se io penso alla tappa delle Cinque Terre, è stata una meraviglia. Io che sono qui vicino e che sono stato nelle Cinque Terre non le avevo mai viste in quella maniera, tanto da far quasi dimenticare la corsa, e così nella tappa del Vesuvio, la costiera amalfitana. Perciò serve anche a questo il Giro d'Italia, diciamo, a far conoscere un po' meglio il nostro paese.
0: Sì, alcuni suoi articoli scritti nei giri che ricordavo, quelli del 51 e del 52, sono stati raccolti insieme ad articoli di altre grandi firme dell'Europeo, Giorgio Bocca, Besozzi, Anna Maria Ortese, in un numero speciale fatto dall'Europeo proprio in occasione del centenario, del Giro del Centenario, quindi uscito qualche settimana fa. Ah, non l'ha visto?
2: No, nessuno me l'ha mandato.
0: Ah, va bene, glielo manderemo noi.
1: Facciamo,
0: allora.
1: Facciamo informazione, Cancogni, facciamo informazione.
2: Bene.
0: Quello che volevo chiederle è che a me pare che quei pezzi che erano reportage che apparivano sul settimanale un po' sono scomparsi. Non mi riferisco solo alla qualità letteraria davvero eccelsa dei pezzi suoi, di Bocca, di Besozzi, dell'Ortese, ma è proprio quella modalità di racconto più dilatata, il racconto sportivo che diventa reportage, che sembra scomparso nel momento in cui lo sport diventa qualcosa da consumare rapidamente con ritmi forsennati. Pensa che sia... Sì.
2: No, non ho capito molto bene la domanda.
0: No, le dicevo, era un giornalismo diverso quello dell'europeo.
2: Era certo. Ora il giornalismo, il reportage è condizionato dalla televisione. E che cosa si può fare come reporter giornalistico dopo che la gente ha visto la televisione? Nulla. Allora il reportage raccontava la corsa, i personaggi, l'ambiente, insomma c'erano vari motivi da raccontare.
0: In uno dei suoi articoli ripubblicato in questo numero speciale dell'Europeo c'è un bel ritratto di Bartali sul Viale del Tramonto.
2: Sì. Mi ricordo, lo andrei a trovare dopo, mi pare, il Giro dell'Emilia.
0: Sì.
2: Che lui aveva battuto Coppi e altri, Polato mi pare, e andai a trovare, era a Firenze, andai a trovare, aveva allora una bottega di, perlomeno io andai in una bottega di ciclismo, di biciclette, e lo trovai, ed lui aveva già 38 anni ed era felicissimo, insomma aveva battuto, era la seconda volta che in quell'anno batteva Coppi, mi pare anche al Giro del Piemonte, insomma era molto era molto spiritoso. Battari era un uomo, oltre ad essere un gran campione, era un uomo intelligente, insomma, non aveva uno spiritaccio molto toscano, naturalmente, anzi diciamo fiorentino.
1: Beh, sono rimaste famose alcune sue frasi, no? Ormai sono entrati nel gergo quasi nazionale, no? È tutto da rifare.
2: No?
1: Ecco, insomma, non se lo faceva dire dietro Bartali, era verace e onesto. Ecco, ma a proposito di onestà, lei ha verificato, Canconi, che lui vivesse magari in qualche momento la figura di Coppi come un incubo, se lo sognava di notte?
2: Coppi si sognava di notte, Bartali, credo. Anche Bartali, Coppi era un introverso melanconico, si esprimeva molto parcamente, insomma, non aveva assolutamente parlantina, ma dei due quello che era ossessionato era Coppi, anche per il suo temperamento così un po' nefrotico. Bartali gli ha spesso l'ha paralizzato, gli ha tolto delle vittorie col suo ostruzionismo. C'era una differenza di età, vero? E c'era anche, diciamo, una differenza di classe. Insomma, Coppi era un corridore più forte di Bartali, e poteva essere più giovane, ma Bartali era più intelligente di lui. E io l'ho visto veramente, mi ricordo il giro del 48, nella tappa Bari-Napoli, vero? E insomma, in cui Coppi perse il Giro d'Italia, lo perse anche Bartali, naturalmente,
0: perché lo vinse Magni, praticamente.
2: Lo vinse Magni, sì. Ci fu una fuga e dietro la maglia gialla, la maglia rosa, Couture, vero? Con un paio di gregari, Coppi e Bartali, stettero a temporeggiare finché quelli arrivarono una decina di minuti prima, vero?
0: Ma lei era bartaliano, Cogni, se non sbaglio.
2: Io ero bartaliano, sì. Per ragioni di età, era insomma, appartenevo più alla sua generazione. Bartali era del 14, io sono del 16. Quindi,
0: per cui Coppi era un giovincello.
2: Del 19, sì. Quindi ero più vicino a Bartali.
1: Congratulazioni.
2: Poi sono anche toscano. Sì.
0: Però, se non sbaglio, lei ha scritto una volta che la comparsa di Coppi sulla scena ciclistica ci ha levato letteralmente il fiato.
2: Ah beh, certo, ha fatto delle cose impressionanti, insomma, credo che non abbia fatto nessuno. Sì, è vero, Merz ha vinto più corse di lui. Ma non ha mai fatto delle imprese come Coppi, insomma, delle fughe di Coppi, insomma, prendiamo esempio la tappa classica Cortina d'Ampezzo Trento, no?
0: Sì.
2: Con i due passi, il Lavaredo e il Lavaredo,
1: il Fazzarico
2: e il Pordoi.
0: Vabbè,
2: Coppi poco sopra le prime rampe del Falzarico fuggì e Bartali rimase staccato, anche perché gli era saltata la catena, insomma, comunque Coppi prese un bel vantaggio, salì prima il Falzarico, prima il Pordoi, nella discesa nella Val di Fiemme guadagnò ancora, scese dal Passo Lugano fino in Val d'Adige, in pianura. Coppi era con altri 5, ero esortandoli, Coppi aveva 5 minuti di vantaggio, Bartali esortava questi compagni in seguimento, ma insomma Coppi riuscì per 50 chilometri, quanto c'è da Bolzano a Trento, a mantenere quei 5 minuti lui solo contro quei 5 inseguitori, tra i quali c'era un passista forte come Magni, cioè Silver Miles, insomma era. E questo poi l'ha ripetuto qualche anno dopo, lo stesso non più contro Bartali, ma insomma sempre conservando da solo per 50 chilometri, vero, il suo vantaggio. Insomma, partiva, non aveva molto scatto, no? Ma insomma partiva in progressione e la manteneva, ma insomma.
0: Insomma,
2: era un fenomeno.
0: Canconi, ma lei ha visto correre anche Binda?
2: No, non l'ho visto, ma ho cominciato. Io mi sono. Il mio primo Giro d'Italia,
0: sì,
2: avevo 10 anni, è il 26 allora scoprì che c'era il Giro d'Italia.
0: Sì.
2: E mi ricordo ancora come andò, le prime due tappe vinte da piemontesi, quel, sì, che aveva quello alla spacca, insomma aveva una grande volata, e cadde Binda nella prima tappa, sì, così perse mezz'ora, perché Binda era un ipersensibile, cadeva in terra e sembrava che fosse morto, poi non si era fatto niente, ma intanto era rimasto per terra una mezz'ora.
0: Perché allora mi sa che non si poteva essere aiutati nel momento in cui si cadeva, bisognava rialzarsi sulle proprie gambe?
2: Ma questo ora non lo so.
0: Sì.
2: Fatto sì che Pavesi mi raccontò l'episodio, questo me lo raccontò naturalmente 20 anni dopo. E Binda perse un sacco di tempo, quindi vinse un'infinità di tappe, ma il giro lo vinse Brunero.
0: Sì.
2: Io comunque scelsi Binda come me allora, era il mio favorito, Binda.
0: Ma lei cosa pensa? Perché ci sono alcuni tipo Mario Fossati che hanno sostenuto che Binda fosse anche più grande di Coppi, cioè che sia stato lui il più grande ciclista italiano di tutti i tempi, ancora più di Coppi. O forse qui andiamo nel mito di qualcosa che non
2: pensa. Ora è un po' difficile.
0: Sì.
2: Certo, è stato un grandissimo campione, però all'estero non ha vinto niente, a parte i campionati del mondo.
0: Sì.
2: Non ha vinto nulla.
0: Non ha mai vinto il Tour, vuole dire.
2: Non solo non ha mai vinto il Tour, ha fatto una tappa straordinaria nel Tour, ma non l'ha mai vinto. Ma non ha mai vinto Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre, le classiche del Nord, Liegi, Bastogna, Liegi, insomma. Lui ha vinto in Francia delle piccole corse prima di diventare Binda, insomma,
0: sì,
2: vero?
0: Ah, mi sa che lei una volta ha scritto che Binda rappresentava l'anti-italiano solitario, taciturno, proprio negli anni del fascismo imperante, laddove invece Liarco Guerra era...
2: Sì, e lì è stato un grande equivoco, perché
0: sì,
2: Binda è vero, era un signore così piuttosto, insomma, misurato, non c'è... e Guerra sembrava che fosse il simbolo invece del fascismo, con la sua irruenza,
0: sì,
2: vero? E invece poi non
1: quello
2: è
1: che
2: stato
1: si chiama Guerra.
2: Binda era un filone in realtà,
0: sì,
2: e Guerra era un antifascista di famiglia, era un muratore, mi pare fosse un muratore, era un uomo che la famiglia aveva avuto, ora se ricordo bene, delle persecuzioni, ed era un uomo un po' straordinariamente simpatico e affabile, quanto Binda invece era piuttosto
1: introverso,
2: un po' riservato, era un politicone.
0: Quindi non era antifascista Binda, o lo era?
2: Ma per niente.
0: Per niente, per niente.
2: Ma no, l'avevano... Ah, è vero, gli antifascisti erano per Binda.
0: Ho capito.
2: Ma Binda non lo...
0: Ma Binda non lo era?
1: Non ci pensavo nemmeno.
2: Ma non risulta.
1: Non risulta agli atti.
2: No, era un uomo... Lui è stato democristiano dopo.
0: Sì.
2: Lì, insomma, a Cittiglio, lui contava... Non credo che sia mai... abbia mai avuto nessun incarico politico. No, non è stato, mi pare, sindaco di Cittiglio. Però aveva le mani in pasta con la Democrazia Cristiana. Era un uomo intelligente.
1: Sapeva stare al mondo.
2: Sapeva fare... Insomma, sapeva
1: stare al mondo.
2: Come si sta al mondo.
1: Appunto.
0: Senta Gancogni, ma lei ha continuato a seguire il giro anche da giornalista negli anni 60 e 70, gli anni di Gimondi, di...
2: No, come giornalista no.
0: Sì.
2: Campionati del mondo sì, ma come giornalista il Giro d'Italia nel Tour l'ho seguito in televisione, stampa, ma non li ho seguiti.
0: Ma lei che è partito da allora, cosa pensa degli scandali del doping che hanno massacrato il ciclismo degli ultimi anni?
2: Ma come lo vuole fare? Io adesso le dirò in sostanza quello che penso. Si sono sempre drogati, perché anche ai tempi in cui non esistevano le droghe pigliavano sempre qualcosa, anche Coppi prendeva qualcosa, non c'è questione. Cosa si fa? Impedirlo? Mi farebbe un grande piacere, naturalmente, se fosse reso impossibile il dopaggio, ma non ma non è possibile. Troveranno sempre dei mezzi, vero, per ci sono già dei prodotti che cancellano gli effetti della droga, per cui sì. I più furbi, i più sostenuti anche dalla casa per cui corrono, la scampano, e i più ingenui, insomma, i meno provveduti la pagano.
1: È sempre la solita storia
2: delle ingiustizie, ma certo può avere degli effetti micidiali, insomma, sappiamo bene il caso Pantani, no? Simpson, vero?
1: Sì. Dico,
2: è un rischio, ci si lascia la pelle, ma che vuol fare? Ecco.
1: Va bene. Sperare, possiamo solo sperare, Cancogni. Cancogni, io la ringrazio, noi la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi.
2: Ma io ringrazio voi di avermi cercato.
1: No, sul serio, è stato un bel finale quest'ultima puntata di Uomini in Fuga con lei. A risentirla presto.
2: Grazie,
0: buonasera,
2: arrivederla.
1: Allora, Alessandro, siamo in chiusura.
0: Una
1: frase epocale?
0: A tutte, al Tour de France. Seguiamo il Tour de France.
1: Ma già c'è stato il centenario, però.
0: Quello c'è stato, però incomincia i primi di luglio.
1: Ci vediamo per il bicentenario del Tour de France. Grazie, Alessandro Leogrande. Si conclude così allora Uomini in Fuga, 100 anni di Giro d'Italia, e ci lasciamo ancora con Wheels in Motion.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
4: La scrittura, ma credo in tutti i campi, c'è la creatività, è qualcosa che in qualche modo ti mette in crisi e ti mette anche in pace. E sempre anche qui torna un po' il dualismo del conflitto, dell'avversaria.

L'ospite di questa puntata di Note a Margine è Cristiana Verardo, cantautrice salentina uscita nell'autunno del 2025 col suo terzo album, L'Avversaria, che lei stessa racconta così. Questo disco per me è stata una virata radicale, un processo doloroso ma allo stesso tempo affascinante di riscoperta di me stessa e delle mie zone d'ombra. Mi sono trovata davanti a uno specchio in cui non mi riconoscevo, ma che non riuscivo a lasciare andare. Il mio percorso creativo e introspettivo è stato come una lente puntata su quella parte di me rimasta finora nel buio. È così che è nata L'Avversaria, la mia metà che completa, l'antagonista che in questo nuovo album diventa protagonista. E siamo andati ad indagare proprio con lei. Buon ascolto!

0: Benvenuta Cristiana.
1: Grazie, grazie Elisabetta.
0: Insomma, io ti devo fare subito la prima domanda, ma che te l'avranno fatta tutti, ma chi è questa avversaria?
1: Allora, chi è l'avversaria? L'avversaria purtroppo, diciamo, sono io. È quella parte di me che in qualche modo mi metteva i bastoni fra le ruote. E uso il passato perché abbiamo fatto pace dopo l'uscita del, diciamo, posso dire che dopo l'uscita dell'album io e l'avversaria ci siamo riappacificate e in questo momento la sento come un'alleata, quindi la parte che era tutta la fase creativa è stata, diciamo, una fase introspettiva importante.
0: Ok, e quindi appunto hai passato, diciamo, un periodo di grande introspezione, sì, tra un album e l'altro, possiamo dire. Ecco, io ti voglio fare una domanda un po' personale, non personale per entrare nei fatti tuoi, però proprio come funziona la mente di un artista, perché tu devi immaginare chi ti ascolta e io che ti intervisto non siamo artisti, quindi non sappiamo bene come funziona, però siamo molto curiosi, no? Allora, la domanda che ti pongo è che hai detto che finalmente vi siete capite e quindi in qualche maniera vi state dando una mano, no? Ma quando si fa introspezione su se stessi, l'essere un artista, quindi ragionare come un artista, vedere le cose in un modo particolare, aiuta a capire, aiuta a mettere a posto tutte quante le caselle, oppure addirittura crea, diciamo, ulteriore confusione e quindi uno deve fare un po' più di fatica?
1: Allora, in questo caso ha messo tanti, devo dire che mi sento più in ordine dopo questo disco. A volte accade che l'ispirazione, diciamo così, metta disordine, quindi non mi sento non sento come di dare una risposta assoluta a questa domanda. Sicuramente, allora a me è successa una cosa, però, perché ho sentito alcuni

0: come chiamarla, mi ha comunque messo tanto in crisi. Quindi
1: ti ha fermato, diciamo, hai avuto un momento in cui...
0: Sì, questo blocco, sì, ho avuto un blocco importante, sì. Ho pensato anche di non scrivere più, perché pensavo di non avere più niente da dire, quindi però non mi rassegnavo a quest'idea, ecco. E quindi diciamo che proprio da là è iniziato tutto, proprio sono andata da una psicologa, perché dicevo, ma che sta succedendo qua? Veramente non lo so più fare, no? E avevo un po' anche la sindrome dell'impostore, diciamo. E quindi sicuramente la scrittura, ma credo in tutti i campi, c'è la creatività, è qualcosa che in qualche modo ti mette in crisi e ti mette anche in pace. E sempre anche qui torna un po' il dualismo del conflitto, dell'avversaria.
1: Certo, comunque in linea generale forse uno deve accettare in ogni ambito della vita che le cose fluiscano, e quindi ci sono, esatto, dei momenti in cui comunque uno deve anche accettare che bisogna anche ricaricare per capire poi dopo quello che uno deve fare, no? Insomma, fornirsi di idee. Quindi diciamo che questo lavoro, che poi ne è uscito fuori, è un lavoro successivo, cioè hai avuto questo sblocco e hai scritto queste canzoni raccontandoti, cioè andando a guardare la Cristiana che ne è uscita fuori, cose che hai scoperto di te, eccetera. Hai fatto proprio un lavoro di scrittura molto intimo, molto
0: personale. Sì, ho scavato tanto. Sì, ho scavato tanto. Un pochino volevo, sento in questo disco di aver asciugato sia per quanto riguarda i testi,
1: sì,
0: che anche per quanto riguarda la musica. Diciamo, rispetto alla musica volevo scrivere qualcosa che poi che poi avrei provato gusto a cantare, quindi
1: sì,
0: diciamo quello è stato un parametro importante, un criterio importante di valutazione, perché nel momento in cui si scrive poi vengono fuori tantissime idee, no? Però qual era la cosa, perché la scartavo un'idea oppure no, era quello, perché io diciamo questa cosa mi piace cantarla, sì, allora va bene. E mentre per quanto riguarda il testo, sento che rispetto ai primi due album sono andata un po' più dritta al punto, ecco, e quindi anche lì è stato tutto un lavoro appunto di sottrazione,
1: sì,
0: ho tolto.

0: Bene, quindi appunto mi stavi dicendo della musica, dove sostieni di avere anche sottratto. Vogliamo un po' parlare anche della produzione di questo album e degli arrangiamenti, di chi, dei suoni, di chi comunque è stato vicino a te nella realizzazione di questo lavoro, le collaborazioni. Insomma, entriamo un po' dentro proprio tecnicamente alla costruzione del lavoro.
1: Allora, l'album l'ho prodotto insieme a Raf Q, che è un produttore e anche cantautore salentino, e abbiamo lavorato fianco a fianco in tutte le sessioni. Io comunque sono sempre stata là presente, e abbiamo fatto un lavoro sui suoni, nel senso che è anche sul far coincidere suoni acustici, soprattutto. Per esempio, mi viene in mente la chitarra, ho scelto sempre di usare la chitarra classica, con suoni elettronici però analogici. Quindi Raf è molto forte sui sintetizzatori, quindi in ogni brano praticamente c'è sia l'elettronica che comunque anche degli strumenti acustici. Mentre per quanto riguarda le collaborazioni, abbiamo Carmine Tundo, con cui canto Addio, abbiamo Rita Marcutulli.
0: Ecco, una scelta molto particolare, perché Rita Marcutulli è un grande nome del jazz italiano, quindi insomma...
1: Assolutamente, noi in realtà non ci conoscevamo, cioè nel senso ci siamo conosciute dopo la registrazione della canzone, di Una notte senza dire niente, e io volevo inserire una collaborazione mi serviva il pianoforte, e ho pensato subito a lei, insomma, certo. per ovvi motivi.
0: Siccome mi serviva il pianoforte, scelgo il migliore, tipo così, hai fatto ragionamento di questo tipo.
1: Ci ho provato. Certo. E poi devo dire anche grazie a Ferruccio Spinetti, insomma, che ha fatto da ponte tra me e Rita, è successa questa cosa di cui io sono contentissima.
0: Lo credo.
1: E poi tanti autori con cui ho coscritto. Carolina Bubbico, con cui ho scritto L'avversaria, Daniele Vitali, Evelina Nico, insomma ce ne sono tantissimi, Laura Preite. Mi piace poi, insomma, una volta che avevo capito che mi ero sbloccata, ho detto però sta cosa, cioè è bello fare le cose insieme, no?
0: Certo.
1: E quindi in alcuni brani insomma li ho scritti con altri artisti.
0: Quindi insomma hai avuto questa soddisfazione. Adesso ti voglio chiedere, visto che ti sei sbloccata, hai fatto questo album, adesso ti è ritornata una... perché tu comunque sei una anche molto attenta quando racconti le cose del mondo che ti circonda, le cose intorno a te. Adesso che progetti hai? Cioè nel senso, adesso sicuramente sei ancora, anche se il disco è uscito da un po', però insomma sei ancora all'interno di questo progetto, però ti immagino già molto attiva in cose nuove, oppure no?
1: Sì, allora adesso diciamo il mio obiettivo è quello di, cioè, ovviamente di fare in modo che queste canzoni arrivino a più gente possibile attraverso i concerti,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: E sta succedendo, devo dire che comunque ci sono un bel po' di concerti per l'estate. E ovviamente sto già pensando a cosa fare dopo. E a proposito di sottrazione, non lo so, mi piacerebbe forse fare qualcosa di, ma anche chitarra e voce, cioè proprio
0: mettermi
1: ancora
0: essenziale.
1: Ancora più a nudo, sì. Però poi chissà che cosa succede, insomma. Devo dire che non sto scrivendo, però.
0: Okay.
1: Cioè, nel senso, ancora non ho raccolto abbastanza informazioni per capire di cosa voglio parlare.
0: Certo,
1: poi, no?
0: Ma poi magari proprio questo lavoro che hai fatto ti ha fatto capire che non è necessario, cioè che quello poi viene quando deve venire, no? Anche,
1: esatto. Non mi voglio forzare.
0: Sì, certo.
1: Cioè, non credo sia giusto e anche utile, ecco. Poi nel frattempo però succedono altre cose, quindi magari poi scrivo il testo per un altro artista, cioè ovviamente non siamo mai fermi, grazie a Dio. Però per quanto riguarda il mio progetto, adesso mi voglio godere quest'album.
0: Certamente.

0: il mare. Senti, questa è una trasmissione che non è una trasmissione che presenta dischi in sé, ne racconta storie, ecco, ha questa ambizione, perché noi siamo una radio che racconta storie e che quindi spesso guarda il passato con un occhio verso, sempre verso il futuro. Quindi mi viene da dire, nella tua, tu a un certo punto nella vita hai deciso che avresti voluto fare la cantautrice, ovviamente lo dico così banalmente. In questa tua scelta avevi, che ne so, dei modelli, una storia che ti ha particolarmente colpito e hai deciso, io voglio fare questo, hai visto una cosa e tu, io voglio fare questo nella vita, non so, com'è andata? Quali sono stati i tuoi riferimenti artistici? Non so, raccontami. Cioè, raccontaci un po' la tua storia, facciamo allora, un passo indietro.
1: Mi metti un po' in critica questa domanda, perché io non devo dire che non ricordo l'origine di perché l'ho fatto, cioè nel senso, poi comunque la domanda mi faccio ogni giorno, quindi non so quando è stato. Allora, i miei ricordi mi vengono in mente sono durante il liceo, frequentavo un corso di scrittura creativa e quindi c'erano, insomma, scrivevamo delle poesie, dei testi, e la mia insegnante di latino mi chiese di musicare queste cose, e forse da là parte tutto. Mi ricordo che la prima canzone che ho musicato è stata una canzone che parlava di Orfeo e Euridice.
0: Bene.
1: È una cosa proprio, ma proprio leggera.
0: Beh, una volta tutto quello era cantato comunque, cioè
1: certo.
0: Quindi va bene.
1: E quindi mi metto a musicare questo test, e poi forse là mi è cominciato a piacermi la cosa, anche perché a un certo punto ho sentito l'esigenza, perché io comunque cantavo, no? Ovviamente cantavo le canzoni degli altri, ho sentito l'esigenza di dire qualcosa di mio. E ho mosso i primi passi in modo molto impacciato, perché se ascolto le canzoni, insomma, che scrivevo a 17 anni mi fanno ridere, nel senso che erano proprio super acerbe, mi vergogno proprio di quelle canzoni, nonostante siano state necessarie come passaggio, però ovviamente non per ovvi motivi, insomma, non mi ci rivedo. E poi a chi mi sono ispirata? Io ascoltavo tanto De André all'epoca, perché avevamo proprio una band che si chiama La Banda di Via del Campo.
0: Fantastico.
1: Sì, a scuola era proprio una band scolastica, e quindi, diciamo, era impossibile pensare di poter, diciamo, avvicinarmi anche a qualcosa di così importante. Quindi non credo di aver avuto dei riferimenti proprio all'inizio, poi ce li ho avuti dopo. Beh, ma all'inizio è stato tutto molto spontaneo e anche un po' incosciente.
0: Vabbè, comunque,
1: insomma, com'era giusto che fosse.
0: Comunque ho qui in radio una volta Pasolini ha raccontato che ha scritto la sua prima poesia a 7 anni, perché aveva visto che la madre ne aveva scritta una per lui. Allora lui ha deciso di scrivere una poesia, ovviamente a 7 anni, che parlava di un usignolo, e mentre lo raccontava rideva molto, quindi sarà stata buffa anche quella, come quando ogni volta che uno comincia a fare le cose.
1: Sì.

0: stagione. Le barche sfiorano lente il mare. Una si chiama con il tuo nome.
1: Adesso io ti faccio un'ultima domanda, che faccio sempre alle persone che vivono una certa realtà che ci accomuna, anche perché tu hai vinto nel 2019 il premio Bianca da Ponte, ed è un ambiente che poi hai continuato a frequentare. Non è che hai vinto il premio Bianca da Ponte e poi hai detto ciao, hai vinto il premio Bianca da Ponte sei rimasta impigliata dentro come un po' tutti quanti noi, e quindi mi piace. Guarda, recentemente ho avuto anche Veronica Marchi, che è una che tu conosci molto bene.
2: Come no, certo.
1: È stata la prima vincitrice, abbiamo parlato con Ferruccio, insomma tante volte succede che ci si incontra e ci si rivede comunque lì, e allora mi fa sempre piacere parlarne per spiegare un po' a chi ascolta che cos'è il premio Bianca da Ponte, soprattutto per chi mi partecipa come artista, ecco, in qualche modo. Tu hai gareggiato, e quindi quando uno fa una gara pensa sempre a qualche cosa di competitivo, eccetera. Quindi insomma, se ci volevi raccontare questa esperienza, anche perché poi tu hai fatto anche musicultura, comunque sei una che frequenta questi, certo, questi concorsi, certo. E quindi in generale non so se è una scelta anche per promuoversi, magari all'inizio sì, però che esperienze sono, ecco.
2: Allora, per quanto riguarda il premio Bianca da Ponte, io dico sempre questa cosa e non so dirla in altro modo se non con questo, e cioè che esiste una vita artistica prima del premio,
1: sì,
2: per me,
1: sì,
2: e poi ne è esistita una dopo il premio. Quindi il premio per me è stato veramente uno spartiacque importantissimo nel mio percorso artistico, non lo so, non solo perché l'ho vinto, anche se lì mi ha dato tantissime possibilità di espressione, ed è questo il bello del premio Bianca da Ponte, perché fattivamente succede qualcosa alle artiste che lo frequentano. Ferruccio Spinetti, direttore artistico, mi scriveva qualche giorno fa che erano a Praga con alcune delle ex finaliste del premio, quindi comunque un qualcosa che veramente dà delle possibilità, delle opportunità alle cantautrici italiane, e non è scontato per niente. Le possibilità nel mondo in cui viviamo, e nel mondo in cui viviamo anche dell'arte, sono veramente preziose oggi, quindi è un premio che è un premio concreto, il premio Bianca da Ponte.
1: Okay.
2: E lo sento in questo modo. Per quanto mi riguarda, io sento un legame viscerale, tant'è che ogni anno ci torno, cerco per quanto è possibile di stare vicino, nel senso di essere parte attiva del premio. Insomma, sappiamo entrambe quello che è successo lo scorso 24 ottobre,
1: che è uscito il disco di Bianca, su cui insomma
2: esatto.
1: Tu hai dato un bel contributo, hai arrangiato uno dei pezzi di Bianca, quindi anzi l'hai proprio prodotto, eccetera. Tra l'altro facendo un'operazione anche molto... Ne vuoi parlare di quel brano? Perché hai fatto un'operazione non scontata su un brano che uno si aspetta tutto un altro tipo di... E invece hai fatto un lavoro molto interessante musicalmente su quel brano. Ma...

0: Allora, Canto di fine inverno, sì, la traccia numero 4 dell'album. Allora, che cosa ho pensato prima di cominciare a produrre? Ho pensato che volevo mettere al centro, che sembra una cosa banale, però comunque bisogna fare attenzione, che per me era importante mettere al centro Bianca, nel senso proprio tenerla quanto più nuda possibile, perché quando comunque c'è un contenuto così importante non hanno senso gli orpelli, in questo caso musicali, no? Sì. E quindi in qualche modo quello quella che era stata la mia intenzione, spero di esserci riuscita, è stata proprio quella di dare come uno spazio ampissimo per quella che era la canzone, per quella che è la canzone di Bianca. Ci sono fatta un regalo, e cioè quello di inserire la mia voce nei ritornelli Li Cantiamo Insieme, quindi questa cosa qua l'ho fatta. Forse l'ho fatta per me, perché per me insomma è un onore ascoltare la mia voce a fianco a quella di Bianca. E quindi è stato in realtà però una cosa che mi è venuta molto naturale. Ricordo durante le sessioni in studio comunque che era come se sapessi cosa dovevo fare, ecco. Quindi cosa per esempio che non accade quando faccio le mie cose, no? Invece lì sono stata molto sicura su quello che avevo in mente.
1: E quindi una vera produttrice di questo album che si chiama Ensemble per Bianca da Ponte, ed è appunto il primo disco di Bianca da Ponte, il suo esordio, perché appunto lo ricordiamo che si tratta di una giovane cantautrice aversana che è scomparsa a 23 anni, è scomparsa all'improvviso proprio, e proprio mentre stava lavorando alla prima sua pubblicazione. E quindi insomma il premio e un po' di amici del premio hanno deciso di, grazie ai mezzi che ci sono anche di restauro della voce eccetera, di regalare questo disco a Bianca e a tutti quelli che amano la bella canzone d'autore al femminile come quella di Cristiana Verardo. Senti Cristiana, allora immagino che, quindi mi stavi dicendo che siete molto concentrati sui concerti, insomma sul portare in giro queste nuove canzoni, quindi immagino un'estate molto intensa.
0: Sì, ci saranno un bel po' di concerti, insomma, quindi positivo.
1: Benissimo, allora grazie, e come suol dire, merda è merda, perché insomma
0: merda è merda.
1: grazie a te.
0: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii, cerco riparo ma è del tutto inutile ed ogni volta non mi salvo mai.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Melantrucco.

Uno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macellaio

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia, di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

Ma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di Monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore ed i pensieri sono gli stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa.

male. Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: L'incontro. Perché sorride?
1: Perché lei mi attrae.
0: È impossibile. Lei mi vede ora per la prima volta e io l'ho solo guardata.
1: Eppure lei mi attrae. L'attrazione, a differenza del sentimento, nasce dall'istinto ed è per sua natura apparentemente irrazionale. Il sentimento, invece...
0: La sua voce è molto bella. Anche lei mi attrae. Forse per questo l'ho guardata così a lungo.
1: Ho visto, anche se non sono del tutto sicura, è stato proprio il suo sguardo a riempirmi di emozione.
0: Posso sedermi accanto a lei?
1: È quello che desidero.
0: Questo incontro è strano. Istintivamente diffido. Nessuna donna mi ha mai detto così, al primo sguardo, di provare attrazione per me. Vorrei parlarne.
1: Non si dovrebbe mai parlare di queste cose, né in generale dei fenomeni naturali, ma del momento che lo desidera. Cosa vuole sapere?
0: Vorrei sapere molte cose.
1: Forse sono troppe. E lei mi desidera come anch'io lo desidero, e tale desiderio offusca la coscienza che entrambi vorremmo usare parlando.
0: Non ho mai usato la ragione con una donna. In modo particolare, con una donna che mi attrae. Ho sempre usato la parola, mai la ragione.
1: Ah, capisco.
0: La mia diffidenza si fa più acuta e diventa sospetto. Insomma, vorrei alcune prove di natura esclusivamente razionale sull'attrazione che esercito su di lei. Mi scusi?
1: Sì, lei non deve fare distinzione tra attrazione naturale e attrazione razionale della conoscenza. Sono la stessa cosa. Lei ed io fummo colti poco fa dal desiderio. Avremmo dovuto obbedirlo subito per rendere reale questa operazione. Non è stato possibile per contingenze, diciamo, ambientali.
0: Sono molto felice di questo incontro. È miracoloso.
1: Alt, la prego. Queste sono soltanto parole, niente affatto, conoscenza. Miracoloso, poi, in questo momento, è un termine banale. Ecco il caso in cui il desiderio si esprime con parole che non rispondono a nulla, e cioè con il vuoto. Meglio il canto, che esprime il desiderio nascente e che è stato per me motivo di grande attrazione.
0: Il resto? Gli altri motivi d'attrazione?
1: Sono le sue caratteristiche somatiche.
0: Sì, ma quali? E perché? Come posso credere così d'un tratto che lei, che è così bella, abbia scelto proprio me? E parli, la prego, delle mie caratteristiche somatiche.
1: Sono molto belle. Almeno secondo il mio concetto di bellezza maschile legato alle scienze naturali. La struttura del suo volto, come del resto quella delle sue mani, in generale di tutta la sua persona, nel suo immediato apparire come nelle movenze, rivela chiaramente la vocazione all'accoppiamento. Si direbbe che tutto in lei esprime con infinita dolcezza la tendenza a un fine riproduttivo. L'espressione del suo volto è bella. I suoi occhi sono quasi aguzzi nell'osservare. L'iride, la pupilla e l'intero bulbo oculare sono mossi da una voracità mai sazia che mira ad una sola, costante e ininterrotta funzione. Così il naso, molto simile a un becco, per quel che riguarda la forma curvilinea, ma morbido alle narici. La bocca, le labbra, sono fatte per esprimere l'amore. Non vedrei altra funzione. La voce ha qualcosa di aggressivo, di combattivo, un verso straziante che richiamerebbe qualsiasi femmina.
0: Lei non ha parlato né dei miei probabili pensieri, né dei miei sentimenti.
1: Sono molto emozionata. Di lei non ho davanti a me nient'altro che un'immagine. I suoi pensieri, la sua intelligenza, i suoi sentimenti stanno al di là o al di dentro di tale immagine, e certamente ad essa corrispondono, ma non li conosco. Come posso parlare di ciò che non vedo, che non tocco? Lei mi attacca. attrae per la sua immagine. E lei? Mi dica, le piaccio io? Posso pensare di piacerle in qualche modo e perché ora tocca a lei, mi ama?
0: Quante domande. Ho la mente confusa. I pensieri si perdono in una nebbia perché la desidero. I suoi pensieri sono molto chiari e semplici da

0: stile. L'amo, l'ho amata dal primo momento che l'ho vista. Lei mi attrae irresistibilmente.
1: Perché? Perché la prego, sente il mio cuore, non resisto all'emozione.
0: Mi piacciono i suoi occhi, i suoi capelli, le sue labbra, perché? Metaforici.
1: Oh.
0: Non si spaventi. Sì, lei nel suo complesso organico rappresenta per me una metafora. I suoi capelli mi ricordano una donna che non ho mai conosciuto, ma solo immaginato. I suoi occhi? Oh, i suoi occhi mi rimandano il pensiero a qualcosa che soltanto la poesia può chiarire. Potrei dire che sono limpidi, infantili, perduti, profondi, malinconici o tristi, in qualche brevissimo istante allegri o ironici. Ma tutte queste sono parole vaghe, perché essi sono ineffabili. Questa è la mia descrizione dei suoi occhi. La realtà deve filtrare attraverso il prisma delle idee, cioè della metafora.
1: Non la capisco, ma non ha alcuna importanza. Lei mi ama?
0: Sì.
1: Dimmi, ti amo.
0: Ti amo.
1: Il suono di queste parole è molto bello, anche se la parola in sé non ha nulla, è vuota.
0: Tu mi hai detto, rimproverandomi, che deve esprimere un concetto.
1: Certo, ma è prima di tutto un suono. Parliamoci, vuoi?
0: Sì.
1: Ti piace il mare?
0: Sì, certo.
1: Picasso ti piace?
0: Molto.
1: Io ti piaccio?
0: Ma sì, ma sì.
1: E Darwin?
0: Gli esseri sani, vigorosi e felici sopravvivono e si moltiplicano.
1: È meraviglioso. Ora sono finite le domande convenzionali, ma non è ancora perfetto. Non ancora. Vieni.

0: l'accoppiamento.
1: Abbiamo raggiunto una grande perfezione. Naturalmente è svanita, come ogni momento perfetto.
2: Potresti chiarirmi il tuo concetto di perfezione?
1: Consiste nella fusione perfetta tra coscienza e istinto, cioè nell'accoppiamento, chiamato anche amore.
2: Non è esatto, anzi, contraddittorio.
1: Perché?
2: Perché? Perché la fusione di cui tu parli è impossibile. Dei due elementi, uno, la coscienza oppure l'istinto, deve prevalere. Per cui non vi è una vera fusione, ma alternarsi di funzioni, o razionali e quindi conoscitive, o istintive. Cioè un moto pendolare che, come hai potuto notare, si svolge anche nelle estensioni e contrazioni somatiche.
1: Apprezzo le osservazioni sulla meccanica, non prive di tatto, ma non posso in nessun modo concordare sui sofismi dualistici, cioè sulla distinzione conoscenza e istinto. Resta il fatto che la perfezione è stata raggiunta. È stata raggiunta o no?
2: Sì.
1: Ora ti prego, dimmi quello che hai provato. Descrivimi minutamente le tue emozioni durante quello che tu hai chiamato con molta eleganza moto pendolare, dall'inizio alla fine.
2: Pensavo innanzitutto alle foreste tropicali, più esattamente pensavo all'odore delle foreste tropicali che il tuo profumo mi ha richiamato alla mente. Dovrei descriverti questo odore.
1: Sì,
2: è un odore che si avvicina molto all'odore di terra, muschio e muffa, che si avverte vicino alle sorgenti, attorno alla polla d'acqua, lì, in quella terra o roccia umide e tiepide, vivono le piante di Capelvenere. Le radici, imbevute d'acqua, emanano un odore molto simile al tuo. Ma non è

0: anche una parte dell'odore della foresta tropicale.
1: Insomma, il piacere che tu hai provato nell'unione con me è un piacere metaforico. Tu non ti sei in nessun modo annullato in me, ma al contrario, ti sei così allontanato da poter raggiungere per mio mezzo, come per via aerea, gli odori delle foreste tropicali.
0: E tu, dimmi, cosa hai provato? Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni?
1: Soltanto e sempre realistiche. Comincerò dal cervello, e cioè dal centro delle cose, dove ragione e istinto si accoppiano. Anche in questo momento provo uno stimolo qui dietro il cervello, che sarà, non lo so. Ed è qui che nasce in me la prima scintilla del piacere. Essa si irradia rapidamente su tutto il cranio, dandomi le seguenti sensazioni. Un leggero brivido alla cute, che si trasmette subito alla radice dei capelli, come per una forte paura. Immediatamente una vampa di rossore che nasce da qui, dietro il lobo dell'orecchio, si spande trasversalmente su tutto il volto e si accentua sotto gli occhi, qui, dove il rossore diventa bruciante. Ma è soprattutto qui, dalla palpebra inferiore fino alla guancia, che il piacere si fissa, un formicolio leggero e diffuso. È da questo istante che la ragione si perde, si scioglie in una colata di incandescente magma che trascorre su tutto il corpo. Tre sono i punti del corpo, le antenne, per così dire, dove più intensa e quasi spasmodica si manifesta la tensione ricettiva o appetito sessuale, le labbra, in generale tutto l'apparato buccale, i capezzoli e ovviamente the thing, la cosa. Fino a questo momento il corpo è in attesa. Nell'istante in cui avviene l'accoppiamento, tale disposizione muta bruscamente. L'attesa o l'ansia fisica delle cellule, delle molecole, voglio dire, si placa. C'è in questa sopravvenuta condizione fisica una forte perturbazione psichica che scaturisce dalla conoscenza dell'oggetto medesimo che è servito a placarla. L'intero corpo è preso dalla voracità di possedere e di essere posseduto. A questo punto sopravviene la lotta vera e propria che anche tu conosci. Tale lotta consiste nel tentativo reciproco di un totale divoramento. Che hai? Perché mi guardi in quel modo?
0: Sì, che tu vorresti mangiarmi, fare un boccone.
1: Vedi, ciò che mi trattiene dal divorarti è un certo inconscio moto di reticenza o di salvazione, un punto fermo quasi religioso che permette a te e a me di rimanere in vita. Se io affondassi i denti nella tua carne, come vorrei, molto probabilmente ne morirei, divorata o stritolata dalla tua violenza ben maggiore della mia. Ed è ciò che in realtà desidero.
0: Ti è accaduto qualche volta?
1: No, ho sempre trovato uomini piuttosto deboli. In realtà la natura ha provveduto ad accoppiamenti non mortali, moderatamente mortali. Qualche ferita c'è stata, vedi?
0: Un morso?
1: Sì.
0: Non dobbiamo lasciarci mai. Mi pare che questo nostro rapporto corrisponda in certo modo a quello del primo uomo e della prima donna.
1: E la mela?
0: La cultura.
1: Certo. Del resto è questo genere di mela che ci salva dall'ingurgitamento definitivo, totalitario, che appare nella condizione primigenia dell'idea stessa dell'amore. Che è assoluta, naturale.
0: È stupendo. Ma non sarà un sogno? Un'iperbole dialettica?
1: No, non lo è. In realtà, nella lotta che ti ho descritto ora, vi è un istante in cui ti posseggo, come se il divoramento fosse avvenuto e tu fossi sparito, immerso dentro di me. Direi che questo assorbimento di te, che in forma microscopica avviene, è il momento di maggiore dolcezza, dove ogni voracità si placa e io ti contemplo nella tua infantile, ideologica, poetica debolezza.
0: Perché ideologica debolezza?
1: Perché? Lo capirai da solo, col tempo.
0: Com'è possibile tanta intelligenza? C'è del genio.
1: Non esageriamo. E allora giurami che non avrai altra donna all'infuori di me. Giuralo. Dimmi. Lo giuro.

0: la gelosia.
1: Ami un'altra donna, lo so, confessalo.
2: Non è vero, sono sempre con te, amo solo te.
1: Parole, menti, vergognosamente, protetto dall'ambiguità intellettuale. Il tuo sguardo è impreciso, sornione, poliforme, non lo capisco, guardami! No, non lo capisco. C'è nei tuoi occhi l'evasiva lucentezza della menzogna. Mi tradisci e non hai il coraggio di dirlo. E questo mi fa impazzire. Impazzire, capisci?
2: Non è vero.
1: È vero.
2: No.
1: Sì.
2: No.
1: Sì.
2: Oh, basta, smettila, basta. Cosa devo fare? Come provarti che non è vero? Che non è possibile? Che è assurdo? Chiedimi qualcosa. Fatti, prove.
0: Farò quello che vuoi.
1: Non devi fare nulla. Non devi dire nulla. Non puoi provarmi nulla. Non un gesto, non una parola, nulla. Qualsiasi cosa tu faccia sarà sempre il frutto della ragione e non dell'istinto. Sarà un meschino piano di difesa. Devi solo confessare. Ami un'altra donna.
0: No, amo solo te.
1: No, confessalo, esiste.
2: Non esiste, è un fantasma che vaga nella tua testa.

0: Dov'è? Dimmi, chi è? Dove sta? Come si chiama?
1: Non lo so, ma esiste. Il solo fatto che io la penso vuol dire che in qualche modo esiste. Se questa donna, come tu dici, vagola nella mia mente, vuol dire che esiste. C'è, non fosse altro che in forma di fantasma. Se tu costruissi col tuo pensiero un'immagine di donna che non sia io stessa, con quali strumenti e soprattutto con quali porzioni di immagini lo puoi fare se non con ricordi, bagliori di sguardi, voci, capelli, gambe, seno, sesso che in qualche modo non appartengono a donne da te conosciute o comunque viste anche per un solo istante? Ne risulta un'immagine di donna che non ha un nome e un luogo dove il mio senso della realtà possa collocarla, cioè una chimera che se la ride alle mie spalle, un essere creato apposta da te per farmi morire di gelosia. Con quali armi posso io combattere una donna come questa che mi può stare accanto nello stesso luogo dove ci amiamo? E tu, forse, da essere spregevole quale sei, ami lei fingendo di amare me?
0: Ma non c'è, non esiste, nemmeno idealmente.
1: Traditore, ipocrita, posso io vivere, amare, fondere il mio corpo con il tuo in mezzo a una selva di metafore? Posso io dividere il mio amore per te con mille e mille immagini che affollano il mio letto, la mia mente e soprattutto la tua mente, da cui escono come nugoli di nere farfalle, presenze ideali, poetiche come tu le chiami, che io non so vedere, toccare, cacciare, ma devo solo subire? E fino a che punto io posso fidarmi del pensiero che può produrre da sé continui confronti con la realtà, vera e immaginata? Possibile che tu sia caduto vittima del pensiero, della ragione, al punto di non capire più, di non intendere più la sola voce dell'istinto, la voce della grande e ricorrente fioritura della vita? Rinuncia alla ragione, al pensiero, sii irragionevole!
0: Non è possibile. Essa è dentro, qui e qui, e qui e altrove. Posso strapparla via? Se potessi, lo farei. Ma come?
1: Abbandonati all'istinto. Fallo per me, per noi due. A poco, se tu ti darai tutto all'istinto, la ragione si perderà, scomparirà da te.
0: Perché dovrei abbandonare le gioie della ragione, le gioie profonde che mi ha dato e che tu stessa hai condiviso e goduto, i sentimenti?
1: I sentimenti? Cosa sono? Non esistono!
0: E l'amore? Cos'è allora?
1: È un fatto, non un sentimento. L'amore è un fatto reale! Una meccanica oscura, l'unico fatto reale e positivo in tanta glaciale estraneità a cui ormai è ridotta la vita per il veleno della ragione. La sola conoscenza che non si propone ma è unica, assoluta e possibile. C'è in questa oscura meccanica erotica, priva di leggi e condizioni razionali, qualcosa di altamente religioso. Non lo senti?
0: E la storia? Le conquiste della ragione?
1: La storia non ha più alcun senso. La storia è composta di passato e dei ripensamenti della ragione sul passato. Il passato è divorato da un presente così rapido che non permette battute d'arresto. La storia è un'ignobile conquista del male, cioè ancora e ancora della ragione.
0: Che devo fare allora?
1: Rinuncia alla ragione. Caccia lontano da te il demone del pensiero. Riacquista la fede nella natura.
0: Ma che farò tutto il giorno?
1: Ama, nient'altro. Ama, non devi fare altro.
0: Ma non potrò amare tutto il giorno. Dovrò pure fare qualcos'altro.
1: Lavorerai per potermi amare in funzione del solo desiderio di me, cioè dell'amore. Lo farai?
0: Ci proverò.
1: No, me lo devi promettere.
0: Te lo prometto. Ma ora, in questo momento, cosa faccio?
1: Amami.
2: Il litigio.

0: Aiuto! Mi strozzi! Soffoco! Soffoco!
1: Meglio morto che un cervello impotente! Oh, sì! Strozzami! Strozzami! Su, presto, amore mio! Meglio morire! Su, stringi ancora! Ancora un poco! Così! Soffoco! Soffoco! Oh mio Dio! Com'è bello! Soffoco!
2: Cosa ho fatto? Cosa mi fai fare? Una bestia.
1: Sì, una bestia. È meraviglioso. È l'unica condizione possibile per amarci. Il tuo egoismo intellettuale non ha voluto cedere. Ha insistito nella sua superbia.
2: Ma ci sbraneremo come due animali. Ti rendi conto?
1: Solo in questo modo, sbranandoci, l'amore è completo. Tu sbranandomi e io lasciandomi felicemente sbranare. Ma non avverrà mai.
2: Perché dovrebbe avvenire? Non siamo bestie. Siamo uomini.
1: Non capisci nulla, nulla, solo la lotta continua e spietata, la violenza animale e l'acquiescenza vegetale a cui è giusto abbandonarsi. Solo questo potrà salvarci. Cos'altro ci resta da fare?
2: Esistono altre gioie degne degli uomini.
1: E quali?
2: Le gioie dello spirito.
1: E quali sono? Mostramele.
2: Il pensiero, l'arte, la storia.
1: A questo dovremmo ridurci? Magari a visitare musei, udire concerti o leggere insieme libri che saremmo pronti a gettare via, se solo il fuoco, lo scoppio di un attimo di vera passione, riuscisse a infiammarci. Ebbene, descrivimi questi piaceri dello spirito. Dimmi esattamente le parti del corpo che essi ti stimolano. Descrivimi i centri nervosi di tale piacere. Dimmi qual è la viva e vivente reazione di un quadro, di una musica, di un libro nei tuoi confronti, o meglio, nei confronti di un tuo braccio amoroso.
2: È uno stato d'animo di beatitudine interiore, di gioia, qualcosa di religioso.
1: Che significa beatitudine interiore? E poi come e fino a che punto è legata a me? Visto che dovremmo essere in due a provarla, io non la provo.
2: Sei incalzante e totalitaria.
1: Non io, tu parli con la calma del pazzo, la calma e l'assolutezza di una stupida monade.
2: Ma come dirti che ti amo per ragioni ben diverse dalle tue? Perché il tuo volto, nel suo apparire, ha diverse luci, ombre, ore del giorno e della notte, lampidi sguardi o lievi pulsazioni delle labbra, il respiro, le movenze del tuo corpo o certi tuoi abbandoni di quasi immobilità vegetale mi riempiono di gioia. Detesto la violenza di cui mi parli, l'animalesca cecità che tu vorresti vedere in me. Come dirti che tu appartieni al mondo delle idee, tale è la perfezione e la compiutezza che comunichi al mio sguardo e al mio pensiero. Sì, al mio pensiero.

0: critico d'arte, sciocco, impotente contemplatore dolce stillovista, romantico e fannullone, uomo statico. Tu non ami me, ma solo le emozioni estetiche che la mia apparenza ti può procurare. Preferirei mille e mille volte che tu mi picchiassi a sangue, i tuoi pugni, le tue unghie, i tuoi morsi sul mio corpo fino a farmi morire, piuttosto che questa spietata estetica, questa contemplazione da plenilunio. Picchiami almeno, ti supplico, picchiami, fai qualcosa, amami in qualche modo reale o fingi almeno di amarmi.
1: Ma perché tanta violenza? Perché?
0: Ma di che cosa credi sia fatto l'amore? Credi sia fatto di pensieri, di dolci incanti della ragione, ma dove vivi tu? In quale mondo? Di carne, di sangue, di cervello o di nulla? Un opaco, mortifero nulla!
1: Calmati, ti prego, calmati.
0: Io ti amo. Ti amo così come sei, privo di forza e di violenza. Forse mi illudo che in te qualche forza ci sia, che qualcosa possa nascere da un simile sonnambulo. Una forza che mi desidera col cupo odio dell'amore e mi possegga senza ragioni e mi stritoli nella morsa del suo stesso prepotente volere. Io che sono tutta realtà, che sono così felicemente materia. Ma tu ti sveglierai dai tuoi sonni intellettuali.
2: Gli oggetti. Cosa sono?
3: Oggetti.
2: Come oggetti?
3: Una quantità di oggetti, se preferisci una certa quantità di materia.
2: E cosa ne fai?
3: Supplisco con essi le tue mancanze.
2: Non capisco.
3: Sarò più chiara, visto che tu con le tue promesse non sei riuscita a darmi un minimo di quella materia che mi è indispensabile come donna per sopravvivere. Rivolgo artificialmente il mio istinto sugli oggetti.
2: Ma cosa ti possono dare gli oggetti? Ciechi, sordi, senza vita e senza ragione.
3: Per me sono molto di più. Sono materia d'amore, sono esattamente quello che tu non sei. Sono mia proprietà.
2: Ma io sono tuo, sono tua proprietà.
3: Come puoi dire d'essere mio se prima di tutto sei tu e nell'essere te stesso, già in questa prerogativa di autonomia, neghi il senso della proprietà? Non così questi oggetti. Guardali. Immobili, senza coscienza e senza volontà, essi sono di mia esclusiva e assoluta proprietà.
2: Io sono un uomo, un essere umano. Sono uguale a questi qui io?
3: No, sei ancora di più, sei un oggetto di cui non posso fare a meno per vivere.
2: Insomma, tu sei convinta che tutta la realtà, me compreso, è fatta di oggetti?
3: È evidente che essendo donna il primo oggetto, quello che apre la serie è l'uomo, in particolare te.
2: Non amo gli oggetti, io, né il denaro che serve a comprarli.
3: Non ami il denaro?
2: No.
3: Ma allora chi sei? Di che razza sei? Non sei un borghese, come puoi non amare il denaro?
2: Non lo amo perché mi impone la sua necessità.
3: Allora non ami nemmeno me che voglio esserti necessaria.
2: Ti amo invece, ti amo proprio perché non sei un oggetto.
3: Tu hai giurato di farmi impazzire, ora è venuto fuori anche questo, che non sei un borghese, cioè un uomo come tutti gli altri ma qualcos'altro che non so.
2: Sono un uomo, semplicemente.
3: Di oggetti non finirà qui. Diventerà insaziabile. Spenderò somme incredibili di denaro. Dovrai lavorare come uno schiavo. Ti ridurrai a una bestia da soma. Chissà che allora ti risvegli dal tuo sonnambulismo idealistico. Ritorni al naturale, ti accorga di me. Ti voglio ricondurre con tutte le mie forze alla natura. Tu mi hai costretta a prostituirmi agli oggetti. A questo è giunto il tuo amore. Cerco di placare con gli oggetti l'enorme vuoto, quasi la morte, che tu fai in me con la tua perenne assenza.
2: Ma non sarà mai finita. Nessun oggetto ti basterà mai, neanche io.
3: Non è che tu non mi basti e che tu non ci sei. È che io non ti ho, non ti posseggo. La mia prostituzione agli oggetti, questo darmi a cose che in fondo non amo perché amo te, io lo faccio per te ancora più che per me. In quale altro modo potrei esprimere me stessa, donna, se non con il degradante ma analgesico possesso degli oggetti? Ti seppellirò sotto un tale cumulo di realtà che sarai costretto ad aprire gli occhi, presto o tardi, forse troppo tardi.

0: Neanderthal.
1: E quello chi è?
2: È un excursus fisiologico. Puoi chiamarlo allusivamente Neanderthal.
1: Ma è un uomo.
2: È un uomo, certo. Cosa vuoi che sia?
1: Ma non è un uomo. È un paradosso.
2: È anche un paradosso. Ma tutta la mia situazione con te è giunta a un punto tale che è solo un paradosso.
1: Ma è di un uomo così che hai bisogno? Se volevi un tipo così, perché hai scelto me?
2: Sono stata tratta in inganno da due cose. Il timbro della tua voce, decisamente erotico, e da una incontenibile attrazione per le idee e il pensiero, la mia parte snob, da cui però, come vedi, rifuggo.
1: Perché?
2: Per istinto di conservazione. La ragione è mortifera. E poi, per una donna, è esattamente il contrario di ciò che l'attira.
1: Ma allora, mi vuoi dire cos'è che ti attira in questo coso qui?
2: La forza, la protezione, l'animalità, la bontà passiva e un poco la mostruosità. Esattamente tutto ciò che tu non mi dai. Infine, la sua naturale disposizione a diventare proprietà. L'uomo medio che tu vedi qui sotto spoglie un poco grottesche è ciò che ti ho chiesto con tutta la forza del mio amore, di diventare. Ma tu non ne vuoi sapere.
1: Mi vorresti così?
2: No, ma vorrei che la tua ragione diventasse solo materia e dunque mia proprietà.
1: Ma io sono di tua proprietà, lo vuoi capire?
2: Non lo sei, perché pensi, rifletti e compi così un atto di riserva sulla proprietà.
0: Ma lui cosa fa?
2: Nulla.
0: Parla?
2: Poco. È una creatura dominata da necessità biologiche, le sole che contino, per le quali il linguaggio non è altro che un impaccio. Ama molto la televisione. È puntuale, obbedisce, soprattutto obbedisce, possiede organi molto sviluppati.
1: Ma lui ti ama?
2: Sì.
1: Mi tradisci?
2: No, sei tu che mi tradisci e ora mi costringi alla difesa.
1: Ma con chi ti tradisco? Con chi?
2: Con te stesso, col tuo abominevole narcisismo.
1: E per vendicarti hai il coraggio di stare con questo mostro?
2: Questo mostro mi ama, mi ama. Posso specchiarmi nei suoi occhi patetici come una donna reale, non come un'astratta metafora. Ricordalo, le sue mani, il suo corpo, le sue orecchie che si drizzano attente al suono della mia voce, i suoi fremiti muscolari, la sua infinita, meravigliosa aspirazione alla ragione, al linguaggio, sono tutte cose che tu, povero ghiacciato prisma di matematica e trigonometrie dello spirito, tu non avrai mai, mai.
1: Che ha? Vuole qualcosa?
2: Vuole me.
1: Se ne vada! Ha capito? Se ne vada!
2: Attento! Ti può fare del male.
1: Allora non mi ami più?
2: Ti amo al punto di giungere a questo. Ora però vattene.
1: Dove vai?
2: Vattene!
3: Apri! Apri!
0: amo. Io l'amo, ma per possederla devo diventare diverso, pur restando quello che sono. Ecco il dilemma. Devo mutare fisicamente e intellettualmente, ma se lei ora si dà a un mostro, anche per dispetto, certo, per femminile vendetta, è segno che proprio la fisiologia conta, e cioè una immagine reale, materiale, ben diversa dalla mia. Ma di cosa vado parlando? È evidente che lei si basa solo su dimostrazioni di anatomia comparata e da essa ne deduce la conoscenza del tipo. A questo punto non c'è niente da fare, perché le mie mani, i miei occhi, io stesso, resteranno sempre le mie mani e i miei occhi non mutati, e lei potrà facilmente dedurre che sono rimasto quello che sono, un essere pensante, e cioè un verme della terra. Resta però una speranza, che lei mi ami proprio perché rappresento quello che sono, un uomo libero, che lei desidera violentemente di far suo, per istinto e fame di proprietà. Vuole cioè possedere la mia libertà individuale e distruggerla. Certo è così, ma su questo ragionamento io fondo ugualmente la mia relativa speranza, perché una cosa è certa: io non potrei vivere senza di lei, appunto perché lei è materia, è la realtà che mi è necessaria per vivere. Intanto è di là, col mostro, col paradosso. Oh, ragione, fermati qui, e anche tu, immaginazione, fermatevi!

0: Non abbandonarmi. Diventerò un uomo ombra.
1: L'hai detto mille volte.
0: Sarò tua proprietà assoluta.
1: Vuoi veramente diventare mio? Vivere in mia funzione come un oggetto?
0: Credimi.
1: Dovrai imparare. Dovrai rinnegare la ragione, la cultura e molte altre cose. Va bene. Proveremo. Cominceremo con alcune lezioni di poco conto.
2: La lezione.
1: Cominciamo dalle esemplificazioni, le più semplici, gli insetti. Nella fattispecie, il baco da seta o Bombyx mori. Guarda. Alla farfalla del baco da seta, sprovvista di orifizio boccale, non resta che il compimento della funzione sessuale. Così, tutti i suoi movimenti, tutti i suoi riflessi sono orientati verso l'atto riproduttore. Mentre il baco non è che un intestino che si muove, l'adulto non è che un organo sessuale provvisto di ali. È chiaro?
0: Sì.
1: Ora, avviciniamo la femmina al maschio. Essa rimane passiva, mentre il maschio si anima, si eccita, preso da frenesia. Turbina intorno alla femmina e batte le ali senza tregua con un rumore di ventilatore. Nella sua furia amorosa applica l'estremità addominale in qualunque punto della femmina, sui fianchi, sul corsaletto, anche sulla testa. Le due estremità ventrali si compenetrano dolcemente. L'organo copulatore, molto sottile, rigido e appuntito, si insinua nel punto adatto. Nell'incontro dei sessi, tutta l'attività spetta al maschio. Se la femmina muore, il maschio può restare giorni unito al cadavere. Il maschio si accoppia anche con un ventre isolato di femmina, purché si mantenga quest'ultimo in posizione conveniente. Un maschio a cui sia stata tagliata la testa non si accoppia. Invece, se lo si decapita appena dopo l'introduzione, il comportamento è lo stesso di un maschio normale.
0: Basta! Basta!
1: Cominciamo male!
0: Tutto ciò è inutile. Io non sono un insetto, sono un uomo.
1: Ti comporti come un uomo totalmente privo di ragione, come un pazzo, non come un animale, un insetto. E non certamente come il mirabile ed educatissimo baco da seta. Come un insetto astratto.
0: Basta, cosa vuoi che mi importi il comportamento amoroso di un insetto?
1: Parli con troppo disprezzo del mondo animale. Anche l'uomo appartiene a quel mondo.
0: No, l'uomo è un uomo.
1: È un animale altamente organizzato. E per quel che riguarda il sesso è semplicemente un animale. Degli animali bassamente organizzati, l'uomo ha la fortuna di possedere ancora gli strumenti dell'accoppiamento, quindi dell'amore.
0: Ti dimentichi sempre nei tuoi discorsi la coscienza, che fa appunto dell'uomo un animale altamente organizzato.
1: Quale coscienza?
0: La coscienza di amare la donna che si possiede. In altre parole, oltre l'impulso animale, opera la coscienza umana o storica che illumina la bassa animalità e la solleva dalla sua cieca condizione, dal magma dell'indistinto al distinto, alla conoscenza. Sviluppa nell'atto stesso dell'accoppiamento il concetto di reciproca scelta.
1: Perché disprezzi il baco da seta?
0: Perché non ha nulla a che fare con me.
1: Come non ha nulla a che fare con te? Non hai accettato la lezione. Ho scelto la più facile delle allegorie, la vita del morale e produttivo baco da seta.
0: È un insetto freddo e schifoso. Dovrei ridurmi a questo? Dovrei ridurmi a baco da seta? Regredire? Basta. Cosa sono le donne? Episodi, episodi. Solo la ragione conta. La ragione, la ragione! E tu, chi sei? Perché mi perseguiti?
1: Perché ti amo.
2: Il concetto di schiavitù.
0: Perché queste catene?
1: per dimostrarsi la necessità della schiavitù.
0: Bastava il concetto.
1: Tu parti sempre dalle idee e mai dai fatti. Io al contrario. Incatenandoti si è compiuto un fatto, e cioè ti ho incatenato.
0: Vi sono catene ben peggiori di queste. Basta il concetto di schiavitù. E per se stesso è una catena più pesante di tutte.
1: Ora stammi a sentire. Ti rendi conto di questa necessità? Ti rendi conto che per avere un rapporto con la realtà è necessario diventarne schiavo?
0: No. Ogni rapporto deve essere libero, nascere da libera scelta, svolgersi liberamente e liberamente finire. Non saranno certo le tue catene a farmi cambiare idea.
1: Nemmeno la ragione?
0: Non usi ragione, usi fatti.
1: Ti chiedo di vivere in funzione dei fatti naturali, delle naturali espansioni della vita e della realtà nel loro procedere. Ti chiedo di adattarti alle leggi generali della materia vivente e della società che le ha organizzate. Ti chiedo di renderti schiavo di una convenzione.
0: Come? Delle leggi naturali o di una convenzione? La cosa è ben diversa.
1: E invece non è diversa affatto, anzi si identifica. Le convenzioni, al pari della natura, condizionano la tua libertà. Tu puoi obbedire o no. Se obbedisci, fai parte di una massa. Se non obbedisci, tale massa ti elimina. Se ti assorbe, per assorbirti contro la tua volontà deve ricorrere alla schiavitù.
0: Ma in sostanza, visto che non è per te, visto che non sei tu a volerlo, individualmente, perché dovrei essere schiavo?
1: Per vivere, per salvarti. E poiché io ti amo, voglio che tu sia salvo. Per essere salvo devi essere schiavo, se non mio, certo, delle convenzioni.
0: Delle convenzioni borghesi? Ma tu non sei schiava affatto. Sei bella e non convenzionale.
1: La bellezza dura poco ed è anch'essa una convenzione. Nulla sfugge alle convenzioni.
0: Ma tu sei libera.
1: Amandoti non sono affatto libera. Per di più amo un uomo che pretende di essere libero in un mondo di schiavi e che col suo concetto di libertà trascinerà anche me alla rovina.
0: Ma tu sei libera di scegliere.
1: Non si può scegliere. È il tuo libero arbitrio. È una trappola, un'illusione, una truffa. Rientra nelle convenzioni. Godi piaceri e soffri dolori convenzionali. Camuffati dietro un falso grigio, una falsa indifferenziazione. Dichiarati la formica, l'insetto che tutti siamo.
0: Vedi, non posso credere quello che dici. Penso a te come ad una creatura felice, insieme ad un'altra ugualmente felice. Penso che ciò è altrettanto naturale e assoluto del tuo assoluto naturale. Penso che noi, specie umana, siamo mirabilmente adattati all'ambiente naturale che ci circonda. Ma poiché siamo dotati di ragione, muteremo questo ambiente che è cieco e sordo, pura materia nelle nostre mani, alla nostra felicità, secondo le nostre necessità interiori e non animali. E penso che le convenzioni di cui tu mi parli sono sbagliate, contrastano nettamente con le leggi naturali e non si debbono accettare. Anzi, non si possono accettare. Come sai, io credo nelle idee. Penso che da esse possa scaturire il nostro vero ambiente naturale, più che dalla materia. Per cui anche le tue catene non serviranno a nulla.
1: Sbagli. Solo la schiavitù potrà annientare le tue idee e le catene che io ti ho imposto ti salveranno.
0: Ma tu hai mai pensato alla libertà? Sai cos'è? La conosci?
1: No, non la conosco. Ho sempre amato. Perché mi è impossibile non amare. Quando non ho amato, ero disperata. Credevo di morire. Ma poiché amo, sono schiava. Dunque non so cosa sia la libertà.
0: Non sei schiava. Tu sei libera di scegliere.
1: Ti sbagli. Non sono io a scegliere, ma una oscura attrazione, affinità elettive della materia che noi non conosciamo e che in nessun modo ci è dato di orientare.
0: Ma che cosa spinge la materia a scoprire quelle affinità?
1: La vita la riproduzione e la vita.
0: Ma la coscienza? Il pensiero? Le idee non sono forse utili alla vita, alla riproduzione? Infatti si riproducono.
1: Per poco ancora. Comunque non nel senso autonomo che tu dai loro, non nel senso della libertà, anch'esse sono condizionate dalle convenzioni.
0: Ora basta con queste catene. Ho capito, ma ora basta. Toglile.
1: Non posso toglierle.
0: Toglile.
1: Non posso toglierle da te. Potevi non farti incatenare. Quello era il momento di disporre di te e non l'hai fatto. Del resto, anche se ti fossi opposto, le catene non sono che pesanti elementi oggettivi di una schiavitù già in atto.
0: Basta! Ora basta! Non sono uno schiavo!
1: Sei un uomo medio. Stai per diventarlo. Perdonami. Era necessario.
2: L'eliminazione.
1: È finito. Da questo momento, per virtù o magia di parola, è finito. Dobbiamo lasciarci. Disperante per me, forse per te. Felice.
0: Ti sbagli. Io non potrò vivere senza di te, mentre tu vivrai benissimo perché automaticamente mi sostituirai.
1: Non è così facile.
0: Molto più facile che sostituire un'idea. In fondo tu non fai che sostituire la materia. Un uomo vale l'altro. Per me è diverso. Io ho amato in te l'idea della donna.
1: Potrei avere, se è così, molto facilmente la medesima o un'altra idea della donna con un'altra donna. Io non potrò avere lo stesso uomo, poiché ogni materia ha una forma. Io ho amato e amo ancora la forma reale e materiale di te, non un'altra. Perciò cadrò nel vuoto della solitudine. Tu questo vuoto lo riempirai rapidamente con altre idee.
0: No, non sarà così, poiché la mia idea della donna è nata dall'incontro con te, dalla tua immagine, dalle tue movenze, dai tuoi capelli, dal tuo odore, da te, non da un'idea precedente. Al contrario, tu hai amato in me una materia trasformabile, al punto che ora, poiché non mi trasformo, mi abbandoni. Il mio amore per te nasce da un conflitto tra me e te, tra la materia e le idee. Il tuo concetto di schiavitù è appunto quello di volermi ridurre identico a te per mezzo delle convenzioni. Vuoi assorbirmi interamente, anche fisicamente.
1: Ora basta. Soffro troppo. Non più parole.
0: Dimmi cosa devo fare per non perderti.
1: Hai due soluzioni. O rientrare negli schemi convenzionali, o per amore eliminarti da te. Cioè perdere del tutto la tua individualità, definitivamente, per amor mio. In quanto uccideresti con te l'idea stessa che ti sei fatto di me, esprimeresti così un atto di supremo individualismo, un atto di libero arbitrio rispetto alla convenzione, che non è individualistica e che presto o tardi ti porterebbe automaticamente all'eliminazione.
0: Sono soluzioni assolute. Anzi, vi è soltanto una soluzione, la seconda. Poiché io posseggo quel tanto di volontà da giungere ad eliminarmi, ma non posseggo in nessun modo la volontà di trasformarmi in ciò che tu chiedi.
1: No, io non ci credo che tu non sia come gli altri uomini, come tutti che nascono, si riproducono e muoiono. È questa la convenzione che ti fa tanta paura, una legge naturale. Si muore quando si deve morire. Quando qualcosa al di fuori della nostra volontà fa di noi quello che siamo, povere e vanificanti cose dell'essere.
0: Perché allora mi chiedi di eliminarmi da me?
1: Se tu ti uccidi per me, questo tuo atto rientra nelle convenzioni, ma nelle più alte convenzioni amorose. Se ti uccidi per compiere un atto di libera volontà, dimostrerai a me che ti amo di non avermi mai amato e di preferire la morte piuttosto che amarmi come ti chiedo di fare. Ora, pensaci, hai poco tempo, l'indifferenziazione è alle porte.
0: Aiutatemi voi, poeti. Ora dovrei liberarmi e rinnegare le idee. Se lo farò sarò salvo, Dovrei credere a tutto ciò che ho sempre disprezzato e odiato. Dovrei credere alla pura materia, all'indifferenziazione, all'uomo insetto. Qual è la realtà che ho sotto gli occhi? Un accumulo di materia insensata, un groviglio in cui non operano le idee, la ragione, ma le leggi di una materia che forse si accumula per oscure necessità. Allora, meglio morire? Se non sarò io, saranno gli altri, gli indifferenziati, ad eliminarmi con gli strumenti della convenzione, una artificiale legge genetica che farà scomparire il mistero dell'individuo per produrre la nuova razza media. Ma non è facile rinunciare alla vita. Penso alla vita, alle sue contraddizioni, al suo mero apparire, alle sue probabili improbabilità, alle sue disarmonie nelle più alte e complesse armonie. Penso ai grandi prati di un tempo, alle notti, all'oscurità complice di tanti microscopici amori, alla dualità delle cose che si ripropongono al pensiero. Solo voi, poeti.
1: Hai deciso? Questa è una pistola.
0: Oh, imago, ti dico addio. Immagine, cioè parvenza, effimero involucro di una realtà assoluta che ho costruito con la ragione. Su di te, illusoria, passerà violento il soffio del tempo, delle cose in cui credi, degli oggetti, su un aquilone delle grandi altezze che eri ora scoria, lieve fuliggine, e piomberai nel nulla. Non così l'idea di te, essa rimarrà anche ora, quando sarà finito le cose e i contrasti e tutto tornerà allo stato di apparente equilibrio. Devo decidere, lo so. Ma forse tutto ciò non è reale, né ideale. E questa commedia non esiste.

Abbiamo trasmesso L'assoluto naturale di Goffredo Parise. Personaggi e interpreti: l'uomo Sandro Lombardi, la donna Sabina Guzzanti. Coordinamento tecnico Andrea Dellungo, assistente alla regia Luciano Gristina. Regia di Federico Tiezzi. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della RAI.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 344, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Genova per Palazzo Ducale, che ha organizzato una mostra su Van Dyck che sta avendo molto successo, concepita non solo per gli studiosi ma anche per il grande pubblico, ed è un invito a riscoprire i tanti Van Dyck in città. Come ci racconta la curatrice di Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, Anna Orlando, benvenuta a Radio Rai, dottoressa.
4: Grazie mille dell'invito.
3: Partiamo dall'affluenza, partiamo dal successo. Come siete riusciti a conciliare rigore scientifico con esperienza di visita, dottoressa? Qual è stata la scelta vincente nei percorsi, nell'esposizione, nel racconto?
4: Una scelta fondamentale, premesso che l'equilibrio tra queste due componenti è sempre stato un mio obiettivo molto chiaro e molto preciso. Facendo mostre da ormai tanti anni, devo dire, questo per me è un aspetto fondamentale. La prima scelta per dare questa chiave di lettura, che fosse su due binari, è quella di aver scelto di mettere le opere non in sequenza cronologica, strettamente appunto una dopo l'altra in base alla data di esecuzione o, attenzione, presunta data di esecuzione, perché poi i dipinti non sono datati e non tutti sono documentati, cioè quasi nessuno, quindi poi diventa un tema di materia strettamente scientifica e specialistica. Quindi non una sequenza cronologica delle opere, perché al visitatore interessa poco se è del 1619 o del 1621, diciamo così, ma invece raccontare come questo pittore si evolve nella sua carriera, peraltro culminea perché muore a 42 anni e inizia a dipingere giovanissimo, proprio da ragazzino. Ecco, in questi sostanzialmente 30 anni di attività, come lui si evolve a seconda dei contesti in cui si trova a operare. Questo è il concept, diciamo, l'idea principale e importante, e questo è qualcosa che al pubblico piace, e il campo scientifico ci ha consentito anche di dare un taglio comunque diverso a tutte le grandi mostre che sono state fatte in passato, quindi anche per gli storici dell'arte, i curatori soprattutto, i direttori dei musei, che hanno sposato questo progetto e questa idea, consentendo ai prestiti in sostanza.
3: La mostra segnala già dal sottotitolo tre luoghi fondamentali della vita, della carriera di Van Dyck: le Fiandre con Anversa, dove nasce e si forma, Genova, dove fra il 621 e il 627, spero di non sbagliare le date per l'appunto, diventa pittore dell'aristocrazia, si perfeziona nel ritratto, Londra, dove sarà artista di corte per Carlo I e dove muore a soli 42 anni, poverino. Nel mezzo c'è di tutto, ci sono Roma, Firenze, Palermo, Bruxelles, Venezia, Avoglia. Perché viaggia così tanto? Che cosa ci rivela del Van Dyck uomo, dottoressa Orlando?
4: Questo aspetto del viaggio, come appunto ha rimarcato lei, è anche il titolo, il viaggio di un genio. Ecco, questo, lui è un artista che viaggia tantissimo, e anche solo questo dato ci fa capire l'irrequietezza di questo giovane che vuole vedere, conoscere, sperimentare in continuazione. Quindi un'evoluzione continua della sua arte, quasi assetato, davvero inquieto, si sposta dalla sua città appena può, in realtà appena viene chiamato, perché lui la prima volta che va in Gran Bretagna, a Londra, è prima di venire in Italia, quindi quando ha 20 anni. Il viaggio in Italia con i miei studi è stato effettivamente sostanzialmente ridisegnato nelle sue tappe, tant'è vero che si è sempre pensato che Genova fosse la prima città dove lui arriva, e in realtà arriva dopo un anno e mezzo che è già stato in Italia e che è già stato, come ricordava lei, nelle città in realtà del nord, no? Quindi Roma, passa da Firenze, Venezia, Mantova, Pavia, Milano, Torino, questo prima di arrivare a Genova. Quindi abbiamo un po' ridisegnato questo viaggio. Il viaggio è una componente fondamentale della formazione di un artista. È chiaro che un artista di genio viaggia per vedere, per conoscere, ma lui non copia mai, no? Però assilla, come una spugna, come possiamo fare noi, no? Che vediamo tante cose, magari non sappiamo neanche che cosa abbiamo visto, però poi ci tornano. Ecco, a lui tornano queste citazioni, questi rimandi, ma soprattutto il mood, per esempio, lui è ossessionato da Tiziano. Tiziano lo aveva già visto nelle collezioni sia di Anversa, per esempio Rubens ne aveva, sia del re d'Inghilterra, dei grandi collezionisti inglesi di quel momento, però poi quando arriva in Italia lo va a cercare ovunque, no? È il suo maestro ispiratore, lavora un secolo prima, come sappiamo, però è proprio il suo maestro ispiratore.
3: Senta, che cosa ci raccontano invece i soggiorni genovesi della Genova del tempo?
4: Sono un vero e proprio specchio della città, perché lui a Genova realizza soprattutto ritratti ed è effettivamente la tappa più importante, la città più importante della sua carriera per l'evoluzione della sua ritrattistica, per la messa a punto di una formula un po' magica che lo farà diventare il grande ritrattista d'Europa che tutti vogliono. Questo accade a Genova e di Genova lui riflette un po' tutto. Ogni ritratto non va guardato, un po' in mostra guidiamo anche il dittatore in questo, cioè non va guardato solo perché l'artista è più o meno bravo a restituire perfettamente la fisionomia, no? Cioè non è non è semplicemente una fotografia della persona che hai davanti. Un ritratto contiene in sé, se abbiamo un ritrattista di questo livello, un'infinità di messaggi trasversali che noi storici dell'arte dovremmo anche aiutare a far conoscere, perché magari ne conosciamo l'alfabeto e il visitatore medio magari non conosce questo alfabeto, quindi ogni oggetto, ogni dettaglio ha un significato e attraverso il sistema che una immagine consente, quindi un sistema di significati che si mettono insieme in una figura, ecco, lui riesce a restituire di fatto Genova. L'aristocrazia genovese è un'aristocrazia sui generis rispetto a quella dell'Europa e soprattutto di altre corti italiane, perché non è un'aristocrazia basata sul titolo nobiliare legato a un terreno, quindi di origine diciamo feudale come radici. È un'aristocrazia di censo, cioè sei iscritto all'albo d'oro della nobiltà della Repubblica Aristocratica di Genova se

0: perché tantissimi, come li chiamavano, popolare, che vuol dire non il popolo, in realtà vuol dire la borghesia, perché aspiravano a diventare aristocratici, perché in quel momento potevano essere senatori e addirittura dogi, ma insomma questo poi capita, però assumere delle cariche di governo. Ecco che noi vediamo come, per esempio, per questa middle class, questa borghesia, il ritratto di Van Dyck diventi uno status symbol, nel senso di dire: io posso avere un ritratto di questo grande artista, vuol dire che sto dimostrando che sono abbastanza ricco e quindi posso diventare nobile. No, questo è molto, per essere sintetici. La nobiltà, l'aristocrazia, all'interno del ritratto mette tutta una serie di valori anche, per cui gli armati, perché vediamo tutti questi gentiluomini in arme? Non perché semplicemente vanno a fare la guerra, ma perché è un valore difendere la patria, per esempio, no? E così via. E quindi chiaramente poi nel ritratto viene messo tutto, un vestito di una dama col filo d'oro, con questi tessuti sontuosi, eccetera. Noi avevamo fatto dei calcoli, costava come una galera, una nave. Quindi questo di per sé è un messaggio di potere, di ricchezza.
1: Ecco, che cosa dobbiamo cercare noi, che le cose non le sappiamo, all'interno di un quadro? Quali sono i simboli da decrittare?
0: Non è facilissimo, perché
1: sì,
0: a volte
1: non c'è una regola, immagino.
0: Non c'è una regola, perché ogni ritratto ne contiene diversi. Ma faccio un esempio: il quadro di copertina, no? Quello che abbiamo utilizzato come immagine guida della mostra, è un quadro di una complessità, di una cultura incredibile. Cioè, al di là del fatto che io con i miei studi, dopo un anno e mezzo di ricerca d'archivio, sono arrivata finalmente a dare il nome a questi tre bambini che vengono dalla National Gallery di Londra, tre bambini genovesi, che sono emigrati, sono stati comprati dagli agenti inglesi all'inizio dell'Ottocento in una casa della famiglia Balbi e quindi battezzati Balbi Children, i bambini Balbi. E da lì si sono fatti dei tentativi, perché si era capito che non sono Balbi, perché non corrispondevano a nessuno degli alberi genealogici di quella famiglia. Io ho fatto una ricerca d'archivio per la National Gallery e finalmente ho battezzato questi bambini che appartengono alla famiglia Giustiniani Longo. E va bene, e questo è un aspetto molto interessante, soprattutto per gli studiosi, poi c'è. Però hanno dietro una storia bellissima. E allora io mi sono messa lì, proprio come dice lei, a individuare ogni singolo elemento e capire se, unito agli altri, era appunto un sistema di segni. Il bambino più grande, Alessandro, porta uno spadino. Allora, non è perché giocava alla guerra, no? È perché avere lo spadino, lui era il primogenito, quindi è il più grande, in una posizione, diciamo, predominante rispetto agli altri, ci guarda con aria quasi di sfida, no? E porta lo spadino perché vuol dire: io difenderò la mia patria e i valori della famiglia. Il bambino più piccolo tiene in mano un micellino, ma non per giocare, lo stritola. E nessuno si era mai chiesto: ma perché caspita questo va a stritolare questo povero uccellino, che è esattamente al centro della tela dove si incrociano due diagonali immaginari, cioè proprio nell'ombelico, diciamo, del quadro. Quindi aveva un messaggio per forza. Io mi sono chiesta e mi sono fatta delle domande e poi ho capito che questo uccellino rappresentava l'anima di un fratellino che era morto. Ne ho trovato riscontro nell'albero genealogico, e quindi tra il primo e il secondo bambino era morto un fratellino. Queste, capite che sono elementi abbastanza sofisticati, devono essere messi insieme agli altri. E allora i corvi, che non si sapeva cosa rappresentassero, sono in primo piano, i corvi sono messaggeri di morte. Il ramoscello spezzato che hanno lì sotto il becco, che cos'è? Il ramoscello spezzato è la vita che si interrompe. Quindi ci parla di morte senza che ce ne accorgiamo, con un messaggio molto molto raffinato, che nulla comunque, diciamo, va a togliere della magnificenza di questa immagine, che è un manifesto di potere, di bellezza, di eleganza.

0: Uno dei fattori che contribuiscono al fascino della mostra Van Dyck l'Europeo a Palazzo Ducale di Genova fino al 19 luglio è che molte opere tornano a casa, tornano nella città che l'ha volute. Qualcuna torna per la prima volta dopo 400 anni, qualcuna torna con un nome che non si conosceva prima, come raccontavamo per i bambini. Giustiniani?
1: Giustiniani Longo,
0: che vengono dalla National Gallery di Londra. E allora, con l'occasione, parliamo dei prestiti importanti per la mostra. Dottoressa Orlando, a chi dovete dire grazie?
1: Dobbiamo dire grazie praticamente a tutti i grandi musei d'Europa. La mostra che noi avevamo appunto intitolato fin dall'inizio Van Dyck l'Europeo, mai immaginavamo che sarebbe stata europea anche dal punto di vista dei prestiti, nel senso che di fatto la più grande mostra che raccoglie su Van Dyck, monografica degli ultimi 25 anni, nel senso che nel nostro secolo mai si erano riusciti a raccogliere così tanti dipinti di Van Dyck tutti insieme. E questo ovviamente ci onora molto, dobbiamo dire grazie al Louvre di Parigi, al Jacques-Marie André di Parigi, al Prado di Madrid, alla National Gallery di Londra, alle National Galleries di Scozia e di Edimburgo, a Vienna, Monaco, Dresda, Anversa, insomma sostanzialmente tutti i grandi musei d'Europa hanno sposato il nostro progetto e quindi hanno detto di sì alle nostre richieste. Molti di questi quadri erano dipinti a Genova e sono tornati, molti di questi quadri erano collezionati dai genovesi anche se non erano eseguiti qua e tornano a casa, moltissimi sono in Italia in assoluto per la prima volta e alcuni sono esposti in assoluto per la prima volta, cioè il pubblico del mondo non li ha mai visti e quindi insomma siamo davvero soddisfatti.
0: Una sorpresa per il grande pubblico sarà scoprire l'arte sacra di Van Dyck, che conosciamo tutti, no? Come ritrattista di re, di gran signori, eppure lascia una crocifissione di 3 metri per 2, una pala enorme, in una chiesina, si offenderanno, della Riviera di Levante, che voi avete portato in mostra per farla vedere appunto a tutti, al pubblico del mondo. Parliamone, dottoressa Orlando.
1: Sì, è un prestito straordinario perché chiaramente le dimensioni fanno capire quanto anche la logistica, no, di questi prestiti possa essere complicata. È l'unica pala d'altare, l'unica opera esposta al pubblico che Van Dyck realizza a Genova, in Liguria, ed è una delle due sole pale d'altare che in questi 6-7 anni che lui trascorre in Italia, appunto dal 21 al 27, come ricordava lei, in questi 6 anni lui fa solo 2 pale d'altare. E una di queste è importantissima perché è alla fine della sua carriera, dopo pochi mesi, poche settimane, lui parte da Genova e quindi torna in patria. E è un dipinto che tutti gli studiosi conoscono perché è in tutti i libri, ma nessuno studioso era mai andato in questa piccola, ha ragione, chiesetta. Ed è interessante perché è un po' quello che dicevo prima, questa è commissionata non da una grande famiglia, ma appunto da una famiglia originaria di quella zona vicino a Rapallo, di uno speziale sostanzialmente, quindi insomma che faceva queste miscele da farmacia eccetera, ma che ambiva ad essere iscritto all'Albo della Novità. È un quadro straordinario che noi mettiamo nella Cappella del Doge, che è una cappella barocca, con questo barocco trionfante, colorato, chiassoso, della tradizione genovese, e al centro, un po' come un'apparizione, questo è un vero colpo di teatro finale per i nostri visitatori, vediamo questa grande pala, molto scura, molto intensa, che fa vedere l'altro barocco, quello interiore, quello drammatico, che è appunto il barocco di Van Dyck, che è il barocco di Caravaggio, insomma, per citare un altro che fa delle opere dove attraverso questi artifici, no, di luci entra troppo dentro di noi. Ecco, la grandezza di questi artisti, Van Dyck, è che ci arriva proprio dentro.
0: E allora, dopo la Cappella del Doge, usciamo dal palazzo e per salutare la curatrice Anna Orlando le chiedo un itinerario in città in nome di Van Dyck. Dove andiamo?
1: Andiamo nei musei dove per scelta io non ho voluto spostare le opere di Van Dyck che vi sono tradizionalmente normalmente custodite, proprio per invitare i nostri visitatori ad andare a vederle nei loro musei, far conoscere in occasione anche i musei. Quindi ci sono i musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, entrambi con opere di Van Dyck, Palazzo Reale con un bel ritratto di Caterina Valdigrazio di Van Dyck appunto, e poi Palazzo Spinola di Pellicceria, la Galleria Nazionale, anche questa con opere di Van Dyck. Quindi un invito a visitare i nostri musei e attraversare la città sostanzialmente.

down low, low, low. Night suits me fine.

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: La chiamata non può essere completata, il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, Radio oppure Tachetera richiedere l'intervento conta. Dell'operatore.
1: Per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: La chiamata non può essere completata. Il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
1: Coloro che sono in ascolto, Ugo Coccia oggi in conduzione per affrontare il tema dei mondiali. Come tutti sappiamo, non vi parteciperemo. E allora oggi rispolveriamo un po' di passato, cioè di quando la nazionale azzurra di calcio conquistò i due mondiali del 1934 e 1938, non dimenticando la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Berlino del 1936, una sorta di triplete, come si usa dire oggi, che ascolteremo come sempre attraverso i programmi storici.
0: La chiamata non può essere completata, il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.

0: La chiamata non può essere completata, il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
1: L'allenatore azzurro più vincente della nostra storia. Lo faremo con dei programmi storici delle reti di Radio Rai. Il primo che ascolteremo è un brano tratto da Italia, Italia, Italia, storia dei mondiali di calcio dal 1930 al 1986, curato e condotto da Mario Giobbe e Nicoletta Grifoni. Si tratta del cammino della nazionale azzurra fino alla conquista del titolo. Dopo la vittoria agli ottavi di finale con gli Stati Uniti, l'Italia affronta la Spagna. La prima partita finisce in parità. E il seguito.
0: La chiamata non può essere completata, il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento
2: primo
0: dell'operatore.
2: Giugno, Italia-Spagna questa è una registrazione. Seconda volta a distanza di 24 ore sul campo di Firenze per disputare la partita valida per l'ammissione alla semifinale. Le squadre sono largamente rimaneggiate. Gli azzurri giocano con Combi, Monzelli, Alemandi, Ferrari, Squarto, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, Borel, De Maria, Orsi. Al posto di Schiavi e Ferrari ci sono Borel e De Maria. Bertolini e Ferraris sostituiscono Castellazzi e Pizziolo. La formazione spagnola è completamente rivoluzionata. Al posto di Zamora, contuso la mano destra, entra Noguet. Lec prende il posto di Fede e Zabalo quello di Ciriaco. In attacco non gioca La Fuente, sostituito davanti a Irà, mentre Campanaro.
0: La chiamata Caccio, non può essere Bosch, completata. Il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
3: Le due squadre cominciano a ritmo sostenuto. Primo e al terzo minuto due tiri di Meazza e Orsi sono respinti dalla difesa. La partita è molto vivace, gli scontri sono duri. Quarto minuto, Bosch si infortuna ed esce dal campo, rimarrà fuori fino al trentesimo. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra spagnola dà filo da torcere alla difesa azzurra. Ottavo minuto, Alemandi sbaglia l'entrata, si impossessa della palla, Bontoirà, tiro troppo alto. L'Italia risponde con azioni pericolose. Nono minuto, corner seguito da una mischia in area, salva Lecce con decisione.
0: La chiamata non può essere completata, il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
3: Chiedono all'arbitro Marseille di annullare il gol. Meazza, per colpire di testa, si sarebbe appoggiato sulle spalle di Guaita, ma l'arbitro è inflessibile. Indica il centro del campo, mentre Kikonces, indispettito, dà un calcio al pallone spedendolo in tribuna.
2: La partita si fa molto accesa, le fasi di gioco sono convulse, i falli si ripetono in continuazione. La mezzala sinistra, Chaco, si infortuna in uno scontro. L'arbitro Marseille cerca di calmare gli animi, ma invano.
0: La chiamata non può essere completata, il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
2: Rientrato zoppicante in campo.
3: Comincia il secondo tempo e la Spagna intensifica gli sforzi alla ricerca del pareggio. Nono minuto, punizione battuta da Bosch, splendida rovesciata di Regueiro. Combi blocca. Campanal, il più scorretto tra gli spagnoli, tenta di caricare il portiere italiano. Questi lo evita e Campanal rotola in fondo alla rete. Quindicesimo, serie di passaggi tra Regueiro e Chaco. Palla a Campanal, tiro e gol. L'arbitro
0: la chiamata non può essere completata, il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
3: 43esimo. Ventoirà fugge verso l'area italiana. Alemandi, vistosi superato, lo atterra. Punizione battuta dal mediano destro Cillare. Combi si distende e respinge di pugno. Nelle ultime convulse fasi di gioco è l'Italia ad attaccare. La partita finisce senza che il risultato cambi. L'Italia vince 1-0 ed accede alle semifinali. Scrive il Littoriale.
4: L'entusiasmo ribolle entro le mura dello stadio con la potenza di una burrasca oceanica. Scoppia, ondeggia, riprende, si innalza, tocca a nuove vette più acuti di Apason. Sembra traboccare dagli spalti per espandersi verso
0: la chiamata
4: il cielo,
0: non può essere completata, il numero potrebbe essere errato. consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
2: L'Italia ha battuto la Spagna e si è qualificata per le semifinali dei campionati del mondo di calcio. Mentre i quotidiani sportivi e politici danno ampio spazio ai commenti improntati all'euforia, gli spagnoli si lamentano dell'arbitraggio, definito parziale, e del gioco violento degli azzurri. Anche Borel ammette che la partita è stata molto dura, anche se i falli non sono stati commessi soltanto dai giocatori italiani.
5: Si è giocato di chiesa, perché contro la Spagna, pedate, monti, ne ha date...

0: L'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
1: Io quando vedevo un grande avversario, come ho visto nella finale Planisca, mi piaceva da morire, capisci? E Orsi era il mio idolo, perché Orsi era un fenomeno, come il giocatore, come tutto. Quindi indubbiamente si soffriva, ma...
0: La chiamata non può essere completata, il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
1: Indubbiamente il tifo lo si faceva, e come si faceva il tifo? Non da urlare, io quando vedo una partita non urlo mai, sto zitto.

0: chiamata non può essere completata. Il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
1: Il 3 giugno sono in programma le due partite di semifinale. A Milano l'Italia deve affrontare l'Austria, mentre a Roma si incontrano la Cecoslovacchia e la Germania. I cronisti sono molto incerti, le squadre sembrano equivalersi. Scrive Pierluigi Taggiuri sul Littoriale.
2: Austria e Cecoslovacchia per la finale. Questo ci suggeriva la logica, la ragione nei dosaggi delle probabilità alla vigilia. Oggi le cose sono cambiate. Austria e Cecoslovacchia sono semifinaliste, ma più che mai dobbiamo essere prudenti nella.
0: La chiamata non può essere completata. Il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
2: Migliore, ma sembra più tonica della rivale. Dall'altra parte, nemmeno la Cecoslovacchia, quella che appariva una sicurezza alla vigilia, ha oggi titoli sufficienti per essere preferita. C'è la Germania che avanza a passi giganteschi, fredda, compassata, metodica, tecnica, potente, si è affermata senza possibilità di dubbi sul Belgio e sulla Svezia. L'equilibrio delle due coppie semifinaliste è assai maggiore di quanto già non sia teoricamente. Un mutamento radicale di scena nel programma del prossimo futuro del campionato è possibile metterlo in preventivo.
0: La chiamata non può essere completata, il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
3: Nella mattinata del 3 giugno i tifosi riempiono San Siro in ogni ordine di posti. Il diluvio sembra placarsi, ma alle 14 c'è un nuovo e più intenso temporale che costringe i 45.000 spettatori a cercare riparo sotto gli ombrelli. Molti tifosi sono costretti a tornare a casa dopo aver cercato invano un biglietto d'ingresso. I posti sono esauriti. Lo stadio è stracolmo di gente. Sono le 16. Finalmente cessa di piovere. Il campo di gioco presenta larghe chiazze di acqua e di fango. Squadre di operai cercano di rendere agibile il terreno a colpi di ramazza, ma il risultato è deludente.
1: Un boato accoglie l'ingresso.
0: La chiamata non può essere completata. Il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
1: Ferrari Squarto, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi. Nonostante il terreno pesante, le due squadre giocano in velocità. Settimo minuto, Cesar respinge un tiro di Orsi, fallo laterale, raccoglie Schiavio, tiro violento e splendida parata di Platzer. Susseguirsi di azioni, ora da una parte, ora dall'altra. Diciottesimo minuto, Ti Schiavio, Platzer para, ma la palla gli sfugge e si impantana. Si lanciano sul pallone Meazza, Ferrari, Platzer e Guaita. Quest'ultimo arriva prima degli altri, tocca e segna, mentre Meazza si scontra con Platzer. L'Italia è in vantaggio.
0: La chiamata non può essere completata. Il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento dell'operatore. Questa è una registrazione.
3: Subito dopo l'Italia replica in contropiede e Schiavio sfiora il gol. Zindelar, sorvegliato speciale, è fermato con le buone e con le cattive dai difensori azzurri. Il campione austriaco dà il là alle azioni d'attacco austriache. La difesa italiana corre seri pericoli, ma ribatte le offensive avversarie. 34esimo, azione ubriacante di Schiavi e Guaita. Questi riceve il pallone a 2 metri dalla porta avversaria, ma fallisce la migliore occasione. L'Italia sembra più attiva in questo.

0: chiamata non può essere completata, il numero potrebbe essere errato. Consultare l'elenco telefonico e richiamare, oppure richiedere di...
1: Nei primi 5 minuti del secondo tempo, Guaita, Meazza, Orsi e Schiavio creano lo scompiglio tra i difensori austriaci e Platzer è chiamato in causa più di una volta. Al 15esimo è la volta di Combi ad essere impegnato severamente da Cesar. Il gioco si fa duro, l'arbitro è costretto ad intervenire spesso. A centrocampo si distingue Ferraris IV, infaticabile nel lavoro di tamponamento e di suggerimento. Monti non dà tregua a Zindelar, fermandolo spesso con le maniere forti. L'Italia è ancora in attacco. Schiavio e Meazza impegnano Platzer con 2 tiri violentissimi, ma il portiere austriaco sventa tutte le minacce. 33esimo, Zindelar è in ottima posizione per siglare il gol del pareggio, ma sbaglia il tiro. L'Austria sta tentando il tutto per tutto al fine di battere il portiere azzurro. 34esimo, tiro da 2 metri di Zischek. Incredibile parata di Combi.
2: Le energie si esauriscono, i tentativi austriaci sono sempre meno convinti, gli azzurri replicano con azioni lineari e veloci. La rete austriaca corre ancora seri pericoli. 44esimo, rinvio lungo di Allemandi. Tiro di Ferrari, respinge Platzer con i piedi. Ultimo minuto di gioco, Zischek si trova solo davanti a Combi. L'attaccante tira ma fallisce ancora una volta la mira. La partita è finita.
1: L'Italia vince, elimina l'Austria ed acquisisce il diritto di disputare la finale. Scrive il Littoriale.
3: L'Italia ha voluto vincere, ha vinto, dominando la grande rivale come abilità, come saldezza, come decisione. Ha meritato il successo e meriterebbe per queste 2 grandi vittorie conseguite in 3 giorni sulle squadre attualmente più forti del continente di fregiarsi anche del titolo mondiale.
1: Anche l'allenatore austriaco Ugo Smais ammette la superiorità degli italiani.
3: La squadra italiana ha meritato di vincere, la mia ha meritato di perdere. Sono convinto che in linea strettamente tecnica l'Austria sia stata pari e forse anche superiore alla squadra italiana, ma quest'ultima ha avuto più energia, più vitalità e soprattutto più cuore. Le grandi partite si vincono così.
1: È il giorno della finale. In tutta Italia, ma soprattutto a Roma, le ore dell'immediata vigilia sono vissute con trepidazione.
2: Ore 16:55, entrano in campo gli atleti, l'Italia schiera, Combi, Monzelio, Alemandi. Ferrari IV, Monti Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi. È la stessa formazione che ha superato l'Austria in semifinale. Ad eccezione del terzino destro, anche la Cecoslovacchia gioca con gli stessi uomini che hanno sconfitto i tedeschi una settimana fa. Al posto di Burger gioca Zenišek. L'arbitro è lo svedese Eklin, lo stesso che ha diretto la partita Italia-Austria.
1: L'inizio è molto veloce. Sobotka, Alemandi, Negedli, Guaita e Puk tentano la via della rete nei primi 10 minuti. Poco dopo Ferrari dà il là ad una bella azione degli azzurri. La palla a Meazza che passa ad Orsi. Traversone raccoglie Guaita che tira, respinge Planica, riprende Meazza. È a 2 metri dalla porta avversaria. La mezzala calcia ma Planica in tuffo riesce a respingere. L'azione si ripete dopo solo un minuto. Stavolta Planica blocca sulla linea bianca il tiro di Meazza. Il predominio territoriale dell'Italia, ma la Cecoslovacchia risponde colpo su colpo. Combi è superato da un traversone di Puk, ma Alemandi salva in extremis. Un tiro di Negedli va alto di poco sulla traversa. 28esimo. Planica effettua un bellissimo intervento su tiro di Meazza. Quello tra la mezzala italiana e il portiere cecoslovacco è un duello bellissimo.
2: È passata mezz'ora. Tutti gli azzurri sono al di là della metà campo. I loro avversari sono costretti ad una strenua difesa. In questa fase si distinguono Bertolini e Ferrari. È proprio la mezzala sinistra a sfiorare di testa sul centro di Orsi la traversa della porta difesa da Planica. Un'azione pericolosa di Cechi si conclude con un tiro impreciso di Puk. Subito dopo, Monti con una acrobatica rovesciata salva la porta italiana. 40esimo minuto, tiro violentissimo di Orsi, la palla è fuori. La Cecoslovacchia risponde con attacchi insidiosi. Negedli passa a Puk, che centra per Svoboda in posizione favorevole. Bertolini interviene tempestivamente e toglie il pallone dai piedi del suo avversario. È 0-0 allo scadere dei 45 minuti di gioco.

0: L'inizio della ripresa è equilibrato. Al quinto l'Italia potrebbe finalmente segnare, ma Schiavio tira debolmente e Planica blocca con facilità. Sesto minuto. E ancora una volta il portiere cecoslovacco a sbrogliare un'intricata situazione. Planica finora è stato il miglior uomo in campo. Ottavo minuto. Puk fugge dalla sinistra, entra in area, interviene decisamente Ferraris che toglie il pallone all'ala boema. Ancora Puk in azione, contrastato da Ferraris. Nell'impeto della corsa, il cecoslovacco cade e batte violentemente la testa al suolo. Il giocatore è trasportato a braccia fuori dal campo.
1: La Cecoslovacchia in 10, ma non rinuncia ad attaccare. Due tiri degli avanti boemi mancano il bersaglio. Subito dopo Planica compie uno stupendo intervento su Orsi. È il 16esimo. Puk torna in campo e subito si trova in posizione favorevolissima. Alemandi molto tempestivamente sventa la minaccia in extremis. Gli azzurri reagiscono. La porta difesa da Planica corre seri pericoli sui tiri di Orsi, Schiavio, Miazza e Ferraris. La Cecoslovacchia imposta attacchi veloci.
0: 26esimo minuto, Svoboda è a 2 metri dalla rete di Combi, il tiro è deviato, palla a campanile, Monzeglio respinge in angolo. Puk calcia dalla bandierina, rinvio debole della difesa italiana, raccoglie ancora Puk, supera Monzeglio e tira. Combi si tuffa ma riesce soltanto a sfiorare il pallone che conclude la sua corsa rotolando in fondo alla rete. La Cecoslovacchia è in vantaggio, delusione enorme sugli spalti, mancano soltanto 19 minuti alla fine della partita.
1: Angelo Schiavio era centravanti della nazionale italiana nella finale contro la Cecoslovacchia. Quale fu il momento più drammatico di quel mondiale?
2: Ma per me il più drammatico fu quello Cecoslovacchia quando andò in vantaggio. Eravamo, sì, nel secondo tempo c'era la possibilità di anche di non pareggiare.

0: La reazione degli azzurri è rabbiosa ma disordinata. Ne approfittano i cechi per portarsi di nuovo all'attacco. Un tiro di Negedly è ben bloccato da Kombi. Subito dopo Svoboda accoglie l'esterno della rete. 32esimo, Svoboda scatta, supera Monzeglio, tiro, palo. La palla rimbalza in terra, Kombi l'allontana con un pugno. La difesa rinvia, i tifosi italiani tirano un grosso sospiro di sollievo.
1: Agli attacchi degli italiani rispondono i cechi con veloci contropiede. Gli azzurri si affollano al centro dell'area avversaria, creando confusione e facilitando in tal modo il compito della difesa boema. 36esimo, Ferrari si libera e sferra un forte tiro, ma Planica ancora una volta respinge. 37esimo, azione condotta da Guaita e Ferrari, passaggio ad Orsi, tiro improvviso, gol. Stavolta il bravissimo portiere cecoslovacco non può opporsi e la palla finisce finalmente in rete. L'Italia pareggia, l'entusiasmo del pubblico è alle stelle. È ancora Schiavio che ricorda i due momenti più importanti del secondo tempo della partita Cecoslovacchia-Italia.
2: Un gol di Puk, sì. Un gol che sorprese un po' tutti, insomma. Purtroppo andarono in vantaggio, abbiamo dovuto subire le conseguenze. Fortunatamente, in un'azione successiva, prima della fine della partita, Orsi pareggiò.
0: Ora gli italiani vogliono il successo e si lanciano ancora in avanti. 38esimo, Monti di testa manda la palla a sfiorare la traversa. 39esimo, Planica blocca un tiro di Schiavio. 41esimo, Monti intercetta la palla proprio mentre Svoboda stava calciando in rete. Il centromediano azzurro si sta dimostrando preziosissimo nel finale di gioco. L'Italia cerca di nuovo negli ultimi minuti il gol della vittoria, ma è ancora Planica che blocca due tiri che stavano per finire nella sua rete. L'arbitro fischia, si concludono i 90 minuti. Le squadre sono ancora in parità. Sono necessari i tempi supplementari per assegnare il titolo di campione del mondo.

0: L'Italia comincia l'attacco. Un tiro di Orsi è deviato da Kostalek. Subito dopo Ferrari impegna Planica. Terzo minuto, splendida azione di Orsi. La palla giunge a Meazza. È un'occasione d'oro, ma la mezzala italiana si fa precedere da un difensore a pochi metri dalla rete cecoslovacca. Nella mischia Meazza si infortuna ad una gamba. Resta in terra un minuto, poi si rialza e si sposta all'ala perché è ancora claudicante. Dalla zona di centrocampo la palla giunge proprio a Meazza. Questi centra per Guaita. L'attaccante passa a Schiavio che supera il terzino sinistro e tira. Planica sfiora la palla che batte sul palo interno e finisce in rete. L'Italia è in vantaggio. Un boato si leva dalla folla mentre i giocatori azzurri si abbracciano. Angelo Schiavi, autore del gol, ricorda quell'importantissima fase della gara.
1: 8-10 minuti del primo tempo io su un passaggio di Meazza indovinai un tiro che batté Planica.
2: Ecco, indovinò un tiro da dove?
1: 12-14 metri.
3: I cecoslovacchi reagiscono immediatamente. Svoboda passa a Puk, Monzeglio è superato. Puk è solo davanti a Kombi, tiro, il portiere italiano blocca. Puk lo carica con violenza, Kombi è a terra ma non lascia la presa. Tre difensori azzurri si lanciano su Puk caricandolo a loro volta. È punizione in favore degli azzurri. Nono minuto, di nuovo Puk in area italiana, il tiro è parato in tuffo da Kombi. Ancora i cechi pericolosamente in attacco. Alle mani devia un tiro violentissimo di Svoboda. Kombi salva su incursione di Junek e su due tiri consecutivi di Puk. L'Italia contrattacca ma senza efficacia. Meazza, zoppicante, non può rendersi utile mentre Schiavio è provato dalla fatica.

Gli attacchi dei cechi perdono di efficacia nel secondo tempo supplementare. Si prodigano Orsi, Ferrari e Monti. Gli azzurri tendono a far passare il tempo con passaggi corti agli uomini liberi. I loro avversari sembrano ormai sfiduciati. Le energie stanno scemando. Monti ferma un'incursione avversaria e invia la palla in fallo laterale. Ma non c'è tempo per batterlo. L'arbitro Eklind fischia la fine. Esultano i giocatori, mentre dagli spalti parte un'ovazione all'indirizzo degli azzurri. L'Italia è campione del mondo.

0: E questo era l'affascinante racconto della vittoria del 1934. E quelle che abbiamo ascoltato erano le voci di Felice Borel e Angelo Schiavio, due dei campioni di quella nazionale. Due anni dopo fu anche la volta dell'oro alle Olimpiadi di Berlino, confermando Vittorio Pozzo come un abile selezionatore anche in situazioni complicate, come quella di assemblare giocatori che non avessero partecipato ai mondiali di calcio. Il regolamento infatti lo vietava. Ancora Mario Giobbe ci racconta questa avventura nel programma Super Azzurri. L'ospite questa volta è Annibale Frossi, il celebre giocatore che scendeva in campo con gli occhiali.
1: Super Azzurri. I grandi protagonisti italiani nella storia delle Olimpiadi, raccontati da Mario Giobbe. Nazionale italiana di calcio. Olimpiadi di Berlino 1936.
2: Poststadion di Berlino, 3 agosto 1936, ottavi di finale del torneo olimpico di calcio. Le nazionali d'Italia e degli Stati Uniti sono schierate al centro del campo. Nessun giocatore italiano ha esperienza internazionale. Tutti gli uomini convocati da Vittorio Pozzo, commissario della squadra, sono studenti. Alcuni hanno appena 20 anni, gli altri sono poco più anziani. Soltanto 7 degli 11 azzurri in campo giocano in Serie A. Marchini, Scarabello, Biaggi e Capelli militano nelle divisioni inferiori. Per poter partecipare alle Olimpiadi l'Italia non ha potuto schierare i giocatori campioni del mondo. Il regolamento lo vietava. Il pronostico per questa prima partita è comunque favorevole all'Italia. Gli Stati Uniti non hanno una grande tradizione calcistica. A Roma il 27 maggio del 34, negli ottavi di finale della Coppa del Mondo, furono sconfitti dall'Italia per 7-1. Nei primi 10 minuti gli azzurri si avvicinano 2 volte alla rete avversaria, ma i tiri degli attaccanti sono imprecisi. Gli statunitensi contrattaccano. Al 15esimo il portiere italiano Venturini, con un tuffo, devia in calcio d'angolo il pallone calciato dal centravanti Lutfarder. 19esimo, Frossi tira e colpisce il palo, riprende Scarabello, tiro, fuori. Gli americani sono fini palleggiatori, creano situazioni pericolose per la rete italiana. 44esimo, punizione dal limite dell'area di rigore. Tiro violento, bellissima la parata di Venturini. Finisce il primo tempo, il risultato è ancora di 0-0. La squadra americana è apparsa molto più valida di quanto ci si aspettasse. Annibale Frossi, alla destra dell'ambrosiana Inter e della nazionale italiana, ricorda dopo 48 anni alcune fasi della sua prima partita internazionale.
3: Primo incontro l'abbiamo fatto con gli Stati Uniti. Una partita che credevamo piuttosto facile. Invece in realtà risultò molto difficile perché abbiamo giocato contro avversari durissimi. Non erano statunitensi, bensì erano molti oriundi della Germania. E faticammo molto e vi fu una partita molto contrastata. Tanto è vero che a un certo momento venne espulso Rava. Rimanemmo in 10, eravamo 0-0, pensavamo già di dover che succedesse qualche cosa di peggio di quello che speravamo. Invece fortunatamente potemmo segnare e vincemmo la partita 1-0.
2: L'Italia supera stentatamente il primo ostacolo e si qualifica per i quarti di finale. La Gazzetta dello Sport.
4: Con una squadra ridotta a 10 uomini, l'Italia batte di tecnica e di freschezza i generosi atleti statunitensi.
3: Nella seconda partita incontrammo il Giappone, che aveva eliminato una delle più forti squadre che partecipavano lì al torneo. E pensavamo di incontrare un avversario molto forte. Invece, allo stato delle cose, incontrammo un avversario piuttosto bravo sì tecnicamente, ossia erano dei giocolieri, ma collettivamente erano addirittura degli sprovvisti. Così vincemmo 8-0. La partita la giocammo con la maglia nera e con lo stemma perché gli avversari avevano una maglia simile all'azzurro.
2: Una nota di commento di un giornale tedesco.
4: Quella alla quale abbiamo assistito oggi è una delle più belle partite che si siano viste giocare sui campi berlinesi. Gli italiani hanno praticato un calcio eccellente. La palla sembrava passare da un piede all'altro dei giocatori come se fosse legata ad una funicella.
2: Stadio Olimpico di Berlino, 10 agosto 1936. Incontro di semifinale del torneo di calcio tra le squadre nazionali d'Italia e di Norvegia. Gli spalti sono gremiti. Gli spettatori sono circa 100.000. I norvegesi adottano un modulo di gioco che pone in difficoltà gli italiani. Ma nonostante ciò, gli azzurri creano azioni pericolose e si portano in vantaggio dopo 19 minuti di gioco. Foni riceve la palla dal portiere Venturini. Fuga sulla fascia destra del campo. Passaggio al centro. Il difensore Holmsen rinvia frettolosamente per evitare l'entrata di Bertoni. Negro è sulla traiettoria della palla. La ferma. Avanza di pochi metri. Tiro deciso. Gol. Italia 1, Norvegia 0.
3: Fummo impegnati in una partita strana, in quanto che gli avversari giocavano con il sistema, impostazioni che noi non conoscevamo ancora, e ci trovavamo in difficoltà nella prima mezz'ora. Poi, man mano che passavano i minuti, riuscimmo ad inquadrarci e a organizzarci e riuscimmo a segnare per primi. Nella ripresa loro pareggiarono, ma alla fine poi riuscimmo a segnare il gol del successo. Venne un tiro effettuato da Negro, mi pare. Il portiere lo respinse di pugno, io lo raccolsi al volo e sì,
2: La Gazzetta dello Sport sulla terza vittoria italiana.
4: Un altro trionfo dei nostri atleti alle Olimpiadi. I generosi calciatori azzurri sconfiggono i norvegesi nei tempi supplementari e si qualificano per la finale.
2: Berlino, Stadio Olimpico, 16 agosto, partita di finale. L'Italia affronta l'Austria con questa formazione. Venturini, Foni, Rava, Baldo, Piccini, Locatelli, Frossi, Marchini, Bertoni, Biaggi, Gabriotti.
3: Giocammo con il pubblico che sostenne accanitamente la squadra austriaca.
2: La quale giocò molto pesante, vero?
3: No, non si può dire, sì, un gioco piuttosto abbastanza grintoso, ma quello che sentimmo contro tutto il pubblico, perché continuarono a insultarci un po' con dei fuori, perché sostenevano un po' la squadra austriaca che erano i loro cugini.
2: La prima azione pericolosa italiana, Bertoni colpisce di testa, la palla va sul fondo. In un duro scontro con l'ala austriaca Berzing, Frossi si infortuna, zoppica ma resta in campo. 18esimo, calcio d'angolo per l'Italia, palla a Marchini, tiro dal limite dell'area, traversa. 21esimo, azione austriaca, Venturini para, Berzing commette fallo sul portiere che sbilanciato perde la palla, Rava la recupera e la tira oltre la linea di fondo. Calcio d'angolo, l'Austria attacca con insistenza, ottiene altri due calci d'angolo consecutivi, la partita è dura, gli scontri numerosi.
3: Presi un calcio in testa e mi dettero 4 punti e giocai con la testa fasciata poi tutto il resto della partita.
2: 30esimo, calcio d'angolo per l'Italia, palla a Bertoni, il centravanti tira, il portiere è spiazzato ma all'ultimo istante interviene un difensore che respinge inginocchiandosi sulla linea di porta. Durante l'intervallo l'altoparlante invita il pubblico ad evitare qualsiasi tipo di disapprovazione. Aggiunge che l'arbitro è l'unica persona ad avere sempre ragione. Si riprende a giocare, l'incontro è equilibrato. Dopo un'ora il risultato è ancora di 0-0.
3: Segniamo prima per primi noi, poi pareggiamo e andiamo ai tempi supplementari. Nei tempi supplementari arrivavamo a una tal tensione che qualcuno di noi addirittura svenne sul campo. Marchini, a un certo momento, senza che nessuno lo toccasse, cade a terra. Fu fermata la partita, andammo vicino al giocatore e credemmo, io sul momento e anche gli altri, pensavo fosse addirittura morto. Invece dopo un po' gli hanno fatto la respirazione artificiale, bocca a bocca, e si è ripreso. Dico, la partita tirata allo spasimo.
2: Lei segnò il gol del successo.
3: Ebbi la fortuna di segnare il gol che ci dette la medaglia d'oro su un cross dalla sinistra, una finta di Bertoni di testa, e io ho colpito di sinistra proprio col piede che non ero fortissimo, ed ebbi la fortuna di mettere a bersaglio il gol della vittoria.
2: La partita è finita. L'Italia ha conquistato la medaglia d'oro. I giocatori portano in trionfo Pozzo. Quanto fu il merito di Pozzo in questa vicenda?
3: Il merito di Pozzo fu almeno del 50%. Perché si preparò in una maniera talmente seria e dura nello stesso tempo, che entrava in campo fortissimi sia moralmente che fisicamente.
4: Tecnicamente, come giocava questa nazionale?
3: Dunque, guardi, giocavamo... Il calcio italiano ha sempre seguito la stessa strada. Un gioco al contropiede. Molto guardinghi in difesa. E si giocava con tre punte, perché si giocava con il metodo. Ma giocavamo con le due mezzali molto arretrate. E con tre punte, che stabilmente al centro c'è stato Bertoni, alla destra ero io, alla sinistra invece si sono succeduti, mi pare, due o tre giocatori, Negri, Cappelli e Gabriotti.
4: Ecco, senta, lei fu il marcatore di questa nazionale.
3: Sì, finì cannoniere del torneo.
4: Qual è il ricordo più bello di quelle Olimpiadi?
3: Ah, guardi, il ricordo più bello è al momento della premiazione, quando abbiamo visto salire la bandiera italiana sul pennone più alto e tutte le altre scomparire. Lo stadio era imbandierato tutto in giro. Quando suonò la nostra marcia reale, e si alzò la nostra bandiera sul pennone più alto, le altre scomparvero. Ancora adesso, insomma, sarò un po' di retorica, ma mi viene la pelle d'oca, ecco.
4: Non ha mai più provato momenti come questo?
3: Ah, no, assolutamente. Un ricordo che mi rimarrà sempre negli occhi e nella mente, nel cuore, insomma. È una cosa che rimarrà per sempre nella mia vita.

0: E dopo la medaglia d'oro alle Olimpiadi, la prossima sfida mondiale in Francia, di nuovo Vittorio Pozzo è alla guida della nazionale, che è quasi completamente rinnovata rispetto al 1934. Unica costante, Giuseppe Meazza, nato centravanti, adesso si è spostato dietro le punte, diventando il vero faro della squadra. Riprendiamo il nostro racconto con il programma Italia-Italia-Italia. Dopo aver superato a fatica gli ottavi di finale con la Norvegia, ci aspetta la Francia. Gli ospiti del programma sono i giocatori Gino Colaussi e Aldo Olivieri, interventi inframmizzati dalla voce di Niccolò Carosio, il narratore calcistico della radio per eccellenza, che introduce la vittoria finale con l'Ungheria. Un buon ascolto da Ugo Coccia e a presto.
1: 12 giugno, 30 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio, non c'è più un solo posto libero nelle tribune dello stadio parigino di Colombes. È in programma Italia-Francia, una delle partite dei quarti di finale della Coppa del Mondo di calcio. L'incasso è valutabile intorno ai 900.000 franchi. Tra i 70.000 spettatori vi sono molti italiani arrivati da tutte le parti della penisola ed alcuni addirittura dall'Africa. Rispetto alla formazione che ha battuto la Norvegia vi sono tre novità. Foni sostituisce Monzeglio, Colaussi gioca al posto di Ferraris secondo e Biavati al posto di Pasinati. Gli italiani sono più dinamici, ma i francesi si mostrano molto pericolosi nelle loro offensive. Al 25esimo Olivieri sventa con una brillante parata un insidioso tiro di Venin. Dopo due minuti il portiere Di Lorto respinge fortunosamente il pallone scagliato da Biavati. 35esimo, bella azione in linea degli italiani. Meazza sferra un fortissimo tiro, ma Di Lorto con un prodigioso intervento evita il gol. Nell'ultima fase del primo tempo l'Italia intensifica gli attacchi. La Francia è costretta nella sua area di rigore. La superiorità degli uomini in maglia nera è nettissima e si evidenzia anche nella ripresa. Al quinto minuto c'è una splendida azione nell'area di rigore francese.
2: Olivieri ricorda quell'azione.
3: Si sono fatti quattro passaggi in mezzo all'area di rigore. Meazza, Ferrari, Piola, Piola, Meazza. Poi è arrivata Piola dal calcio di rigore, ci ha tirato una legnata anche lui. E buonanotte al secchio.
1: L'Italia è di nuovo in vantaggio, ma la Francia si riporta minacciosamente in attacco alla ricerca del secondo gol. Stavolta però i transalpini trovano nei terzini Foni e Rava due baluardi insormontabili. L'incontro si fa più equilibrato. Al 13esimo Olivieri respinge di pugno un tiro del centravanti Nicolà. La difesa italiana è costretta ad un maggior impegno di fronte all'incalzare dei francesi. Due calci d'angolo consecutivi ed una bella azione e Sirer del Four Nicolà non producono effetti. 24esimo è ancora Olivieri che sventa un'incursione del centravanti avversario con una tempestiva uscita. Dopo 10 minuti di veementi offensive, i francesi calano di tono e l'Italia ne approfitta per farsi pericolosa. È il 27esimo minuto.
2: Olivieri, ricorda l'ultimo gol di quella partita?
3: L'ultimo gol, sempre Piola. Piola lì quella volta lì è andato via Biavati, da fondo campo. Allora Meazza giocava a mezzala destra e i terzini giocavano sulle ali. Lui di conseguenza tirava fuori il terzino e poi lanciava l'ala Biavati velocissimo, col doppio passo, fondo campo. E si cercava sempre allora, non in nazionale, in tutte le squadre, di andare a fondo campo e mettere la palla indietro.
2: Biavati effettua un bellissimo traversone, Piola interviene di testa e segna. Italia 3, Francia 1.

0: La Francia reagisce con rabbia, va in attacco con 10 uomini. 30° minuto. Punizione battuta dal mediano sinistro Dian. Il tiro è preciso e di rara potenza, ma Olivieri, con un grande balzo, intercetta. 32° Delfour, da pochi metri, sbaglia la mira. 40° tiro di Delfour, parata di Olivieri. 41° azione in contropiede degli italiani, tiro di Colaussi sbagliato di pochi centimetri. 43° tiro di Biavati, Di Lorto blocca. 44° Aston sbaglia la mira, la palla va fuori. Si gioca un minuto di recupero, l'Italia si rende ancora pericolosa e Biavati sfiora il quarto gol. Subito dopo l'arbitro fischia la fine dell'incontro. La Francia è eliminata, l'Italia in semifinale. È il 16 giugno 1938. Le due nazionali entrano in campo accolte dagli applausi dei 40.000 spettatori che gremiscono lo stadio di Marsiglia. L'Italia si schiera con Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Biavati, Meazza, Piola, Ferrari e Colaussi. Nel Brasile manca Leonidas. Si afferma che sia stato escluso a seguito di un alterco con i dirigenti brasiliani. La prima linea dei sudamericani è formata da Lopes, Luizinho, Romeo, Perassio e Patesco.
1: Azioni alterne e gioco veloce nei primi minuti. La difesa italiana si mostra molto sicura nel bloccare le offensive degli avversari. Si distinguono in questa fase Foni, Rava, Olivieri e Locatelli. All'11° una bella manovra degli azzurri. Da Foni a Meazza, passaggio in profondità a Biavati. Questi passa ancora a Meazza, che evita due avversari e tira. Walter si tuffa e para. Al 18° Perassio tira da lontano. Il pallone sorvola la traversa. 23° azione pericolosa dei brasiliani. Il tiro di Patesco colpisce il palo. Colaussi ricorda il primo tempo dell'incontro?
2: Da una pressione insistente da parte del Brasile, la difesa nostra ha tenuto molto duro. Abbiamo subito la supremazia del Brasile. Io avevo come mediano un certo Zezé che si divertiva a fare degli scherzetti e insomma sono giocatori che io ancora oggi li ammiro. La tecnica principale è la tecnica individuale, e specialmente quando un giocatore è completo e che ha due piedi e che ha il colpo di testa, per me è un fuoriclasse. La partita col Brasile fu una magnifica partita, perché il primo tempo hanno dominato loro e noi siamo stati là a tamponare tante volte. Difatti, inutili che mi vengono a dire anch'io come alla non ero fluidificante, ma sapevo che al momento opportuno dovevo andare anch'io a dare una mano alla difesa, perché essere sempre pressati vuol dire che a un dato momento anche la difesa ha bisogno del suo attacco. Infatti io, quando ritornavo indietro, Rava mi diceva sempre: bravo Gino, mi hai dato una mano, ti ringrazio. Il secondo tempo abbiamo messo Meazza in un posto libero, cioè l'ha messo il commendatore, e lui ha cominciato a dare i palloni a Biavati a destra e a Colaussi a sinistra. Venne un pallone lungo di Peppino Meazza verso Domingos, che era il mio terzino. In quel momento però lui si è spostato verso Piola, dato che era grande, ma eravamo ai 16 metri. Io intuì che questo pallone doveva essere mio, e difatti loro sono saltati e sono caduti a terra. Io arrivai al volo e tirai un tiro che io non sono rimasto sorpreso. Difatti anche l'arbitro non fischiava e il segnaline sulla parte destra faceva così. Il perché? Che il pallone era rimasto dietro la rete, aderente al palo di ferro, e allora l'arbitro non poteva vedere questo gol. Finalmente ha fischiato, è stato un bellissimo gol anche questo, al volo, sì.
1: L'Italia in vantaggio, il Brasile è costretto a frenare gli attacchi azzurri anche con interventi irregolari. Colaussi è fermato da Zezé con un calcio. Ora siamo al 15°, l'Italia in attacco, l'azione è raccontata da Olivieri.
3: Sul lancio di Meazza, Piola è partito in mezzo ai terzini, e c'era un terzino, si chiamava
4: Domingo,
3: alto 1,90, più alto di Piola in velocità. Quando Piola credeva mai di essere in gol, quell'altro da dietro l'ha buttato giù. E allora i rigori, era Meazza che doveva tirare i rigori. In quell'attimo lì a Meazza gli si è rotto l'elastico dei mutandini. E bisogna tirare rigore. Gli si è preso il mutandino con una mano. Palla sul calcio del rigore. Finta, portiere di là e lui.
4: E la mano che teneva sempre sul.
3: Poi finito, ha tirato il gol, ha fatto il gol, è corso fuori, si è cambiato le mutandine. Gli spogliatoi, è stato giornalisti che ci hanno chiesto come mai, perché non sarà cambiato prima, dice no, perché se io andavo fuori, cambiamo le mutandine e tornare in campo, perdevo la concentrazione. Io sono rimasto lì, preso un pallone. E dopo ho pensato a cambiarmi le mutandine.
1: L'Italia conduce dunque 2-0, i brasiliani reagiscono e al 20° Olivieri effettua una fantastica parata su un forte tiro di Luizinho. La difesa italiana contiene efficacemente le offensive degli avversari. I brasiliani ricorrono spesso al gioco duro. Ne fanno le spese Andreolo, colpito ad un fianco da Martin, Meazza, sgambettato da Alfonsinho, e Piola, colpito da Domingos. I sudamericani insistono alla ricerca del gol e vi riescono a 3 minuti dalla fine. L'autore è Romeo. Olivieri ricorda quel gol.
3: Tutto in porta.
4: Tutto in porta, gli italiani e i brasiliani.
3: Tutto in porta, allora era gol. Col pallone in porta era gol.
4: A lei è stato buttato.
3: Che ho fatto di fare la presa, invece io dovevo buttarla via. E lì sono cascato dentro. L'arbitro era lì, ha dato gol.
1: Negli ultimi minuti i brasiliani si lanciano disperatamente in attacco, ma Foni e Rava non falliscono un intervento. La partita si conclude con il successo degli azzurri che eliminano i brasiliani ed accedono alla finale per la seconda volta consecutiva.
5: Stadio parigino di Colombe, finalissima della Coppa del Mondo 1938 fra Italia e Ungheria. La nazionale azzurra è pervenuta alla finale per il titolo mondiale battendo la Norvegia a Marsiglia per 2-1, la Francia a Parigi per 3-1, il Brasile a Marsiglia per 2-1. Ecco la squadra italiana che entra in campo per l'ultimo decisivo scontro. Questa la nostra formazione. Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Piavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colussi.
0: Nella squadra ungherese gioca Zucs al posto di Turay, a mezzala destra gioca Vince, mentre Zengeler è spostato a mezzala sinistra al posto di Toldi. Comincia la partita, i magiari si fanno pericolosi, Titkos batte un calcio d'angolo, Olivieri respinge, riprende Sarosi, tiro alto sopra la traversa. Quarto minuto, punizione calciata da Colaussi, intercetta Biavati che sbaglia da pochi passi. Quinto minuto, veloce azione italiana e gol.
1: Colaussi, ricorda il primo gol di quella partita?
2: Il primo è stato un'azione partita da Meazza, tagliò fuori la difesa, io mi incuneai fra il terzino e il mediano, allora i terzini giocavano stretti e mi trovai di fronte a Sabo in uscita. Ovviamente tirai il pallone all'ultimo angolo e con l'esterno sinistro.
1: Passano 2 minuti e l'Ungheria pareggia con Titkos.
3: Alla sinistra, un tiro al volo di sinistro, bello, un bel tiro. Me l'ha messo lì, nel primo palo.
4: All'incrocio.
3: All'incrocio del palo.
0: Si lotta con molto agonismo da ambo le parti. 12° minuto, bella azione con la Ussi Piola e gran tiro che colpisce la base del palo. L'Italia insiste e sfiora il gol al 15°. Passa un altro minuto e gli azzurri sono di nuovo in vantaggio con Piola. Ecco la cronaca del Littoriale.
6: È un gol capolavoro. Da Colaussi a Piola, da Ferrari a Meazza. Una serie di ricami ubriacanti e a Piola l'onore del tiro decisivo. Una squadra che gioca come gioca e segna di questi gol non può perdere.
0: Questo il ricordo dell'autore del gol.
7: 5 passaggi in area. Difficile, eh?
4: Certo.
7: Si tocca 5 volte la palla, 5 giocatori diversi. Finché poi è arrivato a me appunto uno dei 5 passaggi ho segnato.

0: L'Ungheria si scopre per attaccare, l'Italia ne approfitta investendo pericolose azioni in contropiede. 21esimo, tiro di Biavati e respinta di Biro. 22esimo, Meazza colpisce al volo, il portiere Szabo blocca. L'Ungheria torna all'offensiva, prima Titkos e poi vince, tirano di poco a lato. L'Italia si difende bene e poi torna nell'area ungherese. Tiri di Colaussi e Ferrari sono parati da Szabo. Lo stesso portiere esce a valanga sui piedi di Meazza. Ancora Ferrari, con un tiro violentissimo, sfiora la traversa. La porta ungherese è sottoposta ad un vero e proprio bombardamento. È il 35esimo minuto. Foni spezza un'azione condotta da Titkos e devia di testa verso Meazza. Passaggio veloce a Colaussi, prosegue il racconto lo stesso Colaussi.
1: Terzo gol, devo dire, veramente bellissimo, non perché l'ho segnato io naturalmente, anche lì ho fatto il solito al mio dribbling stretto, ho scartato due o tre avversari e infilai Szabo un tiro da sotterra, sì.
2: Aldo Olivieri.
3: Sì, con la Ussi, anche lì il passaggio in profondità di Giovannin Ferrari. Si è infilato dentro fra il terzino e il centro mediano, perché allora si giocava, i terzini giocavano sulle ali e i mediani giocavano sulle mezze ali. Dunque, se te avevi la possibilità di stringere, l'ala si trovava in porta.
0: Per un soffio, Piola al 41esimo manca il quarto gol. Subito dopo il centravanti italiano impegna Szabo con un altro tiro spettacoloso. Szabo para in due tempi, prima dell'intervento di Colaussi. Mancano tre minuti alla fine e l'Ungheria si riversa nell'area italiana. La sua reazione è rabbiosa, ma inconcludente.
2: Anche all'inizio della ripresa i difensori italiani devono subire la pressione ungherese. Gli azzurri però sono molto pericolosi in contropiede. 13esimo minuto, passaggio di Andreola Biavati, tiro dell'ala, palo. L'Ungheria continua a premere, da Biro a Zusk. Passaggio a De Sengler, deviazione per Vince, poi a Sarosi, tiro dal centro dell'area, gol. Italia 3, Ungheria 2.
0: Sotto l'incitamento del pubblico parigino, gli ungheresi spingono in avanti alla ricerca del pareggio. La pressione è interrotta al 29esimo, fuga di Biavati, traversone al centro e tiro violentissimo di Piola da 3 metri. Szabo respinge miracolosamente. L'Ungheria torna ad impegnare la nostra difesa, gli azzurri agiscono in contropiede, è il 37esimo. Ecco il racconto di Olivieri.
3: L'ultimo gol di Piola è stato anche lì con Colaussi, in coppia con Colaussi. Quella volta lì Colaussi, da furbo, non ha chiamato Piola, non l'ha chiamato, tenendo il portiere sul palo e ce l'ha toccata indietro, peraltro a porta vuota l'ha messa dentro.
2: Ancora poche azioni e giunge il fischio dell'arbitro. L'Italia batte l'Ungheria 4-2 e si laurea campione del mondo per la seconda volta consecutiva.

0: Aldo Olivieri, che cosa successe al fischio di chiusura?
1: Non è come ora. Allora chi faceva un gol, chi era lì, gli batteva la mano sulla spalla e via. Non è come ora che sono 10 uno sopra l'altro. Quando uno aveva fatto un gol, aveva svolto il suo compito.
2: Sì, vabbè, però al fischio di chiusura eravate diventati campioni del mondo.
1: Io, vedete, anche lì, io ho le fotografie a casa che ho vicino a me, Sarosi, che si complimentava con me e con tutta la squadra. C'erano anche loro, l'Ungheria, erano lì con noi e ci si dava la mano. Siamo partiti da Parigi dopo la partita, siamo arrivati a Torino alla mattina alle 7, ma non mi ricordo se c'era i Facchini.
3: E questo era il nostro racconto di oggi, i mondiali del 1934 e quelli del 1938. Inoltre la medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1936, il tutto rivissuto attraverso le voci dei protagonisti nei programmi curati da Mario Giobbe, e cioè Italia, Italia, Italia, la storia dei mondiali dal 1930 al 1986 e Super Azzurri. Vi ricordo che la prossima puntata di Radio Techete Racconta sarà condotta da Giacinto De Caro e Gianluca Polverari. Un saluto da Ugo Coccia. A presto.

0: se ci fosse ancora.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si lasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Tommaso d'Aquino, il più importante filosofo della cosiddetta scolastica medievale. Il termine scolastico viene dal greco e significa letteralmente istruito in una scuola. Questo è qualcosa che noi oggi diamo per scontato. Ma già ai tempi dell'Impero Romano, la creazione di istituzioni formative, regolate da una propria lex autonoma e con un preciso percorso di formazione volto a sviluppare capacità retoriche e argomentative, rappresentava un privilegio appannaggio di chi iniziava il proprio percorso verso l'assunzione di cariche importanti nella burocrazia imperiale, il cosiddetto cursus honorum. Chi però cercò di innovare e allargare tale istituzione fu Carlo Magno, che promosse la creazione di un sistema di tante scuole in tutta Europa, allo scopo di favorire l'istruzione delle genti, garantendo un sistema formativo dai contenuti sostanzialmente standardizzati, funzionale alla compattezza del Sacro Romano Impero che egli aveva rifondato. In questo senso si era appoggiato a una struttura già preesistente, il sistema delle abbazie dei monaci benedettini, che erano riusciti a ottenere un alto grado di penetrazione nell'Europa del tempo. Questa rete di monasteri e di scuole divenne il vero sistema di circolazione della cultura nel Medioevo e permise, tra le altre cose, la formazione di un ceto di specialisti della conservazione e diffusione di questi saperi. I magistri delle scuole e poi delle università. Da un punto di vista culturale, il cristianesimo aveva fornito un grosso assist alla filosofia, alleviandola dal peso di fornire all'individuo un preciso percorso di individuazione del senso della vita e di compimento esistenziale individuale, e inquadrandola nel suo sofisticatissimo network di formazione quadri, per così dire, le aveva dato nuova vita, ponendola al suo servizio come rinforzo intellettuale necessario per stabilire il posto che il cristianesimo stesso doveva avere nell'intero sistema della conoscenza umana. Questo ovviamente significava porre la filosofia al servizio di una religione, ancilla teologie si diceva, ma significava anche, e meno ovviamente, riservare alla filosofia una forte autonomia operativa nel promuovere e incrementare il sistema generale della conoscenza del mondo. La filosofia diventava necessaria per mostrare la razionalità del sistema umano di credenza religiosa.

0: Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Donaldo Vendemiati, membro della Pontificia Accademia di San Tommaso e professore ordinario di filosofia morale presso la Pontificia Università Urbaniana, che ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito. Passiamo alla prima domanda. Qual era, per sommi capi, la struttura educativa del Medioevo cristiano e che ruolo assegnava alla filosofia nella formazione culturale degli studenti?
1: Innanzitutto bisogna dire che noi chiamiamo Medioevo un'epoca lunga 10 secoli. È evidente che la struttura educativa degli inizi sia molto diversa da quella che troviamo verso la fine di quest'epoca. Alla caduta dell'Impero Romano, quando comincia il Medioevo, le uniche strutture che restano in piedi sono quelle ecclesiastiche. Sono esse a costituire le scuole. Le scuole cominciano come scuole cattedrali, in cui il maestro è il vescovo che forma il suo clero per le parrocchie, poi le scuole parrocchiali, le scuole abbaziali, quando il movimento monastico benedettino prende piede, si introduce. Così, quando Carlo Magno istituirà la scuola palatina, i maestri e il materiale testuale saranno sempre di provenienza benedettina. Le scuole tentano, nella prima fase, di riconquistare i programmi dell'istruzione romana, che erano articolati sullo schema delle sette arti liberali, il trivio, ossia le discipline che noi chiamiamo letterarie, la grammatica, la retorica e la dialettica, e il quadrivio, ossia le discipline che noi chiameremmo scientifiche, cioè aritmetica, geometria, musica e astronomia. Questa sostanzialmente è la filosofia insegnata nell'Alto Medioevo. Essa è un sapere di base che ha valore propedeutico rispetto alla sacra dottrina, cioè alla teologia nel senso moderno del termine. La teologia consiste sostanzialmente in uno sforzo di penetrazione e di comprensione della sacra scrittura ed è al servizio di questo sforzo che si pone innanzitutto la grammatica per comprendere, letteralmente il testo sacro, quindi la retorica per la predicazione. E poi, con ruolo sempre crescente nel corso dei secoli, la dialettica, ossia l'arte di ragionare sui testi. Queste arti liberali, quindi, sono subordinate al mistero cristiano, che è la sapienza che ha il compito di orientare tutto il resto dello scibile. Così, quando all'inizio del secondo millennio sorgono le prime università, queste sono caratterizzate sempre dalla presenza di almeno due facoltà, cioè la facoltà delle arti che assolve appunto a un ruolo propedeutico, il ruolo propedeutico della filosofia, e poi la teologia che costituisce il culmine del sapere.

Protagonista emblematico di tale processo è stato proprio il figlio del conte Landolfo di Aquino, quel Tommaso le cui doti intellettuali emergevano sin da bambino, quando era capace di ripetere le lezioni degli insegnanti, meglio degli insegnanti stessi. Quel Tommaso che volle farsi frate domenicano nonostante il parere contrario della sua famiglia, che non lo voleva membro di un ordine mendicante, lui, figlio di uno dei più importanti conti dell'Italia centrale, e che per questo lo recluse in un castello per quasi un anno. Quel Tommaso autore di oltre 80 opere di filosofia e teologia, ma che scrisse.

Mito dai suoi compagni di corso, che lo chiamavano bue muto, ma i cui muggiti, come chiaramente aveva intuito il suo maestro Alberto Magno, risuonano potenti ancora oggi. Quel Tommaso, insomma, che ha portato la filosofia scolastica a livelli di sofisticazione e precisione inconcepibili per molti del suo tempo. Andiamolo allora a conoscere un po' meglio questo bue muto della filosofia. Tommaso, settimo figlio del conte d'Aquino Landolfo e della nobildonna teanese donna Teodora, della famiglia napoletana dei Caracciolo, nasce a Roccasecca fra il 1225 e il 1226. Non c'è accordo preciso nella storiografia tomista. Come da tradizione, essendo il figlio più piccolo, era destinato alla carriera ecclesiastica. Per questo il padre lo inviò come oblato, pagando anche una certa cifra, nell'abbazia benedettina di Montecassino. Qui imparò i rudimenti delle lettere, leggere, scrivere e far di conto, e si accostò alla vita religiosa dei benedettini, organizzata secondo la famosa regola ora et labora. L'abbazia però era oggetto di contesa, anche bellica, fra il Papa e il famoso imperatore Federico II. E allora il papà di Tommaso pensò bene di trasferirlo a Napoli, presso quello studium generale che l'imperatore aveva lì costituito per formare la sua classe dirigente. A Napoli però era stato da poco inaugurato anche un convento da parte di un ordine mendicante che subito affascinò il giovane Tommaso, i Domenicani. Nel 1244 fece ufficialmente il suo ingresso nell'ordine tramite vestizione. E i suoi superiori, intuito il grande talento intellettuale del giovane, pensarono bene di mandarlo a studiare a Parigi, dove vi era la facoltà teologica più importante e prestigiosa del tempo. La famiglia, però, come abbiamo detto, non era particolarmente contenta del fatto che il giovane rampollo di una famiglia nobile potesse entrare a far parte di un ordine mendicante. Così i fratelli, durante il trasferimento a Parigi, lo catturarono e lo rinchiusero per un anno nel castello di famiglia di Monte San Giovanni Campano. Nonostante tutti i tentativi di fargli cambiare idea, Tommaso rimase fermo nella sua idea e nel 1245, in occasione del Concilio di Lione, in cui il Papa Innocenzo III ufficializzò la deposizione dell'imperatore Federico II di Svevia, Tommaso tornò a Napoli dai suoi confratelli. Da lì venne finalmente mandato a studiare, prima a Parigi, dove ebbe come maestri i grandi Sant'Alberto Magno e Alessandro di Ales, e come compagno di studi l'altro grande santo, Bonaventura da Bagnoregio. E poi, al seguito di Alberto Magno, di cui era divenuto assistente, si trasferì a Colonia, dove per ben 4 anni approfondì le sue conoscenze teologiche, assistendo alle lezioni del suo grande maestro. Alberto riconosceva ormai le grandi qualità del suo giovane allievo, così tanto che lo propose, nonostante non avesse ancora compiuto i 29 anni necessari, per il posto di baccelliere, una specie di professore a contratto odierno, a Parigi. Qui il clima intellettuale non era così tranquillo come a Colonia. Erano nel pieno due polemiche aspre che segnarono gli anni parigini di Tommaso. La prima polemica era relativa alla libertà di commentare i testi di Aristotele durante le lezioni. Una libertà non da tutti accettata, in quanto i libri del filosofo di Stagira erano pieni di passi non completamente coerenti con la rivelazione cristiana. L'altra polemica era scoppiata perché i professori laici di Parigi, invidiosi del successo delle lezioni dei professori appartenenti agli ordini mendicanti, che, in virtù del loro stile di vita così rigoroso nella frugalità di costumi e nella perseveranza nello studio, attraevano numerosi studenti. Quindi protestarono ufficialmente presso l'università, chiedendo addirittura l'espulsione di questi docenti mendicanti. Qui Tommaso iniziò a farsi le ossa nella polemica teologica, difendendo gli ordini mendicanti dalle accuse di eresia, così bene da ottenere la fiducia papale che gli concesse la cattedra di teologia, insieme al suo compagno Bonaventura, a soli 31 anni.
I due giovani talenti della teologia divennero poi anche consiglieri del re.

0: La disputa era un momento fondamentale, sia del percorso educativo degli studenti che imparavano i testi anche imparando a disputare sulle loro questioni problematiche, sia del processo di diffusione del sapere, in quanto le dispute pubbliche erano occasioni ghiotte per assistere alle performance dei grandi maestri del tempo. Qual era lo statuto epistemologico di tali strumenti filosofici e perché erano così fondamentali?
1: Dunque, la disputa nasce dalle domande che gli studenti pongono al maestro durante la lezione, che originariamente significa lettura, quindi commento del testo sacro. Per ragioni pedagogiche, spesso il maestro evita di dare una risposta direttamente alle questioni poste, alle domande poste dagli studenti e procede innanzitutto a precisare la domanda, ponendo un'alternativa, cioè si formulano due tesi delle quali che sono in contraddizione tra di loro, quindi una sola delle due può essere vera. La classe viene quindi divisa in due gruppi, ciascuno dei quali deve elaborare gli argomenti a favore dell'una o dell'altra tesi, argomenti sintetici, logicamente strutturati. Questa è la parte dialettica della quaestio. Ad essa segue l'esposizione magistrale che determina la soluzione e in conclusione, alla luce di quanto determinato dal maestro, si risponde, c'è un assistente del maestro che si chiama Baccelliere, che risponde punto per punto agli argomenti addotti nella parte dialettica. San Tommaso esprime la necessità pedagogico-didattica di questo procedimento, lui dice proprio per istruire gli uditori, inducendoli a capire la verità di cui si tratta. E allora dice in questo bisogna basarsi su delle ragioni atte a investigare la radice della verità e a far conoscere in che senso è vero ciò che si dice. Altrimenti, aggiunge Tommaso, se un maestro determina la questione con la semplice enunciazione dei testi, l'uditore si convincerà che la cosa è vera, con un atto di fede, so sottinteso, però non acquisterà di essa nessuna scienza o intelligenza e se ne andrà a mani vuote. Ecco, questo dice Tommaso proprio in una questione sulla questione. Nel medesimo contesto, però, San Tommaso fa presente che vi sono anche altre dispute, il cui scopo non è didattico, ma dottrinale, non sono quelli appunto tra gli studenti, ma tra i maestri. Ed è quanto accade quando alcuni mettono in dubbio una verità affermata da altri. Quando sorgono in ambito teologico, dice Tommaso, in queste dispute si deve ricorrere soprattutto alle auctoritates, cioè ai testi autorevoli accettati da coloro con i quali si discute. Ma se gli interlocutori non accettano nessuna autorità, perché al tempo di Tommaso c'era anche questa situazione, con gli averroisti e con i musulmani d'altra parte, non accettano nessuna autorità, allora bisogna ricorrere alle ragioni naturali per convincerli, cioè bisogna fare filosofia. E Tommaso è intimamente persuaso che ogni verità, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo. Per questo bisogna amare disinteressatamente la verità in modo spassionato, ricercandola e accogliendola dovunque essa si possa manifestare, quindi evidenziando al massimo l'universalità della verità. In questo senso, appunto, è importante vedere come Tommaso sa mantenere il legame organico tra filosofia e teologia, pur evidenziando la necessaria autonomia di cui la filosofia e le scienze devono godere per potersi applicare in modo efficace ai propri campi di ricerca. La filosofia e le scienze non partono da auctoritates, non partono da rivelazioni, non desumono i propri principi dalla sacra dottrina e in questa autonomia non c'è alcun pericolo per la fede, perché la verità, qualunque verità, purché sia verità, è da Dio. Il lavoro filosofico, quindi, proprio nella disputa, viene svolto sulla base della ragione naturale. In questo costituisce l'autonomia del filosofo cristiano filosofo che quando attende formalmente al proprio lavoro usa i suoi strumenti di indagine, cioè le scienze, la ragione naturale, per una verifica di tutte le opinioni, compresa quella prospettata dalla fede.

0: Tommaso poi tornò una decina d'anni in Italia per insegnare a Napoli e poi a Orvieto e Roma. Sono gli anni in cui approfondì la sua conoscenza delle opere di Aristotele e in cui cominciò a scrivere le sue famose Summe teologiche. A causa di alcune polemiche che le sue dottrine avevano causato a Roma, Tommaso tornò a insegnare a Parigi, dove trovò un clima ancora più frizzantino della prima volta. C'erano gli idealisti agostiniani a contestare una visione razionalista della fede. C'erano ancora gli avversari degli ordini mendicanti, ma c'era soprattutto l'esponente di spicco della facoltà di lettere, Sigieri di Bramante, che nelle sue lezioni affermava la natura non spirituale dell'anima umana e la possibilità della ragione di contraddire la fede restando entrambe vere. Tommaso si trovò costretto a sfidare intellettualmente tutti questi avversari, sia pubblicando libri, sia affrontandoli direttamente in dispute pubbliche. In ogni caso ne uscì vincitore e molte tesi dei suoi avversari vennero dichiarate eretiche anche grazie e sulla base delle sue analisi teologiche. Nel 1272 lasciò definitivamente Parigi e tornò in Italia perché, incaricato dal suo ordine, di organizzare un nuovo studium di teologia a Napoli. Furono anni di grande lavoro intellettuale, ma furono anche gli anni in cui rinunciò a diventare arcivescovo per continuare a vivere in povertà e studio. Studio che però venne interrotto l'anno dopo a causa di una visione mistica che gli impedì di scrivere altro, in quanto, sono parole sue, non posso più. Tutto ciò che ho scritto mi sembra paglia in confronto con quanto ho visto. La morte lo colse l'anno dopo, mentre era in viaggio per partecipare al Concilio Ecumenico di Lione. Non è un'esagerazione dire che Tommaso ci ha lasciato la più imponente e solida architettura di mutuo sostegno fra fede e ragione per il cristianesimo storico. Tommaso accetta da Aristotele un presupposto fondamentale. Ogni nostro atto di conoscenza non può che iniziare dall'osservazione ragionata di ciò che vediamo nel mondo attorno a noi. La ragione lavora sui dati dell'esperienza. Il punto, aggiunge Tommaso, è che quanto dimostra la ragione sulla base delle sue regole di funzionamento logiche non può entrare in contraddizione con i contenuti della rivelazione cristiana, che è, dal suo punto di vista, assolutamente vera, data la natura sacra del messaggero di quella rivelazione. Quindi sarà compito della ragione, i cui principi di funzionamento egli deriva dal sistema aristotelico, mostrare la compatibilità di quanto essa deriva con quanto la fede rivelata insegna. Ed è quello che Tommaso per tutta la sua vita farà. Mostrare che il miglior metodo di comprensione della natura disponibile al tempo, il sistema aristotelico, può integrarsi col miglior generatore di senso esistenziale e provvidenziale generale dell'epoca, la fede cristiana. Tommaso utilizza i concetti aristotelici di materia e forma per spiegare il senso di essere di tutti gli individui del mondo, sia viventi che non viventi. Ognuno di loro è individuato da una certa materia di composizione e determinato da una certa forma sostanziale che gli consente di avere un certo numero di proprietà essenziali o meno. Nessuno escluso, nemmeno l'uomo. Lo snodo fondamentale nel sistema aristotelico è il fatto che tutti gli individui del mondo terrestre non sono esenti da cambiamenti nella struttura delle loro proprietà, proprio in virtù della loro composizione materiale che li rende soggetti ad alterazione senza alterare la loro più determinata natura formale. Ognuna di queste alterazioni, la prima e più fondamentale è proprio quella di venire all'esistenza, è causata da un qualche altro individuo che, agendo, mette a sua volta in atto la latente potenzialità di trasformarsi dell'individuo che viene alterato. Più semplicemente, il ciclo del divenire della natura è retto da una struttura causale. Quindi, ogni alterazione è causata in una serie potenzialmente infinita di cause. Ma, assume Tommaso, seguendo Aristotele, non può essere davvero infinita questa serie di cause, perché altrimenti l'intera comprensione dell'universo sarebbe incompleta. Per Allora si inventa un procedimento di dimostrazione dell'esistenza di una prima causa divina dell'esistenza del mondo, seguendo cinque percorsi che, muovendo dalla constatazione di fatti della natura che necessitano di una spiegazione causale, arrivano all'affermazione dell'esistenza di una prima causa dell'universo, che è ciò che a questo stesso universo dona l'esistenza. Il creatore, il Dio che le sacre scritture insegnano essere l'essere in sé, perfetto, creatore di tutto l'esistente. È arcinoto che Tommaso presenta delle prove razionali dell'esistenza di Dio e che queste prove sono, come si dice, a posteriori, ovvero che partono da fatti e dati che i nostri sensi ci presentano nell'esplorazione del mondo. La cosa singolare è che Tommaso parla di loro come di vie possibili, per giungere a non poter dubitare dell'esistenza di un Dio unico a fondamento dell'intera realtà. Bene, professor Vendemmiati, perché Tommaso ci parla proprio di vie che, come ogni strada, appunto, stanno lì ferme, in un certo senso ad aspettare che qualcuno le percorra? Perché l'argomentazione razionale viene paragonata proprio a un percorso?
1: Dunque, io partirei da questo fatto, cioè accade comunemente, ancora oggi, che la domanda esiste Dio si è avviziata da un errore di fondo, cioè si parte dall'esperienza religiosa, storica delle grandi religioni monoteistiche per asciugarle dei loro elementi specificamente religiosi per distillarne un dio dei teisti e quindi chiedersi se un individuo con quelle proprietà esista o non esista, o meglio, se abbia un'esistenza reale o fittizia. Questo percorso è impraticabile. La ricerca filosofica di Dio non è la ricerca su un individuo del quale già conosciamo o immaginiamo le caratteristiche, come immaginiamo le caratteristiche del mostro di Loch Ness o dello Yeti o degli alieni, di cui ci chiediamo quali prove abbiamo per dichiararli realmente esistenti. Beh, in questo caso dovremmo partire da un concetto dell'individuo che cerchiamo, mentre noi non abbiamo e non possiamo avere nessun concetto di Dio indipendentemente dalla domanda sulla causa di tutte le cose. Intesa come ricerca della causa prima del mondo, la questione di Dio è il tema filosofico per eccellenza, la prima grande domanda tematicamente filosofica di cui abbiamo testimonianza fu espressa da Talete in questi termini: qual è il principio, l'archè di tutte le cose? Non il principio di questo o di quell'altro fatto, poniamo della generazione di una determinata specie vivente, eccetera, ma l'archè di tutta la realtà, il principio da cui si generano tutte le cose. Qual è il fondamento comune delle cose che sono? Che cosa è l'essere grazie al quale le molte cose esistenti sono? Ecco, le cose del mondo manifestano, ci dice Tommaso, alcune caratteristiche di cui esse stesse non possono essere causa. Sono soggette al movimento, sono contingenti, agiscono ordinatamente, eccetera. Queste proprietà non sono deducibili dalle cose stesse, richiedono una causa esterna, cioè l'esistenza di un primo motore immobile, di un essere necessario, di un'intelligenza finalizzatrice, eccetera. Si tratta di diverse istanze che non possono che essere una sola e medesima realtà. E tutti lo chiamano Dio. Si tratta di una realtà che sta oltre l'orizzonte dell'esperienza comune, una realtà che permane misteriosa e che però esige di essere in qualche modo affermata e conosciuta a partire dalla nostra. La nostra esperienza, infatti, soprattutto quando esaminata dal punto di vista esistenziale, richiede in un certo senso l'ascesa a una verità che la trascende. Questa è la via, ecco, la verità del totalmente altro, radicalmente misterioso, che tutti chiamano Dio. Intesa in questo senso, L'esistenza di Dio non è un problema, è la soluzione al problema dei problemi, cioè al senso della realtà. E questa è una strada che ogni uomo, se pensa fino in fondo, prima o poi intraprende, che poi arrivi al termine, questo non è garantito, però la strada sta lì, come lei diceva, no? Pronta per essere percorsa.
0: Quindi, per Tommaso, la ragione insegna che l'oggetto della fede cristiana è un contenuto comprensibile razionalmente in un processo dal basso verso l'alto compiuto dalla filosofia, mentre la teologia percorre quello inverso, consentendo la comprensione pubblica di quasi tutti i contenuti della rivelazione. In estrema e brutale sintesi, la combinazione tomista del sistema aristotelico con la rivelazione cristiana consegna un universo concepibile e spiegabile razionalmente come creato da un creatore provvidente, buono, onnipotente e perfetto. Tutti gli enti di questo universo sono creature, uomo compreso. Ma, insegnano le scritture, l'uomo è a immagine e somiglianza con Dio. Che significa questa cosa? Come si può rendere conto razionalmente di questa affermazione senza cadere in una contraddizione logica e senza abbracciarla per solo e acritico fideismo? Tommaso, usando il sistema aristotelico in maniera profondamente rigorosa ma originale, riesce a districare questo nodo. L'uomo è, come sappiamo, combinazione di materia e forma. Essendo un individuo vivente, la sua forma sarà un'anima. Un'anima che lo metterà in grado, in virtù della sua forza determinante, di vivere una vita che gli consenta di compiere processi razionali. Un'anima razionale, appunto. Tramite questi processi, l'uomo è in grado di comprendere la natura dei vari oggetti, materiali e non, ma questi processi non sono localizzati in nessun organo specifico del corpo, perché, se lo fossero, la natura corporea degli organi, esposta alla corruzione materiale, gli impedirebbe il corretto funzionamento. Così invece non avviene. Quindi l'anima razionale non è materiale e quindi può sopravvivere al decadimento del corpo materiale. Questo stratagemma intellettuale permette a Tommaso di asserire ragionevolmente la natura immortale dell'anima umana, una cosa però che per certi aspetti sostenevano anche i filosofi greci. Il passo ulteriore che Tommaso fa, fondandolo razionalmente e quindi rispondendo implicitamente all'ilarità dell'Areopago di Atene quando San Paolo sostenne la medesima cosa, è affermare che queste anime immortali, coerentemente con quanto indica la rivelazione, dovranno necessariamente e ragionevolmente riunirsi coi loro corpi specifici, perché, nonostante la loro natura sia immateriale, il loro funzionamento necessita di uno specifico supporto corporeo. In questa maniera Tommaso dimostra la ragionevolezza della resurrezione dei corpi affermata dalle scritture, giacché il funzionamento delle anime razionali è la loro specifica forma di vita, quindi questa risurrezione permetterà una vita eterna a immagine e somiglianza appunto del loro creatore. La grandezza del filosofo Tommaso è proprio quella di riuscire a fondare filosoficamente la compatibilità di una struttura di senso che riesce a inquadrare la vita umana in un progetto di spiegazione provvidenziale della storia, una struttura che si è dotata di una infrastruttura educativa potente per la diffusione del suo messaggio, fra scuole, università, abbazie, monasteri, vescovadi, ordine, eccetera. Con la migliore struttura epistemologica di inquadramento del reale, nell'ottica di raggiungere una sua comprensione, presumibilmente vera e ben fondata logicamente. Un'impresa titanica, ma, come aveva predetto il suo maestro Alberto Magno, i muggiti del bue muto si sarebbero sentiti da una estremità all'altra della terra.

0: Siamo giunti alla fine della nostra puntata. A questo punto chiederei al professor Vendemmiati un punto finale sul pensiero e sulla figura di Tommaso dal punto di vista della contemporaneità. Che cosa ha ancora oggi di nuovo da insegnare questo grande maestro con la sua lucida argomentazione a riguardo delle grandi questioni filosofiche ed esistenziali che rimangono lì sullo sfondo delle nostre vite?
1: Ah, io direi che il primo importante insegnamento riguarda proprio il senso della filosofia, il senso dello studio filosofico. In alcuni contesti accademici, soprattutto italiani, lo studio della filosofia viene ridotto a storia del pensiero, a un'esposizione di dottrine altrui, prive di rilevanza per la vita reale. Nella lettera a una professoressa della scuola di Barbiana di Don Milani si dice: non si capisce se al professore di filosofia gli vanno bene tutti o non gli va bene nessuno dei pensatori che presenta. Questo, a mio giudizio, è uno dei motivi principali del disamore, dell'incomprensione che tanti studenti mostrano nei confronti della filosofia. San Tommaso ci dà una chiara lezione di metodo affermando, cito, che lo studio della filosofia non è finalizzato a conoscere ciò che gli uomini hanno pensato, ma qual è la verità delle cose. Fine della citazione. E questo mi sembra fondamentale. Un altro problema scaturisce dalla divisione cartesiana, di cui noi siamo figli, tra sapere scientifico e materie umanistiche. La filosofia dove si colloca? Nel secolo scorso, nel Novecento, sono emerse due prospettive contrastanti, quella analitica, che tende a ridurre la filosofia a pensiero calcolante, scientifico, e quella continentale, che tende a dissolversi però in forme aforistiche, poetiche, direi quasi sciamaniche, un sapere incontrollabile, indeterminato, quindi in ultima analisi incomunicabile. Bene, San Tommaso è maestro di un pensiero che è al tempo stesso scientifico e umanistico, ma scientifico perché umanistico? Rigoroso e logico, pur rifiutando di ridurre se stesso a mera interpretazione del fattuale o a indagine ristretta a determinati campi del sapere umano, delle sue strutture. Una certa mentalità contemporanea mira a screditare tutto ciò che non rientra nel paradigma epistemologico delle scienze naturali, analitiche, che tendono a ridurre l'esistente alla dinamica delle subparticelle fisiche. Però se ci si lascia irretire nei lacci del riduzionismo, non si coglie il reale, ma soltanto un'astrazione. Il pensiero di San Tommaso ci aiuta a capire che il reale è di natura olistica e quindi è afferrabile solo con un tipo diverso di approccio conoscitivo, un approccio che assuma una dimensione sapienziale, che si ponga come un'indagine sul senso ultimo e globale dell'essere, un'indagine rigorosa. Serve a poco insistere sulla fondatezza e sul limite delle varie branche del sapere umano se non si tracciano le coordinate per l'unificazione del sapere e dell'agire, se non le si introduce in una convergenza verso uno scopo, verso un senso. È il dramma del postmoderno, è la frammentazione, no? Ecco, questa dimensione, c'è bisogno quindi urgente di una dimensione sapienziale, proprio davanti alla crescita, tra l'altro, enorme del potere tecnico dell'umanità. I mezzi tecnici, preziosissimi, sono però mezzi che necessitano di un chiaro orientamento a un fine. Quando il fine non è chiaro, i mezzi si rivelano in tutta la loro potenza distruttrice. Quindi è necessaria una filosofia capace di trascendere i dati empirici e di giungere, nella sua ricerca della verità, a qualcosa di assoluto, di ultimo, di fondante. La realtà e la verità trascendono il fattuale, l'empirico. San Tommaso insegna che l'uomo possiede e può conoscere questa dimensione, possiede i mezzi e può conoscere questa dimensione trascendente, questa dimensione, vogliamo dire la parolaccia, metafisica, la può attingere in modo vero e certo, benché imperfetto, benché analogico. In questo senso la metafisica non è vista come un'anti-antropologia, perché è proprio la metafisica che consente di dare fondamento al concetto di dignità della persona in forza della sua condizione spirituale. Ovunque l'uomo scopre la presenza di un richiamo all'assoluto e al trascendente, lì gli si apre uno spiraglio verso la dimensione metafisica del reale, nella verità, nella bellezza, nei valori morali, nella persona altrui, nell'essere stesso. E penso che questa sia, in ultima analisi, la grande lezione che possiamo attingere ancora oggi da San Tommaso.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietà riattaccati ai muri.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 19ª puntata.

0: Senta, Enrico, lei quanti anni aveva quando avvenne il delitto?
1: Quasi 11. È un'età in cui si capiscono molte cose.
0: E gli altri pensano che uno è solo un ragazzino e forse non vale la pena di interrogarlo. È questo che vuol dire?
1: No, non voglio rimproverare nessuno. Forse allora è stato meglio così. Io mi sono deciso a parlarle solo dopo le minacce ricevute da mio padre.
0: Suo padre ha ricevuto minacce? Ora?
1: Sì, dopo la sua visita. Hanno telefonato intimandoli di non incontrarsi più con lei.
0: Con me?
1: Già. Non so come l'abbiano saputo.
0: Hanno buona memoria. Adesso capisco.
1: Che cosa?
0: Ah, una cosa da poco. Hanno avvisato anche me.
1: Ha ricevuto minacce?
0: Mi hanno sventrato le gomme della macchina.
1: Un avvertimento classico.
0: La voce della persona che ha telefonato a suo padre non sa come fosse.
1: Non è mio padre che ha parlato con lui. La telefonata l'ha presa mia madre.
0: Mi sa dire qualcosa sulla sua voce?
1: Anche se era contraffatta, le inflessioni erano decisamente meridionali.
0: Posso immaginare chi è stato. Comunque si tranquillizzi. La telefonata a suo padre era un avvertimento a me. Ma continui il suo racconto.
1: Io avevo quasi dimenticato tutto. Veramente avevo voluto dimenticare. Ogni tanto il ricordo di quei giorni riaffiorava e poi scompariva di nuovo. Quando poi ci hanno mandato via da Magnasco, tutto si è fatto più lontano e indistinto.
0: Lei era già grande allora?
1: Sì, avevo 16 anni. Studiavo fuori del paese.
0: Torniamo ai suoi ricordi.
1: Si tratta della mattina stessa in cui fu uccisa la povera signora Olga. Io ero andato nel bosco. Quel giorno non c'era scuola. Ad un certo punto, in prossimità della radura dove poi fu trovato il cadavere, sentii delle voci concitate.
0: Voci maschili?
1: No, erano voci femminili, ma parlavano in tedesco.
0: In tedesco?
1: Sì, mi sembrò strano. Allora mi sono avvicinato, cercando di non fare rumore, e attraverso un cespuglio vidi le due donne.
0: Le due donne?
1: Sì, la signora Olga e Grete, la governante di Guido. Sembrava che litigassero. O forse era la lingua tedesca che mi dava questa impressione. Fatto sta che discutevo una voce abbastanza alta. Ad un certo punto la signora Olga ha dato uno schiaffo alla governante.
0: Questo lo ricorda bene?
1: Benissimo, perché mi sono spaventato e sono scappato via.
0: Ed è tornato subito alla villa?
1: No, non subito. Avevo paura e non sapevo cosa fare. Sono stato anche tentato di riavvicinarmi e guardare ancora.
0: Già, se l'avesse fatto forse ora non staremmo qui a parlare.
1: Sono tornato a casa dopo un bel po'. Sa, la tenuta del Poggio di Tiglia è grande e anche il bosco. La casa del custode dove abitavano i miei genitori è un po' distante dalla villa patronale. A loro non ho detto nulla.
0: Ma quando è stato scoperto il delitto?
1: Io l'ho saputo solo nel pomeriggio. Ero da un mio compagno di scuola che abitava in paese. Allora ho avuto veramente paura.
0: E non ha raccontato ai suoi genitori ciò che aveva visto al mattino?
1: Veramente ho provato a dirlo a mia madre, ma mi ha subito zittito. Mi ha detto che ero un moccioso e non dovevo mischiarmi nelle cose che riguardavano i padroni. Anzi, mi ha raccomandato di tenere la bocca chiusa.
0: E la nurse, Grete, l'ha vista quel pomeriggio?
1: Sì, di sfuggita. Mi sembrava normale. Io me ne stavo in disparte perché temevo di essere stato visto nel bosco.
0: Quindi questa cosa non l'ha raccontata a nessuno, allora?
1: Sì, c'è stata una persona alla quale ho confidato quel segreto.
0: E chi?
1: Eugenio, la sartina che veniva spesso alla villa. La conoscevamo bene. Faceva qualche lavoretto anche per noi.
0: Eugenia Valentini. E dove l'ha incontrata?
1: Alla villa. È venuta qualche giorno dopo a portare del lavoro. Io avevo bisogno di confidarmi con qualcuno. Mi è sembrata molto turbata da quello che le ho detto. Quasi terrorizzata. Però anche lei mi ha detto di non dir niente a nessuno.
0: Quando lei ha parlato con Eugenia, vi ha visto qualcuno?
1: No, almeno non credo. Gliel'ho detto mentre saliva in macchina per andar via. Sul piazzale non c'era nessuno.
0: E che cosa ha pensato quando ha saputo della morte di Eugenia?
1: Al momento non ho collegato i fatti. Tutto era così incredibile. La nostra zona è sempre stata molto tranquilla. E fatti del genere si leggevano solo sui giornali. Poi mi è venuto in mente che le due cose potevano essere in relazione. Ma dopo pochi giorni fu arrestato il geometra, Mario Flores. E allora ho deciso di dimenticare ogni cosa. Avevo troppa paura.
0: Lei conosceva anche Flores?
1: Ma non ero in confidenza con lui. Era riservato, taciturno.
0: Lei sa che c'era anche lui alla villa quella mattina?
1: Sì, l'avevo visto arrivare. Poi non l'ho più incontrato.
0: Era anche lui nel parco e fu lui a trovare il cadavere.
1: Forse era da un'altra parte. Le ho detto che il bosco e la tenuta sono molto estesi. Può succedere di non incontrarsi.
0: Aveva mai parlato con lui?
1: Molto di rado. La cosa che ricordo è il pallone che mi regalò per il mio compleanno. Un pallone vero di cuoio. Ci giocavo con i miei amici. Ed ero orgoglioso di portare io il pallone per le nostre partite.
0: E quando fu arrestato e accusato del delitto di Eugenia, cosa pensò?
1: Non potevo crederci. Ma allo stesso tempo ne provai quasi sollievo. Sai egoisticamente che non avrei avuto più motivo di aver paura. E poi a quell'età certe cose si superano facilmente.
0: Ma non si dimenticano.
1: Infatti, è come se le avessi riposte in un cassetto segreto. Con il tempo riemergono, anche contro la nostra volontà. Nei sogni, magari.
0: Non ha mai sentito l'esigenza di parlarne fino ad ora?
1: Gliel'ho detto. Quelle minacce fatte a mio padre mi hanno molto turbato. Ho pensato che ci fosse qualche legame con quei fatti. Forse c'era ancora qualcosa di misterioso.
0: E in effetti quella vicenda non fu mai realmente chiarita. Del resto il professor Orsi Morelli era una persona importante, con amicizie influenti. E un delitto non è mai una pubblicità gradevole.
1: A proposito del professore, c'è una cosa che sono venuto a sapere per caso parecchi anni dopo, quando già lavoravo. Non so se è importante, ma mi è restata impressa.
0: Di che si tratta?
1: Io lavoro all'intendenza di finanza a Torino. Ma prima sono stato qualche anno all'ufficio imposte, ramo successioni.
0: E allora?
1: Mi imbattei per caso in una pratica, un ricorso contro una

0: dell'epoca.
1: E il maggior beneficiario fu il professore, immagino.
0: Infatti. La posizione fiscale del professore a quel momento era molto modesta. Uno stipendio di insegnante e qualche consulenza. Ma con l'eredità gli sono piovuti addosso svariati palazzi, terreni, titoli, azioni, partecipazioni e una notevole collezione d'arte. Dipinti, sculture e oggetti.
1: Un buon movente per un delitto, non crede?
0: No, non volevo dir questo. Non mi permetterei. Del resto, essendo il marito, ne poteva godere ugualmente i vantaggi.
1: Non le è mai capitato di ascoltare litigi, discussioni tra i due coniugi?
0: Personalmente no. Sì, sapevo che discutevano spesso e anche vivacemente. Qualche volta ne parlavano i miei genitori, ma io non ci facevo troppo caso.
1: Quindi non ricorda qualche commento dei suoi genitori?
0: Veramente no. Solo una volta ricordo che i miei dissero qualcosa del genere. Se la signora lo farà, la pacchia è finita per lui. Ma credo che loro lo abbiano detto alla polizia in quei giorni.
1: Sì, mi pare.
0: Deve considerare che io non posso avere molta simpatia per il professore. In fondo è lui che ha cacciato mio padre da Magnasco e non ho mai saputo il perché. Ma forse è stato meglio così.
1: Senta, Enrico, in un'eventualità ancora remota, lei sarebbe disposto a ripetere dinanzi a un magistrato le cose che mi ha raccontato?
0: Ma certo, commissario. Io non ho più 11 anni. In fondo ho un po' di rimorso a non aver parlato allora. Solo vorrei che i miei genitori rimanessero fuori da tutto questo. Sono vecchi. E mio padre, l'ho visto anche lei com'è ridotto.
1: Di questo può star certo, la capisco perfettamente. E poi non ce ne sarebbe bisogno. Lei non ha mai conosciuto il nuovo custode del Poggio dei Tigli?
0: No, commissario. Io non sono più tornato al Poggio da quando lo abbiamo lasciato quella mattina di novembre.
1: Bene. Senta, Enrico, mi permette di invitarla a colazione a quel ristorante sul fiume, proprio qui al Borgo Medievale?
0: Con piacere, commissario. Ma vorrei avere io l'onore di averla mio ospite.
1: Assolutamente escluso. Intendo far valere i miei diritti di anzianità, se lei non s'offende. Questo borgo medievale mi ha sempre molto attirato, anche se è tutto fasullo.
0: Pensi, commissario, io vivo a Torino e non ci vengo mai.

0: Avevi ragione, Ugo. Barnes è un poliziotto simpaticissimo. Mi ha confermato che il commendator Orsi Morelli, oltre ad acquistare in proprio alcuni pezzi, partecipa alle aste come emissario di terzi acquirenti. Probabilmente l'organizzazione.
1: Quindi abbiamo la conferma del collegamento con gli altri anelli della catena. Adesso ascolta. In base al sequestro del carico di droga e alle intercettazioni telefoniche, forse siamo in grado di ricostruire un primo schema operativo della banda. Ci sono i fornitori esteri che spediscono la merce in Italia.
0: E probabilmente in altri paesi.
1: Certo, ma noi ora indaghiamo sul versante italiano. Ad un certo punto entra in gioco il meccanismo delle aste. Ma come sistema più sofisticato per il riciclaggio dei proventi del traffico di droga.
0: Cioè, invece di usare il lavaggio bancario pure e semplice, la merce viene pagata, diciamo così, in natura, con pezzi d'antiquariato, quadri, sculture, argenti e simili.
1: Che si ritrasforma successivamente in denaro. Il passaggio attraverso le banche avviene in ogni caso, ma con i pezzi d'arte è perfettamente pulito. Fatture regolari della casa d'aste, certificati di autenticità delle opere, espertise e permessi di esportazione, tutto in piena regola.
0: Naturalmente l'organizzazione ha bisogno di esperti qualificati e accreditati. E Orsi Morelli è un'autorità indiscussa nel campo. Garantisce la bontà e la redditività degli acquisti.
1: Secondo me, Ennio, il suo ruolo, per quanto riguarda l'Italia, va anche al di là della semplice consulenza tecnico-artistica. Dopo la cattura dello yacht abbiamo ritrovato la carcassa bruciata di una macchina, una Fiat Tipo, che aspettava i compari presso il porticciolo della villa abbandonata.
0: Sì, ed è stata anche identificata con il numero di telaio.
1: Infatti, abbiamo scoperto che era la stessa macchina che Giulio Ferro ci aveva segnalato tanto tempo fa e che aveva visto nel giardino della villa di Magnasco.
0: Bene, il collegamento mi sembra evidente.
1: La società intestataria della macchina ha sede presso lo studio legale Marchisio, che è anche il consulente commerciale di Orsi Morelli.
0: È possibile allora che lo studio Marchisio sia la base operativa pulita?

0: di tutta l'organizzazione.
1: Perlomeno del suo ramo italiano. Abbiamo messo i loro telefoni sotto controllo, ma un po' tardi. Dopo l'operazione del sequestro, si sono fatti molto prudenti. Credo che dispongano di una linea pulita.
0: Questo significa che hanno protezioni notevoli.
1: Sto cercando di far mettere sotto intercettazione anche quella linea.
0: Beh, insomma, Ugo, se non c'era Giulio Ferro e quella sua idea bizzarra di indagare su quel vecchio delitto, forse avremmo faticato un bel po' prima di individuare questa rete internazionale di narcotraffico.
1: Ah, questo è certo, ma adesso viene difficile perché bisognerà agire di concerto con le altre polizie per evitare che si aprano troppi buchi nella rete. È per questo che ancora non ho potuto mettere il naso in quella villa di Magnasco. Secondo me, lì troveremmo qualche sorpresa interessante.
0: Neanche Ferro è riuscito ad entrarci.
1: È peggio. Qualcuno ha fiutato che lui c'entra in qualche modo in tutta questa faccenda e gli ha inviato un avvertimento mafioso. Pensa che gli hanno sventrato tutte e quattro le gomme della sua auto.
0: Oh, questo non lo sapevo.
1: E forse è da Londra. Gli ho raccomandato di starsene un po' tranquillo per qualche tempo, ma non credo che lo farà. Pronto, Roncagli?
2: C'è il commissario Ferro che la desidera.
1: Ah, bene, me lo passi.
2: Subito.
1: Pronto, Giulio?
3: Ciao, Ugo.
1: Lupus in fabula. Ero qui con Finardi e parlavamo di te.
3: Spero non mi abbiate troppo malmenato.
1: Ma te lo puoi immaginare. Ma dove sei? Ti sento un po' lontano.
3: Sono a Torino, un viaggetto di piacere.
1: Sì, figurati se ci credo. Hai scoperto qualcosa?
3: Ah, nulla di importante. Solo vorrei che facessi qualche ricerca su una persona. Si chiama Rosario Caputo. È il custode attuale della villa di Magnasco.
1: È incredibile. Sembra che abbia ascoltato la nostra conversazione.
3: Mi manca solo di fare il profeta o l'indovino. Senti, Ugo, vorrei che indagassi anche sui suoi precedenti, non solo personali, ma anche la famiglia, la provenienza, che facevano i genitori. Insomma, non devo insegnarti nulla.
1: Lo farò immediatamente. Puoi anticiparmi qualcosa?
3: Credo sia stato lui a rovinarmi il treno di gomme.
1: D'accordo, Giulio. Quando torni a Genova?
3: Sono già alla stazione, sto per rientrare. Ci vediamo presto.
1: Ciao. Hai sentito, Ennio? Forse abbiamo un altro filo da tessere.
0: E chissà che non sia quello decisivo.

Abbiamo trasmesso la 19ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Enrico Bertone, Massimo Palazzini, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, centralinista a questura Gianfranco Cifali. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 20ª puntata.
1: Ho riflettuto molto prima di telefonarle, ma poi ho deciso che non potevo tenere per me quanto da dirle. Mi rivolgo a lei soprattutto come a un padre, se questo non la offende.
2: Oh, tutt'altro.
1: È tornato mio fratello, Guido.
2: Ah, bene.
1: All'inizio mi ha dato una grande gioia, ma poi giorni fa ci siamo visti, siamo andati insieme a Magnasco. Lui voleva assolutamente che lo accompagnassi. Il Poggio dei Tigli, il luogo della nostra infanzia.
2: Una bella idea per ritrovarsi.
1: Mi ha detto una cosa terribile. È sieropositivo.
2: Ne siete sicuri?
1: Purtroppo sì, è tornato per questo. È entrato in osservazione per alcuni giorni all'ospedale San Martino, dal professor Parisio.
2: Come ha contratto il virus?
1: Non lo sa bene neanche lui. Credo che abbia fatto uso di droghe in passato. E poi una vita sregolata, avrà fatto qualche sciocchezza. Lui sostiene che le malattie come questa avvengono anche per ragioni psicologiche.
2: Beh, non ha torto.
1: Sembra che non gli importi più di vivere. È già rassegnato, ma molto sereno, pronto al grande viaggio, come mi ha detto. Ha voluto trasferirsi a Magnasco, l'unico luogo dove è stato felice.
2: E ora è alla villa?
1: Ora è in ospedale, in osservazione. Ma quando sarà dimesso e inizierà la terapia, vuole andare a vivere là. Ma non è solo questo che volevo dirle. Con mio fratello abbiamo parlato di tante cose e anche della morte di nostra madre. Mi ha accennato a un particolare che ha fatto nascere in me un sospetto atroce. Le avevo detto l'altra volta che mio padre si era risposato a Zurigo con una giovane signora conosciuta dopo la morte di mia madre.
2: Sì, mi sembra.
1: Ebbene, io quella donna non l'ho mai conosciuta. Sapevo appena vagamente il suo nome, Ilse. Ma mio fratello l'ha conosciuta per quel breve periodo che ha trascorso a casa di mio padre. Non andava d'accordo con lei.
2: Mi sembra naturale.
1: Ma la cosa strana è un'altra. In realtà la seconda moglie di mio padre, a detta di mio fratello, era Grete, la nurse di Guido al momento del delitto, quella che stava con noi a Magnasco, e non la Ilse di cui mio padre aveva parlato a tutti.
2: Quando l'avrebbe rivista suo fratello, quella donna?
1: Forse un 3 o 4 anni dopo, in una vacanza tra un anno scolastico e l'altro del collegio. I due non si potevano soffrire. E lui mi ha detto che trovava strano come una persona che era stata gentile con lui quando era piccolo avesse potuto così radicalmente cambiare.
2: Forse suo padre ha pensato che, dato il precedente rapporto, suo fratello e la matrigna avrebbero potuto convivere pacificamente.
1: Ma c'è un'altra cosa. Riguardando le carte di famiglia, ho ritrovato una lettera di mio padre alla zia Viola, nella quale le annunciava che Grete, la nurse, rientrata in Germania dopo la tragedia, era morta in un incidente automobilistico.
2: E quando sarebbe avvenuto tutto questo?
1: Ora non ricordo bene la data della lettera, ma circa un anno e mezzo dopo il delitto.
2: Quindi suo padre si sarebbe successivamente risposato con la signorina Grete, la nurse di suo fratello, ma facendole assumere un'altra identità ufficiale, quella della fantomatica Ilse.
1: Stando alle parole di Guido sarebbe proprio così.
2: Lei ha qualche fotografia della signorina Grete?
1: Sì, credo di avere delle istantanee fatte allora alla villa con Guido piccolo. Ce n'è una, mi pare, in cui Grete appare piuttosto chiaramente.
2: Potrei chiederle di prestarmi quella foto per qualche giorno. Vorrei farne una copia.
1: Certamente, commissario. Lei cosa ne pensa di tutto questo?
2: Intanto posso capire il trauma che ha provocato in lei. Perché, e mi scusi la franchezza, da tutto questo potrebbe emergere una responsabilità di suo padre in quel delitto. Anche se fosse così, dal punto di vista penale non ci sarebbero più pericoli di incriminazione, essendo intercorsa la prescrizione.
1: Lei si rende conto di quanto io sia combattuta?
2: La capisco benissimo, ma io credo ancora che la voce della coscienza debba prevalere su tutte le altre. Ancora una cosa. Da quanto tempo lei non ha notizie della seconda moglie di suo padre?
1: Molto tempo. Credo persino che qualche anno fa mio padre abbia divorziato da lei. Credo si fosse trasferita a Ginevra, in una villa che mio padre le aveva regalato.
2: Se lei mi consente, visto che mi ha parlato come amico, potrei fare qualche indagine assolutamente riservata. Lei ha la mia parola che sarà la prima ad essere informata dei risultati. E poi starà a lei decidere.
1: La ringrazio, commissario. Sapevo di poter contare su di lei.
2: Mi faccia avere al più presto quella foto, per favore.
1: L'avrà oggi stesso. Posso dirle una cosa?
2: La prego.
1: In modo confuso, inquietante, ogni tanto sono stata assalita da questo sospetto. Che mio padre avesse qualcosa a che fare con l'uccisione di mia madre. Ma l'ho sempre respinto. Lei, commissario, l'aveva intuito fin dal nostro primo incontro. Ed io mi sono ribellata all'idea.
2: Ognuno di noi ha svolto il proprio ruolo. Lei quello di figlia, io quello di poliziotto. L'unica cosa importante è la verità.

0: commendatore, sarà bene che lei resti un po' nell'ombra per qualche tempo. La cattura del Corriere su quello yacht ci sta mettendo in seria difficoltà.
1: La ringrazio del consiglio, avvocato Marchisio. Lei ha notizie di mio figlio?
0: A me non ha ancora telefonato, ma è a Genova. Anzi, ha fatto una visita improvvisa a Magnasco insieme con la signora Carla. Me lo ha comunicato Rosario. Lo hanno messo un po' in imbarazzo, ma se l'è cavata bene. Ci sono notizie un po' più gravi. Felipe mi ha comunicato che stanno per inviare un altro carico.
1: Ma non avevamo stabilito di rallentare?
0: Certo, certo. E poi questa volta hanno scelto di inviarlo via aerea.
1: Ma sono pazzi.
0: È quello che ho detto anch'io. Ma Felipe mi ha garantito che il mezzo è di assoluta sicurezza. Un jet executive appartenente a persona al di sopra di ogni sospetto.
1: E mi sembra comunque imprudente.
0: Sento un'atmosfera molto pesante dappertutto. Si figuri che fermavano le macchine anche a questa frontiera. Evidentemente hanno avuto disposizioni e qualche soffiata. Per questo è meglio che lei non rientri per ora. Anzi, io le consiglierei addirittura di lasciare Monte Carlo per una zona più sicura.
1: Deve essere successo qualcosa negli ultimi tempi. Tutto è andato sempre così liscio, mai un problema, le spedizioni all'estero sempre in regola e così pure gli arrivi. A quel porticciolo saranno arrivati almeno 12 carichi. Qualcuno ha messo un sasso nell'ingranaggio. Mi torna in mente una cosa. Quel tale che è venuto tempo fa a Magnasco, un commissario, mi pare. Deve essere cominciato tutto da lì.
0: Non credo che c'entri nelle nostre faccende. Poi laggiù non si è fatto più vedere.
1: Non so, ma quell'episodio mi ha sempre inquietato.
0: Ad ogni buon conto, Rosario gli ha fatto recapitare un avvertimento. Una piccola cosa per ora, ma che dovrebbe avere funzionato.
1: Forse bisognava fare qualcosa di più.
0: Il problema vero è quello della nostra organizzazione. C'è un carico pronto a Magnasco nella grotta, già perfettamente rifinito, e dovremmo spedirlo. Ma data la situazione, conviene star fermi ed aspettare.
1: Comunque, il carico dovrà partire entro pochi giorni. I destinatari già lo aspettano.
0: Lei ha riparlato con il generale Günther?
1: Sì, anche lui è d'accordo su un breve rinvio. Ma la macchina è grossa e noi siamo solo una delle sue volte ruote. Non possiamo rallentare troppo, altrimenti lo squilibrio può far saltare tutto. Ho visto le foto dell'ultimo carico. Il maestro ha fatto un ottimo lavoro.
0: Straordinario. Viste da vicino sono ancora più credibili. Una meraviglia.
1: Non è consigliabile tenere il carico troppo fermo. Appena possibile lo faccia partire, avvocato. I documenti sono tutti in ordine, mi pare.
0: Sì, ma io sento per la prima volta il fiato dei cani da caccia sul collo. Dobbiamo essere prudenti. Se ne vada per un po'. Si trasferisca su quell'isoletta delle Antille. Là è più difficile essere localizzati.
1: Va bene, ci penserò.
2: Direttissimo, proveniente da Salerno per Milano, è in arrivo al binario 7. Direttissimo, proveniente da Salerno per Milano, è in arrivo al binario 7.

0: E allora, Santini, te l'aspettavi questa trasferta in Germania?
1: Commissario, lei è come le sirene, non si riesce a resistere alle loro lusinghe.
0: Qualche giorno di ferie fuori dalla tua prigione di carte ti farà bene. E poi te l'avevo promesso che ti avrei portato con me in uno dei miei viaggi. Per avere la tua compagnia mi hai persino obbligato a rinunciare all'aereo.
1: Ah, troppe cose insieme non potevo farle. Ho paura dell'aereo. E poi sul treno si ha più tempo per parlare e esaminare il da farsi. Adesso mi spiegherà meglio cosa andiamo a fare a Francoforte.
0: Ma certo. Ieri ho ripescato al telefono un mio vecchio collega della polizia tedesca. Un tipo molto simpatico e in gamba, vedrai, anche lui in pensione. Io ho spiegato che avevo bisogno di trovare delle notizie a proposito di un incidente d'auto avvenuto tanti anni fa e che forse celava un mistero. Gli ho dato tutti gli elementi che avevo e lui mi ha promesso di fare una ricerca. È un tipo che assomiglia un po' a noi due.
1: Uno che sa fiutare la polvere degli archivi e che ha la passione per i misteri.
0: E in più voi due avete una cosa in comune.
1: Conosciamo il tedesco.
0: Appunto, io non sono mai riuscito ad impararlo. Una specie di rifiuto determinato forse dall'occupazione tedesca del 43. Insomma, non mi è mai entrato in testa.
1: Sono contento di partecipare a questa spedizione. E poi sento che siamo vicini alla soluzione del nostro enigma.
0: Non cantiamo vittoria, Santini. Per due o tre volte anch'io mi sono sentito vicino alla soluzione, ma poi hai visto che l'ingegner Bellini non ha voluto saperne di rivedere la sua deposizione.
1: Lei ha detto che andrà a parlarci.
0: Sì, ma senza molte speranze.
1: Lei ha un grande potere di persuasione, commissario. Riuscirà a farlo parlare.
0: Comunque, anche il nostro viaggio è importante. Stabilire una buona volta chi sia questa Grete, perché abbia inscenato questo incidente e come abbia fatto ad assumere un altro nome. È curioso che due persone negli ultimi giorni mi abbiano confidato dei sospetti su questa ragazza.
1: Anche lei, commissario, l'aveva individuata come ipotetica colpevole.
0: Il paradigma criminale sarebbe classico. Una relazione tra un marito e la giovane nurse del figlio. Una moglie gelosa e ricca, che forse scopre la tresca. L'intenzione di lei di cambiare la destinazione del patrimonio o addirittura di chiedere la separazione legale. I due amanti che si accordano per il delitto, l'assenza dell'uomo per crearsi un alibi. La ragazza che, in vista di un cambiamento della sua vita, uccide la moglie ingombrante. E un pizzico di fortuna che si chiama Flores.
1: Forse le cose si sono svolte proprio così.
0: Il problema sta nel provarle.

0: Buongiorno, Guido.
1: Oh, buongiorno, professore.
0: Già in piedi?
1: Sì.
0: Allora, come andiamo oggi?
1: Abbastanza bene. Veramente non sono stato mai male in questi giorni, a parte il disagio delle analisi.
0: Lo so, alcune sono dolorose. Comunque, posso anticiparti che gli esami finora sono molto confortanti. La situazione non presenta sviluppi negativi e tra breve potrai uscire e andare nel tuo rifugio di campagna.
1: Oh, questa è una buona notizia. La ringrazio, professore.
0: Io mi limito a constatare. In seguito stabiliremo una terapia di mantenimento e vedo che anche il morale è buono.
1: Abbastanza. A proposito, vorrei vedere Anna. È già arrivata.
0: Sarà qui a momenti. Ti trovi bene con lei, vero?
1: Oh, sì. Mi dà molta fiducia e serenità.
0: E quelle sono le migliori medicine in un caso come il tuo. Ti avevo detto che era una persona molto generosa e disponibile.
1: È la prima persona con la quale riesco a parlare, ad aprirmi. È come se la conoscessi da sempre.
0: Per tutti noi è un grande aiuto. E sono contento che lo sia anche per te. Avanti.
2: Buongiorno, professore. Oh, ciao, Guido.
0: Oh, Anna, lupus in
1: parla. Ciao, Anna. Ti stavamo aspettando.
2: Perché? Sono in ritardo?
0: No, stavamo parlando di lei.
2: Vedo che Guido ha un'ottima cera.
0: È anche merito suo.
2: Adesso non esageriamo. Guido, abbiamo la nostra seduta. Vogliamo passare nel mio studio?
1: Certo.
0: Diceva Guido che anche le analisi finora sono buone.
2: E miglioreranno ancora, con la sua collaborazione e la sua buona volontà. Adesso andiamo. Ci scusi, professore.
0: Buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Sì?
3: Professore, c'è un internazionale per lei, Orsi Morelli.
0: Me lo passi. Pronto? Giacomo?
4: Ciao, professore. Volevo notizie di Guido.
0: Era qui un momento fa. Se vuoi te lo chiamo.
4: No, no, è meglio di no. Come sta?
0: Le analisi sono stazionarie, ma la situazione resta seria. Lui fa molti sforzi ed è più sereno.
4: Sono contento. Senti, io dovrò assentarmi dall'Europa per qualche tempo. Cercherò di telefonare ancora. Conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sta tranquillo. Qui è in buone mani. E anche quando tornerà a casa continueremo a seguirlo. Tu fatti vivo periodicamente. Sai, in queste situazioni i cambiamenti possono avvenire anche rapidamente, anche se mi auguro di no. Ad ogni modo terrò informata tua figlia.
4: Va bene, ti ringrazio di tutto.

0: Abbiamo trasmesso la 20ª puntata de Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Perasso, Laura Marinoni, Santini, Armando Bandini, Giacomo Orsi Morelli, Enzo Tarascio, Guido Orsi Morelli, suo figlio, Flavio Arras. Avvocato Marchisio, Mimmo Craig. Professor Parisio, Alessandro Quasimodo. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: La vita è musica e noi siamo le Equivox.
1: Signor, dove andate?
0: A Pierinotta.
2: La vita è musica e io sono Gabriella Aiello.
3: La vita è musica e io sono Carlo Rossi.
4: La vita è musica e io sono Giovanni Locasci.
5: La vita è musica e io sono Luigi Staiano.
6: La vita è musica e io sono Marco Siniscalco.
7: E la vita è musica e io sono Alessandro Pan.
8: La vita è musica e io sono Alberto D'Alfonso.
9: La vita è

0: fight in Wasi Chelsea. Ehi, sono Giovanni Conte.
1: La vita è musica e io sono Nello Salsa.
2: La vita è musica e io sono Vanessa Rimaschi.
3: La vita è musica e io sono Antonio Monturi.
4: La vita è musica e io sono Salvatore Rotundo.
5: La vita è musica e io sono Francesca Zuzzolo.
6: La vita è musica e io sono Pina Valentino.
7: La vita è musica e io sono Mauro Bassano.
8: La vita è musica e sono Alessandro Girotto.
9: La vita è musica e io sono Pietro Pisano.
10: La vita è musica e io sono Giovanni Giulia.
11: La vita è musica e io sono Ludovica Manzo.
12: Vita star musica, mi star Stefano Saletti.
13: La vita è musica ed io sono Walter Paiola.
14: La vita è musica e io sono Pesce Mantadeo.
15: La vita è musica e io sono Gaetano Volpi.
16: La vita è musica e io sono Nando Citarella e voi siete la vita mia.
17: Chica chica chica ciao.
18: Rai Radio Tech e Tech.

0: cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: Più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: ore 16. Rai Radio Tekete.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Settima puntata del ciclo di poesia che prende le mosse dal programma di Corrado Pani per Radio 2, che è andato in onda dal 74 al 76. Noi trasmettiamo 5 poesie a puntata. Oggi partiamo da Ugo Foscolo e poi Attilio Bertolucci e poi un russo da noi poco conosciuto che invece vale la pena proprio di conoscere, per i russi è importantissimo, cioè Alexander Blok. Poi il poeta greco Pindaro, e scoprirete che c'è una corrispondenza fra Pindaro e Foscolo in puntata, e chiudiamo con Camillo Sbarbaro. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Programma la tua vita e vivrai felice, dice uno slogan moderno. A parte l'imprendibilità del bersaglio, lo immaginate un Ugo Foscolo programmatore di se stesso? In pieno sole romantico, Ugo è proprio l'incarnazione dell'ideale opposto, antiutilitario per vocazione e pronto a affrontare la morte piuttosto che rinunziare alle ragioni del cuore. Per questo forse la sua figura, così agli antipodi rispetto alle aspirazioni borghesi, continua a suggestionarci. Di sangue veneziano per via paterna e greco per via materna, egli, anche se non propriamente bello, sotto la folta chioma lionata, è bensì il fascino di tutti i temperamenti ardenti. Una vitalità al calor bianco, che se da un lato gli valse tante dolci tempeste in amore, dall'altro non mancò di procurargli la più dolorosa contropartita, quando in lui la generosità dell'animo e la prontezza del gesto si volsero alla causa della libertà, per la quale non esitò a impugnare le armi e a prendere la via dell'esilio. Amò la vita al punto, saremo tentati di dire, di invocare la morte come sola liberatrice da ogni affanno, talmente forte fu nel suo petto il ruggito delle passioni di continuo cozzanti fra di loro e contro la dura realtà. E su quel fondo di passioni si innalza, strumento di liberazione e struggente desiderio di armonioso equilibrio, la poesia. Una poesia insieme appassionata, appunto, e placata in limpide forme, fremente e serena, dolorosa e consolatrice, tra le più alte che l'Italia possa annoverare. I due sonetti che leggeremo confermano questo limpido giudizio. E mentre nel primo, scritto in morte del fratello Giovanni, suicida per debiti di gioco, senti ancor viva la pena dell'esilio e la lacerazione dei sentimenti domestici, nell'adagio maestoso del secondo ogni riferimento autobiografico si è dissolto in pura meditazione della morte, attingendo vette di rado toccate dagli altri. Ascoltate.
2: Luigi Vannucchi legge «In morte del fratello Giovanni» e «Alla sera» di Ugo Foscolo.
3: Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, me vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre or sol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto. Ma io deluse a voi le palme tendo, e sol da lunge i miei tetti saluto. Sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete. Questo di tanta speme oggi mi resta. Straniere genti, l'ossa mia rendete allora al petto della madre mesta. Forse perché della fatal quiete tu sei l'imago a me sì cara vieni, o sera, e quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi tuoi pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge, e mentre guardo la tua pace dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Si definisce un insonne pendolare tra Parma e Roma, un'anima ubiqua che scrive poesie dedicate alla sua terra vivendo d'inverno a Roma, ma d'estate, in un paese dell'Appennino emiliano, Baccanelli, un paese ricco ancora di asini, di castagni e di sassi. Eccolo legarsi ai ricordi di Roma, viaggiare con la fantasia tra cupole barocche e anfiteatri. I paesaggi di Attilio Bertolucci diventano ogni volta dimensione morale e un modo, apparentemente disincantato, per scoprire i conflitti della storia. Nato e vissuto, sinché gli è stato possibile, nella campagna che abbraccia Parma, il poeta della capanna indiana e di viaggio d'inverno si è trasferito nel dopoguerra a Roma, questa che lui chiama una città d'Oriente dove l'ozio precede sempre il negozio. Questa poesia, per esempio, piccola ode a Roma, vive in una sorta di alone standaliano dove accadono le vicende più strane e inattese, sul filo di una speciale e quasi tattile particolarità. Vediamo il poeta scendere, alle 9 del mattino, dalla sua casa di Monteverde verso i ponti del Tevere per i viali fitti di gente in transito. È una giornata bellissima e la luce è tenera come un fiore sul fondo viola dei colli. Il limpido flash di Bertolucci riguarda solo il clima, i colori intensi e le prospettive ottiche di una Roma che si prepara in maniche di camicia ai suoi inverni non certo rigorosi. L'amore, il grande amore dei poeti, è l'unica ricchezza che può offendere questa città, o meglio turbarla, se passano i secoli e i mille baci di lesbia, l'affresco di quell'amore immortale, fanno parte ormai di questo paesaggio, come lo vide Attilio Bertolucci un assolato mattino di novembre.
2: Luigi Vannucchi legge Piccola ode a Roma di Attilio Bertolucci.
3: Ti ho veduta una mattina di novembre, città, svegliarti, apprestarti un altro giorno a vivere. Alacri fumi luccicando ai pigri margini orientali, percossi dalla luce, tenera come un fiore. Argenti di nuvole più sopra, infitti nell'azzurro, offuscandosi per brevissimi istanti, suscitatori di tremiti e risfolgorando a lungo, poiché il bel tempo è tornato e durerà. Se è neve quel viola lontano oltre i colli che ridono di borghi non curanti le mortificazioni dell'ombra, poiché il sole ha vinto e vincerà. Tu eri viva alle 9 di mattina, come un uomo e una donna o un ragazzo che lavorano e non dormono tardi, hanno gli occhi freschi, attenti all'opera assegnata, nell'odore di legno bagnato e di foglie bruciate o in quello amarognolo degli alberi sempreverdi che crescono sui tuoi fianchi e si vedono dall'altura, per cui io scendo inebriato ai ponti fitti di gente in transito, da qui silenziosi e bianchi come ali di uccello a pelo dell'acqua giallina. Io penso a coloro che vissero in questa plaga meridionale, scaldando ai tuoi inverni le ossa legate da geli senza fine in infanzie intirizzite e vivaci, a Virgilio, a Catullo, che allevò un clima già mite, ma educò una razza meno arrendevole della tua. E perciò soffrì. Soffrì. La vita passò presto per lui, passa presto per me, e non mi duole come quando le gaggie morivano a poco per rifiorire il nuovo anno, perché qui un anno è come un altro, una stagione uguale all'altra, una persona all'altra uguale, l'amore una ricchezza che offende, un privilegio indefinibile.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La critica della letteratura russa considera Alexander Blok, nato a Pietroburgo nel 1880 e morto nel 1921 di crepacuore, il più grande poeta sovietico dopo Puškin. Blok fece un solo viaggio in Europa occidentale nella sua vita e questo avvenne nel 1909. Ve ne voglio parlare perché oltre a visitare la Germania e la Francia, Blok venne in Italia per qualche tempo e il breve soggiorno gli ispirò alcune tra le sue più belle liriche, compresa La Vergine di Spoleto. Tra le città italiane, Milano gli sembrò una seconda Berlino, Venezia gli piacque moltissimo, Ravenna lo affascinò, Firenze gli mise addosso tristezza. Tra le regioni visitate, ammirò l'Umbria per la sua campagna e i suoi colori. Tra i pittori lo interessarono Giovanni Bellini e il Beato Angelico. Fra i grandi protagonisti del Rinascimento si appassionò a Leonardo da Vinci. Ma in conclusione, l'Italia non lo emozionò particolarmente. In Italia, scrisse nel suo diario, non si può vivere. È il più antico dei paesi, non c'è vita, soltanto arte e antichità. E uscito che sei dalla chiesa o dal museo, ti senti in mezzo a non so quale specie di brutta barbarie. A Spoleto, città dell'amata Umbria, lesse la bella epigrafe latina che il Poliziano aveva composto su ordine di Lorenzo il Magnifico per la tomba di Filippo Lippi e la tradusse con eleganza in russo. Sempre a Spoleto fu colpito da un quadro dello Spagna che gli ispirò la lirica La Vergine di Spoleto. E questa è una poesia dove la ricchezza delle parole provoca immagini semplici e gradevoli. Blok evoca un'atmosfera su uno sfondo di chiaroscuro e di penombra. La sua Vergine di Spoleto pare davvero un quadro dai colori lievi, ma ugualmente caldi.
2: Giancarlo Sbragia legge La Vergine di Spoleto di Alexander Blok.
3: Sottile sei come un cero del tempio, l'occhio hai trafitto da spade d'amore. Io non ti chiedo un sol bacio, in silenzio vorrei deporre sul rogo il mio cuore. Io non ti chiedo una sola carezza, t'offenderebbe la mia rozza mano. Ma dal cancello ti guardo in purezza rose di porpora cogliere e t'amo. Sempre ti bruciano i raggi del sole e via ti involi sul vento che fugge. Su te c'è un angelo senza parole, io gusto in cuore il dolor che mi strugge. Mentre ti intreccio nei riccioli adagio dei versi ignoti gli strani diamanti, gitto il mio cuore invaghito nel lago meraviglioso degli occhi raggianti.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La 14ª Olimpica, che oggi vi presentiamo, è una delle più famose e delle più belle odi di Pindaro. Il poeta greco del V secolo, celebre per i suoi epinici, i canti che celebravano la vittoria nelle gare che, a Olimpia, a Nemea e altrove, si tenevano periodicamente in Grecia con grande affluenza di popolo. Effettivamente, anche a voler essere il più spregiudicati possibile, è un po' difficile paragonare un poeta come Pindaro ai cronisti sportivi di oggi, anche ai più illustri, anche ai più letterati. La grandezza di Pindaro sta soprattutto nella forza espressiva del suo linguaggio, nell'originalità delle sue immagini, nella libertà delle sue strutture e dei suoi trapassi, i famosi voli. Spesso la celebrazione del vincitore non è che un pretesto per affrontare un più ampio discorso poetico e morale, al centro del quale campeggia il mito, con tutti i suoi significati, la sua simbologia e il suo valore etico. In questa 14ª Olimpica si celebra la vittoria olimpica di Asopico, un giovane di Orcomeno, una cittadina della Beozia, che aveva primeggiato nella corsa podistica. Ma anche qui la vittoria

0: principica è solo un pretesto. In realtà l'ode è un inno alle cariti, cioè alle grazie, alle quali gli uomini sono tutti debitori per le loro qualità. La seconda strofa contiene una preghiera a Eco, perché annunci a Cleodamo, il padre di Asopico, la vittoria olimpica del figlio. È stato giustamente detto che Ugo Foscolo non avrebbe concepito le grazie, il Carmen tre inni rimasto incompiuto, o le avrebbe concepite in modo assai diverso, senza la 14ª olimpica di Pindaro. Ve la facciamo ascoltare in una traduzione di Ettore Romagnoli.
1: Luigi Vannucchi legge 14ª olimpica di Pindaro.
2: O voi, che abitate le sedi dell'acque cefisie dai vaghi puledri, o grazie, o Dorcomeno fulgida regine Canore, che avete in tutela dei mini l'antica progenie, vi prego, ascoltatemi. Quanto di dolce agli umani, d'amabile, è vostra mercè, se saggio, se bello, se nobile un uomo. Se mancan le cariti sante, neppure i celesti apprestano danze né mense. Ministre d'ogni opera, nel cielo hanno i troni vicini ad Apolline, al nume di Pito, dall'arco tutto aureo, e cantan le lodi perenni del padre dei superi Olimpi. O Aglaia signora, o dei cantici amica, o Eufrosine, figliuole del sommo tra i numi, e Talia, tu vaga di musiche, uditemi. Lo sguardo volgete su questo corteggio che avanza, leggero, per lieto successo. Ch'io reco ad Asopico parole con liete armonie. Poiché, mercè vostra, dei mini la rocca fu cinta di serti in Olimpia. Su via, nella buia magion di Persefone, o Eco, discendi. E dal padre, Cleodamo, adduci tal nuncio di gloria, che visto hai nel grembo di Pisa suo figlio, il giovine Crin redimire con l'ali dei celebri agoni.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Coetaneo di Giuseppe Ungaretti, Camillo Sbarbaro visse sempre appartato nella sua Liguria, al di fuori di ogni mondanità letteraria che detestava. Spirito estremamente raccolto, preferiva al successo scandagliare il proprio e l'altrui animo per coglierne le minime pieghe, sia nel bene, sia, soprattutto, nel male. Nessuno più di lui ebbe in orrore l'enfasi e la retorica. E ai potenti, ai trafficoni, agli arrivati, sempre preferì le creature semplici ed elementari. Così come preferì studiare, nel mondo della natura, quei licheni da lui catalogati con amore di poeta e autorità di scienziato, scoprendovi al microscopio inaudite bellezze. Non scrisse molto, in vero, e le sue due opere maggiori restano in prosa I Trucioli e in versi Il Pianissimo. Pubblicato nel 1914, alla vigilia della prima grande catastrofe mondiale e in un'atmosfera ancora tutta sonora degli ultimi titanismi ottocenteschi, Pianissimo sorprende ancora oggi proprio per il tono dimesso della voce, che subito appare in perfetta sintonia con l'anima squallida e diseredata dell'uomo contemporaneo. Un essere che ormai spoglio d'ogni dorata illusione guarda con occhi implacabili e asciutti se stesso e il mondo, dove ormai gli alberi sono alberi, le case son case, le donne che passano son donne e tutto è quello che è, soltanto quel che è. Forse fu proprio per questa implacabilità di sguardo che molti critici lo definirono amaro. Ma ecco come lo stesso Sbarbaro risponde a uno di essi. Amaro? Nella radice, semmai. La radice contorta che permette all'albero di essere all'aria un mazzo di fiori. Fu lui stesso, inoltre, a confessare la sua irresistibile attrazione verso le minime esistenze, i licheni umani nei quali i suoi occhi implacabili seppero scoprire tanti tesori di bontà. E ne può essere una prova, sotto la ruvida apparenza, questa sua poesia dedicata al padre, che forse è una delle sue più belle e che comunque testimonia, senza la minima sdolcinatura, un'incredibile dolcezza umana.
2: Luigi Vannucchi legge Padre, se anche tu non fossi il mio, di Camillo Sbarbaro.
3: Padre, se anche tu non fossi il mio padre, per te stesso egualmente t'amerei, che mi ricordo d'un mattin d'inverno che la prima viola sull'opposto muro scopristi dalla tua finestra e ce ne desti la novella allegro. E subito la scala tolta in spalla, di casa uscisti e l'appoggiavi al muro. Noi piccoli dai vetri si guardava. E di quell'altra volta mi ricordo che la sorella, bambinetta ancora, per la casa inseguivi minacciando, ma raggiuntala che strillava forte dalla paura, ti mancava il cuore. T'hai rivisto rincorrere la tua piccola figlia e tutta spaventata tu vacillando la tiravi al petto e con carezze la ricoveravi tra le tue braccia come per difenderla da quel cattivo che eri tu di prima. Padre, se anche tu non fossi il mio padre.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Il patto della staffetta fu una definizione inventata dalla stampa per spiegare un compromesso siglato nell'estate del 1983 tra Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano, e Ciriaco De Mita, leader della Balena Bianca, su un'idea del democristiano Riccardo Misasi, che prevedeva la guida del governo passare dal Partito Socialista Italiano a un esponente democristiano.
1: Ho presentato al Presidente della Repubblica le dimissioni del governo, traendo la necessaria conseguenza delle posizioni assunte nel congresso del Partito Socialista Italiano.
2: Suo padre, Annusco, in provincia di Avellino, faceva il sarto e il postino. Giovanissimo, Ciriaco De Mita impara a fare entrambi i mestieri. Poi la passione precoce per la politica lo porta, già quattordicenne, a iscriversi alla Democrazia Cristiana. Lascia l'Irpinia per studiare legge a Milano. Nel 63 viene eletto deputato, mantiene il seggio per 11 legislature, dal 96, dopo 2 anni di pausa, con il PP nell'Ulivo e con la Margherita. Partecipa alla fondazione del PD, da cui si allontana però presto per aderire all'UDC di Casini. Negli anni 70 diventa ministro 3 volte, ma è il decennio successivo che vive da protagonista, da terzo uomo più potente d'Italia, secondo la rivista Il Mondo, dopo Agnelli e Craxi, suo storico avversario. Nell'82 conquista la segreteria, nell'88 diventa presidente del Consiglio, resta a Palazzo Chigi poco più di un anno. Fortissimo il legame con la sua terra, la provincia, diceva, concede molti vantaggi. Ascoltiamoli in una vecchia intervista.
3: I valori della comunità, il sentimento dell'amicizia, il rispetto della persona, l'ironia sui comportamenti, la mancanza di cattiveria, il gioco per gioco, non la cattiveria e la malignità.
2: Del suo amato comune diventa sindaco 2 volte, nel 2014 e nel 2019. Un anno prima aveva festeggiato 90 anni con i suoi 4 figli, gli amici di una vita, da Eugenio Scalfari a Pippo Baudo, e i compagni di 3-7, suo immancabile diletto. Pablo Rojas, GR1.
0: Così, in un convento sull'Appia Antica, i 2 big della politica anni 80 siglarono l'accordo, ma Craxi ottenne dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga il reincarico, vanificando l'accordo e le promesse fatte.

I rapporti tra democristiani e socialisti rimasero tesi anche durante il governo Andreotti del 91. Divertenti alcuni episodi, come quando il divo Giulio fissava i consigli dei ministri all'alba per evitare che vi partecipasse il guardasigilli socialista Claudio Martelli, che al mattino era solito alzarsi tardissimo.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.

0: E questo è l'inizio della canzone In fuga di Francesco Bacini, e con questa canzone inauguriamo una nuova puntata di Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Accanto a me Alessandro Leogrande, che saluto. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera Guido.
0: E al telefono oggi abbiamo?
1: Abbiamo Gianni D'Elia. Buonasera D'Elia.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Buonasera
1: D'Elia, poeta, saggista, critico e autore di un bellissimo poema che è Trovatori, edito da Einaudi nel 2006. È un poema polifonico in cui varie voci di persone vive e persone scomparse parlano come in un sogno. Ci sono leopardi, roversi, forpitini, volponi, ma ci sono anche Marco Pantani e Franco Bertini. Franco Bertini era un grande giocatore di pallacanestro di Pesaro. Di Pesaro sono sia di Bertini che D'Elia, ma è stato playmaker anche della nazionale. Ci sono i versi molto belli su Pantani che sono diventati anche una bella canzone di Claudio Lolli con il titolo Le rose di Pantani, che poi ascolteremo
0: nel corso di questa puntata.
1: Ma volevo chiedere a D'Elia, perché Pantani in un poema insieme a tanti italiani fuori dal coro?
2: Ma diciamo che Pantani, perché è un eroe a suo modo, è un eroe tragico contemporaneo, ecco. E tra l'altro nella canzone, che poi appunto è ripresa ed è una riduzione di un brano un po' più lungo che c'è in Trovatori, proprio questa similitudine viene estesa a Pasolini. E quindi Pantani e Pasolini sono gli eroi tragici contemporanei, cioè gli eroi imperfetti, cioè campioni imperfetti. E qui io mi rifaccio a una lettura di Agostino Lombardo, che parlando dell'eroe tragico moderno, analizzando Fausto, Amleto e Otello di Shakespeare, appunto ci ha detto delle cose molto importanti, cioè che parlando dell'uomo come attore imperfetto, un perfect actor, e quindi l'imperfetto come eroe. Ecco, io estenderei questo discorso dell'imperfetto come eroe sia a Pantani che a Pasolini, sia per la vicenda, diciamo, del doping e poi della morte tragica della droga, e anche leggendo le cose di un giornalista francese, diciamo, per i sospetti intorno alla morte di Pantani ancora.
1: Sì. Fra l'altro lei su questo paragone tra Pasolini e Pantani si era soffermato anche in un articolo apparso sull'Unità il 31 marzo del 2004 con il titolo Pantani suicidato da tutti. In cui citava Artaud, e in cui quasi Pantani diventa un capro espiatorio di una società ipocrita, anche di una società del consumo sportivo che diventa una società molto ipocrita.
2: Sì, hai detto molto bene, perché proprio la questione chiave credo che sia l'ipocrisia sociale. Cioè Artaud messo in manicomio, diciamo, dalla Francia, no? È il simbolo un po' di questa cosa, così come da noi Dino Campana. Artaud parlava dell'uomo medio, lo chiamava il signor tutti quanti, per parlare del delitto civile o incivile. Lui la chiama fattura politica, addirittura congiura con la sua paranoia, però noi sappiamo che nella paranoia c'è del vero, e che questa stregoneria mediatica, cioè questa congiura fatta di soldi, di media o media e di sport, di questo sport drogato dai soldi e dai media, che vuole fare gli esami di correttezza quando spinge, mi rifaccio al titolo di Bellocchio, che non ho visto ancora il film, però questo vincere mi sembra davvero l'ideologia terrificante dei nostri tempi, cioè vincere, non partecipare. Quindi in nome del vincere si fa tutto. Quindi il suicidio indotto di Van Gogh, che Artaud studia e analizza in quegli ultimi scritti, e quindi proprio il suicidato, il saggio è Van Gogh o il suicidato della società, potremmo anche dire il suicidato dalla società. Quindi questo suicidio indotto, questo delitto incivile, questo concentrarsi attorno a certe persone di una serie di impulsi negativi, malefici anche. Posso capire che potrebbe sembrare un discorso irrazionalistico, però quanto di irrazionale c'è nei media e nello sport? Non lo so.
0: Gianni D'Elia, lei ha usato la parola imperfetto. Imperfetto può significare diverse cose. È un tempo passato l'imperfetto. L'imperfetto è qualcosa di non compiuto. Imperfetto è anche qualche cosa di non perfettamente giusto, non perfettamente bello, non perfettamente, non del tutto sufficiente, per esempio. No? Cioè un'imperfezione. Quando si parla di imperfezione, per esempio, non significa necessariamente qualcosa che non è stata fatta, ma qualcosa che magari è stata fatta male. E in questo senso, quando si parla di eroi imperfetti, ha un'unica accezione questa parola per lei o ne ha di plurime?
2: Beh, come ha detto lei, plurime, senz'altro. Comunque, Unperfect Actor, il discorso è proprio di Shakespeare, è una citazione in un sonetto dove lui definisce l'uomo attore imperfetto. E Agostino Lombardo, partendo insomma da lì e parlando, in realtà lui ci spiega come, non so, la cecità di Otello, cioè perché Otello è cieco, non vede e non sa e non può e non vuole conoscere. E poi parla di Fausto, che è l'intellettuale come eroe, e Amleto, che è l'interrogativo. Ecco, questi eroi tragici moderni si estendono molto. Se pensiamo a Pasolini, il discorso dell'interrogazione in Pasolini è lancinante sull'Italia. Tra l'altro, al giro d'Italia, mi veniva da pensare al secondo termine più che al primo. Cioè, in un tempo come questo, in Italia come quella di oggi, del 2009, io più che, diciamo, alla parola giro, mi attacco alla parola Italia. E, diciamo, da scrittore, se posso, no? Visto che non tanto... Sì, mi interessa il fatto sportivo e ciclistico, però è la parola che mi colpisce, no? Come una specie di spina sentimentale, no? Per cui il secondo termine è l'Italia... Diciamo, mi pare che a girare non siano solo le ruote delle biciclette, insomma, dei campioni e dei gregari, ma la testa e anche le scatole, sì, per dirla. Cioè l'Italia di oggi ce le fa girare, e questo è quello che io penso. E se il giro è amore, e naturalmente leggo sull'Unità le cronache Andrea Satta e di Stein, insomma, e chiaramente si vede l'amore anche nella scrittura lì, no? Del giro, della gara, ma di tutto quello che c'è intorno, dell'umano, diciamo, dell'umano che scatena lo sport, no? Però l'Italia è dolore, ecco, cioè l'Italia è dolore, sì. Il giro è amore, però questa Italia in cui viviamo, quindi se il giro d'Italia sembra a me, forse non so se anche a voi, una definizione del giramento nervoso anche nazionale, psicopolitico, no? Mm-hmm. Cioè di una confusione e di una propaganda assillante a cui siamo sottoposti proprio come spettatori e come sudditi del potere, ecco.
1: Sì. Ma l'aspetto interessante sarebbe vedere se il ciclista, l'eroe del ciclismo, è una figura dissidente rispetto a tutto questo o è un pollo da batteria che diventa funzionale a questo discorso che lei fa. Ad esempio, mi veniva in mente che Pantani, al di là della morte tragica, al di là delle grandi cavalcate sui monti d'Italia e di Francia, era anche un intellettuale a suo modo. E come ricorda spesso Mura, era uno che diceva: vado forte in salita per abbreviare la mia agonia, che mi sembra quasi un verso poetico.
2: Certo, anche quelle cose, che gli appunti che ha lasciato scritti, sì, no? Disordinati ma molto poetici a loro modo, strazianti, no?
1: Sì.
2: È come, sì, è veramente, era un poeta della pedalata, certamente un poeta. L'unica cosa che mi, diciamo, che me lo tiene adesso, anche per provare un po' con ironia a parlare della vita, se l'avessi conosciuto gli avrei detto: guarda, l'unica cosa è che sei milanista, cioè che io sono interista, per cui l'unica cosa...
0: Congratulazioni Gianni D'Elia per lo scudetto.
2: Grazie, anche noi, allora siamo della partita, insomma. Ecco, l'unica cosa, ma magari amabilmente parlando con lui, perché poi io ricordo che da ragazzino, anche vicino a casa mia, anni, cioè io sono del 53, primi anni 60 neanche, c'era una scritta Milan squadra proletaria, che quella volta, diciamo, era un po' diverso anche, non so, c'è una connotazione dominante.

dite la vera storia del campione e di un sistema drogato che fa esami, come di questo vincere si muore. Se vivere non basta più al domani, è come tocca correre poi a folle, estinguere quel male che più impari. Altro non fu l'ebbrezza che malore, oppio di morte, la fine dell'eroe, come il pirata ciclista, l'autore assassinato.

0: quella anche più vera. Tu te ne vai dallo sfalso di queste.
1: Questa era la parte iniziale delle Rose di Pantani di Claudio Lolli, basato appunto sulla poesia di Gianni D'Elia, che ricordo è pubblicata da Einaudi nella raccolta Trovatori. La parola ad Alessandra.
2: Di lì abbiamo ascoltato solo alcuni versi, però mi sembra una trasposizione fedele dei suoi versi, del poema, quella
3: sì,
2: che fa Lolli.
3: Sì. Io direi straordinaria, perché mi ha molto commosso la musica e il canto di Claudio. Abbiamo fatto altre cose insieme e questa credo che sia una delle più belle, perché lui l'ha sentita, quindi arriva con questa musica, le parole, lui poi è rimasto sì fedelissimo alle parole, tranne che per un verso che è stato leggermente cambiato per le esigenze di battuta iniziale, perché il mio verso dice nella raccolta raccontate la storia del campione e Claudio invece aveva bisogno di un accento iniziale, allora ha cambiato e ha detto dite la vera storia del campione, cioè aveva bisogno di un endecasillabo a minore per dirla tutta, no? Dite la vera, cioè cinque sillabe iniziali, mentre il mio batteva sulle sette, quindi non lo riusciva a cantare. Allora mi ha chiesto posso cambiarlo, ho detto ma certo, puoi fare tutto quello che vuoi, dico. E così mi ha fatto anche capire l'altra cosa che avevo capito nell'altra canzone che fece Tiananmen, anche lì c'era il refrain, il ritornello che diciamo nell'Anjanman a me guadagnava qualcosa, lui invece ha dovuto spezzare in due il verso e quindi ha fatto perdere un po' l'Anjanman finale, per cui ecco, cioè cose che sembrano tecniche, in realtà si capisce poi quanto sia anche diversa la poesia dalla canzone.
2: D'Elia lì prima citava Pasolini, sia come lettore dell'Italia che come nel suo paragone con Pantani. Ricordiamo che Pasolini ha scritto di ciclismo, a parte il fatto che era un grande appassionato di sport, di calcio e di ciclismo, ma ha scritto di ciclismo nella rubrica Il Caos, poi raccolta nel volume I Dialoghi degli Editori Riuniti, dove si soffermava sulla figura di Merckx.
3: E diceva la faccia di Merckx, sì. No? Come una faccia ancora di uno sport contadino, di uno sport che vince, popolare però, e anche lui mi pare che dicesse all'inizio non facciamo una questione nazionalistica, non mi importa tanto che vinca un italiano, insomma, sì. L'importante è che veda dei campioni, veda della poesia, insomma. Pasolini poi aveva teorizzato, anche se Gianni Brera gli diede le bacchettate post mortem dicendo che era una fesseria, secondo me la fesseria era un po' di Brera, il discorso del calcio di poesia, no?
2: Sì.
3: Cioè esiste un calcio di poesia che è appunto il calcio poetico di Maradona, il calcio all'attacco, il singolo, no? Quel discorso lì, e forse anche un ciclo.

0: di poesia, e ho letto Mura, che è anche una prosa molto bella, gli articoli anche dedicati a Pantani, oltre che altre cose, comunque, dove appunto risuonavano, lui lo chiama il pantadattilo, se non sbaglio,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Facendo, diciamo, questa invenzione appunto di un dinosauro, di un uccello preistorico, cioè di un animale poetico preistorico, di un qualcosa che irrompe nella scena. Infatti oggi il giro un pochino non è più, no? Non essendoci più, diciamo, Pantani, forse ce ne vorrà ancora, ecco, lo diceva Mura, non è che lo dico io che ne capisco poco di ciclismo, insomma, però mi
1: sì,
0: pare
1: è come
0: che...
1: se le corse a tappe fossero finite in un limbo privo appunto di eroi, lo dico nel senso della chanson de geste, insomma, di eroi capaci di imporsi con una forza epica sullo stesso evento, insomma, di non farsene trascinare, ma in qualche modo di portarli anche verso un possibile racconto che non sia semplicemente la prosa piatta di un certo giornalismo.
0: Sì, poi l'idea è anche quella che Pantani è stato maciullato, come si può dire, da un meccanismo. Io ero in Francia in quei giorni, invitato per un incontro di poesia, mi ricordo un titolo dell'Equipe che faceva nel titolo cocktail, non so, diceva il cocktail micidiale, soldi, media, sport, no? Cioè sulla morte di Pantani, no?
1: Sì.
0: Quindi riprendo una cosa che dice anche la critica sportiva più avveduta, magari quella più critica, ecco, meno encomiastica, cioè quella che cerca di vedere anche come stanno le cose. E quindi ecco perché anche la vicinanza con Pasolini, perché sono stati ammazzati fondamentalmente da questo, diciamo, Pasolini effettivamente dai poteri oscuri, e quindi ancora si deve chiarire tutto il delitto lì, politico di Pasolini, legato a quello che lui diceva negli anni 70 sulle stragi, e soprattutto quello che aveva capito, il legame tra il delitto Mattei e le stragi del 69 e dopo, perché questo non l'aveva capito nessuno ancora. Infatti la commissione stragi, il senatore Pellegrino, quando l'abbiamo incontrato una volta, disse: quello che mi ha stupito di più è che Pasolini, con gli strumenti che aveva lui, con le cose, aveva capito quello che noi siamo riusciti a capire dopo decine di interrogatori. E questa è una. E Pantani invece, appunto, la storia del doping e poi tutto quello che ha girato intorno e la sua testardaggine, insomma, non aggiungerei niente a quello che Mura ha scritto, perché nell'articolo di un anno dopo, no?
1: Sì.
0: Fece un articolo molto importante che chiaramente conoscete.
1: Sì, sì, che ricordiamo, è contenuto nella Fiamma Rossa di cui abbiamo parlato, edito dalla Minimum Fax di cui abbiamo parlato in una delle scorse puntate.
2: Bene, io la voglio ringraziare Gianni D'Elia per essere stato con noi, e la voglio ringraziare anche di questa raccolta poetica. Ci lasciamo con un altro cantautore, Francesco Baccini, il titolo del brano è In fuga. A risentirla presto, e grazie Alessandro.
1: Grazie Guido, e grazie a Gianni D'Elia per essere stato con noi, aver parlato di poesia e ciclismo.

0: Quest'oggi abbiamo un ospite che risponde al nome di
1: Antonio Pascale. Ciao Antonio.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: E, Antonio, autore di molti libri, però ne cito solamente due, gli ultimi due, Scienza e Sentimento, che è un saggio, è una riflessione pacata e direi anche laica sul rapporto tra scienza e letteratura, o meglio, come dire, come trovare un punto di mezzo tra due ideologie contrapposte, quello dello scientismo esasperato da una parte e dell'antiscientismo pressoché ugualmente esasperato dall'altro, insomma, che a volte ammanta e appesantisce anche tante giuste riflessioni ecologiche sulla critica dello sviluppo. E con Antonio volevo parlare questa sera di bicicletta, cioè dell'oggetto poi delle puntate di queste settimane, non tanto della bicicletta come oggetto sportivo, ma della bicicletta come oggetto umano e possibilmente urbano, perché c'è tutta una riflessione intorno alla bicicletta che parte da Ivan Illich, che scrisse un elogio della bicicletta, edito in Italia da Bollati Boringhieri, fino a Marc Augé, che ha pubblicato di recente Il bello della bicicletta. Allora Antonio, volevo chiederti, in tutta questa riflessione, no, sul rapporto con la scienza, lo sviluppo tecnologico, il controllo delle risorse energetiche, come si colloca la bicicletta? È davvero la possibilità di un nuovo sviluppo urbano, come dice Augé nel bello della bicicletta?
2: A me piacerebbe tanto che lo fosse, nel senso che credo che la bicicletta non abbia mai smesso di essere un progresso, cioè appunto va sempre avanti la bicicletta, quindi io spero tanto che nella concezione urbanistica dei prossimi decenni la bicicletta entri sempre di più, ma ahimè è difficile, ci sono delle forze appunto che fanno da barriera a questo sviluppo ed è un peccato.
0: Però esiste un incremento delle piste ciclabili.
2: Guarda, a Caserta per esempio, la mia città d'origine, che è una città perfettamente pianeggiante, cioè lì puoi tranquillamente andare in bicicletta, perché credo che le salite, se esistono, sono così minime da non accorgersene proprio. A Caserta per molti anni la bicicletta è stata sognata, cioè ognuno di noi diceva questa è la città perfetta per la bicicletta e nessuno di noi prendeva la bicicletta, erano pochissime persone che lo facevano. Poi a un certo punto l'amministrazione di centrodestra, mi ricordo, disse ma cioè, basta, facciamo le piste ciclabili, perché se ci sono delle buone piste ciclabili, di sicuro le persone saranno incentivate ad usarle. Sono state fatte delle bellissime piste ciclabili, ebbene sono vuote come alcune autostrade del sud Italia, sono completamente vuote, cioè continuano le persone a non usare la bicicletta.
1: Ma quando si fanno questi discorsi, no, poi si contrappone sempre il fatto che se uno va a Mantova, a Modena, a Parma, ma anche in città di media grandezza come Firenze o Bologna, le biciclette ci sono, insomma chiunque passeggia o gira per questa città le vede, diventa quasi un luogo di spostamento di medie dimensioni, ma diventa anche un oggetto di vita quotidiana per tante persone. Perché quel modello è isolato? Cioè, questa è la grossa domanda.
2: Io penso che qui dobbiamo fare una discussione antropologica, sì. in quando insomma il sud, o almeno Caserta, il suo hinterland, erano contadini e quindi fino agli anni 50 hanno usato sempre le biciclette, le persone dalle campagne in città si spostavano usando la bicicletta, vendevano per esempio i prodotti dell'orto usando la bicicletta, vendevano le noccioline usando la bicicletta, l'arrotino aveva la bicicletta. E quindi è sembrato per un certo periodo di tempo che questa benedetta bicicletta potesse essere usata da tutti. Poi improvvisamente, credo anche col benessere sopraggiunto, abbiamo voluto distanziarsi il più possibile da quel mondo contadino al quale forse attribuiamo un simbolismo molto doloroso, molto amaro, e abbiamo cominciato a usare la macchina, che diventava in quel momento simbolo di prestigio, di benessere raggiunto. la bicicletta ricordava appunto il contadino che faticosamente con la giacca di fustagno, il cappellino in testa, dalla campagna arrivava in città. Abbiamo voluto dimenticare quelle immagini, non l'abbiamo modernizzata probabilmente e abbiamo sostituito quell'immagine con la macchina.
0: Anche se, scusi, la interrompo Antonio Pascale, anche il nord-est ha delle tradizioni contadine, diciamo, invidiabili, e anche lì è arrivato il benessere, sono arrivate le industrie. Ricordo che mi fu detta una battuta molto divertente, una battuta che un contadino interrogato appunto su come andassero le sue attività, i suoi allevamenti, disse: vanno bene, ma c'è un problema, tutte queste Ferrari danno fastidio ai polli. Nel senso che questo via vai di Porsche, di Ferrari, di Maserati, insomma erano un po' infastiditi, insomma, da questa cosa. No, vabbè, chiusa la parentesi.
2: Sì, c'è una differenza, è vero quello che tu dici, cioè è vero che comunque una cultura della bicicletta e quindi anche della sostenibilità ambientale è stata diffusa nel nord, nel centro nord, ma non si è proprio diffusa al sud. Credo appunto sia legato unicamente a un cattivo ricordo che abbiamo voluto superare, bypassare velocemente.
0: Dimenticare,
2: sì.
1: Volevo ricordare che di tutto questo Antonio Pascale parla nel suo ultimissimo libro pubblicato dopo Scienza e Sentimento, che è Ritorno alla città distratta. La città distratta è la Caserta dove è nato ed è un ritorno dopo una prima edizione della città distratta del 1999 per l'Ancora del Mediterraneo e poi qualche anno dopo già ripreso per Einaudi. Ma in questi 10 anni, Antonio, cioè c'è stata un'evoluzione ulteriore verso questa sfrangiamento della polis, perché poi mi sembra che tutta la riflessione che stiamo facendo ruota intorno a questo, al fatto che laddove c'è una comunità è possibile anche ipotizzare di cambiare uno sviluppo che non sia del tutto dipendente dall'auto e dal petrolio. Laddove questa comunità non c'è o tende ulteriormente a disgregarsi, i discorsi che fanno Illich e oggi rischiano di rimanere utopie nel senso letterale del termine.
2: Sì, assolutamente, sono d'accordo. È chiaro per esempio che insomma, non solo Caserta ma l'interante napoletano visto dall'alto appare a tutti gli osservatori come una città sfrangiata, quella che viene chiamata in gergo città diffusa, che però c'è anche al nord, ripeto, però le singole unità sembrano più compatte, sembrano forse anche più orgogliose di continuare una tradizione se vedono che questa tradizione porta miglioramenti utili. Invece, per esempio, in molte città del sud veramente è quasi impossibile pensare alla bicicletta, perché se bisogna spostarci da un posto all'altro, l'unico mezzo per raggiungere quel posto è la strada. È la strada, ed è generalmente una strada senza marciapiede, con una serie di villette l'una dietro l'altro, e che quindi non lascia far ben sperare al ciclista. Cioè io non ci vado in bicicletta da un posto all'altro, anche se sono semplicemente 5-6 km, perché ho paura ad andarci, preferisco prendere la macchina in quel caso. Insomma, c'è questo problema che non so come si possa risolvere, cioè appunto è molto difficile portare in città una cultura, perché l'altra cultura è più comoda ed è usata da tutti ormai, quindi nessuno vede l'utilità a cambiarla.
0: Possiamo rifletterci mentre ascoltiamo Nada cantare Le biciclette de Belsize. Ci riprendiamo a parlare tra un paio di minuti, Antonio Pascale.

0: Le biciclette del Belsai, o Belsize, non come erroneamente ho detto prima, Belsize, ce la cantate Nada, la parola Alessandro Leo Grande.
1: Siamo con Antonio Pascale, autore di Ritorno alla città distratta e di Scienza e sentimento. Questi sono i suoi due ultimi libri editi da Einaudi. Antonio, volevo chiederti, ma com'è il giro d'Italia visto da sud?
2: Guarda, era molto affascinante, perché in realtà almeno le persone che lo guardavano, cioè i miei parenti di età 60-70 anni, usavano il Giro d'Italia per conoscere l'Italia. Sembra strana, ma era proprio quella generazione contadina che generalmente si spostava in bicicletta, però in un arco di 50-100 chilometri. Cioè questa era la conoscenza che avevano dell'Italia, un arco di 50-100 chilometri. Generalmente, quando uscivano, perché o facevano il militare oppure, non so, dovevano andare a fare qualche servizio fuori la loro città, avevano anche difficoltà con la lingua, perché non parlavano in quel dialetto lì. Ecco, questa è un'Italia prima della guerra. Quando il Giro d'Italia di voi cominciò a essere trasmesso, ti parlo degli anni 60 e anni 70, beh, insomma, tutti lo guardavamo con un po' di fascinazione, perché c'erano delle belle immagini dell'Italia. Cioè c'erano questi ciclisti che, oltre alla fatica, in alcuni momenti passavano in spettacolari posti dell'Italia, ed era, credo, un'occasione per conoscere anche come era fatta l'Italia.
1: Siccome mi faceva pensare il fatto che ne stavi parlando usando l'imperfetto come verbo, allora la domanda era: e oggi?
2: E oggi credo che non lo si guardi più con quella con quella curiosità paesaggistica, no?
1: Sì.
2: Sia perché quella generazione è scomparsa, sia perché c'è una nuova generazione di fans del Giro, ma sono quasi tutti atleti dilettanti, almeno quello che conosco, cioè che vanno in bicicletta e quindi guardano anche il Giro per passione sportiva. Quell'aspetto lì dell'Italia credo che sia finito. Ci muoviamo con molta più facilità, quindi non abbiamo più bisogno di un Giro che ci faccia da apripista.
1: Sì, c'è anche un altro aspetto che aggiungerei, essendo meridionale anch'io, è che le tappe decisive sono sempre sulle Alpi o sull'Appennino tosco-emiliano, per cui è come che uno da Caserta, da Taranto, da Palermo guardi il Tour, guardi il Giro, sta guardando comunque un evento che si svolge in un'altra terra,
2: cioè,
1: rispetto
2: assolutamente, che ci porta anche dal mare verso la vetta no? Che ci fa pensare che lì c'è una fatica che noi non proviamo mai, quindi è bello anche a volte partecipare con empatia alla fatica dei corridori sulle Alpi.
0: La ringraziamo Antonio Pascale per essere stato con noi.
2: Grazie,
0: per averci dato una mano, un ulteriore contributo a questo aspetto, la bicicletta, il Giro, la campagna, il Sud. E grazie ovviamente a Alessandro Leo Grande. E ascoltiamo adesso per intero In bici in città. L'autore è Hagar von Strobele Barra Cheope. Non so se si tratti del noto faraone.
1: Vabbè. No, non penso.

0: Alla fine di un lungo percorso incominciato l'11 maggio scorso con Ormezzano.
1: È qua lungo quasi il Giro d'Italia.
0: Lungo quasi il Giro d'Italia che si è concluso domenica scorsa con la vittoria di Menchov, come i nostri radioascoltatori sapranno. E questa sera, per la puntata conclusiva, abbiamo uno dei grandi nomi del giornalismo e della letteratura italiana, Manlio Cancogni, che dovrebbe essere in linea.
2: Sì,
1: buonasera
0: Cancogni.
1: Buonasera
2: Cancogni. Ma ci sono.
1: Va bene, l'importante è arrivare alla fine della puntata.
2: Anzi, poi posso morire.
1: Ma no, ma si scherza Cancogni, si scherza.
0: Cancogni è stato uno dei grandi narratori degli eventi sportivi del Novecento e del Giro e anche di altri sport. L'ha fatto sia come giornalista fin dagli anni del mitico Europeo, il settimanale del dopoguerra di Benedetti, sia come scrittore, scrivendo, cito solo due libri, La carriera di Pimlico e La carriera di un cavallo, e quindi degli allevatori, dei fantini che ruotano intorno al cavallo e di altri cavalli, che in genere sono dei gregari questi cavalli che non vincono corse importantissime ma corse di secondo piano. E poi Il Mister, che è un romanzo incentrato su una strana figura di allenatore nella Roma degli anni del fascismo. Ma questa sera con Cancogni parleremo di ciclismo. Cancogni, lei ha visto l'ultimo Giro d'Italia? Continua a seguirlo il Giro?
2: L'ho seguito alla televisione, sì, quasi tutto.
0: Sì.
2: Dalla terza tappa in poi, sì.
0: E che cosa ne pensa? Com'è il Giro d'Italia di quest'anno, degli ultimi anni, com'è stato rispetto a quelli che seguiva lei nei primi anni 50?
2: Beh, insomma, negli anni 50 li seguivo in automobile e si vedeva poco, si vedeva in realtà molto poco. Qui alla televisione si vede tutto, la televisione ha risuscitato, se ce n'era bisogno, il ciclismo e oltre a far vedere l'Italia, vero? Se io penso alla tappa delle Cinque Terre, è stata una meraviglia. Io che sono qui vicino e che sono stato nelle Cinque Terre non le avevo mai viste in quella maniera, tanto da far quasi dimenticare la corsa, e così nella tappa del Vesuvio, la costiera amalfitana. Perciò serve anche a questo il Giro d'Italia, diciamo, a far conoscere un po' meglio il nostro paese.
0: Sì, alcuni suoi articoli scritti nei giri che ricordavo, quelli del 51 e del 52, sono stati raccolti insieme ad articoli di altre grandi firme dell'Europeo, Giorgio Bocca, Besozzi, Anna Maria Ortese, in un numero speciale fatto dall'Europeo proprio in occasione del centenario, del Giro del Centenario, quindi uscito qualche settimana fa. Ah, non l'ha visto?
2: No, nessuno me l'ha mandato.
0: Ah, va bene, glielo manderemo noi.
1: Facciamo,
0: allora.
1: Facciamo informazione, Cancogni, facciamo informazione.
2: Bene.
0: Quello che volevo chiederle è che a me pare che quei pezzi che erano reportage che apparivano sul settimanale un po' sono scomparsi. Non mi riferisco solo alla qualità letteraria davvero eccelsa dei pezzi suoi, di Bocca, di Besozzi, dell'Ortese, ma è proprio quella modalità di racconto più dilatata, il racconto sportivo che diventa reportage, che sembra scomparso nel momento in cui lo sport diventa qualcosa da consumare rapidamente con ritmi forsennati. Pensa che sia... Sì.
2: Non ho capito molto bene
0: sì.
2: La domanda.
0: No, le dicevo, era un giornalismo diverso quello dell'Europeo.
2: Era diverso, certo. Ora il giornalismo, il reportage è condizionato dalla televisione. E cosa si può fare come reporter giornalistico dopo che la gente ha visto la televisione? Nulla. Allora il reportage raccontava la corsa, i personaggi, l'ambiente, insomma c'erano vari motivi da raccontare.
0: In uno dei suoi articoli ripubblicato in questo numero speciale dell'Europeo c'è un bel ritratto di Bartali sul Viale del Tramonto.
2: Sì. Mi ricordo, lo andrei a trovare dopo, mi pare, il Giro dell'Emilia.
0: Sì.
2: Che lui aveva battuto Coppi e altri, Volato mi pare. E andai a trovare, era a Firenze, andai a trovare, aveva allora una bottega di, perlomeno io andai in una bottega di ciclismo, di biciclette, e lo trovai, ed era, lui aveva già 38 anni ed era felicissimo, insomma aveva battuto, era la seconda volta che in quell'anno batteva Coppi, mi pare anche al Giro del Piemonte, insomma era molto era molto spiritoso. Battari era un uomo, oltre ad essere un gran campione, era un uomo intelligente, insomma, non aveva uno spiritaccio molto toscano, naturalmente, anzi diciamo fiorentino.
1: Beh, sono rimaste famose alcune sue frasi, no? Ormai sono entrati nel gergo quasi nazionale, no? L'è tutto da rifare.
2: Sì,
1: no?
2: Sì.
1: Ecco, insomma, non se lo faceva dire dietro Bartali. Era verace e onesto. Ecco, ma a proposito di onestà, lei ha verificato, Canconi, che lui vivesse magari in qualche momento la figura di Coppi come un incubo? Se lo sognava di notte?
2: Coppi si sognava di notte, Bartali.
1: Ah,
2: io
1: sì,
2: credo.
1: Eh?
2: Anche Bartali Coppi. Coppi era un introverso melanconico, si esprimeva molto parcamente, insomma, non aveva assolutamente parlantina, ma dei due quello che era ossessionato era Coppi, anche per il suo temperamento così un po' nevrotico. Bartali gli ha spesso l'ha paralizzato, gli ha tolto delle vittorie col suo ostruzionismo. C'era una differenza di età, vero? E c'era anche, diciamo, una differenza di classe. Insomma, Coppi era un corridore più forte di Bartali, oltre ad essere più giovane, ma Bartali era più intelligente di lui. E io l'ho visto veramente ben, mi ricordo il giro del 48, nella tappa Bari-Napoli, vero? E insomma, in cui Coppi perse il Giro d'Italia, lo perse anche Bartali, naturalmente,
0: perché lo vinse Magni, praticamente
2: lo vinse Magni, sì. Ci fu una fuga e dietro la maglia gialla, la maglia rosa Couture, vero, con un paio di gregari, Coppi e Bartali stettero a temporeggiare finché quelli arrivarono una decina di minuti prima,
1: vero.
0: Ma lei era bartaliano, Cancogni, se non sbaglio.
2: Io ero bartaliano, sì. Per ragioni di età, era insomma, appartenevo più alla sua generazione. Bartali era del 14, io sono del 16. Quindi,
0: per cui Coppi era un giovincello.
2: Del 19, sì. Quindi ero più vicino a Bartali.
1: Congratulazioni.
2: Poi sono anche toscano.
0: Sì. Però se non sbaglio, lei ha scritto una volta che la comparsa di Coppi sulla scena ciclistica ci ha levato letteralmente il fiato.
2: Ah beh, certo, ha fatto delle cose impressionanti, insomma, credo che non abbia fatto nessuno. Sì, è vero, Merz ha vinto più corse di lui. Ma non ha mai fatto delle imprese come Coppi, insomma, delle fughe di Coppi. Prendiamo esempio la tappa classica Cortina d'Ampezzo Trento, no?
0: Sì.
2: Con i due passi, il Lavaredo e il
1: Falzarico
2: e il Pordoi.
0: Vabbè,
2: Coppi poco sopra le prime rampe del Falzarico fuggì e Bartali rimase staccato, anche perché gli era saltata la catena, insomma, comunque Coppi prese un bel vantaggio, salì prima il Falzarico, prima il Pordoi, nella discesa nella Val di Fiemme guadagnò ancora, scese dal Passo Lugano fino in Val d'Adige, in pianura. Coppi era con altri 5, ero esortandoli, Coppi aveva 5 minuti di vantaggio, Bartali esortava questi compagni di inseguimento, ma insomma Coppi riuscì per 50 chilometri, quanto c'è da Bolzano a Trento, a mantenere quei 5 minuti lui solo contro quei 5 inseguitori, dei quali c'era un passista forte come Magni, c'era Silver Myers, insomma era. E questo poi l'ha ripetuto qualche anno dopo, lo stesso non più contro Bartali, ma insomma sempre conservando da solo per 50 chilometri, vero, il suo vantaggio. Insomma, partiva, non aveva molto scatto, no? Ma insomma partiva in progressione e la manteneva, ma insomma.
0: Insomma,
2: era un fenomeno.
0: Canconi, ma lei ha visto correre anche Binda?
2: No, non l'ho visto, ma ho cominciato. Io mi sono. Il mio primo Giro d'Italia,
0: sì,
2: avevo 10 anni, è il 26 allora scoprì che c'era il Giro d'Italia.
0: Sì.
2: E mi ricordo ancora come andò, le prime due tappe vinte da piemontesi, quel, sì, che aveva quello o la valla spacca, insomma aveva una grande volata, e cadde Binda nella prima tappa, sì, così perse mezz'ora, perché Binda era un ipersensibile, cadeva in terra e sembrava che fosse morto, poi non si era fatto niente, ma intanto era rimasto per terra una mezz'ora.
0: Perché allora mi sa che non si poteva essere aiutati nel momento in cui si cadeva, bisognava rialzarsi sulle proprie gambe?
2: Ma questo ora non lo so.
0: Sì.
2: Fatto sì che Pavesi mi raccontò l'episodio, questo me lo raccontò naturalmente 20 anni dopo. E Binda perse un sacco di tempo, quindi vinse un'infinità di tappe, ma il giro lo vinse Brunero.
0: Sì.
2: Io comunque scelsi Binda come me allora, era il mio favorito, Binda.
0: Ma lei cosa pensa? Perché ci sono alcuni tipo Mario Fossati che hanno sostenuto che Binda fosse anche più grande di Coppi, cioè che sia stato lui il più grande ciclista italiano di tutti i tempi, ancora più di Coppi. Forse qui andiamo nel mito di qualcosa
2: ma
0: che non può
2: essere. Ora è un po' difficile.
0: Sì.
2: Certo, è stato un grandissimo campione, però all'estero non ha vinto niente, a parte i campionati del mondo.
0: Sì.
2: Non ha vinto nulla.
0: Non ha mai vinto il Tour, vuole dire.
2: Non solo non ha mai vinto il Tour, ha fatto una tappa straordinaria nel Tour, ma non l'ha mai vinto. Ma non ha mai vinto Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre, le classiche del Nord, Liegi, Bastogna, Liegi, insomma. Lui ha vinto in Francia delle piccole corse prima di diventare Binda, insomma,
0: sì,
2: vero?
0: Ah, mi sa che lei una volta ha scritto che Binda rappresentava l'anti-italiano solitario, taciturno, proprio negli anni del fascismo imperante, laddove invece l'arco guerra era...
2: Sì, e lì è stato un grande equivoco, perché
0: sì,
2: Binda è vero, era un signore così piuttosto, insomma, misurato, non c'è... e guerra sembrava che fosse il simbolo invece del fascismo, con la sua irruenza,
1: sì,
2: vero? E invece poi non
1: quello
2: è
1: che
2: stato
1: si chiama
2: così.
1: Guerra.
2: Binda era un filone in realtà,
0: sì,
2: e Guerra era un antifascista di famiglia, era un muratore, mi pare fosse un muratore, era un uomo che la famiglia aveva avuto, ora se ricordo bene, delle persecuzioni, ed era un uomo un po' straordinariamente simpatico e affabile, quanto Binda invece era piuttosto
1: introverso,
2: un po' riservato, era un politicone.
0: Quindi non era antifascista Binda, o lo era?
2: Ma per niente.
0: Per niente, per niente.
2: Ma no, l'avevano... Ah, è vero, gli antifascisti erano per Binda.
0: Ho capito.
2: Ma Binda non lo...
0: Ma Binda non lo era.
1: Non ci pensavo nemmeno.
2: Ma non... Non risulta.
1: Non risulta agli atti.
2: No, era un uomo. Lui è stato democristiano dopo.
0: Sì.
2: Lì, insomma, a Cittiglio lui contava. Non credo che abbia mai avuto nessun incarico politico. No, non è stato, mi pare, sindaco di Cittiglio. Però aveva le mani in pasta con la Democrazia Cristiana, era un uomo intelligente.
1: Sapeva stare al mondo.
2: Sapeva
1: stare al mondo.
2: Come si sta al mondo.
1: Appunto.
0: Senta Gancogni, ma lei ha continuato a seguire il giro anche da giornalista negli anni 60 e 70, gli anni di Gimondi?
2: No, come giornalista no.
0: Sì.
2: Campionati del mondo sì, ma come giornalista Giro d'Italia nel Tour l'ho seguiti televisione, stampa, ma non li ho seguiti.
0: Ma lei che è partito da allora, cosa pensa degli scandali del doping che hanno massacrato il ciclismo degli ultimi anni?
2: Ma come lo vorrei fare? Io adesso le dirò in sostanza quello che penso. Si sono sempre drogati, perché anche ai tempi in cui non esistevano le droghe pigliavano sempre qualcosa, anche Coppi prendeva qualcosa, non c'è questione. Cosa si fa? Impedirlo mi farebbe un grande piacere, naturalmente, se fosse reso impossibile il dopaggio, Ma non è possibile. Troveranno sempre dei mezzi, vero, per ci sono già dei prodotti che cancellano gli effetti della droga, per cui sì. I più furbi, i più sostenuti anche dalla casa per cui corrono, la scampano, e i più ingenui, insomma, i meno provveduti la pagano.
1: È sempre la solita storia
2: delle ingiustizie, ma può avere degli effetti micidiali, insomma, sappiamo bene il caso Pantani, no, Simpson, vero?
1: Sì. Dico,
2: è un rischio, ci si lascia la pelle, ma che vuol fare?
1: Va bene. Possiamo solo sperare, Cancogni. Cancogni, io la ringrazio, noi la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi.
2: Ma io ringrazio voi di avermi cercato.
1: No, sul serio, è stato un bel finale quest'ultima puntata di Uomini in Fuga con lei. A risentirla presto.
2: Grazie,
0: buonasera,
2: arrivederla.
1: Allora, Alessandro, siamo in chiusura.
0: Siamo in chiusura.
1: Una frase epocale?
0: A tutte, al Tour de France. Seguiamo il Tour de France.
1: Ma già c'è stato il centenario, però.
0: Quello c'è stato, però incomincia i primi di luglio.
1: Ci vediamo per il bicentenario del Tour de France. Grazie, Alessandro Leogrande. Si conclude così allora Uomini in Fuga, 100 anni di Giro d'Italia, e ci lasciamo ancora con Wheels in Motion.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Notte a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Malantrucco.
2: La scrittura, ma credo in tutti i campi, c'è la creatività, è qualcosa che in qualche modo ti mette in crisi e ti mette anche in pace. E sempre anche qui torna un po' il dualismo del conflitto, dell'avversaria.

restami accanto. L'ospite di questa puntata di Note a Margine è Cristiana Verardo, cantautrice salentina uscita nell'autunno del 2025 col suo terzo album, L'Avversaria, che lei stessa racconta così. Questo disco per me è stata una virata radicale, un processo doloroso ma allo stesso tempo affascinante di riscoperta di me stessa e delle mie zone d'ombra. Mi sono trovata davanti a uno specchio in cui non mi riconoscevo, ma che non riuscivo a lasciare andare. Il mio percorso creativo e introspettivo è stato come una lente puntata su quella parte di me rimasta finora nel buio. È così che è nata L'Avversaria, la mia metà che completa, l'antagonista che in questo nuovo album diventa protagonista. E siamo andati ad indagare proprio con lei. Buon ascolto!

0: Benvenuta Cristiana.
1: Grazie, grazie Elisabetta.
0: Insomma, io ti devo fare subito la prima domanda, ma che te l'avranno fatta tutti, ma chi è questa avversaria?
1: Allora, chi è l'avversaria? L'avversaria purtroppo, diciamo, sono io. È quella parte di me che in qualche modo mi metteva i bastoni fra le ruote. E uso il passato perché abbiamo fatto pace dopo l'uscita del, diciamo, posso dire che dopo l'uscita dell'album io e l'avversaria ci siamo riappacificate e in questo momento la sento come un'alleata, quindi la parte che tutta la fase creativa è stata, diciamo, una fase introspettiva importante.
0: Ok, e quindi appunto hai passato, diciamo, un periodo di grande introspezione, sì, tra un album e l'altro, possiamo dire. Ecco, io ti voglio fare una domanda un po' personale, non personale per entrare nei fatti tuoi, però proprio come funziona la mente di un artista, perché tu devi immaginare chi ti ascolta e io che ti intervisto non siamo artisti, quindi non sappiamo bene come funziona, però siamo molto curiosi, no? Allora, la domanda che ti pongo è che hai detto che finalmente vi siete capite e quindi in qualche maniera vi state dando una mano, no? Ma quando si fa introspezione su se stessi, l'essere un artista, quindi ragionare come un artista, vedere le cose in un modo particolare, aiuta a capire, aiuta a mettere a posto tutte quante le caselle, oppure addirittura crea, diciamo, ulteriore confusione e quindi uno deve fare un po' più di fatica?
1: Allora, in questo caso ha messo tanti, devo dire che mi sento più in ordine dopo questo disco. A volte accade che l'ispirazione, diciamo così, metta disordine, quindi non mi sento non sento come di dare una risposta assoluta a questa domanda. Sicuramente, allora, a me è successa una cosa, però, perché ho sentito alcuni cantatori che dicono che la scrittura è un po' come la psicanalisi, no? È come, come andare dallo psicologo. E invece io sono andata dallo psicologo perché non riuscivo a scrivere. Quindi in qualche modo è stata questa mancanza di ispirazione, questa, non lo so come chiamarla, mi ha comunque messo tanto in crisi. Quindi
0: ti ha fermato, diciamo, hai avuto un momento in cui...
1: Sì, questo blocco, sì, ho avuto un blocco importante, sì. Ho pensato anche di non scrivere più, perché pensavo di non avere più niente da dire, quindi però non mi rassegnavo a quest'idea, ecco. E quindi diciamo che proprio da là è iniziato tutto, proprio sono andata da una psicologa perché dicevo, ma che sta succedendo qua? Veramente non lo so più fare, no? E avevo un po' anche la sindrome dell'impostore, diciamo. E quindi sicuramente la scrittura, ma credo in tutti i campi, cioè la creatività è qualcosa che in qualche modo ti mette in crisi ti mette anche in pace. E sempre anche qui torna un po' il dualismo del conflitto, dell'avversaria.
0: Certo, comunque in linea generale forse uno deve accettare in ogni ambito della vita che le cose fluiscano e quindi ci sono, esatto, dei momenti in cui comunque uno deve anche accettare che bisogna anche ricaricare per capire poi dopo quello che uno deve fare, no? Insomma, fornirsi di idee. Quindi diciamo che questo lavoro, che poi ne è uscito fuori, è un lavoro successivo, cioè hai avuto questo sblocco e hai scritto queste canzoni raccontandoti, cioè andando a guardare la Cristiana che ne è uscita fuori, cose che hai scoperto di te, eccetera. Hai fatto proprio un lavoro di scrittura molto intimo, molto
1: personale. Sì, ho scavato tanto. Sì, ho scavato tanto. Un pochino sento in questo disco di aver asciugato sia per quanto riguarda i testi,
0: sì,
1: che anche per quanto riguarda la musica. Diciamo, rispetto alla musica volevo scrivere qualcosa che poi che poi avrei provato gusto a cantare, quindi
0: sì,
1: diciamo quello è stato un parametro importante, un criterio importante di valutazione, perché nel momento in cui si scrive poi vengono fuori tantissime idee, no? Però qual era la cosa, perché la scartavo un'idea oppure no, era quello, perché io, diciamo, sta cosa mi piace cantarla, sì, allora va bene. E mentre per quanto riguarda il testo, sento che rispetto ai primi due album sono andata un po' più dritta al punto, ecco. E quindi anche lì è stato tutto un lavoro appunto di sottrazione, di
0: sì.
1: Ho tolto.

0: Bene, quindi appunto mi stavi dicendo della musica, dove sostieni di avere anche sottratto. Vogliamo un po' parlare anche della produzione di questo album e sì, degli arrangiamenti, sì, di chi, sì, dei suoni, di chi comunque è stato vicino a te nella realizzazione di questo lavoro, le collaborazioni, insomma entriamo un po' dentro proprio tecnicamente alla costruzione, sì, del lavoro.
1: Allora, l'album l'ho prodotto insieme a Raf Q, che è un produttore e anche cantautore salentino, e abbiamo lavorato fianco a fianco in tutte le sessioni, io comunque sono sempre stata là presente, e abbiamo fatto un lavoro sui suoni, nel senso che e anche sul far coincidere suoni acustici, soprattutto per esempio mi viene in mente la chitarra, ho scelto sempre di usare la chitarra classica,
0: sì,
1: con suoni elettronici però analogici, quindi Raff è molto forte sui sintetizzatori, quindi in ogni brano praticamente c'è sia l'elettronica che comunque anche degli strumenti acustici. Mentre per quanto riguarda le collaborazioni, abbiamo Carmine Tundo, con cui canto Addio, abbiamo, sì, Rita Marcutulli.
0: Ecco, una scelta molto particolare, perché Rita Marcutulli, sì, è un grande nome, sì, del jazz italiano, quindi insomma...
1: Assolutamente, noi in realtà non ci conoscevamo, cioè nel senso ci siamo conosciute dopo la registrazione della canzone, di Una notte senza dire niente, e io volevo inserire una collaborazione con... mi serviva il pianoforte e ho pensato subito a lei, insomma, certo, per ovvi motivi.
0: Siccome mi serviva il pianoforte, scelgo il migliore, tipo così, hai fatto il ragionamento,
1: esatto, questo. Ci ho provato.
0: Certo.
1: E poi devo dire anche grazie a Ferruccio Spinetti, insomma, che ha fatto da ponte tra me e Rita, è successa questa cosa di cui io sono contentissima.
0: Lo credo.
1: E poi tanti autori con cui ho co-scritto, Carolina Bubbico, con cui ho scritto L'avversaria,
0: sì,
1: Daniele Vitali, Evelina Nico, insomma ce ne sono tantissimi, Laura Preite. Mi piace poi, insomma, una volta che avevo capito che mi ero sbloccata, ho detto però sta cosa, cioè, è bello fare le cose insieme, no?
0: Certo.
1: E quindi in alcuni brani insomma li ho scritti con altri artisti.
0: Quindi insomma hai avuto questa soddisfazione. Adesso ti voglio chiedere, visto che ti sei sbloccata, hai fatto questo album,
1: sì,
0: adesso ti è ritornata una... perché tu comunque sei una anche molto attenta quando racconti le cose del mondo che ti circonda, le cose intorno a te. Adesso che progetti hai? Cioè nel senso, adesso sicuramente sei ancora, anche se il disco è uscito da un po', però insomma sei ancora all'interno di questo progetto, però ti immagino già molto attiva in cose nuove, oppure
1: sì,
0: no?
1: Sì, allora adesso diciamo il mio obiettivo è quello di, cioè, ovviamente di fare in modo che queste canzoni arrivino a più gente possibile attraverso i concerti,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: E sta succedendo, devo dire che comunque ci sono un bel po' di concerti per l'estate. E ovviamente sto già pensando a cosa fare dopo. E a proposito di sottrazione, non lo so, mi piacerebbe forse fare qualcosa di... ma anche chitarra e voce, cioè proprio...
0: quindi non è essenziale.
1: Ancora più a nudo, sì,
0: sì,
1: però poi chissà che cosa succede, insomma. Devo dire che non sto scrivendo, però,
0: okay,
1: cioè, nel senso ancora non ho raccolto abbastanza informazioni per capire di cosa voglio parlare.
0: Certo,
1: poi, no?
0: Ma poi magari proprio questo lavoro che hai fatto...

0: fatto ti ha fatto capire che non è necessario, cioè che quello poi viene quando deve venire, no? Anche,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, non mi voglio forzare,
0: sì, sì, certo.
1: Cioè, non credo sia giusto e anche utile, ecco. Poi nel frattempo però succedono altre cose, quindi magari poi scrivo il testo per un altro artista, cioè ovviamente non siamo mai fermi, grazie a Dio. Però per quanto riguarda il mio progetto, adesso mi voglio godere quest'album.
0: Certamente.

0: Senti, questa è una trasmissione che non è una trasmissione che presenta dischi in sé, ne racconta storie, ecco, ha questa ambizione, perché noi siamo una radio che racconta storie e che quindi spesso guarda il passato con un occhio verso, sempre verso il futuro. Quindi mi viene da dire, nella tua, tu a un certo punto nella vita hai scelto, hai deciso che avresti voluto fare la cantautrice, ovviamente lo dico così banalmente. In questa tua scelta avevi, che ne so, dei modelli, una storia che ti ha particolarmente colpito e hai deciso, io voglio fare questo, hai visto una cosa e tu, io voglio fare questo nella vita, non so, com'è andata? Quali sono stati i tuoi riferimenti artistici? Non so, raccontami. Cioè, raccontaci un po' la tua storia, facciamo allora, un passo indietro.
1: Mi metti un po' in critica questa domanda, perché io non devo dire che non ricordo l'origine di perché l'ho fatto, cioè nel senso, poi comunque la domanda mi faccio ogni giorno, quindi non so quando è stato. Allora, i miei ricordi mi vengono in mente sono durante il liceo, frequentavo un corso di scrittura creativa e quindi c'erano, insomma, scrivevamo delle poesie, dei testi, e la mia insegnante di latino mi chiese di musicare queste cose, e forse da là parte tutto. Mi ricordo che la prima canzone che ho musicato è stata una canzone che parlava di Orfeo e Euridice.
0: Bene.
1: È una cosa proprio, ma proprio leggera.
0: Beh, una volta tutto quello era cantato comunque, cioè
1: certo.
0: Quindi va bene.
1: E quindi mi metto a musicare questo test, e poi forse là mi è cominciato a piacermi la cosa, anche perché a un certo punto ho sentito l'esigenza, perché io comunque cantavo, no? Ovviamente cantavo le canzoni degli altri, ho sentito l'esigenza di dire qualcosa di mio. E ho mosso i primi passi in modo molto impacciato, perché se ascolto le canzoni, insomma, che scrivevo a 17 anni mi fanno ridere, nel senso che erano proprio super acerbe, mi vergogno proprio di quelle canzoni, nonostante siano state necessarie come passaggio, però ovviamente non per ovvi motivi, insomma, non mi ci rivedo. E poi a chi mi sono ispirata? Io ascoltavo tanto De André all'epoca, perché avevamo proprio una band che si chiama La Banda di Via del Campo.
0: Fantastico.
1: Sì, a scuola era proprio una band scolastica, e quindi, diciamo, era impossibile pensare di poter, diciamo, avvicinarmi anche a qualcosa di così importante. Quindi non credo di aver avuto dei riferimenti proprio all'inizio, poi ce li ho avuti dopo. Beh. Ma all'inizio è stato tutto molto spontaneo e anche un po' incosciente.
0: Vabbè, comunque,
1: insomma, com'era giusto che fosse.
0: Comunque ho qui in radio una volta Pasolini ha raccontato che ha scritto la sua prima poesia a 7 anni, perché aveva visto che la madre ne aveva scritta una per lui. Allora lui ha deciso di scrivere una poesia, ovviamente a 7 anni, che parlava di un usignolo, e mentre lo raccontava rideva molto, quindi sarà stata buffa anche quella, come quando ogni volta che uno comincia a fare le cose.
1: Sì.

0: Le barche sfiorano lente il mare. Una si chiama con il tuo nome.
1: Adesso io ti faccio un'ultima domanda, che faccio sempre alle persone che vivono una certa realtà che ci accomuna, anche perché tu hai vinto nel 2019 il premio Bianca da Ponte, ed è un ambiente che poi hai continuato a frequentare. Non è che hai vinto il premio Bianca da Ponte e poi hai detto ciao, hai vinto il premio Bianca da Ponte e sei rimasta impigliata dentro come un po' tutti quanti noi, e quindi mi piace. Guarda, recentemente ho avuto anche Veronica Marchi, che è una che tu conosci molto bene.
2: Come no, certo.
1: È stata la prima vincitrice, abbiamo parlato con Ferruccio, insomma tante volte succede che ci si incontra e ci si vede comunque lì, e allora mi fa sempre piacere parlarne per spiegare un po' a chi ascolta che cos'è il premio Bianca da Ponte, soprattutto per chi mi partecipa come artista, ecco, in qualche modo. Tu hai gareggiato, e quindi quando uno fa una gara pensa sempre a qualche cosa di competitivo, eccetera. Quindi insomma, se ci volevi raccontare questa esperienza, anche perché poi tu hai fatto anche musicultura, comunque sei una che frequenta questi concorsi,
2: certo.
1: E quindi in generale non so se è una scelta anche per promuoversi, magari all'inizio sì, però che esperienze sono, ecco.
2: Allora, per quanto riguarda il premio Bianca da Ponte, io dico sempre questa cosa e non so dirla in altro modo se non con questo, e cioè che esiste una vita artistica prima del premio,
1: sì,
2: per me,
1: sì.
2: E poi ne è esistita una dopo il premio. Quindi il premio per me è stato veramente uno spartiacque importantissimo nel mio percorso artistico, non lo so, non solo perché l'ho vinto, anche se lì mi ha dato tantissime possibilità di espressione, ed è questo il bello del premio Bianca da Ponte, perché fattivamente succede qualcosa alle artiste che lo frequentano. Ferruccio Spinetti, direttore artistico, mi scriveva qualche giorno fa che erano a Praga con alcune delle ex finaliste del premio, quindi comunque un qualcosa che veramente dà delle possibilità, delle opportunità alle cantautrici italiane, e non è scontato per niente. Le possibilità nel mondo in cui viviamo, e nel mondo in cui viviamo anche dell'arte, sono veramente preziose oggi, quindi è un premio che è un premio concreto, il premio Bianca da Ponte.
1: Okay.
2: E lo sento in questo modo. Per quanto mi riguarda, io ho, diciamo, sento un legame viscerale, tant'è che ogni anno ci torno, cerco per quanto è possibile di stare vicino, nel senso di essere parte attiva del premio. Insomma, sappiamo entrambe quello che è successo lo scorso 24 ottobre,
1: che è uscito il disco di Bianca, su cui insomma
2: Esatto.
1: Tu hai dato un bel contributo, hai arrangiato uno dei pezzi di Bianca, quindi anzi l'hai proprio prodotto, eccetera. Tra l'altro facendo un'operazione anche molto... Ne vuoi parlare di quel brano? Perché hai fatto un'operazione non scontata su un brano che uno si aspetta tutto un altro tipo di... E invece hai fatto un lavoro molto interessante musicalmente su quel brano.

0: Allora, Canto di fine inverno, sì, la traccia numero 4 dell'album. Allora, che cosa ho pensato prima di cominciare a produrre? Ho pensato che volevo mettere al centro, che sembra una cosa banale, però comunque bisogna fare attenzione, che per me era importante mettere al centro Bianca, nel senso proprio tenerla quanto più nuda possibile, perché quando comunque c'è un contenuto così importante non hanno senso gli orpelli, in questo caso musicali, no? Sì. E quindi in qualche modo quello quella che era stata la mia intenzione, spero di esserci riuscita, è stata proprio quella di dare come uno spazio ampissimo per quella che era la canzone, per quella che è la canzone di Bianca. Mi sono fatta un regalo, e cioè quello di inserire la mia voce nei ritornelli li cantiamo insieme, quindi questa cosa qua l'ho fatta. Forse l'ho fatta per me, perché per me insomma è un onore ascoltare la mia voce a fianco a quella di Bianca. E quindi è stata in realtà però una cosa che mi è venuta molto naturale. Ricordo durante le sessioni in studio comunque che era come se sapessi cosa dovevo fare, ecco. Quindi cosa per esempio che non accade quando faccio le mie cose, no? Invece lì sono stata molto sicura su quello che avevo in mente.
1: E quindi una vera produttrice di questo album che si chiama Ensemble per Bianca da Ponte, ed è appunto il primo disco di Bianca da Ponte, il suo esordio, perché appunto lo ricordiamo che si tratta di una giovane cantautrice aversana che è scomparsa a 23 anni, è scomparsa all'improvviso proprio, e proprio mentre stava lavorando alla prima sua pubblicazione. E quindi insomma il premio e un po' di amici del premio hanno deciso di, grazie ai mezzi che ci sono anche di restauro della voce eccetera, di regalare questo disco a Bianca e a tutti quelli che amano la bella canzone d'autore al femminile come quella di Cristiana Verardo. Senti Cristiana, allora immagino che, quindi mi stavi dicendo che siete molto concentrati sui concerti, insomma sul portare in giro queste nuove canzoni, quindi immagino un'estate molto intensa.
0: Sì, ci saranno un bel po' di concerti, insomma, quindi positivo.
1: Benissimo, allora grazie, e come suol dire, merda è merda, perché insomma
0: merda è merda.
1: Grazie.
0: grazie a te.
2: Penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii, cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Melantrucco.

Il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio.

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macelleria.

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi. M'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia, di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile. Sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

piuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane, e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore ed i pensieri sono gli stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa che...

Morire non fa male, che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale. O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: L'incontro. Perché sorride?
1: Perché lei mi attrae.
0: È impossibile. Lei mi vede ora per la prima volta e io l'ho solo guardata.
1: Eppure lei mi attrae. L'attrazione, a differenza del sentimento, nasce dall'istinto ed è per sua natura apparentemente irrazionale. Il sentimento, invece...
0: La sua voce è molto bella. Anche lei mi attrae. Forse per questo l'ho guardata così a lungo.
1: Ho visto, anche se non sono del tutto sicura, è stato proprio il suo sguardo a riempirmi di emozione.
0: Posso sedermi accanto a lei?
1: È quello che desidero.
0: Questo incontro è strano. Istintivamente diffido. Nessuna donna mi ha mai detto così, al primo sguardo, di provare attrazione per me. Vorrei parlarne.
1: Non si dovrebbe mai parlare di queste cose, né in generale dei fenomeni naturali, ma del momento che lo desidera. Cosa vuole sapere?
0: Vorrei sapere molte cose.
1: Forse sono troppe. E lei mi desidera come anch'io lo desidero, e tale desiderio offusca la coscienza che entrambi vorremmo usare parlando.
0: Non ho mai usato la ragione con una donna. In modo particolare, con una donna che mi attrae. Ho sempre usato la parola, mai la ragione.
1: Ah, capisco.
0: La mia diffidenza si fa più acuta e diventa sospetto. Insomma, vorrei alcune prove di natura esclusivamente razionale sull'attrazione che esercito su di lei. Mi scusi?
1: Sì, lei non deve fare distinzione tra attrazione naturale e attrazione razionale della conoscenza. Sono la stessa cosa. Lei ed io fummo colti poco fa dal desiderio. Avremmo dovuto obbedirlo subito per rendere reale questa operazione. Non è stato possibile per contingenze, diciamo, ambientali.
0: Sono molto felice di questo incontro. È miracoloso.
1: Alt, la prego. Queste sono soltanto parole, niente affatto, conoscenza. Miracoloso, poi, in questo momento, è un termine banale. Ecco il caso in cui il desiderio si esprime con parole che non rispondono a nulla, e cioè con il vuoto. Meglio il canto, che esprime il desiderio nascente e che è stato per me motivo di grande attrazione.
0: E il resto? Gli altri motivi d'attrazione?
1: Sono le sue caratteristiche somatiche.
0: Sì, ma quali? E perché? Come posso credere così d'un tratto che lei, che è così bella, abbia scelto proprio me? Mi parli, la prego, delle mie caratteristiche somatiche.
1: Sono molto belle, almeno secondo il mio concetto di bellezza maschile legato alle scienze naturali. La struttura del suo volto, come del resto quella delle sue mani, in generale di tutta la sua persona, nel suo immediato apparire come nelle movenze, rivela chiaramente la vocazione all'accoppiamento. Si direbbe che tutto in lei esprime, con infinita dolcezza, la tendenza a un fine riproduttivo. L'espressione del suo volto è bella. I suoi occhi sono quasi aguzzi nell'osservare. L'iride, la pupilla e l'intero bulbo oculare sono mossi da una voracità mai sazia, che mira ad una sola, costante e ininterrotta funzione. Così il naso, molto simile a un becco, per quel che riguarda la forma curvilinea, ma morbido alle narici. La bocca, le labbra, sono fatte per esprimere l'amore. Non vedrei altra funzione. La voce ha qualcosa di aggressivo, di combattivo, un verso straziante che richiamerebbe qualsiasi femmina.
0: Lei non ha parlato né dei miei probabili pensieri né dei miei sentimenti.
1: Sono molto emozionata. Di lei non ho davanti a me nient'altro che un'immagine. I suoi pensieri, la sua intelligenza, i suoi sentimenti stanno al di là o al di dentro di tale immagine, e certamente ad essa corrispondono, ma non li conosco. Come posso parlare di ciò che non vedo, che non tocco? Lei mi attrae per la sua immagine. E lei, mi dica, le piaccio io? Posso pensare di piacerle in qualche modo e perché ora tocca a lei, mi ama?
0: Quante domande. Ho la mente confusa. I pensieri si perdono in una nebbia perché la desidero. I suoi pensieri sono molto chiari e semplici da esprimere perché si muovono su un solo piano, quello naturale e della realtà dei sensi. I miei sono intricati e difficili perché nascono dalle idee e da una realtà che non è tangibile. L'amo, l'ho amata dal primo momento che l'ho vista. Lei mi attrae irresistibilmente.
1: Perché? Perché la prego? Sente il mio cuore, non resisto all'emozione.
0: Mi piacciono i suoi occhi, i suoi capelli, le sue labbra. Perché? Metaforici.
1: Oh.
0: Non si spaventi. Sì, lei nel suo complesso organico rappresenta per me una metafora. I suoi capelli mi ricordano una donna che non ho mai conosciuto, ma solo immaginato. I suoi occhi? Oh, i suoi occhi mi rimandano il pensiero a qualcosa che soltanto la poesia può chiarire. Potrei dire che sono limpidi, infantili, perduti, profondi, malinconici o tristi, in qualche brevissimo istante allegri o ironici. Ma tutte queste sono parole vaghe, perché essi sono ineffabili. Questa è la mia descrizione dei suoi occhi. La realtà deve filtrare attraverso il prisma delle idee, cioè della metafora.
1: Non la capisco, ma non ha alcuna importanza. Lei mi ama?
0: Sì.
1: Dimmi, ti amo.
0: Ti amo.
1: Il suono di queste parole è molto bello, anche se la parola in sé non ha nulla, è vuota.
0: Tu mi hai detto, rimproverandomi, che deve esprimere un concetto.
1: Certo, ma è prima di tutto un suono. Parliamoci, vuoi?
0: Sì.
1: Ti piace il mare?
0: Sì, certo.
1: Picasso ti piace?
0: Molto.
1: Io ti piaccio?
0: Ma sì, ma sì.
1: E Darwin?
0: Gli esseri sani, vigorosi e felici sopravvivono e si moltiplicano.
1: Meraviglioso. Ora sono finite le domande convenzionali, ma non è ancora perfetto. Non ancora. Vieni, andiamo.

0: l'accoppiamento.
1: Abbiamo raggiunto una grande perfezione. Naturalmente è svanita, come ogni momento perfetto.
2: Potresti chiarirmi il tuo concetto di perfezione?
1: Consiste nella fusione perfetta tra coscienza e istinto, cioè nell'accoppiamento, chiamato anche amore.
2: Non è esatto, anzi, contraddittorio.
1: Perché?
2: Perché? Perché la fusione di cui tu parli è impossibile. Dei due elementi, uno, la coscienza oppure l'istinto, deve prevalere. Per cui non vi è una vera fusione, ma alternarsi di funzioni, o razionali e quindi conoscitive, o istintive. Cioè un moto pendolare che, come hai potuto notare, si svolge anche nelle estensioni e contrazioni somatiche.
1: Apprezzo le osservazioni sulla meccanica, non prive di tatto, ma non posso in nessun modo concordare sui sofismi dualistici, cioè sulla distinzione conoscenza e istinto. Resta il fatto che la perfezione è stata raggiunta. È stata raggiunta o no?
2: Sì.
1: Ora ti prego, dimmi quello che hai provato. Descrivimi minutamente le tue emozioni durante quello che tu hai chiamato con molta eleganza moto pendolare, dall'inizio alla fine.
2: Pensavo innanzitutto alle foreste tropicali, più esattamente pensavo all'odore delle foreste tropicali che il tuo profumo mi ha richiamato alla mente. Dovrei descriverti questo odore.
1: Sì,
2: è un odore che si avvicina molto all'odore di terra, muschio e muffa, che si avverte vicino alle sorgenti, attorno alla polla d'acqua.

0: Metaforico. Tu non ti sei in nessun modo annullato in me, ma al contrario, ti sei così allontanato da poter raggiungere per mio mezzo, come per via aerea, gli odori delle foreste tropicali.
1: E tu, dimmi, cosa hai provato? Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni?
0: Soltanto e sempre realistiche. Comincerò dal cervello, e cioè dal centro delle cose, dove ragione e istinto si accoppiano. Anche in questo momento provo uno stimolo qui dietro il cervello, che sarà, non lo so. Ed è qui che nasce in me la prima scintilla del piacere. Essa si irradia rapidamente su tutto il cranio, dandomi le seguenti sensazioni. Un leggero brivido alla cute, che si trasmette subito alla radice dei capelli come per una forte paura. Immediatamente una vampa di rossore che nasce da qui, dietro il lobo dell'orecchio, si espande trasversalmente su tutto il volto e si accentua sotto gli occhi, qui, dove il rossore diventa bruciante. Ma è soprattutto qui, dalla palpebra inferiore fino alla guancia, che il piacere si fissa, un formicolio leggero e diffuso. È da questo istante che la ragione si perde, si scioglie in una colata di incandescente magma che trascorre su tutto il corpo. Tre sono i punti del corpo, le antenne, per così dire, dove più intensa e quasi spasmodica si manifesta la tensione ricettiva o appetito sessuale, le labbra, in generale tutto l'apparato buccale, i capezzoli e ovviamente the thing, la cosa. Fino a questo momento il corpo è in attesa. Nell'istante in cui avviene l'accoppiamento, tale disposizione muta bruscamente. L'attesa o l'ansia fisica delle cellule, delle molecole, voglio dire, si placa. C'è in questa sopravvenuta condizione fisica una forte perturbazione psichica che scaturisce dalla conoscenza dell'oggetto medesimo che è servito a placarla. L'intero corpo è preso dalla voracità di possedere e di essere posseduto. A questo punto sopravviene la lotta vera e propria che anche tu conosci. Tale lotta consiste nel tentativo reciproco di un totale divoramento. Che hai? Perché mi guardi in quel modo?
1: Sì, che tu vorresti mangiarmi, fare un boccone.
0: Vedi, ciò che mi trattiene dal divorarti è un certo inconscio moto di reticenza o di salvazione, un punto fermo quasi religioso che permette a te e a me di rimanere in vita. Se io affondassi i denti nella tua carne, come vorrei, molto probabilmente ne morirei, divorata o stritolata dalla tua violenza ben maggiore della mia. Ed è ciò che in realtà desidero.
1: Ti è accaduto qualche volta?
0: No, ho sempre trovato uomini piuttosto deboli. In realtà la natura ha provveduto ad accoppiamenti non mortali, moderatamente mortali. Qualche ferita c'è stata, vedi?
1: Un morso?
0: Sì.
1: Non dobbiamo lasciarci mai. Mi pare che questo nostro rapporto corrisponda in certo modo a quello del primo uomo e della prima donna.
0: E la mela?
1: La cultura.
0: Certo. Del resto è questo genere di mela che ci salva dall'ingurgitamento definitivo, totalitario, che appare nella condizione primigenia dell'idea stessa dell'amore, che è assoluta, naturale.
1: È stupendo. Ma non sarà un sogno? Un'iperbole dialettica?
0: No, non lo è. In realtà, nella lotta che ti ho descritto ora, vi è un istante in cui ti posseggo, come se il divoramento fosse avvenuto e tu fossi sparito, immerso dentro di me. Direi che questo assorbimento di te, che in forma microscopica avviene, è il momento di maggiore dolcezza, dove ogni voracità si placa e io ti contemplo nella tua infantile, ideologica, poetica debolezza.
1: Perché ideologica debolezza?
0: Perché? Lo capirai da solo, col tempo.
1: Com'è possibile tanta intelligenza? C'è del genio.
0: Non esageriamo. E allora giurami, che non avrai altra donna.

0: fuori di me. Giuralo, dimmi. Lo giuro.
1: Lo

0: la gelosia.
1: Ami un'altra donna, lo so, confessalo.
2: Non è vero, sono sempre con te, amo solo te.
1: Parole, menti, vergognosamente, protetto dall'ambiguità intellettuale. Il tuo sguardo è impreciso, sornione, poliforme, non lo capisco. Guardami! Non lo capisco. C'è nei tuoi occhi l'evasiva lucentezza della menzogna. Mi tradisci e non hai il coraggio di dirlo. E questo mi fa impazzire. Impazzire, capisci?
2: Non è vero.
1: È vero.
2: No.
1: Sì.
2: No.
1: Sì.
2: Oh, basta, smettila, basta. Cosa devo fare? Come provarti che non è vero? Che non è possibile? Che è assurdo? Chiedimi qualcosa. Fatti prove.
0: Farò quello che vuoi.
1: Non devi fare nulla. Non devi dire nulla. Non puoi provarmi nulla. Non un gesto, non una parola, nulla. Qualsiasi cosa tu faccia sarà sempre il frutto della ragione e non dell'istinto. Sarà un meschino piano di difesa. Devi solo confessare. Ami un'altra donna.
0: No, amo solo te.
1: No, confessalo. Esiste.
2: Non esiste. È un fantasma che vaga nella tua testa.

0: Dov'è? Dimmi, chi è? Dove sta? Come si chiama?
1: Non lo so, ma esiste. Il solo fatto che io la penso vuol dire che in qualche modo esiste. Se questa donna, come tu dici, pagola nella mia mente, vuol dire che esiste. C'è, non fosse altro che in forma di fantasma. Se tu costruissi col tuo pensiero un'immagine di donna che non sia io stessa, con quali strumenti e soprattutto con quali porzioni di immagini lo puoi fare se non con ricordi, bagliori di sguardi, voci, capelli, gambe, seno, sesso che in qualche modo non appartengono a donne da te conosciute o comunque viste, anche per un solo istante? Ne risulta un'immagine di donna che non ha un nome e un luogo dove il mio senso della realtà possa collocarla. Cioè una chimera che se la ride alle mie spalle, un essere creato apposta da te per farmi morire di gelosia. Con quali armi posso io combattere una donna come questa che mi può stare accanto nello stesso luogo dove ci amiamo? E tu, forse, da essere spregevole quale sei, ami lei fingendo di amare me?
0: Ma non c'è. Non esiste, nemmeno idealmente.
1: Traditore, ipocrita. Posso io vivere, amare, fondere il mio corpo con il tuo in mezzo a una selva di metafore? Posso io dividere il mio amore per te con mille e mille immagini che affollano il mio letto, la mia mente e soprattutto la tua mente, da cui escono come nugoli di nere farfalle, presenze ideali, poetiche come tu le chiami, che io non so vedere, toccare, cacciare, ma devo solo subire. E fino a che punto io posso fidarmi del pensiero che può produrre da sé continui confronti con la realtà, vera e immaginata? Possibile che tu sia caduto vittima del pensiero, della ragione, al punto di non capire più, di non intendere più la sola voce dell'istinto, la voce della grande e ricorrente fioritura della vita. Rinuncia alla ragione, al pensiero. Sii irragionevole.
0: Non è possibile. Essa è dentro. Qui e qui. E qui e altrove. Posso strapparla via? Se potessi, lo farei. Ma come?
1: Abbandonati all'istinto. Fallo per me. Per noi due. A poco, se tu ti darai tutto all'istinto, la ragione si perderà, scomparirà da te.
0: Perché dovrei abbandonare le gioie della ragione, le gioie profonde che mi ha dato e che tu stessa hai condiviso e goduto, i sentimenti...
1: I sentimenti? Cosa sono? Non esistono!
0: E l'amore? Cos'è allora?
1: È un fatto, non un sentimento. L'amore è un fatto reale! Una meccanica oscura, l'unico fatto reale e positivo in tanta glaciale estraneità a cui ormai è ridotta la vita per il veleno della ragione. La sola conoscenza che non si propone ma è unica, assoluta e possibile. C'è in questa oscura meccanica erotica, priva di leggi e condizioni razionali, qualcosa di altamente religioso. Non lo senti?
0: E la storia? Le conquiste della ragione?
1: La storia non ha più alcun senso. La storia è composta di passato e dei ripensamenti della ragione sul passato. Il passato è divorato da un presente così rapido che non permette battute d'arresto. La storia è un'ignobile conquista del male, cioè ancora e ancora della ragione.
0: Che devo fare allora?
1: Rinuncia alla ragione. Caccia lontano da te il demone del pensiero. Riacquista la fede nella natura.
0: Ma che farò tutto il giorno?
1: Ama, nient'altro. Ama, non devi fare altro.
0: Ma non potrò amare tutto il giorno. Dovrò pure fare qualcos'altro.
1: Lavorerai per potermi amare in funzione del solo desiderio di me, cioè dell'amore. Lo farai?
0: Ci proverò.
1: No, me lo devi promettere.
0: Te lo prometto. Ma ora, in questo momento, cosa faccio?
1: Amami.
2: Il litigio.

0: soffoco!
1: Meglio morto che un cervello impotente! Strozzami, strozzami! Su, presto, amore mio! Meglio morire! Su, stringi ancora, ancora un poco! Così, soffoco, soffoco! Oh mio Dio! Com'è bello, soffoco!
2: Cosa ho fatto? Cosa mi fai fare? Una bestia.
1: Sì, una bestia. È meraviglioso. È l'unica condizione possibile per amarci. Il tuo egoismo intellettuale non ha voluto cedere. Ha insistito nella sua superbia.
2: Ma ci sbraneremo come due animali. Ti rendi conto?
1: Solo in questo modo, sbranandoci, l'amore è completo. Tu sbranandomi e io lasciandomi felicemente sbranare. Ma non avverrà mai.
2: Perché dovrebbe avvenire? Non siamo bestie. Siamo uomini.
1: Non capisci nulla, nulla, solo la lotta continua e spietata, la violenza animale e l'acquiescenza vegetale a cui è giusto abbandonarsi. Solo questo potrà salvarci. Cos'altro ci resta da fare?
2: Esistono altre gioie degne degli uomini.
1: E quali?
2: Le gioie dello spirito.
1: E quali sono? Mostramele.
2: Il pensiero, l'arte, la storia.
1: A questo dovremmo ridurci? Magari a visitare musei, udire concerti o leggere insieme libri che saremmo pronti a gettare via, se solo il fuoco, lo scoppio di un attimo di vera passione, riuscisse a infiammarci. Ebbene, descrivimi questi piaceri dello spirito. Dimmi esattamente le parti del corpo che essi ti stimolano. Descrivimi i centri nervosi di tale piacere. Dimmi qual è la viva e vivente reazione di un quadro, di una musica, di un libro nei tuoi confronti, o meglio, nei confronti di un tuo braccio amoroso.
2: È uno stato d'animo di beatitudine interiore, di gioia, qualcosa di religioso.
1: Che significa beatitudine interiore? E poi come e fino a che punto è legata a me? Visto che dovremmo essere in due a provarla, io non la provo.
2: Sei incalzante e totalitaria.
1: Non io, tu parli con la calma del pazzo, la calma e l'assolutezza di una stupida monade.
2: Ma come dirti che ti amo per ragioni ben diverse dalle tue? Perché il tuo volto, nel suo apparire, ha diverse luci, ombre, ore del giorno e della notte, lampi di sguardi o lievi pulsazioni delle labbra, il respiro, le movenze del tuo corpo o certi tuoi abbandoni di quasi immobilità vegetale mi riempiono di gioia. Detesto la violenza di cui mi parli, l'animalesca cecità che tu vorresti vedere in me. Come dirti che tu appartieni al mondo delle idee, tale è la perfezione e la compiutezza che comunichi al mio sguardo e al mio pensiero. Sì, al mio pensiero.

0: critico d'arte, sciocco, impotente contemplatore dolce stillovista, romantico e fannullone, uomo statico. Tu non ami me, ma solo le emozioni estetiche che la mia apparenza ti può procurare. Preferirei mille e mille volte che tu mi picchiassi a sangue, i tuoi pugni, le tue unghie, i tuoi morsi sul mio corpo fino a farmi morire, piuttosto che questa spietata estetica, questa contemplazione da plenilunio. Picchiami almeno, ti supplico, picchiami, fai qualcosa, amami in qualche modo reale o fingi almeno di amarmi.
1: Ma perché tanta violenza? Perché?
0: Ma di che cosa credi sia fatto l'amore? Credi sia fatto di pensieri, di dolci incanti della ragione, ma dove vivi tu? In quale mondo? Di carne, di sangue, di cervello o di nulla? Un opaco, mortifero nulla!
1: Calmati, ti prego, calmati.
0: Io ti amo. Ti amo così come sei, privo di forza e di violenza. Forse mi illudo che in te qualche forza ci sia, che qualcosa possa nascere da un simile sonnambulo. Una forza che mi desidera col cupo odio dell'amore e mi possegga senza ragioni e mi stritoli nella morsa del suo stesso prepotente volere. Io che sono tutta realtà, che sono così felicemente materia. Ma tu ti sveglierai dai tuoi sonni intellettuali.
2: Gli oggetti. Cosa sono?
3: Oggetti.
2: Come oggetti?
3: Una quantità di oggetti, se preferisci una certa quantità di materia.
2: E cosa ne fai?
3: Supplisco con essi le tue mancanze.
2: Non capisco.
3: Sarò più chiara, visto che tu con le tue promesse non sei riuscita a darmi un minimo di quella materia che mi è indispensabile come donna per sopravvivere. Rivolgo artificialmente il mio istinto sugli oggetti.
2: Ma cosa ti possono dare gli oggetti? Ciechi, sordi, senza vita e senza ragione.
3: Per me sono molto di più. Sono materia d'amore, sono esattamente quello che tu non sei. Sono mia proprietà.
2: Ma io sono tuo, sono tua proprietà.
3: Come puoi dire d'essere mio se prima di tutto sei tu e nell'essere te stesso già in questa prerogativa di autonomia neghi il senso della proprietà? Non così questi oggetti. Guardali. Immobili, senza coscienza e senza volontà, essi sono di mia esclusiva e assoluta proprietà.
2: Io sono un uomo, un essere umano. Sono uguale a questi qui io?
3: No, sei ancora di più, sei un oggetto di cui non posso fare a meno per vivere.
2: Insomma, tu sei convinta che tutta la realtà, me compreso, è fatta di oggetti?
3: È evidente che essendo donna il primo oggetto, quello che apre la serie è l'uomo, in particolare te.
2: Non amo gli oggetti, io, né il denaro che serve a comprarli.
3: Non ami il denaro?
2: No.
3: Ma allora chi sei? Di che razza sei? Non sei un borghese, come puoi non amare il denaro?
2: Non lo amo perché mi impone la sua necessità.
3: Allora non ami nemmeno me che voglio esserti necessaria.
2: Ti amo invece, ti amo proprio perché non sei un oggetto.
3: Tu hai giurato di farmi impazzire, ora è venuto fuori anche questo, che non sei un borghese, cioè un uomo come tutti gli altri ma qualcos'altro che non so.
2: Sono un uomo, semplicemente.
3: Di oggetti non finirà qui. Diventerà insaziabile. Spenderò somme incredibili di denaro. Dovrai lavorare come uno schiavo. Ti ridurrai a una bestia da somma. Chissà che allora ti risvegli dal tuo sonnambulismo idealistico. Ritorni al naturale, ti accorga di me. Ti voglio ricondurre con tutte le mie forze alla natura. Tu mi hai costretta a prostituirmi agli oggetti. A questo è giunto il tuo amore. Cerco di placare con gli oggetti l'enorme vuoto, quasi la morte, che tu fai in me con la tua perenne assenza.
2: Ma non sarà mai finita. Nessun oggetto ti basterà mai. Neanche io.
3: Non è che tu non mi basti e che tu non ci sei. È che io non ti ho, non ti posseggo. La mia prostituzione agli oggetti, questo darmi a cose che in fondo non amo perché amo te, io lo faccio per te ancora più che per me. In quale altro modo potrei esprimere me stessa, donna, se non con il degradante ma analgesico possesso degli oggetti? Ti seppellirò sotto un tale cumulo di realtà che sarai costretto ad aprire gli occhi, presto o tardi, forse troppo tardi.

0: Neanderthal.
1: E quello chi è?
2: È un excursus fisiologico. Puoi chiamarlo allusivamente Neanderthal.
1: Ma è un uomo.
2: È un uomo, certo. Cosa vuoi che sia?
1: Ma non è un uomo. È un paradosso.
2: È anche un paradosso. Ma tutta la mia situazione con te è giunta a un punto tale che è solo un paradosso.
1: Ma è di un uomo così che hai bisogno? Se volevi un tipo così, perché hai scelto me?
2: Sono stata tratta in inganno da due cose. Il timbro della tua voce, decisamente erotico, e da una incontenibile attrazione per le idee e il pensiero, la mia parte snob, da cui però, come vedi, rifuggo.
1: Perché?
2: Per istinto di conservazione. La ragione è mortifera. E poi per una donna è esattamente il contrario di ciò che l'attira.
1: Ma allora, mi vuoi dire cos'è che ti attira in questo coso qui?
2: La forza, la protezione, l'animalità, la bontà passiva e un poco la mostruosità. Esattamente tutto ciò che tu non mi dai. Infine, la sua naturale disposizione a diventare proprietà. L'uomo medio che tu vedi qui sotto spoglie un poco grottesche è ciò che ti ho chiesto con tutta la forza del mio amore, di diventare. Ma tu non ne vuoi sapere.
1: Mi vorresti così?
2: No, ma vorrei che la tua ragione diventasse solo materia e dunque mia proprietà.
1: Ma io sono di tua proprietà, lo vuoi capire?
2: Non lo sei, perché pensi, rifletti e compi così un atto di riserva sulla proprietà.
0: Ma lui cosa fa?
2: Nulla.
0: Parla?
2: Poco. È una creatura dominata da necessità biologiche, le sole che contino, per le quali il linguaggio non è altro che un impaccio. Ama molto la televisione. È puntuale, obbedisce, soprattutto obbedisce, possiede organi molto sviluppati.
1: Ma lui ti ama?
2: Sì.
1: Mi tradisci?
2: No, sei tu che mi tradisci e ora mi costringi alla difesa.
1: Ma con chi ti tradisco? Con chi?
2: Con te stesso, col tuo abominevole narcisismo.
1: E per vendicarti hai il coraggio di stare con questo mostro?
2: Questo mostro mi ama, mi ama. Posso specchiarmi nei suoi occhi patetici come una donna reale, non come un'astratta metafora. Ricordalo, le sue mani, il suo corpo, le sue orecchie che si drizzano attente al suono della mia voce, i suoi fremiti muscolari, la sua infinita, meravigliosa aspirazione alla ragione, al linguaggio. Sono tutte cose che tu, povero ghiacciato prisma di matematica e trigonometrie dello spirito, tu non avrai mai. Mai.
1: Che ha? Vuole qualcosa?
2: Vuole me.
1: Se ne vada! Ha capito? Se ne vada!
2: Attento! Ti può fare del male.
1: Allora non mi ami più?
2: Ti amo al punto di giungere a questo. Ora però vattene.
1: Dove vai?
2: Vattene!
3: Apri! Apri!
0: ragioniamo. Io l'amo, ma per possederla devo diventare diverso, pur restando quello che sono. Ecco il dilemma. Devo mutare fisicamente e intellettualmente, ma se lei ora si dà a un mostro, anche per dispetto, certo, per femminile vendetta, è segno che proprio la fisiologia conta, e cioè una immagine reale, materiale, ben diversa dalla mia. Ma di cosa vado parlando? È evidente che lei si basa solo su dimostrazioni di anatomia comparata e da essa ne deduce la conoscenza del tipo. A questo punto non c'è niente da fare, perché le mie mani, i miei occhi, io stesso, resteranno sempre le mie mani e i miei occhi non mutati, e lei potrà facilmente dedurre che sono rimasto quello che sono, un essere pensante, e cioè un verme della terra. Resta però una speranza, che lei mi ami proprio perché rappresento quello che sono, un uomo libero, che lei desidera violentemente di far suo, per istinto e fame di proprietà. Vuole cioè possedere la mia libertà individuale e distruggerla. Certo è così, ma su questo ragionamento io fondo ugualmente la mia relativa speranza, perché una cosa è certa: io non potrei vivere senza di lei, appunto perché lei è materia, è la realtà che mi è necessaria per vivere. Intanto è di là, col mostro, col paradosso. Ho ragione. Fermati qui, e anche tu, immaginazione, fermatevi. Eccola.

0: Non abbandonarmi. Diventerò un uomo ombra.
1: L'hai detto mille volte.
0: Sarò tua proprietà assoluta.
1: Vuoi veramente diventare mio? Vivere in mia funzione come un oggetto?
0: Credimi.
1: Dovrai imparare. Dovrai rinnegare la ragione, la cultura e molte altre cose. Va bene. Proveremo. Cominceremo con alcune lezioni di poco conto.
2: La lezione.
1: Cominciamo dalle esemplificazioni, le più semplici, gli insetti. Nella fattispecie, il baco da seta o Bombyx mori. Guarda. Alla farfalla del baco da seta, sprovvista di orifizio boccale, non resta che il compimento della funzione sessuale. Così, tutti i suoi movimenti, tutti i suoi riflessi sono orientati verso l'atto riproduttore. Mentre il baco non è che un intestino che si muove, l'adulto non è che un organo sessuale provvisto di ali. È chiaro?
0: Sì.
1: Ora, avviciniamo la femmina al maschio. Essa rimane passiva, mentre il maschio si anima, si eccita, preso da frenesia. Turbina intorno alla femmina e batte le ali senza tregua con un rumore di ventilatore. Nella sua furia amorosa applica l'estremità addominale in qualunque punto della femmina, sui fianchi, sul corsaletto, anche sulla testa. Le due estremità ventrali si compenetrano dolcemente. L'organo copulatore, molto sottile, rigido e appuntito, si insinua nel punto adatto. Nell'incontro dei sessi, tutta l'attività spetta al maschio. Se la femmina muore, il maschio può restare giorni unito al cadavere. Il maschio si accoppia anche con un ventre isolato di femmina, purché si mantenga quest'ultimo in posizione conveniente. Un maschio a cui sia stata tagliata la testa non si accoppia. Invece, se lo si decapita appena dopo l'introduzione, il comportamento è lo stesso di un maschio normale.
0: Basta! Basta!
1: Cominciamo male!
0: Tutto ciò è inutile. Io non sono un insetto, sono un uomo.
1: Ti comporti come un uomo totalmente privo di ragione, come un pazzo, non come un animale, un insetto. E non certamente come il mirabile ed educatissimo baco da seta. Come un insetto astratto.
0: Basta, cosa vuoi che mi importi il comportamento amoroso di un insetto?
1: Parli con troppo disprezzo del mondo animale. Anche l'uomo appartiene a quel mondo.
0: No, l'uomo è un uomo.
1: È un animale altamente organizzato. E per quel che riguarda il sesso è semplicemente un animale. Degli animali bassamente organizzati, l'uomo ha la fortuna di possedere ancora gli strumenti dell'accoppiamento, quindi dell'amore.
0: Ti dimentichi sempre nei tuoi discorsi la coscienza, che fa appunto dell'uomo un animale altamente organizzato.
1: Quale coscienza?
0: La coscienza di amare la donna che si possiede. In altre parole, oltre l'impulso animale, opera la coscienza umana o storica che illumina la bassa animalità e la solleva dalla sua cieca condizione, dal magma dell'indistinto al distinto, alla conoscenza. Sviluppa nell'atto stesso dell'accoppiamento il concetto di reciproca scelta.
1: Perché disprezzi il baco da seta?
0: Perché non ha nulla a che fare con me.
1: Come non ha nulla a che fare con te? Non hai accettato la lezione. Ho scelto la più facile delle allegorie, la vita del morale e produttivo baco da seta.
0: È un insetto freddo e schifoso. Dovrei ridurmi a questo? Dovrei ridurmi a baco da seta? Regredire? Basta. Cosa sono le donne? Episodi, episodi. Solo la ragione conta. La ragione, la ragione! E tu, chi sei? Perché mi perseguiti?
1: Perché ti amo.
2: Il concetto di schiavitù.
0: Perché queste catene?
1: per dimostrarsi la necessità della schiavitù.
0: Bastava il concetto.
1: Tu parti sempre dalle idee e mai dai fatti. Io al contrario. Incatenandoti si è compiuto un fatto, e cioè ti ho incatenato.
0: Vi sono catene ben peggiori di queste. Basta il concetto di schiavitù. Di per sé stesso è una catena più pesante di tutte.
1: Ora stammi a sentire. Ti rendi conto di questa necessità? Ti rendi conto che per avere un rapporto con la realtà è necessario diventarne schiavo?
0: No. Ogni rapporto deve essere libero, nascere da libera scelta, svolgersi liberamente e liberamente finire. Non saranno certo le tue catene a farmi cambiare idea.
1: Nemmeno la ragione?
0: Non usi ragione, usi fatti.
1: Ti chiedo di vivere in funzione dei fatti naturali, delle naturali espansioni della vita e della realtà nel loro procedere. Ti chiedo di adattarti alle leggi generali della materia vivente e della società che le ha organizzate. Ti chiedo di renderti schiavo di una convenzione.
0: Come? Delle leggi naturali o di una convenzione? La cosa è ben diversa.
1: E invece non è diversa affatto, anzi si identifica. Le convenzioni, al pari della natura, condizionano la tua libertà. Tu puoi obbedire o no. Se obbedisci, fai parte di una massa. Se non obbedisci, tale massa ti elimina. Se ti assorbe, per assorbirti contro la tua volontà deve ricorrere alla schiavitù.
0: Ma in sostanza, visto che non è per te, visto che non sei tu a volerlo, individualmente, perché dovrei essere schiavo?
1: Per vivere, per salvarti. E poiché io ti amo, voglio che tu sia salvo. Per essere salvo devi essere schiavo, se non mio, certo, delle convenzioni.
0: Delle convenzioni borghesi? Ma tu non sei schiava affatto. Sei bella e non convenzionale.
1: La bellezza dura poco ed è anch'essa una convenzione. Nulla sfugge alle convenzioni.
0: Ma tu sei libera.
1: Amandoti non sono affatto libera. Per di più amo un uomo che pretende di essere libero in un mondo di schiavi e che col suo concetto di libertà trascinerà anche me alla rovina.
0: Ma tu sei libera di scegliere.
1: Non si può scegliere. È il tuo libero arbitrio. È una trappola, un'illusione, una truffa. Rientra nelle convenzioni. Godi piaceri e soffri dolori convenzionali. Camuffati dietro un falso grigio, una falsa indifferenziazione. Dichiarati la formica, l'insetto che tutti siamo.
0: Vedi, non posso credere quello che dici. Penso a te come ad una creatura felice, insieme ad un'altra ugualmente felice. Penso che ciò è altrettanto naturale e assoluto del tuo assoluto naturale. Penso che noi, specie umana, siamo mirabilmente adattati all'ambiente naturale che ci circonda. Ma poiché siamo dotati di ragione, muteremo questo ambiente che è cieco e sordo, pura materia nelle nostre mani, alla nostra felicità, secondo le nostre necessità interiori e non animali. E penso che le convenzioni di cui tu mi parli sono sbagliate, contrastano nettamente con le leggi naturali e non si debbono accettare. Anzi, non si possono accettare. Come sai, io credo nelle idee. Penso che da esse possa scaturire il nostro vero ambiente naturale, più che dalla materia. Per cui anche le tue catene non serviranno a nulla.
1: Sbagli. Solo la schiavitù potrà annientare le tue idee e le catene che io ti ho imposto ti salveranno.
0: Ma tu hai mai pensato alla libertà? Sai cos'è? La conosci?
1: No, non la conosco. Ho sempre amato. Perché mi è impossibile non amare. Quando non ho amato, ero disperata. Credevo di morire. Ma poiché amo, sono schiava. Dunque non so cosa sia la libertà.
0: Non sei schiava. Tu sei libera di scegliere.
1: Ti sbagli. Non sono io a scegliere, ma una oscura attrazione, affinità elettive della materia che noi non conosciamo e che in nessun modo ci è dato di orientare.
0: Ma che cosa spinge la materia a scoprire quelle affinità?
1: La vita, la riproduzione e la vita.
0: Ma la coscienza? Il pensiero? Le idee non sono forse utili alla vita, alla riproduzione? Infatti si riproducono.
1: Per poco ancora. Comunque non nel senso autonomo che tu dai loro, non nel senso della libertà, anch'esse sono condizionate dalle convenzioni.
0: Ora basta con queste catene. Ho capito, ma ora basta. Toglile.
1: Non posso toglierle.
0: Toglile.
1: Non posso toglierle da te. Potevi non farti incatenare. Quello era il momento di disporre di te e non l'hai fatto. Del resto, anche se ti fossi opposto, le catene non sono che pesanti elementi oggettivi di una schiavitù già in atto.
0: Basta! Ora basta! Non sono uno schiavo!
1: Sei un uomo medio. Stai per diventarlo. Perdonami. Era necessario.

0: L'eliminazione.
1: È finito. Da questo momento, per virtù o magia di parola, è finito. Dobbiamo lasciarci. Disperante per me, forse per te. Felice.
2: Ti sbagli. Io non potrò vivere senza di te, mentre tu vivrai benissimo perché automaticamente mi sostituirai.
1: Non è così facile.
2: Molto più facile che sostituire un'idea. In fondo tu non fai che sostituire la materia. Un uomo vale l'altro. Per me è diverso. Io ho amato in te l'idea della donna.
1: Potrei avere, se è così, molto facilmente la medesima o un'altra idea della donna con un'altra donna. Io non potrò avere lo stesso uomo, poiché ogni materia ha una forma. Io ho amato e amo ancora la forma reale e materiale di te, non un'altra. Perciò cadrò nel vuoto della solitudine. Tu questo vuoto lo riempirai rapidamente con altre idee.
2: No, non sarà così, poiché la mia idea della donna è nata dall'incontro con te, dalla tua immagine, dalle tue movenze, dai tuoi capelli, dal tuo odore, da te, non da un'idea precedente. Al contrario, tu hai amato in me una materia trasformabile, al punto che ora, poiché non mi trasformo, mi abbandoni. Il mio amore per te nasce da un conflitto tra me e te, tra la materia e le idee. Il tuo concetto di schiavitù è appunto quello di volermi ridurre identico a te per mezzo delle convenzioni. Vuoi assorbirmi interamente, anche fisicamente.
1: Ora basta. Soffro troppo. Non più parole.
2: Dimmi cosa devo fare per non perderti.
1: Hai due soluzioni. O rientrare negli schemi convenzionali, o per amore eliminarti da te. Cioè perdere del tutto la tua individualità, definitivamente, per amor mio. In quanto uccideresti con te l'idea stessa che ti sei fatto di me. Esprimeresti così un atto di supremo individualismo, un atto di libero arbitrio rispetto alla convenzione, che non è individualistica e che presto o tardi ti porterebbe automaticamente all'eliminazione.
2: Sono soluzioni assolute. Anzi, vi è soltanto una soluzione, la seconda. Poiché io posseggo quel tanto di volontà da giungere ad eliminarmi, ma non posseggo in nessun modo la volontà di trasformarmi in ciò che tu chiedi.
1: No, io non ci credo che tu non sia come gli altri uomini, come tutti che nascono, si riproducono e muoiono. È questa la convenzione che ti fa tanta paura, una legge naturale. Si muore quando si deve morire. Quando qualcosa al di fuori della nostra volontà fa di noi quello che siamo, povere vanificanti cose dell'essere.
2: Perché allora mi chiedi di eliminarmi da me?
1: Se tu ti uccidi per me, questo tuo atto rientra nelle convenzioni, ma nelle più alte convenzioni amorose. Se ti uccidi per compiere un atto di libera volontà, dimostrerai a me che ti amo di non avermi mai amato e di preferire la morte piuttosto che amarmi come ti chiedo di fare. Ora, pensaci, hai poco tempo, l'indifferenziazione è alle porte.
2: Aiutatemi voi, poeti. Ora dovrei liberarmi e rinnegare le idee. Se lo farò sarò salvo. Dovrei credere a tutto ciò che ho sempre disprezzato e odiato. Dovrei credere alla pura materia, all'indifferenziazione, all'uomo insetto. Qual è la realtà che ho sotto gli occhi? Un accumulo di materia insensata, un groviglio in cui non operano le idee, la ragione, ma le leggi di una materia che forse si accumula per oscure necessità. Allora, meglio morire? Se non sarò io, saranno gli altri, gli indifferenziati, ad eliminarmi con gli strumenti della convenzione, una artificiale legge genetica che farà scomparire il mistero dell'individuo per produrre la nuova razza media. Ma non è facile rinunciare alla vita. Penso alla vita, alle sue contraddizioni, al suo mero apparire, alle sue probabili improbabilità, alle sue disarmonie nelle più alte e complesse armonie. Penso ai grandi prati di un tempo alle notti, all'oscurità complice di tanti microscopici amori, alla dualità delle cose che si ripropongono al pensiero. Solo voi, poeti.
1: Hai deciso? Questa è una pistola.
2: Oh, imago, ti dico addio. Immagine, cioè parvenza, effimero involucro di una realtà assoluta che ho costruito con la ragione. Su di te, illusoria, passerà violento il soffio del tempo, delle cose in cui credi, degli oggetti, su un aquilone delle grandi altezze che eri ora scoria, lieve fuliggine, e piomberai nel nulla. Non così l'idea di te, essa rimarrà anche ora, quando sarà finito le cose e i contrasti e tutto tornerà allo stato di apparente equilibrio. Devo decidere, lo so, ma forse tutto ciò non è reale né ideale, e questa commedia non esiste.

Abbiamo trasmesso L'assoluto naturale di Goffredo Parise. Personaggi e interpreti: l'uomo Sandro Lombardi, la donna Sabina Guzzanti. Coordinamento tecnico Andrea Dellungo, assistente alla regia Luciano Gristina. Regia di Federico Tiezzi. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della RAI.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
3: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
4: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
5: Stendhal 344, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Genova per Palazzo Ducale, che ha organizzato una mostra su Van Dyck che sta avendo molto successo, concepita non solo per gli studiosi ma anche per il grande pubblico, ed è un invito a riscoprire i tanti Van Dyck in città. Come ci racconta la curatrice di Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, Anna Orlando, benvenuta a Radio Rai, dottoressa.
6: Grazie mille dell'invito.
5: Partiamo dall'affluenza, partiamo dal successo. Come siete riusciti a conciliare rigore scientifico con esperienza di visita, dottoressa? Qual è stata la scelta vincente nei percorsi, nell'esposizione, nel racconto?
6: Una scelta fondamentale, premesso che l'equilibrio tra queste due componenti è sempre stato un mio obiettivo molto chiaro e molto preciso. Facendo mostre da ormai tanti anni, devo dire, questo per me è un aspetto fondamentale. La prima scelta per dare questa chiave di lettura, che fosse su due binari, è quello di aver scelto di mettere le opere non in sequenza cronologica, strettamente appunto una dopo l'altra in base alla data di esecuzione o, attenzione, presunta data di esecuzione, perché poi i dipinti non sono datati e non tutti sono documentati, cioè quasi nessuno, quindi poi diventa un tema, una materia strettamente scientifica e specialistica. Quindi non una sequenza cronologica delle opere, perché al visitatore interessa poco se è del 1619 o del 1621, diciamo così, ma invece raccontare come questo pittore si evolve nella sua carriera, peraltro culminea perché muore a 42 anni e inizia a dipingere giovanissimo, proprio da ragazzino. Ecco, in questi sostanzialmente 30 anni di attività, come lui si evolve a seconda dei contesti in cui si trova a operare. Questo è il concept, diciamo, l'idea principale e portante. E questo è qualcosa che al pubblico piace, e il campo scientifico ci ha consentito anche di dare un taglio comunque diverso a tutte le grandi mostre che sono state fatte in passato, quindi anche per gli storici dell'arte, i curatori soprattutto, i direttori dei musei, che hanno sposato questo progetto e questa idea, consentendo ai prestiti poi in sostanza.
5: La mostra segnala già dal sottotitolo tre luoghi fondamentali della vita, della carriera di Van Dyck: le Fiandre con Anversa, dove nasce e si forma, Genova, dove fra il 621 e il 627, spero di non sbagliare le date per l'appunto, diventa pittore dell'aristocrazia, si perfeziona nel ritratto, Londra, dove sarà artista di corte per Carlo I e dove muore a soli 42 anni, poverino. Nel mezzo c'è di tutto, ci sono Roma, Firenze, Palermo, Bruxelles, Venezia, Avoglia. Perché viaggia così tanto? Che cosa ci rivela del Van Dyck uomo, dottoressa Orlando?
6: Questo aspetto del viaggio, come appunto ha rimarcato lei, è anche il titolo, il viaggio di un genio. Ecco, questo, lui è un artista che viaggia tantissimo, e anche solo questo dato ci fa capire l'irrequietezza di questo giovane che vuole vedere, conoscere, sperimentare in continuazione. Quindi un'evoluzione continua della sua arte, quasi assetato, davvero inquieto, si sposta dalla sua città appena può, in realtà appena viene chiamato, perché lui la prima volta che va in Gran Bretagna, a Londra, è prima di venire in Italia, quindi quando ha 20 anni. Il viaggio in Italia con i miei studi è stato effettivamente sostanzialmente ridisegnato nelle sue tappe, tant'è vero che si è sempre pensato che Genova fosse la prima città dove lui arriva, e in realtà arriva dopo un anno e mezzo che è già stato in Italia e che è già stato, come ricordava lei, nelle città in realtà del nord, no? Quindi Roma, passa da Firenze, Venezia, Mantova, Pavia, Milano, Torino, questo prima di arrivare a Genova. Quindi abbiamo un po' ridisegnato questo viaggio. Il viaggio è una componente fondamentale della formazione di un artista. È chiaro che un artista di genio viaggia per vedere, per conoscere, ma lui non copia mai, no? Però assimila come una spugna, come possiamo fare noi, no? Che vediamo tante cose, magari non sappiamo neanche che cosa abbiamo visto, però poi ci tornano. Ecco, a lui tornano queste citazioni, questi rimandi, ma soprattutto il Mood, per esempio, lui è ossessionato da Tiziano. Tiziano lo aveva già visto nelle collezioni sia di Anversa, per esempio Rubens ne aveva, sia del re d'Inghilterra, dei grandi collezionisti inglesi di quel momento, però poi quando arriva in Italia lo va a cercare ovunque, no? È il suo maestro ispiratore, lavora un secolo prima, come sappiamo, però è proprio il suo maestro ispiratore.
5: Senta, che cosa ci raccontano invece i soggiorni genovesi della Genova del tempo?
6: Sono un vero e proprio specchio della città, perché lui a Genova realizza soprattutto ritratti ed è effettivamente la tappa più importante, la città più importante della sua carriera per l'evoluzione della sua ritrattistica, per la messa a punto di una formula un po' magica che lo farà diventare il grande ritrattista d'Europa che tutti vogliono. Questo accade a Genova e di Genova lui riflette un po' tutto. Ogni ritratto non va guardato, un po' in mostra guidiamo anche il visitatore in questo, cioè non va guardato solo perché l'artista è più o meno bravo a restituire perfettamente la fisionomia, no? Cioè non è non è semplicemente una fotografia della persona che hai davanti. Un ritratto contiene in sé, se abbiamo un ritrattista di questo livello, un'infinità di messaggi trasversali che noi storici dell'arte dovremmo anche aiutare a far conoscere, perché magari ne conosciamo l'alfabeto e il visitatore medio magari non conosce questo alfabeto, quindi ogni oggetto, ogni dettaglio ha un significato e attraverso il sistema che una immagine consente, quindi un sistema di significati che si mettono insieme in una figura, ecco, lui riesce a restituire di fatto Genova. L'aristocrazia genovese è una aristocrazia sui generis rispetto a quella dell'Europa e soprattutto di altre corti italiane, perché non è un'aristocrazia basata sul titolo nobiliare legato a un terreno, quindi di origine diciamo feudale come radici. È una aristocrazia di censo, cioè sei iscritto all'albo d'oro della nobiltà della Repubblica Aristocratica di Genova se sei ricco, se hai svolto delle attività che onorano la patria, se hai investito nella tua città, insomma è legata soprattutto al benessere e al potere economico. E allora poi se tu diventi nobile puoi anche svolgere delle cariche politiche, ed ecco perché tantissimi, come li chiamavano, popolare, che vuol dire non il popolo, in realtà vuol dire la borghesia, perché aspiravano a diventare aristocratici, perché in quel momento potevano essere senatori e addirittura dogi, ma insomma questo poi capita, però assumere delle cariche di governo. Ecco che noi vediamo come per esempio per questa middle class, questa borghesia, il ritratto di Van Dyck diventi uno status symbol, nel senso di dire io posso avere un ritratto di questo grande artista, vuol dire ti sto dimostrando che sono abbastanza ricco e quindi posso diventare nobile, no? Questo è molto, per essere sintetici. La nobiltà, l'aristocrazia, all'interno del ritratto mette tutta una serie di valori anche, per cui gli armati, perché vediamo tutti questi gentiluomini in armi? Non perché semplicemente vanno a fare la guerra, ma perché è un valore difendere la patria, per esempio, no? E così via. E quindi chiaramente poi nel ritratto viene messo tutto, un vestito di una dama col filo d'oro, con questi tessuti sontuosi eccetera, noi avevamo fatto dei calcoli, costava come una galera, una nave, quindi questo di per sé è un messaggio di potere, di ricchezza.
5: Ecco, che cosa dobbiamo cercare noi che le cose non le sappiamo all'interno di un quadro? Quali sono i simboli da decrittare?
6: Non è facilissimo perché
5: sì,
6: a volte
5: non c'è una regola, immagino.
6: Non c'è una regola perché ogni ritratto ne contiene diversi, ma faccio un esempio, il quadro di copertina, no? Quello che abbiamo utilizzato come immagine guida della mostra, è un quadro di una complessità, di una cultura incredibile, cioè al di là del fatto che io con i miei studi, dopo un anno e mezzo di ricerca d'archivio, sono arrivata finalmente a dare il nome a questi tre bambini che vengono dalla National Gallery di Londra, tre bambini genovesi, che sono emigrati, sono stati comprati dagli agenti inglesi all'inizio dell'Ottocento in una casa della famiglia Balbi e quindi battezzati Balbi Children, i Balbini Balbi. Da lì si sono fatti dei tentativi, perché si era capito che non sono baldi, perché non corrispondevano a nessuno degli alberi genealogici di quella famiglia. Io ho fatto una ricerca d'archivio per la National Gallery, finalmente ho battezzato questi bambini che appartengono alla famiglia Giustiniani Longo. E va bene, e questo è un aspetto molto interessante, soprattutto per gli studiosi, poi c'è. Però hanno dietro una storia bellissima. E allora io mi sono messa lì, proprio come dice lei, a individuare ogni singolo elemento e capire se, unito agli altri, era appunto un sistema di segni. Il bambino più grande, Alessandro, porta uno spadino. Allora, non è perché giocava alla guerra, no? È perché avere lo spadino, lui era il primogenito, quindi è il più grande, in una posizione, diciamo, predominante rispetto agli altri, ci guarda con aria quasi di sfida, no? E porta lo spadino perché vuol dire: io difenderò la mia patria e i valori della famiglia. Il bambino più piccolo tiene in mano un micellino, ma non per giocare, lo stritola. E nessuno si era mai chiesto: ma perché caspita questo va a stritolare questo povero uccellino che è esattamente al centro della tela, dove si incrociano due diagonali immaginarie, cioè proprio nell'ombelico, diciamo, del quadro. Quindi aveva un messaggio per forza. Io mi sono chiesta e mi sono fatta delle domande, e poi ho capito che questo uccellino rappresentava l'anima di un fratellino che era morto. Ne ho trovato riscontro nell'albero genealogico, e quindi tra il primo e il secondo bambino era morto un fratellino. Queste, capite che sono elementi abbastanza sofisticati, devono essere messi insieme agli altri. Allora i corvi, che non si sapeva cosa rappresentassero, sono in primo piano, i corvi sono messaggeri di morte. Il ramoscello spezzato che hanno lì sotto il becco, che cos'è? Il ramoscello spezzato è la vita che si interrompe. Quindi ci parla di morte senza che ce ne accorgiamo, con un messaggio molto molto raffinato che nulla comunque, diciamo, va a togliere della magnificenza di questa immagine, che è un manifesto di potere, di bellezza, di eleganza.

0: Uno dei fattori che contribuiscono al fascino della mostra Van Dyck l'Europeo a Palazzo Ducale di Genova fino al 19 luglio è che molte opere tornano a casa, tornano nella città che l'ha volute, qualcuna torna per la prima volta dopo 400 anni, qualcuna torna con un nome che non si conosceva prima, come raccontavamo per i bambini. Giustiniani?
1: Giustiniani Longo
0: che vengono dalla National Gallery di Londra. E allora con l'occasione parliamo dei prestiti importanti per la mostra. Dottoressa Orlando, a chi dovete dire grazie?
1: Dobbiamo dire grazie praticamente a tutti i grandi musei d'Europa. La mostra che noi avevamo appunto intitolato fin dall'inizio Van Dyck l'Europeo, mai immaginavamo che sarebbe stata europea anche dal punto di vista dei prestiti, nel senso che è di fatto la più grande mostra che raccoglie su Van Dyck monografica degli ultimi 25 anni, nel senso che nel nostro secolo mai si erano riusciti a raccogliere così tanti dipinti di Van Dyck tutti insieme. E questo ovviamente ci onora molto, dobbiamo dire grazie al Louvre di Parigi, al Jacques Marandré di Parigi, al Prado di Madrid, alla National Gallery di Londra, alle National Galleries di Scozia e di Edimburgo, a Vienna, Monaco, Dresda, Anversa, insomma sostanzialmente tutti i grandi musei d'Europa hanno sposato il nostro progetto e quindi hanno detto di sì alle nostre richieste. Molti di questi quadri erano dipinti a Genova e sono tornati, molti di questi quadri erano collezionati dai genovesi anche se non erano eseguiti qua e tornano a casa, moltissimi sono in Italia in assoluto per la prima volta e alcuni sono esposti in assoluto per la prima volta, cioè il pubblico del mondo non li ha mai visti e quindi insomma siamo davvero soddisfatti.
0: Una sorpresa per il grande pubblico sarà scoprire l'arte sacra di Van Dyck, che conosciamo tutti, no? Come ritrattista di re, di gran signori, eppure lascia una crocifissione di 3 metri per 2, una pala enorme, in una chiesina, si offenderanno, della Riviera di Levante, che voi avete portato in mostra per farla vedere appunto a tutti, al pubblico del mondo. Parliamone, dottoressa Orlando.
1: Sì, è un prestito straordinario perché chiaramente le dimensioni fanno capire quanto anche la logistica, no, di questi prestiti possa essere complicata. È l'unica pala ad altare, l'unica opera esposta al pubblico che Van Dyck realizza a Genova, in Liguria, ed è una delle due sole pale d'altare che in questi 6-7 anni che lui trascorre in Italia, appunto dal 21 al 27, come ricordava lei, in questi 6 anni lui fa solo 2 pale d'altare. E una di queste è importantissima perché è alla fine della sua carriera, dopo pochi mesi, poche settimane, lui parte da Genova e quindi torna in patria. E è un dipinto che tutti gli studiosi conoscono perché è in tutti i libri, ma nessuno studioso era mai andato in questa piccola, ha ragione, chiesetta. Ed è interessante perché è un po' quello che dicevo prima, questa è commissionata non da una grande famiglia, ma appunto da una famiglia originaria di quella zona vicino a Rapallo, di uno speziale sostanzialmente, quindi insomma che faceva queste miscele da farmacia eccetera, ma che ambiva ad essere iscritto all'Albo della Novità. È un quadro straordinario che noi mettiamo nella cappella del Doge, che è una cappella barocca con questo barocco trionfante, colorato, chiassoso della tradizione genovese, e al centro, un po' come un'apparizione, questo è un vero colpo di teatro finale per i nostri visitatori, vediamo questa grande pala molto scura, molto intensa.

0: rossa che fa vedere l'altro barocco, quello interiore, quello drammatico, che è appunto il barocco di Van Dyck, che è il barocco di Caravaggio, insomma, per citare un altro che fa delle opere dove attraverso questi artifici, no, di luci entra proprio dentro di noi. Ecco, la grandezza di questi artisti e Van Dyck è che ci arriva proprio dentro.
1: E allora, dopo la Cappella del Doge, usciamo dal palazzo e, per salutare la curatrice Anna Orlando, le chiedo un itinerario in città in nome di Van Dyck. Dove andiamo?
0: Andiamo nei musei dove, per scelta, io non ho voluto spostare le opere di Van Dyck che vi sono tradizionalmente normalmente custodite, proprio per invitare i nostri visitatori ad andare a vederle nei loro musei, far conoscere in occasione anche i musei. Quindi ci sono i musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, entrambi con opere di Van Dyck, Palazzo Reale con un bel ritratto di Caterina Val di Durazzo di Van Dyck appunto, e poi Palazzo Spinola di Pellicceria, la Galleria Nazionale, anche questa con opere di Van Dyck. Quindi un invito a visitare i nostri musei, attraversare la città sostanzialmente.

sale luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Rai Radio Techete.
1: La più bella sei tu.

Pip, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

com'è bella Lillì, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

quelle che vogliono Mario. Quelli che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere, oh yeah. Quelli che da 20 anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti da un'altra.

quelli che non si sono mai occupati di politica perché dicono che la politica è una roba sporca, quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che Mussolini è dentro di noi, ma va. Quelli che vorrebbero arruolarsi nell'SS ma non hanno il fisico e non possono darci la divisa, allora fanno le scuole di sopravvivenza e muoiono tutti. Purtroppo quasi tutti. Quelli che hanno il padre che fa il prete. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane. Quelli che siamo tutti nella merda fin qui, adesso dalla salute, i tickets. Quelle che i malati bisognerebbe ammazzarli tutti, insomma, per andare a posto un minimo. Quelli che il nuovo policlinico è una visione del cielo. Quelli che erano 150 ergastoli, tutti giovani, pronti e forti, tutti assolti. Quelli che la mafia non ci risulta. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere non piede a terra. Quelli che ha detto il telegiornale. L'ha detto il telegiornale. Cioè, mai. L'ha detto il telegiornale. Ha detto che piove. L'ha detto il telegiornale. Va bene, Mosè. L'ha detto il telegiornale. Quelli che il primo furto non si scorda mai. Quelli che si ricordano. Quelli che hanno cominciato a lavorare da piccoli, non hanno ancora finito adesso e non sanno ancora che cazzo stanno facendo.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori.
2: E buongiorno anche ai nostri colleghi Felice Cimatti e Luca Donati di Roma.
1: Come avete sentito, oggi Silvicuaio è a spasso con la scienza, mentre a portare gli ascoltatori a spasso con la scienza siamo rimasti io e Silvia. E questo weekend, come avrete probabilmente avuto modo di sentire alla radio o leggere sui giornali, la conferenza sulla convenzione per la proibizione delle armi biologiche si è conclusa venerdì scorso a Ginevra e si è conclusa malissimo.
2: E infatti noi di armi biologiche oggi torniamo a parlare e ne parliamo con l'ambasciatore Mario Maiolini, che rappresenta l'Italia presso la conferenza del disarmo a Ginevra, e con l'epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità Donato Greco.
1: Prima però dobbiamo assolvere a una promessa fatta venerdì scorso, dobbiamo darvi la soluzione di un piccolo quiz che i matematici del gruppo Pristem avevano posto nella nostra trasmissione.
2: E ve lo dobbiamo proprio, visto i numerosissimi email che ci avete spedito.
1: Avete risposto in tantissimi, quasi tutti in maniera corretta. Diamo solo i complimenti ai primi tre, che sono Stefano da Torino, Sabina da non so dove in realtà, e Vito da Bari. Ecco qua il problema che rinunciamo e la soluzione. Rosy Tettamanzi, venerdì da Viareggio, lei ci aveva proposto un giochino che gli ascoltatori avrebbero dovuto risolvere. Vogliamo ricordare qual era il problema?
3: Il problema era, buongiorno, che la banda Bassotti, che tutti conoscono, aveva organizzato un piano, secondo loro benissimo, ma non sapevano come misurare il tempo e non avevano nessun orologio. Allora noi dovevamo trovare come aiutarli con a disposizione soltanto due micce. Queste due micce hanno una caratteristica, o più di una: bruciano, sono uguali in lunghezza, bruciano ciascuna interamente in un'ora in modo uniforme, da qualsiasi parte si accendano.
1: A questo punto vogliamo sapere la fine del giallo, cioè se i Bassotti sono riusciti o meno a fare il colpo, ovvero come si fa a misurare.
3: Colpi non ne abbiamo sentiti dalla banda Bassotti, forse.
1: Come si fa a misurare
3: le soluzioni?
1: Come si fa a misurare tre quarti d'ora di tempo avendo a disposizione due micce che bruciano esattamente in un'ora?
3: Esattamente.
1: Come si fa?
3: Come si fa? Vuole che glielo dica?
1: Eh sì.
3: Guardi, bisogna accendere le micce. La soluzione è di accenderle entrambe, soltanto che la prima miccia la accendiamo da entrambe le parti. E quindi, siccome brucia in un'ora, quando i due fuochi si incontrano sappiamo che è passata esattamente mezz'ora. Intanto anche l'altra miccia che avevamo acceso da una parte sola è bruciata per metà, no? Perché è passata mezz'ora. Rimane una mezz'ora a disposizione. Allora noi cosa facciamo? Accendiamo l'estremità della seconda miccia, quando i fuochi si incontrano è passato un quarto d'ora. La mezz'ora più un quarto d'ora, ecco i tre quarti d'ora.
1: E i Bassotti finalmente potranno realizzare
3: ma
1: i loro sogni.
3: Ma non lo capiscono, noi la spiegazione gliel'abbiamo data, poi non so. Lei
1: grazie,
3: cosa dice?
1: Grazie mille a Rosy Tettamanzi.
3: Grazie a voi.

0: Sono ormai all'ordine del giorno, il carbonchio è entrato a forza nelle pagine dei giornali, sono preoccupati i cittadini americani, siamo preoccupati noi. Eppure la quinta conferenza di revisione sulla convenzione per le armi batteriologiche non è andata molto bene.
1: Noi ne abbiamo parlato spesso questa settimana e ci siamo appoggiati soprattutto ad alcuni scienziati, come normalmente facciamo, quelli della FAS, cioè la Federation of American Scientists, che hanno tra l'altro partecipato al gruppo di lavoro che aveva prodotto il piano scientifico che avrebbe poi dovuto portare agli strumenti attuativi della convenzione. Hanno diramato un comunicato, questo gruppo di scienziati americani, a seguito della conclusione della convenzione. Ecco come comincia: il meeting di 3 settimane sulla convenzione è finito nel caos. Un cambiamento di posizione dell'ultima ora da parte degli Stati Uniti sulla questione chiave di dotare la convenzione di un meccanismo per le ispezioni e le verifiche ha fatto deragliare le trattative. Di fronte a questo fallimento, le delegazioni hanno deciso all'unanimità di aggiornare l'incontro dall'11 al 22 novembre del 2002.
0: Volevamo sapere che cosa avrebbero deciso e che cosa avrebbero fatto le varie nazioni di fronte a questo fallimento e quali sarebbero stati i lavori preparatori per il nuovo incontro del 2002. E per questo l'abbiamo chiesto anche a una persona che rappresentava l'Italia alla conferenza.
1: E parleremo poi con il professor Donato Greco, che fa l'epidemiologo e lavora all'Istituto Superiore di Sanità, e dovremmo averlo al telefono. Buongiorno professore.
2: Buongiorno.
0: Professore, noi la invitiamo, come invitiamo i nostri ascoltatori, appunto a ascoltare quello che ci ha detto l'ambasciatore.
2: Ma volentieri.
0: Sì, l'ambasciatore Mario Maiolino, che appunto rappresenta l'Italia nella commissione permanente, nella conferenza del disarmo permanente che c'è a Ginevra e che appunto faceva parte ed era a capo della delegazione italiana.
1: Ecco cosa ci ha detto.
2: La quinta conferenza di revisione della convenzione sulla proibizione, stoccaggio e diffusione delle armi batteriologiche tossiche aveva creato degli impegni fra tutti i paesi che l'avevano ratificata, ben 144, soprattutto concentrati su questi punti: di non produrre, di distruggere e di non trasferire armi biologiche e tossiche, e soprattutto aveva creato la possibilità di alcune investigazioni da parte delle Nazioni Unite. Inoltre poneva nel suo articolo 10 l'impegno a non ostacolare la ricerca e lo sviluppo a fini pacifici, questo soprattutto a vantaggio dei paesi in via di sviluppo. Il problema però fondamentale di questa convenzione erano le verifiche, che al momento in cui fu stipulata nel 72 ed entrata in vigore nel 75 non erano possibili a motivo della situazione internazionale. Il problema però delle verifiche è venuto di grande attualità quando il presidente Yeltsin rivelò nel 92 che l'Unione Sovietica aveva mandato avanti un programma per la produzione di queste armi, tanto al punto che si era verificato un incidente nel 78 che aveva prodotto vari morti per casi di antrace. Per questo motivo nel 94 fu indetta una conferenza speciale mirante a creare un sistema di investigante e di verifiche per poter porre rimedio a questo problema. Pertanto la RevCom, conferenza di revisione che si è svolta in questi giorni a Ginevra, aveva come scopo di rivedere gli articoli e di vedere cosa si potesse fare al fine di rivitalizzare quel gruppo ad hoc che a luglio era stato, diciamo, bloccato a motivo di un atteggiamento degli Stati Uniti, che ritenevano che il progetto di protocollo elaborato nel corso degli ultimi 7 anni era troppo oneroso e non consentiva delle verifiche sufficientemente intrusive.
0: L'Unione Europea, i Paesi membri dell'Unione Europea, a conclusione della 5ª conferenza, hanno espresso un profondo rammarico per gli esiti della 5ª conferenza, sì, di revisione. Perché esattamente?
2: Dunque, innanzitutto perché i Paesi europei e l'Italia si sono accinti a questa conferenza di revisione con alcuni obiettivi. In primo luogo era quello di rilanciare un negoziato per conseguire delle misure giuridicamente vincolanti fra gli Stati. Inoltre era quello di mantenere valido il mandato del gruppo ad hoc, a cui abbiamo fatto riferimento prima, pur riconoscendo che però, e questo era il punto di coincidenza con gli Stati Uniti, che erano necessarie delle misure di emergenza. Però era anche necessario aprire un processo per giungere a nuovi approfondimenti su alcuni articoli determinanti della Convenzione.
0: I Paesi membri dell'Unione Europea ribadiscono il loro impegno, dicendo che l'Unione Europea era e resta l'idea di rafforzare le applicazioni della Convenzione in tutte le sue disposizioni. Quindi a questo punto la Convenzione è stata rimandata, cioè le decisioni sono state rimandate al novembre del 2002. Che cosa si propone di fare l'Unione Europea?

0: Europea da oggi al 2002.
1: Ovviamente adesso avremo un periodo che possiamo definire di riflessione, ma rimane sempre interesse innanzitutto che di aggiungere ad un protocollo di applicazione della Convenzione.

dell'Unione Europea metteranno in atto tutta una serie di contatti diplomatici al fine di approfondire le ragioni per cui non si è riusciti, se non a oltre la convocazione di una conferenza del 2002, non si è riusciti a creare un processo intermedio tale da giungere a quella prossima scadenza con una serie di proposte.

0: Così l'ambasciatore Mario Maiolini della rappresentanza permanente dell'Italia presso la conferenza del disarmo. Professor Donato Greco.
1: Eccomi. Perché alle Oche di Lorenz, che è una trasmissione di scienza, ci teniamo ad avere, a tornare poi dopo questo excursus politico sulle questioni tecniche. Sentivamo da Maiolini che uno dei problemi principali è quello della verifica. Ma da un punto di vista tecnico, di fronte a un'arma biologica, che cosa significa verificare?
2: Beh, il problema è colossale, ben più importante che verificare l'esistenza, non so, di un impianto atomico, cosa tradizionale per le verifiche, perché, ripeto, parliamo di armi biologiche o chimiche che sono fabbricabili anche in situazioni relativamente modeste e quindi più facilmente occultabili, o comunque sono anche facilmente simulabili in laboratori che hanno altre funzioni istituzionali correnti. Quindi, diciamo, la verifica richiede necessariamente un momento di fiducia del paese verificato, insomma.
1: Perché appunto abbiamo visto anche con i casi di antrace negli Stati Uniti, è molto difficile fare rintracciare la provenienza di un agente
2: batteriologico. Non è impossibile, ma è molto difficile, in particolare quando poi questo agente, come il caso degli Stati Uniti, sia stato manipolato per farne un'arma, perché il problema non è soltanto quello di produrre l'agente chimico-batteriologico, cosa che, ripeto, è fattibile in alcuni siti, non in tutti i siti. L'arma antrace americana è un'arma già molto sofisticata che pochi al mondo sanno fare, ma il problema è che invece è relativamente facile detenere queste armi e quindi usarle anche senza averle prodotte, e casomai provenienti dal misterioso mercato internazionale, che anche se è particolarmente aperto dopo l'apertura appunto dei 25 paesi ex Unione Sovietica, dove queste cose, sappiamo per quello che sarò già detto, già giravano, insomma, ecco.
1: E a questo punto il suo mestiere, lei è da parecchio tempo che si occupa di armi biologiche, in che modo?
2: Mi occupo di malattie, insomma, sì, esatto, non di armi, effetti. Perché noi lavoriamo per la salute e per la vita, non per la morte. Allora, il problema è sempre quello della sorveglianza, insomma, il problema principale di queste infezioni è, da un lato, la loro plausibilità biologica, si tratta sempre di virus e batteri noti che in qualche modo vengono manipolati. Chiaro, il caso del carbonchio è una malattia endemica della pastorizia, anche italiana fino a poco fa, era una malattia degli animali che si trasmetteva agli uomini che manipolavano animali, e che in fondo è una malattia innocente, ben curabile, che è sempre esistita per millenni. Rendere l'arma biologica significa fare una manipolazione innaturale, proprio legata a questa particolazione di sfere che riescono poi a essere così penetranti come gli Stati Uniti hanno dimostrato in questi anni. Quindi da parte nostra, e proprio anche a livello europeo, c'è una rete di allarme epidemico, ma non partorita per il bioterrorismo evidentemente, ma partorita proprio perché la sorveglianza epidemiologica è lo strumento di difesa prioritario di tutti i paesi, in particolare poi lo è voluto essere dopo Maastricht per l'Unione Europea.
1: Ecco, ma sistemi che, come stava dicendo, sono pensati non per far fronte a uno specifico rischio terroristico, ma per quello che capita normalmente sul nostro pianeta, sono adattabili al caso invece di una diffusione interna.
2: È il punto in cui stiamo lavorando. Proprio mercoledì, dopodomani, c'è un'ennesima riunione a Bruxelles proprio per discutere di attività di ricerca per migliorare le conoscenze in questo settore, che lei ha precisato bene, è molto delicato, perché

0: fatto i nostri sistemi potrebbero essere troppo poco sensibili per rilevare attacchi di bioterrorismo. Non sono stati costruiti per questo. È evidente però che avere le conoscenze di base della situazione epidemiologica di una malattia è l'elemento fondamentale per la sua difesa. Se noi sappiamo, tanto per fare un esempio, quanta gente in Europa è suscettibile a un'infezione da virus del vaiolo, possiamo pensare a un piano di difesa. Se nemmeno lo sappiamo, è evidente che qualsiasi cosa capita potrebbe essere un'ecatombe. Quindi diciamo, i sistemi di difesa si basano sulla sorveglianza epidemiologica. Ammetto pienamente che i sistemi finora in atto sono ancora pesanti, non sono abbastanza sensibili per rilevare un attacco di bioterrorismo che teoricamente potrebbe avvenire in qualunque sito del continente.
1: L'attualità, l'attenzione dei media riguardo al problema degli attacchi con armi biologiche è molto diminuita adesso rispetto a qualche tempo fa, quando c'è stato il boom, diciamo così, dell'antrace. Eppure i governi si stanno proprio muovendo ora per cercare di fare qualcosa. Un epidemiologo come lei, come vede queste decisioni, alla fine, queste non decisioni prese a Ginevra? In qualche modo hanno un po' così vanificato il lavoro di tanti scienziati?
0: Devo dire che c'era scetticismo anche prima, perché di fatto, ripeto, la sorveglianza e la verifica dell'uso di armi patologiche richiede necessariamente una fiducia totale, no? Noi abbiamo avuto purtroppo episodi nel passato, è stato citato dall'ambasciatore l'incidente di Sverdlovsk in Russia, ma l'ambasciatore avrebbe potuto citare l'altro caso in cui sono stati trovati virus del vaiolo nel pattume di un istituto di ricerca di Mosca, questo pochi anni fa. Quindi diciamo, il livello di certezza assoluta non c'è mai stato sulle armi biologiche. Certo, una convenzione darebbe serenità. Noi insistiamo sul fatto che la difesa contro gli attacchi di bioterrorismo non si può costruire nell'emergenza, ma che invece è necessario che i paesi si dotino in maniera costante di un piano stabile proprio in tempi di pace contro il bioterrorismo, così un po' come è stato fatto anche in Italia per la protezione civile. Forse qualcuno ricorderà che siamo andati avanti per tanti terremoti senza avere una struttura, poi finalmente nell'82 mi pare abbiamo costruito la protezione civile, che si è rivelata utile poi per mille occasioni. È la stessa cosa per il bioterrorismo: soltanto un sistema di sorveglianza permanente può dare una qualche risposta, altrimenti i paesi dovranno intervenire dopo che almeno il primo attacco, quindi la prima epidemia, è già avvenuta, quindi già a contare morti e feriti, insomma.
1: Un'ultima domanda, professor Donato Greco. Gli agenti biologici che potrebbero essere utilizzati in forma di arma sono innumerevoli, sono tantissimi. Come si fa e chi e come decide quali sono effettivamente più rischiosi?
0: Sì, dunque, non sono tantissimi, perché, ripeto, un agente per essere usato deve avere alcune caratteristiche, per esempio il fatto di poter diventare un'arma, cosa che non è facile per molti di questi agenti che invece hanno strade naturali. Quindi diciamo, noi abbiamo delle liste nazionali ed internazionali, e chi lo fa, ci sono commissioni nazionali, in Italia ce ne sono, protezione civile e sanità, ma anche internazionali, cito quella dell'OMS, ma anche della Comunità Europea, che in qualche modo costruiscono scenari di probabilità e quindi fanno degli elenchi non tanto in base alla forza del germe, ma in base alla probabilità verosimile di un attacco terroristico. Questo segue un'attività scientifica che era già iniziata per motivi bellici, insomma, quindi perché queste cose sono state già studiate da parte di chi voleva usarle per aggredire, non soltanto per difendersi. Adesso siamo appunto invece nella fase in cui dobbiamo studiare sistemi per difenderci da possibili attacchi di queste cose. È chiaro che il livello di probabilità ha dei gradienti, da 0 a 100, e quindi diciamo, a seconda della posizione del gradiente, alla fine un agente viene classificato in diverse qualità. C'è un problema di qualità, cioè, è chiaro che molti casi di carbonchio sono un problema grave ma controllabile, anche perché c'è un antibiotico, eccetera. Un solo caso di vaiolo diventerebbe un problema forse poco controllabile, quindi diventerebbe una catastrofe mondiale.
1: Grazie mille, anche con un po' di amarezza, professore Donato Greco dell'Istituto Superiore di Sanità. Buon lavoro.
0: Arrivederci, grazie a lei.
1: E sempre in tema di guerra, una segnalazione da parte di un gruppo di scienziati invece che in Italia, in collegamento con la Russia, si occupano di problemi di disarmo, ed è il Landau Network. Oggi e domani, 10 e 11 dicembre, a Villa Olmo a Como, si tiene un simposio, La guerra e le rotte del petrolio, organizzato dal Landau Network in via alla Villa Olmo, in via Cantoni 1 a Como. E un'altra segnalazione, ieri si è aperta a Ouagadougou in Burkina Faso la 12ª conferenza internazionale sull'AIDS e le malattie a trasmissione sessuale in Africa, un tema che ci riproponiamo di seguire per voi e che tutto sommato non abbiamo ritrovato sui giornali di oggi, che non abbiamo fatto in tempo a leggervi.
2: E quindi vi rimandiamo a domani, salutando e ringraziando Mario Maiolini, l'ambasciatore italiano, il nostro ospite Donato Greco dell'Istituto Superiore di Sanità, Massimo Bozzoni che ci ha mandato in onda, e il nostro regista Alberto Fognini.
1: A domani.

0: Chi è?
1: Andò a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: che grida e fa i versi da quella finestra.
1: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
2: Quali accordi? Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

0: che sta nell'ombra. Domandare è lecito, rispondere è fantasia. Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
2: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
2: Grazie.
1: Pazienza.
3: RAI Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè, con Filosofi si lasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Tommaso d'Aquino, il più importante filosofo della cosiddetta scolastica medievale. Il termine scolastico viene dal greco e significa letteralmente istruito in una scuola. Questo è qualcosa che noi oggi diamo per scontato. Ma già ai tempi dell'Impero romano, la creazione di istituzioni formative, regolate da una propria lex autonoma e con un preciso percorso di formazione volto a sviluppare capacità retoriche e argomentative, rappresentava un privilegio appannaggio di chi iniziava il proprio percorso verso l'assunzione di cariche importanti nella burocrazia imperiale, il cosiddetto cursus honorum. Chi però cercò di innovare e allargare tale istituzione fu Carlo Magno, che promosse la creazione di un sistema di tante scuole in tutta Europa, allo scopo di favorire l'istruzione delle genti, garantendo un sistema formativo dai contenuti sostanzialmente standardizzati, funzionale alla compattezza del Sacro Romano Impero che egli aveva rifondato. In questo senso si era appoggiato a una struttura già preesistente, il sistema delle abbazie dei monaci benedettini, che erano riusciti a ottenere un alto grado di penetrazione nell'Europa del tempo. Questa rete di monasteri e di scuole divenne il vero sistema di circolazione della cultura nel Medioevo e permise, tra le altre cose, la formazione di un ceto di specialisti della conservazione e diffusione di questi saperi. I magistri delle scuole e poi delle università. Da un punto di vista culturale, il cristianesimo aveva fornito un grosso assist alla filosofia, alleviandola dal peso di fornire all'individuo un preciso percorso di individuazione del senso della vita e di compimento esistenziale individuale, e inquadrandola nel suo sofisticatissimo network di formazione quadri, per così dire, le aveva dato nuova vita, ponendola al suo servizio come rinforzo intellettuale necessario per stabilire il posto che il cristianesimo stesso doveva avere nell'intero sistema della conoscenza umana. Questo ovviamente significava porre la filosofia al servizio di una religione, ancilla teologie si diceva, ma significava anche, e meno ovviamente, riservare alla filosofia una forte autonomia operativa nel promuovere e incrementare il sistema generale della conoscenza del mondo. La filosofia diventava necessaria per mostrare la razionalità del sistema umano di credenza religiosa.

0: Nella puntata di oggi sarà nostro ospite il professor Donaldo Vendemiati, membro della Pontificia Accademia di San Tommaso e professore ordinario di filosofia umorale presso la Pontificia Università Urbaniana, che ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito. Passiamo alla prima domanda. Qual era, per sommi capi, la struttura educativa del Medioevo cristiano e che ruolo assegnava alla filosofia nella formazione culturale degli studenti?
1: Innanzitutto bisogna dire che noi chiamiamo Medioevo un'epoca lunga 10 secoli. È evidente che la struttura educativa degli inizi sia molto diversa da quella che troviamo verso la fine di quest'epoca. Alla caduta dell'Impero Romano, quando comincia il Medioevo, le uniche strutture che restano in piedi sono quelle ecclesiastiche. Sono esse a costituire le scuole. Le scuole cominciano come scuole cattedrali, in cui il maestro è il vescovo che forma il suo clero per le parrocchie, poi le scuole parrocchiali, le scuole abbaziali, quando il movimento monastico benedettino prende piede, si introduce. Così, quando Carlo Magno istituirà la scuola palatina, i maestri e il materiale testuale saranno sempre di provenienza benedettina. Le scuole tentano, nella prima fase, di riconquistare i programmi dell'istruzione romana, che erano articolati sullo schema delle sette arti liberali, il trivio, ossia le discipline che noi chiamiamo letterarie, la grammatica, la retorica e la dialettica, e il quadrivio, ossia le discipline che noi chiameremmo scientifiche, cioè aritmetica, geometria, musica e astronomia. Questa sostanzialmente è la filosofia insegnata nell'Alto Medioevo. Essa è un sapere di base che ha valore propedeutico rispetto alla sacra dottrina, cioè alla teologia nel senso moderno del termine. La teologia consiste sostanzialmente in uno sforzo di penetrazione e di comprensione della sacra scrittura, ed è a servizio di questo sforzo che si pone innanzitutto la grammatica per comprendere letteralmente il testo sacro, quindi la retorica per la predicazione. E poi, con ruolo sempre crescente nel corso dei secoli, la dialettica, ossia l'arte di ragionare sui testi. Queste arti liberali, quindi, sono subordinate al mistero cristiano, che è la sapienza che ha il compito di orientare tutto il resto dello scibile. Così, quando all'inizio del secondo millennio sorgono le prime università, queste sono caratterizzate sempre dalla presenza di almeno due facoltà, cioè la facoltà delle arti, che assolve appunto a un ruolo propedeutico, il ruolo propedeutico della filosofia, e poi la teologia, che costituisce il culmine del sapere.

Protagonista emblematico di tale processo è stato proprio il figlio del conte Landolfo di Aquino, quel Tommaso le cui doti intellettuali emergevano sin da bambino, quando era capace di ripetere le lezioni degli insegnanti, meglio degli insegnanti stessi. Quel Tommaso che volle farsi frate domenicano nonostante il parere contrario della sua famiglia, che non lo voleva membro di un ordine mendicante, lui, figlio di uno dei più importanti conti dell'Italia centrale, e che per questo lo recluse in un castello per quasi un anno. Quel Tommaso, autore di oltre 80 opere di filosofia e teologia, ma che scriveva malissimo, e per questo era costretto a dettare i suoi scritti ai suoi segretari, e dico segretari al plurale, perché la sua rapidità di pensiero era tale che riusciva a dettare anche a due o tre segretari in contemporanea. Quel Tommaso che veniva schernito dai suoi compagni di corso, che lo chiamavano bue muto, ma i cui muggiti, come chiaramente aveva intuito il suo maestro Alberto Magno, risuonano potenti ancora oggi. Quel Tommaso, insomma, che ha portato la filosofia scolastica a livelli di sofisticazione e precisione inconcepibili per molti del suo tempo. Andiamolo allora a conoscere un po' meglio questo bue muto della filosofia. Tommaso, settimo figlio del conte d'Aquino Landolfo e della nobildonna teanese donna Teodora, della famiglia napoletana dei Caracciolo, nasce a Roccasecca fra il 1225 e il 1226. Non c'è accordo preciso nella storiografia tomista. Come da tradizione, essendo il figlio più piccolo, era destinato alla carriera ecclesiastica. Per questo il padre lo inviò come oblato, pagando anche una certa cifra, nell'abbazia benedettina di Montecassino. Qui imparò i rudimenti delle lettere, leggere, scrivere e far di conto, e si accostò alla vita religiosa dei benedettini, organizzata secondo la famosa regola ora et labora. L'abbazia però era oggetto di contesa, anche bellica, fra il Papa e il famoso imperatore Federico II. E allora il papà di Tommaso pensò bene di trasferirlo a Napoli, presso quello studium generale che l'imperatore aveva lì costituito per formare la sua classe dirigente. A Napoli però era stato da poco inaugurato anche un convento da parte di un ordine mendicante che subito affascinò il giovane Tommaso, i Domenicani. Nel 1244 fece ufficialmente il suo ingresso nell'ordine tramite vestizione. E i suoi superiori, intuito il grande talento intellettuale del giovane, pensarono bene di mandarlo a studiare a Parigi, dove vi era la facoltà teologica più importante e prestigiosa del tempo. La famiglia, però, come abbiamo detto, non era particolarmente contenta del fatto che il giovane rampollo di una famiglia nobile potesse entrare a far parte di un ordine mendicante. Così i fratelli, durante il trasferimento a Parigi, lo catturarono e lo rinchiusero per un anno nel castello di famiglia di Monte San Giovanni Campano. Nonostante tutti i tentativi di fargli cambiare idea, Tommaso rimase fermo nella sua idea e nel 1245, in occasione del Concilio di Lione, in cui il Papa Innocenzo III ufficializzò la deposizione dell'imperatore Federico II di Svevia, Tommaso tornò a Napoli dai suoi confratelli. Da lì venne finalmente mandato a studiare, prima a Parigi, dove ebbe come maestri i grandi Sant'Alberto Magno e Alessandro di Ales, e come compagno di studi l'altro grande santo, Bonaventura da Bagnoregio. E poi, al seguito di Alberto Magno, di cui era divenuto assistente, si trasferì a Colonia, dove per ben 4 anni approfondì le sue conoscenze teologiche, assistendo alle lezioni del suo grande maestro. Alberto riconosceva ormai le grandi qualità del suo giovane allievo, così tanto che lo propose, nonostante non avesse ancora compiuto i 29 anni necessari, per il posto di baccelliere, una specie di professore a contratto odierno, a Parigi. Qui il clima intellettuale non era così tranquillo come a Colonia. Erano nel pieno due polemiche aspre che segnarono gli anni parigini di Tommaso. La prima polemica era relativa alla libertà di commentare i testi di Aristotele durante le lezioni. Una libertà non da tutti accettata, in quanto i libri del filosofo di Stagira
erano pieni di passi non completamente coerenti con la

In virtù del loro stile di vita così rigoroso nella frugalità di costumi e nella perseveranza nello studio, attraevano numerosi studenti. Quindi protestarono ufficialmente presso l'università, chiedendo addirittura l'espulsione di questi docenti mendicanti. Qui Tommaso iniziò a farsi le ossa nella polemica teologica, difendendo gli ordini mendicanti dalle accuse di eresia, così bene da ottenere la fiducia papale che gli concesse la cattedra di teologia, insieme al suo compagno Bonaventura, a soli 31 anni. I due giovani talenti della teologia divennero poi anche consiglieri del re di Francia.

0: La disputa era un momento fondamentale sia del percorso educativo degli studenti che imparavano i testi anche imparando a disputare sulle loro questioni problematiche, sia del processo di diffusione del sapere, in quanto le dispute pubbliche erano occasioni ghiotte per assistere alle performance dei grandi maestri del tempo. Qual era lo statuto epistemologico di tali strumenti filosofici e perché erano così fondamentali?
1: Dunque, la disputa nasce dalle domande che gli studenti pongono al maestro durante la lezione, che originariamente significa lettura, quindi commento del testo sacro. Per ragioni pedagogiche, spesso il maestro evita di dare una risposta direttamente alle questioni poste, alle domande poste dagli studenti e procede innanzitutto a precisare la domanda, ponendo un'alternativa, cioè si formulano due tesi, delle quali che sono in contraddizione tra di loro, quindi una sola delle due può essere vera. La classe viene quindi divisa in due gruppi, ciascuno dei quali deve elaborare gli argomenti a favore dell'una o dell'altra tesi, argomenti sintetici, logicamente strutturati. Questa è la parte dialettica della quaestio. Ad essa segue l'esposizione magistrale che determina la soluzione e in conclusione, alla luce di quanto determinato dal maestro, si risponde, c'è un assistente del maestro che si chiama Baccelliere, che risponde punto per punto agli argomenti addotti nella parte dialettica. San Tommaso esprime la necessità pedagogico-didattica di questo procedimento, lui dice proprio per istruire gli uditori, inducendoli a capire la verità di cui si tratta. E allora dice: in questo bisogna basarsi su delle ragioni atte a investigare la radice della verità e a far conoscere in che senso è vero ciò che si dice. Altrimenti, aggiunge Tommaso, se un maestro determina la questione con la semplice enunciazione dei testi, l'uditore si convincerà che la cosa è vera, con un atto di fede, sottinteso, però non acquisterà di essa nessuna scienza o intelligenza e se ne andrà a mani vuote. Ecco, questo dice Tommaso proprio in una questione sulla questione. Nel medesimo contesto, però, San Tommaso fa presente che vi sono anche altre dispute, il cui scopo non è didattico, ma dottrinale, non sono quelli appunto tra gli studenti, ma tra i maestri. Ed è quanto accade quando alcuni mettono in dubbio una verità affermata da altri. Quando sorgono in ambito teologico, dice Tommaso, in queste dispute si deve ricorrere soprattutto alle auctoritates, cioè ai testi autorevoli accettati da coloro con i quali si discute. Ma se gli interlocutori non accettano nessuna autorità, perché al tempo di Tommaso c'era anche questa situazione, con gli averroisti e con i musulmani, d'altra parte, non accettano nessuna autorità, allora bisogna ricorrere alle ragioni naturali per convincerli, cioè bisogna fare filosofia. E Tommaso è intimamente persuaso che ogni verità, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo. Per questo, bisogna amare disinteressatamente la verità in modo spassionato, ricercandola e accogliendola dovunque essa si possa manifestare, quindi evidenziando al massimo l'universalità della verità.

verità. In questo senso, appunto, è importante vedere come Tommaso sa mantenere il legame organico tra filosofia e teologia, pur evidenziando la necessaria autonomia di cui la filosofia e le scienze devono godere per potersi applicare in modo efficace ai propri campi di ricerca. La filosofia e le scienze non partono da auctoritates, non partono da rivelazioni, non desumono i propri principi dalla sacra dottrina. E in questa autonomia non c'è alcun pericolo per la fede, perché la verità, qualunque verità, purché sia verità, è da Dio. Il lavoro filosofico, quindi, proprio nella disputa, viene svolto sulla base della ragione naturale. In questo costituisce l'autonomia del filosofo cristiano, e il filosofo che quando attende formalmente al proprio lavoro usa i suoi strumenti di indagine, cioè le scienze, la ragione naturale, per una verifica di tutte le opinioni, compresa quella prospettata dalla fede.

Tommaso poi tornò una decina d'anni in Italia per insegnare a Napoli e poi a Orvieto e Roma. Sono gli anni in cui approfondì la sua conoscenza delle opere di Aristotele e in cui cominciò a scrivere le sue famose Summe teologiche. A causa di alcune polemiche che le sue dottrine avevano causato a Roma, Tommaso tornò a insegnare a Parigi, dove trovò un clima ancora più frizzantino della prima volta. C'erano gli idealisti agostiniani a contestare una visione razionalista della fede. C'erano ancora gli avversari degli ordini mendicanti, ma c'era soprattutto l'esponente di spicco della facoltà di lettere, Sigieri di Bramante, che nelle sue lezioni affermava la natura non spirituale dell'anima umana e la possibilità della ragione di contraddire la fede restando entrambe vere. Tommaso si trovò costretto a sfidare intellettualmente tutti questi avversari, sia pubblicando libri, sia affrontandoli direttamente in dispute pubbliche. In ogni caso ne uscì vincitore e molte tesi dei suoi avversari vennero dichiarate eretiche anche grazie e sulla base delle sue analisi teologiche. Nel 1272 lasciò definitivamente Parigi e tornò in Italia perché, incaricato dal suo ordine, di organizzare un nuovo studium di teologia a Napoli. Furono anni di grande lavoro intellettuale, ma furono anche gli anni in cui rinunciò a diventare arcivescovo per continuare a vivere in povertà e studio. Studio che però venne interrotto l'anno dopo a causa di una visione mistica che gli impedì di scrivere altro, in quanto, sono parole sue, non posso più. Tutto ciò che ho scritto mi sembra paglia in confronto con quanto ho visto. La morte lo colse l'anno dopo, mentre era in viaggio per partecipare al Concilio Ecumenico di Lione. Non è un'esagerazione dire che Tommaso ci ha lasciato la più imponente e solida architettura di mutuo sostegno fra fede e ragione per il cristianesimo storico. Tommaso accetta da Aristotele un presupposto fondamentale. Ogni nostro atto di conoscenza non può che iniziare dall'osservazione ragionata di ciò che vediamo nel mondo attorno a noi. La ragione lavora sui dati dell'esperienza. Il punto, aggiunge Tommaso, è che quanto dimostra la ragione sulla base delle sue regole di funzionamento logiche non può entrare in contraddizione con i contenuti della rivelazione cristiana, che è, dal suo punto di vista, assolutamente vera, data la natura sacra del messaggero di quella rivelazione. Quindi sarà compito della ragione, i cui principi di funzionamento egli deriva dal sistema aristotelico, mostrare la compatibilità di quanto essa deriva con quanto la fede rivelata insegna. Ed è quello che Tommaso per tutta la sua vita farà. Mostrare che il miglior metodo di comprensione della natura disponibile al tempo, il sistema aristotelico, può integrarsi col miglior generatore di senso esistenziale e provvidenziale generale dell'epoca, la fede cristiana. Tommaso utilizza i concetti aristotelici di materia e forma per spiegare il senso di essere di tutti gli individui del mondo, sia viventi che non viventi. Ognuno di loro è individuato da una certa materia di composizione,

0: è determinato da una certa forma sostanziale che gli consente di avere un certo numero di proprietà essenziali o meno. Nessuno escluso, nemmeno l'uomo. Lo snodo fondamentale nel sistema aristotelico è il fatto che tutti gli individui del mondo terrestre non sono esenti da cambiamenti nella struttura delle loro proprietà, proprio in virtù della loro composizione materiale che li rende soggetti ad alterazione senza alterare la loro più determinata natura formale. Ognuna di queste alterazioni, la prima e più fondamentale è proprio quella di venire all'esistenza, è causata da un qualche altro individuo che, agendo, mette a sua volta in atto la latente potenzialità di trasformarsi dell'individuo che viene alterato. Più semplicemente, il ciclo del divenire della natura è retto da una struttura causale. Quindi, ogni alterazione è causata in una serie potenzialmente infinita di cause, ma, assume Tommaso, seguendo Aristotele, non può essere davvero infinita questa serie di cause, perché altrimenti l'intera comprensione dell'universo sarebbe incompleta. Allora si inventa un procedimento di dimostrazione dell'esistenza di una prima causa divina dell'esistenza del mondo, seguendo cinque percorsi che, muovendo dalla constatazione di fatti della natura che necessitano di una spiegazione causale, arrivano all'affermazione dell'esistenza di una prima causa dell'universo, che è ciò che a questo stesso universo dona l'esistenza, il creatore, il Dio che le sacre scritture insegnano essere l'essere in sé, perfetto, creatore di tutto l'esistente. È arcinoto che Tommaso presenta delle prove razionali dell'esistenza di Dio e che queste prove sono, come si dice, a posteriori, ovvero che partono da fatti e dati che i nostri sensi ci presentano nell'esplorazione del mondo. La cosa singolare è che Tommaso parla di loro come di vie possibili, per giungere a non poter dubitare dell'esistenza di un Dio unico a fondamento dell'intera realtà. Bene, professor Vendemmiati, perché Tommaso ci parla proprio di vie che, come ogni strada, appunto, stanno lì ferme, in un certo senso ad aspettare che qualcuno le percorra? Perché l'argomentazione razionale viene paragonata proprio a un percorso?
1: Dunque, io partirei da questo fatto, cioè accade comunemente ancora oggi che la domanda esiste Dio si è avviziata da un errore di fondo, cioè si parte dall'esperienza religiosa storica delle grandi religioni monoteistiche per asciugarle dei loro elementi specificamente religiosi per distillarne un dio dei teisti e quindi chiedersi se un individuo con quelle proprietà esista o non esista, o meglio se abbia un'esistenza reale o fittizia. Questo percorso è impraticabile. La ricerca filosofica di Dio non è la ricerca su un individuo del quale già conosciamo o immaginiamo le caratteristiche, come immaginiamo le caratteristiche del mostro di Loch Ness o dello Yeti o degli alieni, di cui ci chiediamo quali prove abbiamo per dichiararli realmente esistenti. Beh, in questo caso dovremmo partire da un concetto dell'individuo che cerchiamo, mentre noi non abbiamo e non possiamo avere nessun concetto di Dio indipendentemente dalla domanda sulla causa di tutte le cose. Intesa come ricerca della causa prima del mondo, la questione di Dio è il tema filosofico per eccellenza, la prima grande domanda tematicamente filosofica di cui abbiamo testimonianza fu espressa da Talete in questi termini: qual è il principio, l'archè di tutte le cose? Non il principio di questo o di quell'altro fatto, poniamo della generazione di una determinata specie vivente, eccetera, ma l'archè di tutta la realtà, il principio da cui si generano tutte le cose. Qual è il fondamento comune delle cose che sono? Che cosa è l'essere grazie al quale le molte cose esistenti sono? Ecco, le cose del mondo manifestano, ci dice Tommaso, alcune caratteristiche di cui esse stesse non possono essere causa. Sono soggette al movimento, sono contingenti, agiscono ordinatamente, eccetera. Queste proprietà non sono deducibili dalle cose stesse, richiedono una causa esterna, cioè l'esistenza di un primo motore immobile, di un essere necessario, di un'intelligenza finalizzatrice, eccetera. Si tratta di diverse istanze che non possono che essere una sola e medesima realtà. E tutti lo chiamano Dio. Si tratta di una realtà che sta oltre l'orizzonte dell'esperienza comune, una realtà che permane misteriosa e che però esige di essere in qualche modo affermata e conosciuta a partire dalla nostra. La nostra esperienza, infatti, soprattutto quando esaminata dal punto di vista esistenziale, richiede in un certo senso l'ascesa a una verità che la trascende. Questa è la via, ecco, la verità del totalmente altro, radicalmente misterioso, che tutti chiamano Dio. Intesa in questo senso, l'esistenza di Dio non è un problema, è la soluzione al problema dei problemi, cioè al senso della realtà. E questa è una strada che ogni uomo, se pensa fino in fondo, prima o poi intraprende, che poi arrivi al termine, questo non è garantito, però la strada sta lì, come lei diceva, no? Pronta per essere percorsa.
0: Quindi, per Tommaso, la ragione insegna che l'oggetto della fede cristiana è un contenuto comprensibile razionalmente in un processo dal basso verso l'alto compiuto dalla filosofia, mentre la teologia percorre quello inverso, consentendo la comprensione pubblica di quasi tutti i contenuti della rivelazione. In estrema e brutale sintesi, la combinazione tomista del sistema aristotelico con la rivelazione cristiana consegna un universo concepibile e spiegabile razionalmente come creato da un creatore provvidente, buono, onnipotente e perfetto. Tutti gli enti di questo universo sono creature, uomo compreso. Ma, insegnano le scritture, l'uomo è a immagine e somiglianza con Dio. Che significa questa cosa? Come si può rendere conto razionalmente di questa affermazione senza cadere in una contraddizione logica e senza abbracciarla per solo e acritico fideismo? Tommaso, usando il sistema aristotelico in maniera profondamente rigorosa ma originale, riesce a districare questo nodo. L'uomo è, come sappiamo, combinazione di materia e forma. Essendo un individuo vivente, la sua forma sarà un'anima. Un'anima che lo metterà in grado, in virtù della sua forza determinante, di vivere una vita che gli consenta di compiere processi razionali. Un'anima razionale, appunto. Tramite questi processi, l'uomo è in grado di comprendere la natura dei vari oggetti, materiali e non, ma questi processi non sono localizzati in nessun organo specifico del corpo, perché se lo fossero, la natura corporea degli organi, esposta alla corruzione materiale, gli impedirebbe il corretto funzionamento. Così invece non avviene. Quindi l'anima razionale non è materiale e quindi può sopravvivere al decadimento del corpo materiale. Questo stratagemma intellettuale permette a Tommaso di asserire ragionevolmente la natura immortale dell'anima umana, una cosa però che per certi aspetti sostenevano anche i filosofi greci. Il passo ulteriore che Tommaso fa, fondandolo razionalmente e quindi rispondendo implicitamente all'ilarità dell'Areopago di Atene quando San Paolo sostenne la medesima cosa, è affermare che queste anime immortali, coerentemente con quanto indica la rivelazione, dovranno necessariamente e ragionevolmente riunirsi con i loro corpi specifici, perché nonostante la loro natura sia immateriale, il loro funzionamento necessita di uno specifico supporto corporeo. In questa maniera Tommaso dimostra la ragionevolezza della risurrezione dei corpi affermata dalle scritture, giacché il funzionamento delle anime razionali è la loro specifica forma di vita, quindi questa risurrezione permetterà una vita eterna a immagine e somiglianza appunto del loro creatore. La grandezza del filosofo Tommaso è proprio quella di riuscire a fondare filosoficamente la compatibilità di una struttura di senso che riesce a inquadrare la vita umana in un progetto di spiegazione provvidenziale della storia, una struttura che si è dotata di una infrastruttura educativa potente per la diffusione del suo messaggio, fra scuole, università, abbazie, monasteri, vescovadi, ordini, eccetera. Con la migliore struttura epistemologica di inquadramento del reale, nell'ottica di raggiungere una sua comprensione, presumibilmente vera e ben fondata logicamente. Un'impresa titanica, ma, come aveva predetto il suo maestro Alberto Magno, i muggiti del bue muto si sarebbero sentiti da un'estremità all'altra della Terra.

0: Siamo giunti alla fine della nostra puntata. A questo punto chiederei al professor Vendemmiati un punto finale sul pensiero e sulla figura di Tommaso dal punto di vista della contemporaneità. Che cosa ha ancora oggi di nuovo da insegnare questo grande maestro con la sua lucida argomentazione a riguardo delle grandi questioni filosofiche ed esistenziali che rimangono lì sullo sfondo delle nostre vite?
1: Ah, io direi che il primo importante insegnamento riguarda proprio il senso della filosofia, il senso dello studio filosofico. In alcuni contesti accademici, soprattutto italiani, lo studio della filosofia viene ridotto a storia del pensiero, a un'esposizione di dottrine altrui, prive di rilevanza per la vita reale. Nella lettera a una professoressa della scuola di Barbiana di Don Milani si dice, non si capisce se al professore di filosofia gli vanno bene tutti o non gli va bene nessuno dei pensatori che presenta. Questo, a mio giudizio, è uno dei motivi principali del disamore, dell'incomprensione che tanti studenti mostrano nei confronti della filosofia. San Tommaso ci dà una chiara lezione di metodo affermando, cito, che lo studio della filosofia non è finalizzato a conoscere ciò che gli uomini hanno pensato, ma qual è la verità delle cose. Fine della citazione. E questo mi sembra fondamentale. Un altro problema scaturisce dalla divisione cartesiana, di cui noi siamo figli, tra sapere scientifico e materie umanistiche. La filosofia dove si colloca? Nel secolo scorso, nel Novecento, sono emerse due prospettive contrastanti, quella analitica, che tende a ridurre la filosofia a pensiero calcolante, scientifico, e quella continentale, che tende a dissolversi però in forme aforistiche, poetiche, direi quasi sciamaniche, un sapere incontrollabile, indeterminato, quindi in ultima analisi incomunicabile. Bene, San Tommaso è maestro di un pensiero che è al tempo stesso scientifico e umanistico, ma scientifico perché umanistico? Rigoroso e logico, pur rifiutando di ridurre se stesso a mera interpretazione del fattuale o a indagine ristretta a determinati campi del sapere umano, delle sue strutture. Una certa mentalità contemporanea mira a screditare tutto ciò che non rientra nel paradigma epistemologico delle scienze naturali, analitiche, che tendono a ridurre l'esistente alla dinamica delle subparticelle fisiche. Però se ci si lascia irretire nei lacci del riduzionismo, non si coglie il reale, ma soltanto un'astrazione. Il pensiero di San Tommaso ci aiuta a capire che il reale è di natura olistica e quindi è afferrabile solo con un tipo diverso di approccio conoscitivo, un approccio che assuma una dimensione sapienziale, che si ponga come un'indagine sul senso ultimo e globale dell'essere, un'indagine rigorosa. Serve a poco insistere sulla fondatezza e sul limite delle varie branche del sapere umano se non si tracciano le coordinate per l'unificazione del sapere e dell'agire, se non le si introduce in una convergenza verso uno scopo, verso un senso. Il dramma del postmoderno è la frammentazione, no? Ecco, questa dimensione, c'è bisogno quindi urgente di una dimensione sapienziale, proprio davanti alla crescita, tra l'altro, enorme del potere tecnico dell'umanità. I mezzi tecnici, preziosissimi, sono però mezzi che necessitano di un chiaro orientamento a un fine. Quando il fine non è chiaro, i mezzi si rivelano in tutta la loro potenza distruttrice. Quindi è necessaria una filosofia capace di trascendere i dati empirici e di giungere, nella sua ricerca della verità, a qualcosa di assoluto, di ultimo, di fondante. La realtà e la verità trascendono il fattuale, l'empirico. San Tommaso insegna che l'uomo possiede e può conoscere questa dimensione, possiede i mezzi e può conoscere questa dimensione trascendente, questa dimensione, vogliamo dire la parolaccia, metafisica, la può attingere in modo vero e certo, benché imperfetto, benché analogico. In questo senso la metafisica non è vista come un'anti-antropologia, perché è proprio la metafisica che consente di dare fondamento al concetto di dignità della persona in forza della sua condizione spirituale. Ovunque l'uomo scopre la presenza di un richiamo all'assoluto e al trascendente, lì gli si apre uno spiraglio verso la dimensione metafisica del reale, nella verità, nella bellezza, nei valori morali, nella persona altrui, nell'essere stesso. E penso che questa sia, in ultima analisi, la grande lezione che possiamo attingere ancora oggi da San Tommaso.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 19ª puntata.

0: Senta, Enrico, lei quanti anni aveva quando avvenne il delitto?
1: Quasi 11. È un'età in cui si capiscono molte cose.
0: E gli altri pensano che uno è solo un ragazzino e forse non vale la pena di interrogarlo. È questo che vuol dire?
1: No, non voglio rimproverare nessuno. Forse allora è stato meglio così. Io mi sono deciso a parlarle solo dopo le minacce ricevute da mio padre.
0: Suo padre ha ricevuto minacce? Ora?
1: Sì, dopo la sua visita. Hanno telefonato intimandogli di non incontrarsi più con lei.
0: Con me?
1: Già. Non so come l'abbiano saputo.
0: Hanno buona memoria. Adesso capisco.
1: Che cosa?
0: Ah, una cosa da poco. Hanno avvisato anche me.
1: Ha ricevuto minacce?
0: Mi hanno sventrato le gomme della macchina.
1: Un avvertimento classico.
0: La voce della persona che ha telefonato a suo padre non sa come fosse.
1: Non è mio padre che ha parlato con lui. La telefonata l'ha presa mia madre.
0: Mi sa dire qualcosa sulla sua voce?
1: Anche se era contraffatta, le inflessioni erano decisamente meridionali.
0: Posso immaginare chi è stato. Comunque si tranquillizzi. La telefonata a suo padre era un avvertimento a me. Ma continui il suo racconto.
1: Io avevo quasi dimenticato tutto. Veramente avevo voluto dimenticare. Ogni tanto il ricordo di quei giorni riaffiorava e poi scompariva di nuovo. Quando poi ci hanno mandato via da Magnasco, tutto si è fatto più lontano e indistinto.
0: Lei era già grande allora?
1: Sì, avevo 16 anni. Studiavo fuori del paese.
0: Torniamo ai suoi ricordi.
1: Si tratta della mattina stessa in cui fu uccisa la povera signora Olga. Io ero andato nel bosco. Quel giorno non c'era scuola. Ad un certo punto, in prossimità della radura dove poi fu trovato il cadavere, sentii delle voci concitate.
0: Voci maschili?
1: No. Erano voci femminili, ma parlavano in tedesco.
0: In tedesco?
1: Sì. Mi sembrò strano. Allora mi sono avvicinato, cercando di non fare rumore, e attraverso un cespuglio vidi le due donne.
0: Le due donne?
1: Sì. La signora Olga e Grete, la governante di Guido. Sembrava che litigassero. O forse era la lingua tedesca che mi dava questa impressione. Fatto sta che discutevo una voce abbastanza alta. Ad un certo punto la signora Olga ha dato uno schiaffo alla governante.
0: Questo lo ricorda bene?
1: Benissimo, perché mi sono spaventato e sono scappato via.
0: Ed è tornato subito alla villa?
1: No, non subito. Avevo paura e non sapevo cosa fare. Sono stato anche tentato di riavvicinarmi e guardare ancora.
0: Già, se l'avesse fatto forse ora non staremmo qui a parlare.
1: Sono tornato a casa dopo un bel po'. Sa, la tenuta del Poggio di Tiglia è grande e anche il bosco. La casa del custode dove abitavano i miei genitori è un po' distante dalla villa patronale. A loro non ho detto nulla.
0: Ma quando è stato scoperto il delitto?
1: Io l'ho saputo solo nel pomeriggio. Ero da un mio compagno di scuola che abitava in paese. Allora ho avuto veramente paura.
0: E non ha raccontato ai suoi genitori ciò che aveva visto al mattino?
1: Veramente ho provato a dirlo a mia madre, ma mi ha subito zittito. Mi ha detto che ero un moccioso e non dovevo mischiarmi nelle cose che riguardavano i padroni. Anzi, mi ha raccomandato di tenere la bocca chiusa.
0: E la nurse, Grete, l'ha vista quel pomeriggio?
1: Sì, di sfuggita. Mi sembrava normale. Io me ne stavo in disparte perché temevo di essere stato visto nel bosco.
0: Quindi questa cosa non l'ha raccontata a nessuno, allora?
1: Sì, c'è stata una persona alla quale ho confidato quel segreto.
0: E chi?
1: Eugenio. La sartina che veniva spesso alla villa. La conoscevamo bene. Faceva qualche lavoretto anche per noi.
0: Eugenia Valentini. E dove l'ha incontrata?
1: Alla villa. È venuta qualche giorno dopo a portare del lavoro. Io avevo bisogno di confidarmi con qualcuno. Mi è sembrata molto turbata da quello che le ho detto. Quasi terrorizzata. Però anche lei mi ha detto di non dir niente a nessuno.
0: Quando lei ha parlato con Eugenia, vi ha visto qualcuno?
1: No, almeno non credo. Gliel'ho detto mentre saliva in macchina per andar via. Sul piazzale non c'era nessuno.
0: E che cosa ha pensato quando ha saputo della morte di Eugenia?
1: Al momento non ho collegato i fatti. Tutto era così incredibile. La nostra zona è sempre stata molto tranquilla. E fatti del genere si leggevano solo sui giornali. Poi mi è venuto in mente che le due cose potevano essere in relazione. Ma dopo pochi giorni fu arrestato il geometra, Mario Flores. E allora ho deciso di dimenticare ogni cosa. Avevo troppa paura.
0: Lei conosceva anche Flores?
1: Ma non ero in confidenza con lui. Era riservato, taciturno.
0: Lei sa che c'era anche lui alla villa quella mattina?
1: Sì, l'avevo visto arrivare. Poi non l'ho più incontrato.
0: Era anche lui nel parco e fu lui a trovare il cadavere.
1: Forse era da un'altra parte. Le ho detto che il bosco e la tenuta sono molto estesi. Può succedere di non incontrarsi.
0: Aveva mai parlato con lui?
1: Molto di rado. La cosa che ricordo è il pallone che mi regalò per il mio compleanno. Un pallone vero di cuoio. Ci giocavo con i miei amici. Ed ero orgoglioso di portare io il pallone per le nostre partite.
0: E quando fu arrestato e accusato del delitto di Eugenia, cosa pensò?
1: Non potevo crederci. Ma allo stesso tempo ne provai quasi sollievo. Sai egoisticamente che non avrei avuto più motivo di aver paura. E poi a quell'età certe cose si superano facilmente.
0: Ma non si dimenticano.
1: Infatti, è come se le avessi riposte in un cassetto segreto. Con il tempo riemergono, anche contro la nostra volontà. Nei sogni, magari.
0: Non ha mai sentito l'esigenza di parlarne fino ad ora?
1: Gliel'ho detto. Quelle minacce fatte a mio padre mi hanno molto turbato. Ho pensato che ci fosse qualche legame con quei fatti. Forse c'era ancora qualcosa di misterioso.
0: E in effetti quella vicenda non fu mai realmente chiarita. Del resto il professor Orsi Morelli era una persona importante, con amicizie influenti. E un delitto non è mai una pubblicità gradevole.
1: A proposito del professore, c'è una cosa che sono venuto a sapere per caso parecchi anni dopo, quando già lavoravo. Non so se è importante, ma mi è restata impressa.
0: Di che si tratta?
1: Io lavoro all'intendenza di finanza a Torino. Ma prima sono stato qualche anno all'ufficio imposte, ramo successioni.
0: E allora?
1: Mi imbattei per caso in una pratica, un ricorso contro un accertamento, mi pare, o una cosa simile. In breve, mi capitò di esaminare il dossier sulla successione ereditaria della povera signora Orsi Morelli. Ah, un patrimonio molto cospicuo, roba di qualche miliardo dell'epoca.
0: E il maggior beneficiario fu il professore, immagino.
1: Infatti. La posizione fiscale del professore a quel momento era molto modesta. Uno stipendio di insegnante e qualche consulenza. Ma con l'eredità gli sono piovuti addosso svariati palazzi, terreni, titoli, azioni, partecipazioni e una notevole collezione d'arte. Dipinti, sculture e oggetti.
0: Un buon movente per un delitto, non crede?
1: No, non volevo dir questo. Non mi permetterei. Del resto, essendo il marito, ne poteva godere ugualmente i vantaggi.
0: Non le è mai capitato di ascoltare litigi, discussioni tra i due coniugi?
1: Personalmente no. Sì, sapevo che discutevano spesso e anche vivacemente. Qualche volta ne parlavano i miei genitori, ma io non ci facevo troppo caso.
0: Quindi non ricorda qualche commento dei suoi genitori?
1: Veramente no. Solo una volta ricordo che i miei dissero qualcosa del genere. Se la signora lo farà, la pacchia è finita per lui. Ma credo che loro lo abbiano detto alla polizia in quei giorni.
0: Sì, mi pare.
1: Deve considerare che io non posso avere molta simpatia per il professore. In fondo è lui che ha cacciato mio padre da Magnasco e non ho mai saputo il perché. Ma forse è stato meglio così.
0: Senta, Enrico, in un'eventualità ancora remota, lei sarebbe disposto a ripetere dinanzi a un magistrato le cose che mi ha raccontato?
1: Ma certo, commissario. Io non ho più 11 anni. In fondo ho un po' di rimorso a non aver parlato allora. Solo vorrei che i miei genitori rimanessero fuori da tutto questo. Sono vecchi. E mio padre, l'ho visto anche lei com'è ridotto.
0: Di questo può star certo, la capisco perfettamente. E poi non ce ne sarebbe bisogno. Lei non ha mai conosciuto il nuovo custode del Poggio dei Tigli?
1: No, commissario. Io non sono più tornato al Poggio da quando lo abbiamo lasciato quella mattina di novembre.
0: Bene. Senta, Enrico, mi permette di invitarla a colazione a quel ristorante sul fiume, proprio qui al Borgo Medievale?
1: Con piacere, commissario. Ma vorrei avere io l'onore di averla mio ospite.
0: Assolutamente escluso. Intendo far valere i miei diritti di anzianità, se lei non s'offende. Questo borgo medievale mi ha sempre molto attirato, anche se è tutto fasullo.
1: Pensi, commissario, io vivo a Torino e non ci vengo mai.

0: Avevi ragione, Ugo. Barnes è un poliziotto simpaticissimo. Mi ha confermato che il commendatore Orsi Morelli, oltre ad acquistare in proprio alcuni pezzi, partecipa alle aste come emissario di terzi acquirenti. Probabilmente l'organizzazione.
1: Quindi abbiamo la conferma del collegamento con gli altri anelli della catena. Adesso ascolta. In base al sequestro del carico di droga e alle intercettazioni telefoniche, forse siamo in grado di ricostruire un primo schema operativo della banda. Ci sono i fornitori esteri che spediscono la merce in Italia.
0: E probabilmente in altri paesi.
1: Certo, ma noi ora indaghiamo sul versante italiano. Ad un certo punto entra in gioco il meccanismo delle aste. Ma come sistema più sofisticato per il riciclaggio dei proventi del traffico di droga.
0: Cioè, invece di usare il lavaggio bancario pure e semplice, la merce viene pagata, diciamo così, in natura, con pezzi d'antiquariato, quadri, sculture, argenti e simili.
1: Che si ritrasforma successivamente in denaro. Il passaggio attraverso le banche avviene in ogni caso, ma con i pezzi d'arte è perfettamente pulito. Fatture regolari della casa d'aste, certificati di autenticità delle opere, espertise e permessi di esportazione, tutto in piena regola.
0: Naturalmente l'organizzazione ha bisogno di esperti qualificati e accreditati. E Orsi Morelli è un'autorità indiscussa nel campo. Garantisce la bontà e la redditività degli acquisti.
1: Secondo me, Ennio, il suo ruolo, per quanto riguarda l'Italia, va anche al di là della semplice consulenza tecnico-artistica. Dopo la cattura dello yacht abbiamo ritrovato la carcassa bruciata di una macchina, una Fiat Tipo, che aspettava i compari presso il porticciolo della villa abbandonata.
0: Sì, ed è stata anche identificata con il numero di telaio.
1: Infatti, abbiamo scoperto che era la stessa macchina che Giulio Ferro ci aveva segnalato tanto tempo fa e che aveva visto nel giardino della villa di Magnasco.
0: Bene, il collegamento mi sembra evidente.
1: La società intestata

0: notevoli. Sto cercando di far mettere sotto intercettazione anche quella linea.
1: Beh, insomma, Ugo, se non c'era Giulio Ferro e quella sua idea bizzarra di indagare su quel vecchio delitto, forse avremmo faticato un bel po' prima di individuare questa rete internazionale di narcotraffico.
0: Ah, questo è certo, ma adesso viene difficile perché bisognerà agire di concerto con le altre polizie per evitare che si aprano troppi buchi nella rete. È per questo che ancora non ho potuto mettere il naso in quella villa di Magnasco. Secondo me, lì troveremmo qualche sorpresa interessante.
1: Neanche Ferro è riuscito ad entrarci.
0: È peggio. Qualcuno ha fiutato che lui c'entra in qualche modo in tutta questa faccenda e gli ha inviato un avvertimento mafioso. Pensa che gli hanno sventrato tutte e quattro le gomme della sua auto.
1: Ah, questo non lo sapevo.
0: E forse è da Londra. Gli ho raccomandato di starsene un po' tranquillo per qualche tempo, ma non credo che lo farà. Pronto, Roncagli?
2: C'è il commissario Ferro che la desidera.
0: Ah, bene, me lo passi.
2: Subito.
0: Pronto, Giulio?
3: Ciao, Ugo.
0: Lupus in fabula. Ero qui con Finardi e parlavamo di te.
3: Spero non mi abbiate troppo malmenato.
0: Ma te lo puoi immaginare. Ma dove sei? Ti sento un po' lontano.
3: Sono a Torino, un viaggetto di piacere.
0: Sì, figurati se ci credo. Hai scoperto qualcosa?
3: Ah, nulla di importante. Solo vorrei che facessi qualche ricerca su una persona. Si chiama Rosario Caputo. È il custode attuale della villa di Magnasco.
0: È incredibile. Sembra che abbia ascoltato la nostra conversazione.
3: Manca solo di fare il profeta o l'indovino. Senti, Ugo, vorrei che indagassi anche sui suoi precedenti, non solo personali, ma anche la famiglia, la provenienza, che facevano i genitori, insomma, non devo insegnarti nulla.
0: Lo farò immediatamente. Puoi anticiparmi qualcosa?
3: Credo sia stato lui a rovinarmi il treno di gomme.
0: D'accordo, Giulio. Quando torni a Genova?
3: Sono già alla stazione, sto per rientrare. Ci vediamo presto.
0: Ciao. Hai sentito, Ennio? Forse abbiamo un altro filo da tessere.
1: E chissà che non sia quello decisivo.

Abbiamo trasmesso la 19ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Enrico Bertone, Massimo Palazzini, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, centralinista a questura Gianfranco Cifali. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 20ª puntata.
1: Ho riflettuto molto prima di telefonarle, ma poi ho deciso che non potevo tenere per me quanto da dirle. Mi rivolgo a lei soprattutto come a un padre, se questo non la offende.
2: Oh, tutt'altro.
1: È tornato mio fratello, Guido.
2: Ah, bene.
1: All'inizio mi ha dato una grande gioia, ma poi giorni fa ci siamo visti, siamo andati insieme a Magnasco. Lui voleva assolutamente che lo accompagnassi. Il poggio dei Tigli, il luogo della nostra infanzia.
2: Una bella idea per ritrovarsi.
1: Mi ha detto una cosa terribile. È siero positivo.
2: Ne siete sicuri?
1: E purtroppo sì, è tornato per questo. È entrato in osservazione per alcuni giorni all'ospedale San Martino, dal professor Parisio.
2: Come ha contratto il virus?
1: Non lo sa bene neanche lui. Credo che abbia fatto uso di droghe in passato. E poi una vita sregolata. Avrà fatto qualche sciocchezza. Lui sostiene che le malattie come questa avvengono anche per ragioni psicologiche.
2: Beh, non ha torto.
1: Sembra che non gli importi più di vivere. È già rassegnato, ma molto sereno. Pronto al grande viaggio, come mi ha detto. Ha voluto trasferirsi a Magnasco, l'unico luogo dove è stato felice.
2: E ora è alla villa?
1: Ora è in ospedale, in osservazione. Ma quando sarà dimesso e inizierà la terapia, vuole andare a vivere là. Ma non è solo questo che volevo dirle. Con mio fratello abbiamo parlato di tante cose e anche della morte di nostra madre. Mi ha accennato a un particolare che ha fatto nascere in me un sospetto atroce. Le avevo detto l'altra volta che mio padre si era risposato a Zurigo con una giovane signora conosciuta dopo la morte di mia madre.
2: Sì, mi sembra.
1: Ebbene, io quella donna non l'ho mai conosciuta. Sapevo appena vagamente il suo nome, Ilse. Ma mio fratello l'ha conosciuta per quel breve periodo che ha trascorso a casa di mio padre. Non andava d'accordo con lei.
2: Mi sembra naturale.
1: Ma la cosa strana è un'altra. In realtà la seconda moglie di mio padre, a detta di mio fratello, era Grete, la nurse di Guido al momento del delitto, quella che stava con noi a Magnasco, e non la Ilse di cui mio padre aveva parlato a tutti.
2: Quando l'avrebbe rivista suo fratello, quella donna?
1: Forse un 3 o 4 anni dopo, in una vacanza tra un anno scolastico e l'altro del collegio. I due non si potevano soffrire, e lui mi ha detto che trovava strano come una persona che era stata gentile con lui quando era piccolo avesse potuto così radicalmente cambiare.
2: Forse suo padre ha pensato che, dato il precedente rapporto, suo fratello e la matrigna avrebbero potuto convivere pacificamente.
1: Ma c'è un'altra cosa. Riguardando le carte di famiglia, ho ritrovato una lettera di mio padre alla zia Viola, nella quale le annunciava che Grete, la nurse, rientrata in Germania dopo la tragedia, era morta in un incidente automobilistico.
2: E quando sarebbe avvenuto tutto questo?
1: Ora non ricordo bene la data della lettera, ma circa un anno e mezzo dopo il delitto.
2: Quindi suo padre si sarebbe successivamente risposato con la signorina Grete, la nurse di suo fratello, ma facendole assumere un'altra identità ufficiale, quella della fantomatica Ilse.
1: Stando alle parole di Guido sarebbe proprio così.
2: Lei ha qualche fotografia della signorina Grete?
1: Sì, credo di avere delle istantanee fatte allora alla villa con Guido piccolo. Ce n'è una, mi pare, in cui Grete appare piuttosto chiaramente.
2: Potrei chiederle di prestarmi quella foto per qualche giorno. Vorrei farne una copia.
1: Certamente, commissario. Lei cosa ne pensa di tutto questo?
2: Intanto posso capire il trauma che ha provocato in lei. Perché, e mi scusi la franchezza, da tutto questo potrebbe emergere una responsabilità di suo padre in quel delitto. Anche se fosse così, dal punto di vista penale non ci sarebbero più pericoli di incriminazione, essendo intercorsa la prescrizione.
1: Lei si rende conto di quanto io sia combattuta?
2: La capisco benissimo, ma io credo ancora che la voce della coscienza debba prevalere su tutte le altre. Ancora una cosa. Da quanto tempo lei non ha notizie della seconda moglie di suo padre?
1: Molto tempo. Credo persino che qualche anno fa mio padre abbia divorziato da lei, Credo si fosse trasferita a Ginevra, in una villa che mio padre le aveva regalato.
2: Se lei mi consente, visto che mi ha parlato come amico, potrei fare qualche indagine assolutamente riservata. Lei ha la mia parola che sarà la prima ad essere informata dei risultati. E poi starà a lei decidere.
1: La ringrazio, commissario. Sapevo di poter contare su di lei.
2: Mi faccia avere al più presto quella foto, per favore.
1: L'avrà oggi stesso. Posso dirle una cosa?
2: La prego.
1: In modo confuso, inquietante, ogni tanto sono stata assalita da questo sospetto. Che mio padre avesse qualcosa a che fare con l'uccisione di mia madre. Ma l'ho sempre respinto. Lei, commissario, l'aveva intuito fin dal nostro primo incontro. Ed io mi sono ribellata all'idea.
2: Ognuno di noi ha svolto il proprio ruolo. Lei quello di figlia, io quello di poliziotto. L'unica cosa importante è la verità.

0: commendatore, sarà bene che lei resti un po' nell'ombra per qualche tempo. La cattura del Corriere su quello yacht ci sta mettendo in seria difficoltà.
1: Lo ringrazio del consiglio, avvocato Marchisio. Lei ha notizie di mio figlio?
0: A me non ha ancora telefonato, ma è a Genova. Anzi, ha fatto una visita improvvisa a Magnasco insieme con la signora Carla. Me lo ha comunicato Rosario. Lo hanno messo un po' in imbarazzo, ma se l'è cavata bene. Ci sono notizie un po' più gravi. Felipe mi ha comunicato che stanno per inviare un altro carico.
1: Ma non avevamo stabilito di rallentare?
0: Certo, certo. E poi questa volta hanno scelto di inviarlo via aerea.
1: Ma sono pazzi.
0: È quello che ho detto anch'io. Ma Felipe mi ha garantito che il mezzo è di assoluta sicurezza. Un jet executive appartenente a persona al di sopra di ogni sospetto.
1: E mi sembra comunque imprudente.
0: Sento un'atmosfera molto pesante dappertutto. Si figuri che fermavano le macchine anche a questa frontiera. Evidentemente hanno avuto disposizioni e qualche soffiata. Per questo è meglio che lei non rientri per ora. Anzi, io le consiglierei addirittura di lasciare Monte Carlo per una zona più sicura.
1: Deve essere successo qualcosa negli ultimi tempi. Tutto è andato sempre così liscio, mai un problema, le spedizioni all'estero sempre in regola e così pure gli arrivi. A quel porticciolo saranno arrivati almeno 12 carichi. Qualcuno ha messo un sasso nell'ingranaggio. Mi torna in mente una cosa. Quel tale che è venuto tempo fa a Magnasco, un commissario, mi pare. Deve essere cominciato tutto da lì.
0: Non credo che c'entri nelle nostre faccende. Poi laggiù non si è fatto più vedere.
1: Non so, ma quell'episodio mi ha sempre inquietato.
0: Ad ogni buon conto, Rosario gli ha fatto recapitare un avvertimento. Una piccola cosa per ora, ma che dovrebbe avere funzionato.
1: Forse bisognava fare qualcosa di più.
0: Il problema vero è quello della nostra organizzazione. C'è un carico pronto a Magnasco nella grotta, già perfettamente rifinito, e dovremmo spedirlo. Ma data la situazione, conviene star fermi ed aspettare.
1: Comunque, il carico dovrà partire entro pochi giorni. I destinatari già lo aspettano.
0: Lei ha riparlato con il generale Günther?
1: Sì, anche lui è d'accordo su un breve rinvio. Ma la macchina è grossa e noi siamo solo una delle sue molte ruote. Non possiamo rallentare troppo, altrimenti lo squilibrio può far saltare tutto. Ho visto le foto dell'ultimo carico. Il maestro ha fatto un ottimo lavoro.
0: Straordinario. Viste da vicino sono ancora più credibili. Una meraviglia.
1: Non è consigliabile tenere il carico troppo fermo. Appena possibile lo faccia partire, avvocato. I documenti sono tutti in ordine, mi pare.
0: Sì, ma io sento per la prima volta il fiato dei cani da caccia sul collo. Dobbiamo essere prudenti. Se ne vada per un po'. Si trasferisca su quell'isoletta delle Antille. Là è più difficile essere localizzati.
1: Va bene, ci penserò.

partite da Salerno per Milano è in arrivo al binario 7. Direttissimo proveniente da Salerno per Milano è in arrivo al binario 7.

0: E allora, Santini, te l'aspettavi questa trasferta in Germania?
1: Ah, commissario, lei è come le sirene, non si riesce a resistere alle loro lusinghe.
0: Qualche giorno di ferie fuori dalla tua prigione di carte ti farà bene. E poi te l'avevo promesso che ti avrei portato con me in uno dei miei viaggi. Per avere la tua compagnia mi hai persino obbligato a rinunciare all'aereo.
1: Ah, troppe cose insieme non potevo farle. Ho paura dell'aereo. E poi sul treno si ha più tempo per parlare e esaminare il da farsi. Adesso mi spiegherà meglio cosa andiamo a fare a Francoforte.
0: Ma certo. Ieri ho ripescato al telefono un mio vecchio collega della polizia tedesca. Un tipo molto simpatico e in gamba, vedrai, anche lui in pensione. Gli ho spiegato che avevo bisogno di trovare delle notizie a proposito di un incidente d'auto avvenuto tanti anni fa e che forse celava un mistero. Gli ho dato tutti gli elementi che avevo e lui mi ha promesso di fare una ricerca. È un tipo che assomiglia un po' a noi due.
1: Uno che sa fiutare la polvere degli archivi e che ha la passione per i misteri.
0: E in più voi due avete una cosa in comune.
1: Conosciamo il tedesco.
0: Appunto, io non sono mai riuscito ad impararlo. Una specie di rifiuto, determinato forse dall'occupazione tedesca del 43. Insomma, non mi è mai entrato in testa.
1: Sono contento di partecipare a questa spedizione. E poi sento che siamo vicini alla soluzione del nostro enigma.
0: Non cantiamo vittoria, Santini. Per due o tre volte anch'io mi sono sentito vicino alla soluzione, ma poi... Hai visto che l'ingegner Bellini non ha voluto saperne di rivedere la sua deposizione?
1: Lei ha detto che andrà a parlarci.
0: Sì, ma senza molte speranze.
1: Lei ha un grande potere di persuasione, commissario. Riuscirà a farlo parlare.
0: Comunque, anche il nostro viaggio è importante. Stabilire una buona volta chi sia questa Grete. Perché abbia inscenato questo incidente e come abbia fatto ad assumere un altro nome. È curioso che due persone negli ultimi giorni mi abbiano confidato dei sospetti su questa ragazza.
1: Anche lei, commissario, l'aveva individuata come ipotetica colpevole.
0: Il paradigma criminale sarebbe classico. Una relazione tra un marito e la giovane nurse del figlio. Una moglie gelosa e ricca, che forse scopre la tresca. L'intenzione di lei di cambiare la destinazione del patrimonio o addirittura di chiedere la separazione legale. I due amanti che si accordano per il delitto, l'assenza dell'uomo per crearsi un alibi. La ragazza che, in vista di un cambiamento della sua vita, uccide la moglie ingombrante. E un pizzico di fortuna che si chiama Flores.
1: Forse le cose si sono svolte proprio così.
0: Il problema sta nel provarle.

0: Buongiorno, Guido.
1: Oh, buongiorno, professore.
0: Già in piedi?
1: Sì.
0: Allora, come andiamo oggi?
1: Abbastanza bene. Veramente non sono stato mai male in questi giorni, a parte il disagio delle analisi.
0: Lo so, alcune sono dolorose. Comunque, posso anticiparti che gli esami finora sono molto confortanti. La situazione non presenta sviluppi negativi e tra breve potrai uscire e andare nel tuo rifugio di campagna.
1: Oh, questa è una buona notizia. La ringrazio, professore.
0: Io mi limito a constatare. In seguito stabiliremo una terapia di mantenimento e vedo che anche il morale è buono.
1: Abbastanza. A proposito, vorrei vedere Anna. È già arrivata.
0: Sarà qui a momenti. Ti trovi bene con lei, vero?
1: Oh, sì. Mi dà molta fiducia e serenità.
0: E quelle sono le migliori medicine in un caso come il tuo. Ti avevo detto che era una persona molto generosa e disponibile.
1: È la prima persona con la quale riesco a parlare, ad aprirmi. È come se la conoscessi da sempre.
0: Per tutti noi è un grande aiuto. E sono contento che lo sia anche per te. Avanti.
2: Buongiorno, professore. Oh, ciao, Guido.
0: Oh, Anna. Lupus in
1: fabula. Ciao, Anna. Ti stavamo aspettando.
2: Che? Sono in ritardo?
0: No, stavamo parlando di lei.
2: Vedo che Guido ha un'ottima cera.
0: È anche merito suo.
2: Adesso non esageriamo. Guido, abbiamo la nostra seduta. Vogliamo passare nel mio studio?
1: Certo.
0: Diceva Guido che anche le analisi finora sono buone.
2: E miglioreranno ancora, con la sua collaborazione e la sua buona volontà. Adesso andiamo. Ci scusi, professore.
0: Buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Sì?
3: Professore, c'è un internazionale per lei, Orsi Morelli.
0: Me lo passi. Pronto, Giacomo?
4: Ciao, professore. Volevo notizie di Guido.
0: Era qui un momento fa. Se vuoi te lo chiamo.
4: No, no, è meglio di no. Come sta?
0: Le analisi sono stazionarie, ma la situazione resta seria. Lui fa molti sforzi ed è più sereno.
4: Sono contento. Senti, io dovrò assentarmi dall'Europa per qualche tempo. Cercherò di telefonare ancora. Conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sta tranquillo. Qui è in buone mani. E anche quando tornerà a casa continueremo a seguirlo. Tu fatti vivo periodicamente. Sai, in queste situazioni i cambiamenti possono avvenire anche rapidamente, anche se mi auguro di no. Ad ogni modo terrò informata tua figlia.
4: Va bene, ti ringrazio di tutto.

Abbiamo trasmesso la 20ª puntata de Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Perasso, Laura Marinoni, Santini, Armando Bandini, Giacomo Orsi Morelli, Enzo Tarascio, Guido Orsi Morelli, suo figlio, Flavio Arras. Avvocato Marchisio, Mimmo Craig. Professor Parisio, Alessandro Quasimodo. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

fronte e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: Grazie.
1: Entriamo a Palazzo Giustiniani con i vicepresidenti del Consiglio e i ministri. L'orologio della biblioteca scoccherà tra poco un'ora destinata a rimanere memorabile nella storia della nostra democrazia. A 100 anni di distanza l'Italia celebra il 48 dello Statuto col 48 della Costituzione. Sono le ore 17 quando il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo della firma. 2 calamai, 4 penne da ufficio rievocano la frugalità tra cui sono nate tutte le grandi carte democratiche, a cominciare dalla 700esca e americana Dichiarazione dei Diritti. L'ho letta attentamente, possiamo firmare con sicura coscienza, ha detto poco prima De Nicola a De Gasperi. L'avvocato De Nicola è un grande giurista, siamo tranquilli anche noi. Tocca ora a Terracini, poi toccherà a De Gasperi. Le 4 penne sono andate a Pacciardi, Saragat, Gonella e a un giornalista senza dubbio dotato di giornalistica prontezza. Da queste cartelle di cuoio la Costituzione passa ora nello spirito e nelle forme della vita nazionale. Noi, tutti gli italiani, giuriamo di osservarla.
2: Folle oceaniche si radunavano ai comizi di Alcide De Gasperi durante la campagna elettorale del 1948, quando lo scontro con il blocco popolare delle Sinistre Unite sotto il simbolo del fazzoletto rosso di Garibaldi vedeva contrapposto lo schieramento conservatore che aveva cartelloni pubblicitari con su scritto «Nella cabina Dio ti vede, Stalin no».

0: Il corpo elettorale era di oltre il 90% e la Democrazia Cristiana era il partito di maggioranza relativa. Pietro Nenni, il segretario del Partito Socialista Italiano, non riusciva a distaccarsi dall'ingombrante presenza di Palmiro Togliatti, l'alleato comunista, tanto che nel 1952 ricevette persino il premio Stalin, un'onorificenza sovietica che venne conferita dal 1941 al 1954, l'anno della morte del dittatore russo.
1: Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Stalin, l'uomo d'acciaio, di Franco Cardini.
2: Si è dischiuso il bocciolo alla rosa, si protende a lambire la viola e lo zefiro è dondolo lieve al capino oror desto del giglio. Fra le nubi su in alto intonava il suo verso sonoro l'allodola, l'usignolo col trepido trillo e fondeva la tenera voce. Terra amata, in tripudio di fiori sboccia Iberia e accogli il tributo di Letizia che l'alacre studio del tuo figlio georgiano ti porge. Iberia. Poesia quindi dedicata all'antica Georgia, col suo antico nome, che sembrerà un po' sorprendente, un po' misterioso, ai digiuni di cose filologico e glottologiche, ma l'Iberia è uno degli antichi nomi della Georgia, simile appunto all'Iberia nel senso della penisola iberica. Questa poesia è stata scritta il 14 giugno del 1895 e porta il numero 123 nella raccolta di poesie giovanili che il giovane appunto Giugasvili scriveva in quegli anni, anzi in quell'anno 1895. I suoi anni di infanzia non ci sono molto noti in particolare. Stalin non amava, non vedeva di buon occhio la rievocazione della propria infanzia, della propria adolescenza. Ci sono nella vita di Stalin momenti in cui si è tentati in questa dilagante orgia di servilismo, diciamolo pure. C'è una serie di iniziative culturali volte in qualche modo a lodare l'infanzia, un'infanzia laboriosa, un'infanzia modesta, un'infanzia vissuta in un paese non russo. Questo è importante per l'Unione Sovietica, che proprio perché sa fino a che punto è russocentrica, proprio per questa vuol valutare attentamente tutte le possibilità di dimostrare che in fondo la sua attenzione va anche altrove.

0: l'uomo qualunque.
1: L'Università di Roma è divenuta la sede ormai classica dei congressi di partito. Questo è il secondo dell'uomo qualunque e Giannini sale a inaugurarlo la Scalea degli Studi. Il generale Bencivenga presiederà il congresso. L'onorevole Selvaggi e l'onorevole Thieri. Sullo sfondo dell'Italia raffigurata nei suoi naturali confini campeggia la sigla del partito. Selvaggi parla dei laboriosi

0: gli applausi finali. Per parlare nell'Aula Magna, Giannini ha dovuto pagare una specie di matricola, conclusasi con il simbolico imberrettamento.
1: Il fronte dell'uomo qualunque è stato un movimento prima, un partito dopo, nato da un'idea del giornalista e commediografo Guglielmo Giannini, profondamente anticomunista, di stampo liberal conservatore, ma che era pericolosamente attratto dalle spinte antisistema più che dalla positività dell'azione politica.
0: Roma, folla davanti al Teatro Adriano per il discorso di Guglielmo Giannini, proclamato deputato di Roma per decisione della giunta di Montecitorio, che ha riconosciuto la validità della sua elezione a un anno e mezzo dal 18 aprile. Eccolo all'ingresso del palcoscenico. Negherà di avere distrutto il qualunquismo, anzi, affermerà di averlo purificato. Suo programma, pacificazione del paese, rispetto per la magistratura, propaganda per gli Stati Uniti d'Europa che ricostituiranno l'impero romano.
1: Un qualunquista, come venne definito all'epoca, ma che raccolse consensi soprattutto da chi non si riconosceva nelle istanze della Democrazia Cristiana o nel blocco delle sinistre. Con il governo di Ferruccio Parri nel 1945, Giannini decise di fondare un partito vero e proprio. In un primo tempo cercò di coinvolgere i liberali, ma Benedetto Croce si oppose fermamente.
2: Fu persino un incontro con Benedetto Croce. Lo ottenne infatti in casa di amici comuni, ma fu un dialogo impossibile.
3: Cioè, quale fu la risposta di Croce a Giannini?
4: Ma non è che si detta una risposta ben precisa, lasciò intendere, a quanto mi ricordo, che non gli interessava. Naturalmente questa opinione di Croce ebbe un suo peso nell'ambito del Partito Liberale, dove del resto anche altri uomini non volevano questa intesa, Pannunzio per esempio, Carandini, non volevano questa intesa perché volevano conservare al liberalismo un volto più decoroso di quanto non lo sarebbe stato ove si fosse fatta questa fusione con un movimento che, salva la buona fede del suo fondatore, era già abbastanza inquinato, e inquinato appunto di sottofondi fascisti.
2: Giannini non disarmò. Fallito l'incontro con Croce, estimandosi inadatto a guidare personalmente una formazione politica, ci provò prima con Orlando e poi con Nitti, ma anche qui trovò le porte sbarrate. Il 18 agosto del 45, Giannini comunica la decisione di affrontare la prova politica con un articolo dal titolo risorgimentale, Grido di dolore.
5: Credo sia giunto il momento di dare una struttura non più soltanto giornalistica alla corrente dell'uomo qualunque che il nostro giornale non ha creata ma che innegabilmente ha rivelata. Il grido di dolore che da ogni parte d'Italia si leva verso l'uomo qualunque non può essere più inascoltato. L'anelito di speranza che quel grido accompagna non può essere più a lungo deluso.
2: La crescita del fronte dell'uomo qualunque fu rapidissima e i partiti di massa furono i primi a cogliere l'importanza del fenomeno.
3: Gli uomini politici italiani dell'epoca cosa pensavano di Giannini?
6: Beh, io ebbi a parlare una volta con Togliatti al Ministero di Grazia e Giustizia e lui mi disse testualmente così, come da tecnico politico, dopo Mussolini, Giannini è l'uomo della borghesia che ha avuto più il senso delle masse.
3: Ma politicamente come lo considerava?
6: Lo considerava probabilmente così, come un avversario dal fiato corto. Ecco. Insomma, probabilmente Togliatti ha preveduto che Giannini si sarebbe, diciamo così, disciolto. Ecco.
2: Il primo congresso dell'uomo qualunque si tenne a Roma il 16 febbraio, chiedi di capeggiare una grande...
3: Professor Prodi, lei fu eletto deputato del movimento politico dell'uomo con il paese.
2: Ma un'attenta analisi dei risultati elettorali, l'eterna e confusa
3: prova. Soprattutto.
4: Le sue parti.
2: Qualunque, nel campano, non mutava, anzi accentuava il volto meridionale.
4: E della resistenza.
6: Il 25 aprile.
4: E la.
2: Qualcuno mi ha detto che a Guglielmo Giannini non vale la pena di. L'esperienza sta loro.
6: Più importante che per gli anni più fortunati. Io una volta il qualunquismo ha un origine.
7: Gli anni più fortunati.
6: Io una volta ero. Mi trovai in un dibattito al cinema Fiammetta e Giannini era in prima fila. Io stavo sopra il palcoscenico. E a un certo punto venne a parlare del qualunquismo, appunto. E allora Giannini disse: vorrei proprio sapere cosa pensa lei del qualunquismo, cosa pensa che sia. E io gli risposi subito.

0: subito, perché non perché peraltro, ma perché ero preparata a questa domanda. Per me il tarquismo è la putrefazione dell'umanesimo storico italiano.
1: In che anno eravamo?
0: Dunque si era, non so, nel 1946, una cosa così.
1: A quasi 30 anni di distanza, lei ha mutato parere sul qualunquismo?
0: No, assolutamente no. Penso che il qualunquismo ha un'origine storica illustre, in certo senso. Cioè, è la concezione umanistica, antropocentrica del Rinascimento, arrivata fino a noi in forma degenerata, in forma ridotta. In altri termini si potrebbe dire anche la degenerazione del particolare di Guicciardini, cioè l'idea che l'uomo dal centro del mondo senza filosofie, senza idee, senza ideologie, per la sola sua, diciamo così, presenza, con la sua psicologia, con il suo decoro appunto umanistico. Ora questa idea che ha ispirato i giganti degli affreschi italiani nel Rinascimento, piano piano con Giannini è diventata la piccola idea egoistica, egocentrica del piccolo borghese italiano, ecco.
2: Gli anni più fortunati.
0: Io una volta mi trovai in un dibattito al cinema Fiammetta e Giannini era in prima fila, io stavo sopra il palcoscenico. E a un certo punto venne a parlare del qualunquismo, appunto, e allora Giannini disse: vorrei proprio sapere cosa pensa lei del qualunquismo, cosa pensa che sia. E io risposi subito, perché non perché peraltro, ma perché ero preparata a questa domanda. Per me il qualunquismo è la putrefazione dell'umanesimo storico italiano.
1: In che anno eravamo?
0: Dunque si era, non so, nel 1946, una cosa così.
1: A quasi 30 anni di distanza, lei ha mutato parere sul qualunquismo?
0: No, assolutamente no. Penso che il qualunquismo ha un'origine storica illustre, in certo senso. Cioè, è la concezione umanistica, antropocentrica del Rinascimento, arrivata fino a noi in forma degenerata, in forma ridotta. In altri termini si potrebbe dire anche la degenerazione del particolare di Guicciardini, cioè l'idea che l'uomo dal centro del mondo senza filosofie, senza idee, senza ideologie, per la sola sua, diciamo così, presenza, con la sua psicologia, con il suo decoro appunto umanistico. Ora questa idea che ha ispirato i giganti degli affreschi italiani nel Rinascimento, piano piano con Giannini è diventata la piccola idea egoistica, egocentrica del piccolo borghese italiano, ecco.
3: Il primo congresso si tenne così nel febbraio del 1946, dal 16 al 19, e il partito dell'uomo qualunque venne fondato il 18 dello stesso mese. Punti imprescindibili del programma: lotta al comunismo, al capitalismo sfrenato, limitazione del sistema fiscale e della presenza dello Stato nella vita socio-economica del paese.

Là nel porto di Amsterdam, marinai che cantano i sogni che li tentano. A largo di Amsterdam, là nel porto di Amsterdam, marinai che dormono come stracci gettati lungo squalli di mole. Là nel porto di Amsterdam, marinai che muoiono pieni di birra e di drammi con il primo chiarore. Ma nel porto di Amsterdam,

Rai Radio Tech e Te. State ascoltando Radio Tech e Te.

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Amici, benvenuti a questa 22esima puntata di Al di qua delle Olimpiadi. 114 giorni che mancano all'apertura della 30esima edizione dei Giochi Olimpici, il prossimo 27 luglio a Londra, e ci avviciniamo ormai alla fatidica data. Tutti sono pronti a scattare? Allora andiamo alle qualificazioni. Sono ben 167 gli italiani già qualificati di diritto a partecipare alle Olimpiadi, è già un bel numero, ma altri ne mancano. Per esempio adesso inizia proprio oggi il mondiale su pista e di ciclismo a Melbourne in Australia, dove si qualificheranno tanti atleti, e speriamo tra questi anche gli italiani. Elia Viviani è il nostro punto di forza, e speriamo che appunto al termine di questa settimana di mondiale ci siano nuovi nomi per questa specialità, che ha sempre dato grande soddisfazione all'Italia. Si fa in base alla classifica anche dei precedenti mondiali del 2011, insieme ai campionati europei, quindi tutta una classifica dell'Unione Internazionale. Chi arriverà nei primi posti di questa classifica potrà partecipare, se si qualifica la squadra, appunto le squadre, se no a titolo individuale, secondo i posti a disposizione e secondo le disponibilità di ciascun comitato olimpico a presentare degli atleti validi. Quindi incrociamo le dita per quanto riguarda anche il ciclismo su pista, e poi naturalmente altre notizie arrivano per gli atleti italiani e non solo, anche per gli atleti britannici, ma crediamo ormai è praticamente una regola che varrà per tutti, per i social network alle Olimpiadi di Londra. Si stanno prendendo le misure perché sappiamo che tutti vogliono scrivere, vogliono dare informazioni, i blog e soprattutto i social network vogliono avere un rapporto continuo con i propri amici, e allora dare delle notizie sul stato di salute, sulla squadra, su come stanno andando le gare, costerà molto caro, perché c'è un divieto assoluto di dare notizie riservate, tra virgolette, e la multa sarà di 100.000 euro, questo per gli atleti italiani. Quindi bisogna fare molta attenzione, oltre la multa. Non soltanto vale per Twitter, ma per tutti i social network, questo sul proprio stato di salute o degli altri atleti che si incontrano. Naturalmente grande divieto per tutti gli atleti sulle scommesse delle proprie gare, o incoraggiare anche terze persone, quindi questo varrà anche per i familiari e per gli amici degli atleti. Ma ci saranno poi dall'altra parte anche i premi, sono stati definiti, lo ricordo, che una medaglia d'oro, come per le Olimpiadi di Pechino, sarà tra virgolette ricompensata con 140.000 euro, una medaglia d'argento con 75.000 euro e la medaglia di bronzo con 50.000 euro. Questo per quanto riguarda i giochi olimpici. Per i giochi paralimpici i premi saranno praticamente un po' diversi: 75 per l'oro, 40 per l'argento e 25.000 euro per il bronzo. Certamente sono riconoscimenti importanti per chi si impegna 4 anni di allenamento e di duro lavoro per arrivare poi a dare una soddisfazione non soltanto allo sport italiano, ma a tutta la nazione. Cosa succede a Londra? Si stanno definendo anche i dettagli del comitato organizzatore. Uno degli impegni maggiori riguarda proprio il trasporto pubblico. Per garantire il più rapido e facile raggiungimento del parco olimpico, Londra ha lavorato moltissimo, anche e soprattutto sul famosissimo The Tube, ovvero sia il tubo, la metropolitana. Le fermate più importanti sono state risistemate, sono state create nuove linee e si stima che almeno 12 milioni ci saranno di corse al giorno durante le Olimpiadi. Il governo inglese ha investito veramente tantissimo su il trasporto pubblico. Dicono che sono arrivati a 6 milioni e mezzo di sterline per modernizzare quello che è proprio una vera attrazione. Sappiamo che The Tube è la più antica metropolitana al mondo, ha iniziato a funzionare, pensate, nel 1863. Quindi tanti cambiamenti, uno soprattutto richiede sulla Jubilee Line le corse su questa linea che collega appunto il centro di Londra con il parco olimpico. Sono state naturalmente, oltre che intensificate, anche le stazioni sono state rinominate. Gli svincoli cruciali della metropolitana sono state ribattezzate con il nome di coloro che hanno scritto la storia delle Olimpiadi, e anche naturalmente spazio agli italiani, perché no? Allora, una piazza d'onore a Dorando Pietri, che ricordo arrivò quasi a vincere la maratona dei primi giochi olimpici di Londra. Sappiamo che questa è la terza volta che i giochi olimpici vanno a Londra, nel 1908, fu aiutato proprio negli ultimi metri, per cui la sua vittoria venne annullata, ma la sua prestazione indusse l'allora regina comunque a farle un regalo, un premio che gli valse praticamente la vittoria. Poi Paolo Bettini nella stazione di Cannon's Park della Jubilee Line, Paola Pezzo due volte olimpica nella mountain bike alla fermata di Bedmondsey sulla Piccadilly Line, oltre ai fratelli Abbagnale, Agostino, Giuseppe e Carmine. Ma lo vogliamo ricordare per ultimo, perché ci è particolarmente caro, lo schermidore Edoardo Mangiarotti, che ha trovato il riconoscimento sulla London Overground, la linea sviluppata proprio in occasione di questi giochi. Perché vi parlo di Edoardo Mangiarotti? Perché è l'atleta vivente al mondo con la medaglia olimpica al collo più longevo. Pensate che oltre ad aver partecipato alle Olimpiadi dal 1936, quelle di Berlino, sino a quelle di Roma del 60, e aver vinto sempre medaglie d'oro, ha partecipato poi come tecnico, invitato d'onore, responsabile della Federazione Internazionale a ben 17 Olimpiadi. E ve ne parliamo perché tra poco lo avremo ai nostri microfoni, questa settimana di trasmissione è proprio il suo compleanno. Allora, con quale piacere e soddisfazione raggiungiamo una persona che ha così tanti record. Tra poco, dopo questa brevissima pausa, Edoardo Mangiarotti e tutti i suoi record.

0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: Edoardo Mangiarotti, un uomo dei record nello sport italiano e direi anche ormai mondiale, perché abbiamo il piacere di fare gli auguri ad una persona che non solo ha vinto tantissimo, ma diciamo che anche in questo momento l'olimpionico, il medagliato più anziano vivente al mondo. Quindi un altro record tra i tanti di Edoardo Mangiarotti, di questo grande schermitore che dal 36 al 60 ha raccolto medaglie ogni volta che ha fatto e ha partecipato alle Olimpiadi. Un'esperienza importantissima. Bene, allora, Edoardo Mangiarotti ha un ricordo delle Olimpiadi infinito. Allora, ma tra tanti, qualche aneddoto, qualche ricordo particolare?
2: Alle Olimpiadi, beh, sai, le Olimpiadi del 36, quindi ero più giovane e mi sono fatto appunto nel 36 la prima medaglia d'oro olimpica.
1: Ecco, ma come ha fatto ad avere una vita sportiva così lunga, infinita?
2: Caro, sempre mia madre mi ha fatto bene. Mio padre è stato un grande maestro, io mi sono sempre impegnato e non ho mai lasciato di impegnarmi in qualsiasi cosa. Mi sono trovato nella condizione di operare, capisci? Che sono sempre stato positivo.
1: Ecco, dalla prima del 36 alle Olimpiadi di Berlino all'ultima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma tra spada e fioretto, qual è stata l'Olimpiade che comunque ha amato di più, alla quale è più legato?
2: Sai, devo dire che ero molto giovane, quindi praticamente Berlino nel 36 e poi Helsinki ancora, quindi sai, un tipo che ti ha fatto come io, che ho partecipato a tutte queste manifestazioni, ma soprattutto sono stato anche il promotore per avere iniziative positive. Quindi devo ricordare un sacco di quelle cose che sono un'ora per parlare di tutto quello che ho fatto io nella mia vita attiva.
1: Ma poi Mangiarotti a Milano, per chi lo conosce, è un simbolo, è una società sportiva che ancora adesso sviluppa e manda e promuove la scherma anche attualmente. Quindi è una vita veramente proprio al servizio dello sport.
2: Esatto, proprio così.
1: Ecco, una vita al servizio dello sport, ma tra scherma, nella scherma, ma tra spada e fioretto, qual era la preferita?
2: Ma sai, devo dire spada. E poi io riuscivo a tirare magari a Parigi di spada e la settimana dopo facevo il fioretto a Bologna, che era una grande manifestazione internazionale che partecipavano tutti i fiorettisti, e anche lì insomma mi sono sempre difeso molto bene.
1: Beh, diciamo che poi era una scherma che permetteva questo, oggi la specializzazione non lo permetterebbe più, comunque una quantità di medaglie.
2: Purtroppo mi dice una cosa che hai osservato ed è proprio così. Oggi sono superficiali, non approfondiscono la tecnica delle armi e quindi praticamente fanno qualche cosa. La spada poi è un disastro.
1: 13 medaglie in tante Olimpiadi e purtroppo c'è anche stata nel mezzo la pausa della guerra, perché sennò quante sarebbero state queste medaglie?
2: 13 olimpichi e 26 mondiali.
1: Beh, certo, perché immagino che una parte di casa sua sarà dedicata soltanto a contenerle.
2: Guarda, se tu vieni a Milano vedi un po' le mie vetrine come sono piene di medaglie. Perché poi ho anche una figlia che è molto brava, perché mi ha ordinato tutte le medaglie nel tempo e per manifestazione.
1: E comunque in questo prossimo compleanno arriviamo a 93 ed essere appunto il medagliato olimpico più anziano è comunque un ulteriore primato che ha Edoardo Mangiarotti.
2: È proprio così, veramente insomma, spero che il Padre Eterno mi lascia compiere il tuo di qua, piuttosto che portarmi dall'altra parte, perché io dico sempre che di qua insomma il mio passato e direi anche il mio presente è positivo, dall'altra parte non lo so.
1: Beh, no, anche perché chi l'ha conosciuto, come io ho avuto il piacere di conoscerla, sa che è sempre stata una persona particolarmente disponibile, sorridente, amante proprio dello sport, e quindi vive ancora oggi, credo, non solo dei ricordi, ma anche di partecipazione attiva nel mondo dello sport con la sua società.
2: Beh, è proprio così, grazie.
1: Bene, allora Edoardo Mangiarotti, io la ringrazio tanto di questa testimonianza, di questi momenti in cui abbiamo ricordato le tante vittorie, le tante Olimpiadi alle quali ha partecipato ininterrottamente, appunto da Berlino e poi Londra nel 48, Helsinki nel 52, Melbourne nel 56, per finire a Roma 60. Beh, effettivamente.
2: C'è una cosa, io ho fatto per due volte il tiro del giro di tutti i paesi del mondo e ho sempre avuto la fortuna di trovare delle persone che mi hanno guidato, che mi hanno aperto i loro problemi, e sono andato preso per la prima gara che era l'Unione Sovietica, no? e mi sono portato alla Sacra delle Aree, e la prima cosa che ho fatto, ho tirato il campionato sovietico di spada. E me la sono anche vinto.
1: Beh,
2: è stata la stessa cosa in Argentina, dove ho fatto, però mi ha lasciato una sua dedica e fotografia e una medaglietta, per cui quando io volevo telefonavo, mi portavano in Argentina. In Argentina ci ho fatto 10 anni di giro, capisci? Anche lì ho vinto il titolo mondiale.
1: È una carriera infinita fatta soltanto di successi, Edoardo Mangiarotti. Grazie ancora per essere stato con noi, complimenti ancora per i suoi successi e buon compleanno a chiudere questa intervista. Ed ancora venerdì prossimo, quindi tra soli 2 giorni, facciamo gli auguri di buon compleanno a Maurizio da Milano, grande interprete dell'atletica italiana, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca nell'80, medaglia di bronzo nell'84 a Los Angeles ed ancora medaglia di bronzo nell'88 a Seul. Una grande carriera, poi coronata anche da un titolo mondiale nella 20 km a Roma, quindi un atleta che ha caratterizzato proprio tutti gli anni 80 e non solo, poi dirigente federale, impegnato adesso a livello mondiale con la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, e quindi chi può dirci più di lui qualcosa della marcia, delle esperienze olimpiche? Allora ecco a voi Maurizio da Milano, tanti auguri Maurizio.
3: Grazie mille, buongiorno a tutti.
1: Va bene come presentazione, no? Spero.

0: a te?
1: L'Olimpiade, certo, per me ha rappresentato nella mia carriera uno dei punti centrali, intanto per la vittoria a Mosca nell'80, ma poi anche per tutte le altre tre partecipazioni olimpiche che sono seguite. Quindi sicuramente i due bronzi di Los Angeles e Seoul e la chiusura a Barcellona col quarto posto, in un anno che probabilmente avrebbe dovuto regalarmi qualcosa in più.
0: Ecco, allora, anzi, quattro Olimpiadi in tre continenti molto differenti tra di loro. Un po' qual è la tua sensazione ripensando a quelle edizioni?
1: Ah, ripensando alle varie edizioni, direi che ci sta di mezzo un cambiamento quasi epocale del mondo dello sport, dall'Olimpiade di Mosca nell'80, che forse ha rappresentato un'Olimpiade un pochettino particolare, ma sicuramente ancora molto legata alle tradizioni di uno sport che era meno show business di quanto sia diventato poi a partire soprattutto dalle Olimpiadi di
0: Losanna.
1: Atlanta. E quindi sicuramente in questo un cambiamento anche nelle figure, nei personaggi che poi sono stati legati al mondo olimpico e a quelle Olimpiadi. Probabilmente la più bella, seppur per me non come risultato, ma dove credo si sia respirato un ritorno a quello spirito olimpico anche di festa, extra gara, di momento aggregativo per tutti, probabilmente è stata Barcellona, che veniva anche da alcune Olimpiadi precedenti difficili, con Seul che comunque era un'Olimpiade nel continente asiatico, quindi distante dalla tradizione anche europea, rappresenta sicuramente un esempio molto importante.
0: Beh, certo, Barcellona, così mediterranea, che assomiglia un po' tanto a casa nostra in questo senso.
1: Sì, certo, Barcellona che ha rappresentato l'Olimpiade dove la gente si divertiva, dove c'era aggregazione e movimento attorno al mondo olimpico, dove naturalmente poi le gare hanno la loro centralità, ma la città viveva con festa e ha vissuto con festa, secondo me, più delle Olimpiadi precedenti nelle quali ho partecipato, questo veramente spirito del mondo olimpico.
0: Ecco, la tua è una tradizione di famiglia, lo dobbiamo ricordare perché tutti in famiglia, te e i tuoi fratelli, avete marciato. E come nasce?
1: Nasce un po' per caso, come tante cose nella vita. Io con mio fratello gemello Giorgio ho iniziato con la guida dell'altro nostro fratello Sandro, che poi ci ha allenati per la carriera e poi ha continuato ad allenare grandi campioni del nostro mondo della marcia a livello nazionale e ultimamente anche internazionale. E iniziando con i giochi della gioventù, quindi col mondo della scuola, ahimè, quel mondo della scuola che è sempre più difficilmente si coinvolge nell'ambito del mondo sportivo. Credo che questo sia un grande limite per il nostro sport e per lo sviluppo delle nostre discipline sportive, soprattutto a livello olimpico. Però io ho iniziato proprio di lì, come campioni della mia epoca, da Alberto Cova a Gabriella Dorio, a tantissimi altri che si sono affacciati attraverso il mondo della scuola.
0: Bene, e come vedi quelle di Londra, sempre per la marcia e in particolare per la marcia italiana, con uno Schweizer che è
1: Certo.
0: riuscito di nuovo a rifare la qualificazione olimpica, quindi ci sarà e speriamo con la stessa grinta.
1: Sì, sicuramente. Beh, per la marcia sarà un'Olimpiade molto particolare perché le tre gare di marcia, quindi le 2 20 km per gli uomini e le donne, la 50 km solo maschile, si svolgeranno proprio di fronte a Buckingham Palace, così come le due maratone avranno presto d'arrivo davanti alla residenza reale, quindi un momento in cui la marcia vivrà proprio all'interno della città, anche se purtroppo i vincitori non potranno godere di quel momento particolare, fantastico, che è l'ingresso solitario, magari vincitori sulla
0: Nello
1: pista
0: stadio,
1: sulla
0: dice, è
1: pista dello
0: diverso,
1: stadio
0: esatto.
1: olimpico. Però sicuramente come promozione l'essere al centro della città in un luogo anche storico, evocativo come Buckingham Palace, sicuramente avrà un forte impatto. Beh, noi siamo nella tradizione da sempre
0: Della
1: della
0: marcia.
1: marcia mondiale come nazione, come protagonista. Schweizer è il campione olimpico uscente, è ritornato a grandi livelli.

0: ottimi livelli, mancano alcuni mesi, quindi ha ancora tutto il tempo per affinare al meglio la sua preparazione, trovando proprio dentro di sé quelle motivazioni e quella forza per fare bene, che poi alla vigilia di un grande evento diventano momenti indispensabili, come l'affinare al meglio gli aspetti tecnici che nella marcia sono essenziali e che non vanno mai dimenticati, quindi esorcizzare anche un pochettino le varie ansie e le varie paure.
1: Bene, Maurizio da Milano, grazie ancora per essere stato con noi, tanti auguri allora per il tuo prossimo compleanno e naturalmente sempre dita incrociate e speriamo bene sempre nella marcia italiana. Grazie ancora.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Tra gli auguri di buon compleanno di questa settimana, anche un augurio speciale a Mauro Sarmiento, medaglia d'argento alle ultime Olimpiadi di Pechino, nella specialità del Taekwondo. E quindi è il momento, proprio oltre che gli auguri, di conoscere meglio quest'atleta e anche la sua specialità. Allora, auguri Mauro.
2: Grazie.
1: Allora, la tua esperienza olimpica e soprattutto questo sport così ancora da conoscere.
2: Guarda, la mia esperienza olimpica è stata un'esperienza indimenticabile. Partiamo dal presupposto che comunque è stata la prima medaglia olimpica del Taekwondo italiano e soprattutto la mia prima medaglia olimpica, visto che adesso farò anche Londra e incrociando le dita non saprò cosa ne esce. Sicuramente andrò lì per vincere, per fare bene, però non lo so. Sto sport, la passione a questo sport è nata un po' per caso, è nata comunque grazie a mio padre che un giorno a Casoria, dove abito, anzi abitano i miei genitori perché io sono a Roma, mi fece provare giù alla mia prima palestra, la S Condor, e niente, scesi in palestra come tutti i bambini, pensavo solo a divertirmi, a tirare calci così per gioco, invece poi piano piano, a partire dall'età di 14-15 anni, mi ci sono appassionato abbastanza e ho preso la strada del professionismo, fino a trasferirmi a Londra, a Roma all'età di 18 anni, entrando a far parte del centro sportivo esercito e incamminandomi alla mia prima medaglia olimpica.
1: Ecco, parliamo del Taekwondo che viene dalla Corea come arte marziale, tant'è vero che è diventato sport olimpico proprio nel 1988 in occasione dei Giochi Olimpici di Seul e in quell'occasione fu uno sport dimostrativo, poi ha trovato la sua completa consacrazione negli altri giochi diventando ormai uno sport a tutti gli effetti. Taekwondo, correggimi se sbaglio, vuol dire proprio con i piedi e con le mani o qualcosa del genere.
2: Sì, il significato della parola Taekwondo vuol dire arte del salto e dei calci e dei pugni, quindi diciamo così, se si può dire un miscuglio di calci e pugni, però noi usiamo forse il 90% le gambe e il 10% braccia. È uno sport che è arrivato in Italia nel 1960 grazie all'attuale presidente della nostra federazione Sungjae Park e il fratello che è stato il primo direttore tecnico, diciamo, della nazionale, Park Hyung-il. È uno sport in Corea molto conosciuto, in Italia lo è diventato grazie alla mia prima medaglia olimpica e speriamo che da Pechino fino a quanto ne faremo le Olimpiadi diventerà sempre uno sport più popolare.
1: Ecco, tra l'altro è uno sport sia al maschile che al femminile, dobbiamo dire uno sport tra l'altro malgrado calci e pugni sembrano particolarmente violenti, non è così violento, perché?
2: No, non è uno sport così violento come sembra, perché nel secondo si rispecchia molto, diciamo, la lealtà e il rispetto che c'è per l'avversario. Una gara di taekwondo si svolge in questo modo, è un quadrato tipo ring, tatami, se meglio si può dire.
1: Sì, perché non ha le corde, quindi il ring ha le corde, questo non ha le corde.
2: No, è un tatami dove praticamente ci sono quattro angoli, di cui tre d'angolo e un arbitro centrale. Gli arbitri servono per assegnare i punti in questo caso con il nuovo regolamento che c'è nel Taekwondo solo al viso, perché abbiamo delle corazze elettroniche e quindi non c'è bisogno che l'arbitro dia punti al busto, alla corazza, rispetto a Pechino 2008. Quindi i giudici d'angolo servono solo per assegnare i calci al viso. E poi c'è il KO. Il KO che è simile a quello che si vede nella kickboxing, nel pugilato, eccetera, eccetera. Però a prescindere da tutto quanto questo, nel Taekwondo, come ti dicevo prima, c'è tanto rispetto per il proprio avversario, anche se c'è la foga agonista di voler vincere, di voler, tra virgolette, far male l'avversario nel senso buono. Quindi c'è un'etica sportiva molto molto molto alta.
1: Ecco, diciamo che l'importante è colpire nel punto giusto. Infatti il punto viene assegnato se si riesce a portare il colpo non tanto come violenza, ma proprio precisione.
2: Sì, noi lavoriamo molto sulla precisione. Ed è proprio per questo che non definirei il Taekwondo uno sport violento, perché basta che essere precisi e veloci nell'attimo giusto per portare il calcio al busto e far sì che esca il punto, o viceversa portare il calcio al viso e cercare di chiudere l'incontro nel minor tempo possibile, insomma.
1: Sì, sono due ripese, sono due tempi.
2: Sono tre ripese da due minuti, per ogni due minuti c'è un minuto di recupero, quindi in totale sarebbero 9 minuti.
1: Quindi è molto faticoso se dopo 2 minuti di incontro avete bisogno di un minuto di recupero, di pausa.
2: Sì, abbastanza, perché comunque le nostre gare si svolgono dalla mattina alla sera, quindi tu più vinci e più vai avanti in gara, e le semifinali si svolgono sempre verso le 5, le 6 di sera, comprese le finali verso le 7, le 8. Quindi per quanto possa essere, diciamo, semplice al di fuori, il Taekwondo comporta un certo numero di ore di allenamento al giorno.
1: E quindi dovete avere un gran fondo.
2: Sì, poi lavoriamo, diciamo, sia dal punto di vista di fiato, di fondo, sia dal punto di vista fisico per quanto riguarda la muscolazione, e soprattutto dal punto di vista, diciamo, pratico, proprio che il Taekwondo stesso.
1: Allora, con Mauro Sarmiento, con cui stiamo parlando di Olimpiadi di Taekwondo, andiamo un attimo a parlare di quello che saranno le Olimpiadi del Taekwondo della Federazione Italiana a Londra, quindi non solo Mauro Sarmiento, spero.
2: No, per fortuna siamo riusciti a qualificare anche un altro ragazzo, potevamo portarne 4, perché praticamente nel Taekwondo possono partecipare 2 maschi e 2 femmine, uno per ogni peso, poi in quel caso la federazione che gestisce la scelta, diciamo, degli atleti. Per Londra siamo riusciti a qualificarne solo 2, cioè io e l'altro ragazzo, Carlo Moffetta. Potevamo fare meglio, perché le altre 2 ragazze sono rimaste fuori, tra cui la mia fidanzata Veronica Calabrese, però meglio 2 che niente, diciamo, come si suol dire.
1: Senti, naturalmente si va per categoria di peso come tanti altri.
2: Sì, e le categorie olimpiche sono 4 maschili e 4 femminili, e ogni singola nazione deve scegliere 2 maschi e 2 femmine per partecipare alle qualificazioni olimpiche, non più di 2 maschi e 2 femmine, solo la nazione, diciamo, ospitante, in questo caso per Londra, l'Inghilterra, si qualifica di diritto.
1: Certo, dimmi, ma ormai sono finite le qualificazioni o avete ancora qualche altra?
2: Le qualificazioni sono finite, sì, sono terminate a fine gennaio. Io mi sono qualificato alla qualificazione mondiale a luglio dell'anno scorso.
1: Sì, tra l'altro con un'ottima prestazione, per cui siamo tutti contenti.
2: Sì, sono riuscito a raggiungere il terzo posto, avevo perso la semifinale e poi ho fatto il ripescaggio con l'altro semifinalista, uno spagnolo, e sono riuscito a spuntarla, per fortuna, insomma, mi è andato tutto bene.
1: E allora speriamo che per Mauro Sarmiento vada tutto bene anche a Londra, è una posizione la tua sulla quale naturalmente saranno puntati molti occhi, visto che vieni già da una bella medaglia d'argento alle finali di Pechino e che appunto hai dimostrato anche in questi 4 anni di rimanere sempre al centro dell'attenzione, in grande forma, e quindi una condizione che ti permette di arrivare per, come dire, mostrare quello che sai fare.
2: Io sono comunque, a prescindere da tutto, un ragazzo molto molto umile, anche sia dal punto di vista umano che dal punto di vista sportivo. Sono rimasto sempre con i piedi a terra, sia prima di Pechino che dopo Pechino, e sicuramente affronterò le Olimpiadi di Londra con un'esperienza maggiore rispetto a quella di Pechino, ma senza sottovalutare assolutamente nessuno, perché da Pechino a Londra si sono inseriti parecchi ostacoli duri da battere. Io ci metterò del meglio, mi sto allenando per quello e darò filo da torcere a tutti.
1: Benissimo, ti seguiremo.
2: Comunque si presenta.
1: Ti seguiremo. Grazie Mauro Sarmiento. Allora ancora un in bocca al lupo e tanti auguri ancora per il tuo prossimo compleanno.
2: Grazie mille, arrivederci.

0: E poi questo è anche il momento di occuparci della storia adesso, ovvero sia della trasmissione da Olimpia a Seul, con la quale noi vogliamo riproporvi la parte più antica delle Olimpiadi, non soltanto l'inizio, ma poi come si sono sviluppate attraverso la prima parte del secolo scorso. Adesso siamo arrivati nella seconda metà del secolo scorso, alle Olimpiadi di Helsinki, dopo Londra nel 48, ecco la capitale finlandese nel 52, una capitale dove naturalmente, data la posizione a nord, faceva buio molto tardi, specialmente in quei giorni d'estate, e dove naturalmente non sono mancate le soddisfazioni per i colori italiani. Allora adesso ci lasciamo, vi lascio alla storia e poi ci sentiamo per i saluti.
1: Radio Anch'io 88 presenta...

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Da quando è cominciata questa trasmissione abbiamo rivissuto le gesta sportive di decine di atleti. Nel 1936 finalmente Ondina Valla, e ce ne siamo occupati qualche giorno fa, compì un'impresa eccezionale conquistando per lo sport femminile italiano la prima medaglia d'oro olimpica. Meritava pertanto che le fosse dedicata una puntata. Con lei abbiamo rivissuto quei giorni memorabili. Oggi si presenta l'opportunità di raccontare l'Olimpiade di un'altra atleta italiana. Sono passati 16 anni dal successo della Valla. Siamo a Helsinki, è il 1952. Irene Camber è stata prescelta dai selezionatori della Federazione Scherma per partecipare al torneo di Fioretto insieme con Belleda Cesari e Silvia Strukel.
1: Signora Camber, quanto tempo è che lei non parla della sua vittoria di Helsinki?
2: Parecchio, direi, proprio della vittoria di Helsinki. Dello sport ho parlato anche recentemente in un incontro fatto alla ginnastica triestina e in occasione del 125esimo anniversario della fondazione della mia società. Loro cortesemente mi hanno invitato proprio lo scorso mese e in questa occasione ho parlato di sport, però non ho parlato né di Helsinki né delle mie esperienze olimpiche. Ecco
0: lo stato d'animo, la mentalità con la quale la fiorettista italiana affronta la grande avventura olimpica.
2: Beh, io dico la verità. Alla vittoria, mentre tanti atleti sono con grande sicurezza e si preparano e pensano che andare a una competizione per avere un risultato, questo risultato si identifica solo nella vittoria, dico la verità, io non ho fatto mai nessuna gara con l'idea di vincere. La mia tesi era solo una: bisogna lottare come si lotta nella vita, e la vittoria non è sugli altri ma su se stessi, perché tante volte si è giocati proprio da questa tensione, da questo desiderio di stravincere. E nel caso mio, se io avessi dovuto subire una simile sensazione, credo che non avrei mai vinto. Ecco, e allora modestamente devo dire che non credo di aver pensato a vincere, però quando sono partita per Helsinki, a prescindere che io avevo una mamma che da un punto di vista con gran buon senso non veniva alle gare per non innervosirmi, d'altra parte prima di partire, forse ancora un mese prima, mi aveva chiesto: ma tu ora che sei stata selezionata come puoi andare con uno spirito così rinunciatario? Siccome allora non esistevano le gare a squadre e c'era l'Olimpiade, andavano solamente 3 rappresentanti per nazione. E logicamente, se non ci fosse andata io, ci sarebbe stata un'altra a prendere il mio posto. E lei mi sollecitò in questo senso, dice: tu, dice, vai con questo spirito, con uno spirito da perdente. Sarebbe più onesto e più giusto che tu lasciassi il posto a chi rimarrà a casa per decisione della federazione.
1: E che effetto le fece questo consiglio di sua madre?
2: Beh, ridendo dirò che prudentemente, per non sentire poi i commenti a un mio rientro con risultati non brillanti, e prenotai al Livrio una bella settimana di sci, perché onestamente il mio sport preferito, diciamo, dal punto di vista di estensione, non tanto competitivo perché di gare non ne ho mai fatte, ma senz'altro sport come sport, io ho avuto sempre una gran preferenza per lo sci.

0: Irene Camber si mise in luce nelle competizioni universitarie. Partecipò senza molta fortuna alle Olimpiadi di Londra. Nel 51 si classificò sesta ai Mondiali di Monte Carlo. Fu l'unica italiana a conquistare un posto in finale. Prima delle Olimpiadi ha ottenuto buoni risultati nel corso di tornei internazionali, ma non è ritenuta in grado di vincere una medaglia.
1: Forse l'unico che aveva accennato una mia possibilità era stato il maestro Turio, Lino Turio, un livornese, un allievo di Beppe Nadi, che era il mio allenatore a Trieste. Anche se io per gli anni dell'università ho avuto il maestro Comini, io l'ho studiato a Padova, quindi ritornato a Trieste ho trovato Turio. E lui al bagno, mi ricordo che c'era Grassi, il direttore del Piccolo di Trieste, e ci siamo trovati per combinazione. E allora lui fa, dice Grassi, dice, e allora la Camber che possibilità? Lui fa, magari capace di vincere. Io ridevo perché logicamente non credevo mai più a una vittoria, questo è certo.

0: Helsinki, 26 luglio. Nella sala del West End comincia il torneo individuale femminile di Fioretto. Nel primo girone è subito eliminata Velleda Cesari. Il secondo è vinto dalla Camber. Nel quarto si impongono con 3 vittorie ciascuna l'inglese Hegg, la statunitense Kraus, la polacca Naverka e l'italiana Struken. Tutte le più forti accedono ai quarti di finale. Destano particolare impressione la russa Plekhanova, la danese Lachmann, l'americana York e l'ungherese Ilona Elek. Nei quarti di finale queste atlete, a conferma dei pronostici che le vogliono favorite, vincono i loro gironi. Si qualificano per le semifinali tra le altre le italiane Camber e Strukel, le statunitensi York, Kraus e Mitchell, le francesi Leconte e Garil, le austriache Müller, Preiss e Fritz e l'inglese Glenn Hegg. Sono eliminate le russe Sitikova e Ponomareva, la polacca Navroska e l'ungherese Margit Elek. Anche se le aspiranti al titolo sono molte, una fiorettista in particolare ha confermato di essere in splendide condizioni di forma. Ilona Elek è la favorita numero uno per la conquista della medaglia d'oro. Il girone eliminatorio di quarti di finale hanno dato ragione ai pronostici della vigilia. L'atleta ungherese ha classe ed esperienza.
1: C'era un precedente. Solo un mese prima eravamo stati a Budapest. E a Budapest io avevo battuto Ilona Elek, quella che avrebbe dovuto vincere le Olimpiadi a Helsinki, a detta di tutti. E l'avevo capottata 4-0, avendo il grande tifo di tutti gli ungheresi. Ma che strano, però tutti si dimenticarono di questo mio risultato.
0: . 27 luglio, cominciano le semifinali. Nel primo girone i pronostici sono rispettati. È prima la danese Lachmann. Sconfigge tutte le avversarie con autorità. È l'avversaria più pericolosa dell'ungherese Ilona Elek. Al secondo posto si piazza la francese Leconte. Al terzo, con 4 vittorie, sono la statunitense York e l'ungherese Miari. È eliminata la Struken. Ilona Elek vince nettamente il suo girone, subendo una sola sconfitta. Al secondo posto sono l'americana Mitchell e la francese Garil. Ultima delle atlete promosse alla finale è Irene Camber, con 3 sconfitte. Sorprende l'eliminazione della sovietica Plekhanova. È ultima in classifica insieme all'austriaca Fields. Sono in finale le più forti schermidrici del mondo. Non si prevede neanche un piazzamento per Irene Camber. Gli italiani presenti a West End si trasferiscono vicino alla pedana dove è in corso il torneo di spada. Rimangono a sostenere la Camber soltanto pochi dirigenti federali e il commissario italiano della scherma femminile. Scrive Edoardo Mangiarotti sulla Gazzetta dello Sport.
2: Il primo incontro sostenuto da Irene Camber doveva smentire tutti gli scettici. Opposta alla fortissima danese Lachmann, l'italiana vinceva con tale brio e freschezza da strabiliare. Poi, con l'ungherese Niari, la Camber si superava, non permettendo all'avversaria di toccarla più di 2 volte e quando ormai il suo vantaggio le garantiva la piena sicurezza. A questo punto la stessa Camber acquisiva fiducia nei propri mezzi e migliorava ancora. Toglieva di mezzo la fortissima francese Leconte con pochissime irresistibili battute.
1: È vero che allora si faceva in girone l'italiana e, essendo in 8 in finale, ci incontravano 7 avversarie. Ma proprio sulla base dei 7 incontri io programmai la mia finale. E direi questo, non pensavo a vincere. Però neanche una medaglia avevo pensato. Però pensavo ad aver diritto a un quarto posto. E tutto sembrò darmi ragione, perché i miei primi 4 assalti furono 4 vittorie. Non dico che erano gli incontri contro avversari più forti, perché l'avversario più forte era senz'altro Ilona Elek e senz'altro la Lachmann. Ecco, queste due qui erano le due che si sarebbero barattate la vittoria, senz'altro. Anche perché, non so, ecco, io non vedevo le francesi possibili vincitrici, non vedevo certamente le americane, che poi sono state quelle che mi hanno causato maggior difficoltà e in certo modo hanno messo a repentaglio la stessa Ilona, ecco, quindi devo dire. Però sembrava tutto che tutto si sarebbe risolto nel miglior dei modi. A un dato momento invece cosa successe? Successe che per la strana successione di questi incontri io feci le mie 2 sconfitte e anche gli altri che sembravano ultimi personaggi di quella finale si stavano portando in delle posizioni che molto probabilmente non mi avrebbero permesso neanche di fare quel quarto posto al quale io ci tenevo. Ecco. E allora nel timore di andar a finire prima di tutto ultima nel girone E poi secondariamente a un dato momento addirittura fare uno spareggio a 4 per disputarsi le medaglie. Forse questo mi dette un impulso positivo, ecco, questo dovrei dirlo.
0: Irene Camber subisce le due sconfitte con le statunitensi Jorg e Mitchell. In testa alla classifica è la favorita Elek con 5 vittorie. Ora la Camber è seconda con 4 successi. Le rimane un solo incontro da disputare, proprio con Ilona Elek. Deve prima attendere però che l'ungherese si batta con la Mitchell. Vincendo, la Elek conquisterebbe il titolo olimpico. La Gazzetta dello Sport.
2: La Elek era già sul 2-0 quando si fece passare 4 volte. Superata dall'americana, la Elek cadeva in agitazione. La sua scherma diventava scialba e farraginosa. Contro la Camber era l'ombra di se stessa. La Camber era violenta e decisa nei suoi assalti come nessuno la conosceva e la riteneva capace. Iniziativa, coraggio, velocità e tempo. La magiara Elek era battuta 4-3.
0: Le due schermidrici sono ora alla pari, in testa alla classifica. È necessario uno spareggio per l'assegnazione del titolo.
1: Non posso dire che è stato l'incontro con Ilona Elek il mio incontro più difficile. Parlo del primo incontro, perché poi ci hanno andato a finire in uno spareggio. E l'ironia della sorte ha voluto che nei due incontri proprio le situazioni si ribaltassero sia nella prima che nella seconda parte. Però quello che vorrei dire è che quando battei Ilona Elek la prima volta e ci portammo in condizioni di fare lo spareggio, io ero soddisfatta, avevo la medaglia d'argento in tasca, perché in quel momento lì la mia vittoria su Ilona Elek rappresentava la certezza della medaglia d'argento, non più neanche quella di bronzo, ma d'argento. E a questo riguardo, poi lo stato d'animo di grazia nel quale mi trovavo, dico stato di grazia nel senso la serenità massima con la quale io affrontai quello spareggio, perché era una cosa incredibile, ecco. E arrivò Dino Rastelli, mi ricordo, e il quale ci raccontò delle gare che lui aveva assistito, lui parlava dell'atletica, e arrivò proprio mentre io ero distesa in questa poltrona di Vimini, perché questa finale si tenne in un tennis coperto fuori da Helsinki, forse 30 chilometri, quindi un posto, non dico dissestato, ma certamente ricordo molto bene questo ambiente in penombra, solo questa pedana illuminata con dei fari che ubriacavano gli schermidori, difficoltà di guardare dove mettevamo a finire, insomma, dove ponevamo le stoccate. E mi ricordo che Dino Rastelli è venuto là e forse anche lui, raccontandomi dell'atletica, non mi permise di pensare all'incontro che avrei dovuto affrontare. A quel punto ricordo invece Velleda Cesari, altra compagna di squadra, validissima, anche se con un carattere alle volte molto difficile, però sinceramente amica. Lei mi venne vicino e vedendomi così tranquilla mi disse: ma Irene, ma sai che non si presentano due volte nella vita occasioni del genere? E forse questo fu realmente la prima affermazione che mi fece riflettere sulla serietà del momento, ecco.

0: Sta per cominciare l'incontro di spareggio. Le tribune intorno alla pedana sono affollate. L'italiana e l'ungherese si mettono in guardia. Intorno si fa silenzio.
1: E poi quando cominciò lo spareggio, diciamo il vero, e la serenità mi riprese. E non è che piazzò due stoccate una dopo l'altra con una velocità, diciamo, proprio ubriacante. E a quel punto, dico il vero, tornò una riflessione morale e mi disse: va bene medaglia d'argento, ma prendere un cappotto da chi vince è proprio una cosa vergognosa. E dico: almeno pareggiamo. E così fui che pareggiai, ma non per pensando di vincere, perché non pensavo ancora alla vittoria, ecco, questo è il fatto. E poi lei mi mise la terza stoccata. E allora a quel punto dissi: però che bello che sarebbe perdere dopo un tre pari. Potrei dire anch'io, no? Per un colpo Martin perse la cappa. E lì la vittoria la devo io, Don Eric. Perché molto probabilmente è vero che la luce ci ubriacava, è vero che era mezzanotte passata, quasi l'una, effettivamente una giornata di travaglio, perché non si era mangiato, penso, come non avevo mangiato io, non aveva mangiato neanche lei, quello che si vuole. Però in quel momento, chissà perché, si dice, perché certi momenti della vita tutto sembra facile, tutto sembra presente. Sì, io pensai a mio padre, pensai a tante cose della mia vita, perché alle volte momenti sono, non sono momenti, sono periodi di vita che riaffiorano con una velocità, proprio come se vedessi un film della mia vita davanti. E a quel punto mi dissi, però, cosa fa questa avversaria? E questa avversaria, mi accorsi che le dava fastidio che io le prendessi il ferro in terza. E allora dissi: ma se è questa da fastidio questo ferro in terza, vediamo un'altra volta se lei cava ancora. Ecco, ed è appunto su questa sua cavazione che io feci quello che nessun schermidore che capisce cosa vuol dire tirare con un mancino, e io mi sono sempre vantata di conoscere perfettamente la scherma e la tecnica che va usata al mancino, fece un'azione che onestamente era realmente imprevedibile. Fece un filo di quarta alla pancia, sapendo che quando si va a finire in pancia al mancino, il mancino alla quarta è distinto, avrebbe parato. Ilona Elec, andando a cercare in terza come aveva fatto prima, non parò.
2: Signore, il giudice disse: a gauche, touché. A quel punto che fece lei?
1: Beh, a dire la verità, mi tolsi la maschera e mi ricordo che venne un vecchissimo schermidore, in questo momento dico, io non mi ricordo, era un toscano, e mi corse incontro per abbracciarmi, e Ilona Elec si tolse la maschera e mi dette la mano. Ecco, questo fu forse la cosa più bella, perché onestamente riconobbe la validità del giudizio. Ecco, perché alle volte si sente, si legge tanto, contestazioni di qua, contestazioni di là, ma quando si vince senza contestazione, allora effettivamente è la cosa più bella che mai.
0: La Gazzetta dello Sport.
3: Dopo l'ultimo colpo, la camera è sepolta dagli abbracci. Lei si divincola per abbracciare Ilona Elec, troppo vecchia per piangere, troppo grande per umiliarsi di fronte a se stessa. Sorrise e disse: me felicitación.
0: Irene Camber vince la medaglia d'oro, la prima conquistata dalla scherma femminile italiana. Ha battuto una delle più grandi fiorettiste mai esistite. Ilona Elec vinse il titolo nel 1936 e conquistò il secondo a distanza di 12 anni alle Olimpiadi di Londra del 1948. Terza è la danese Lachmann, medaglia d'argento nei precedenti giochi. La schermidrice italiana ha compiuto un'impresa eccezionale. La sua vittoria sorprende gli stessi italiani, i quali non la ritenevano in grado di competere con le più blasonate avversarie. Ecco un ritratto di Irene Camber, lo traccia Renzo Nostini, presidente della Federazione Italiana.
4: La Irene Camber è stata probabilmente la schermidrice più completa. C'era poca differenza, vedendo tirare lei, tra un uomo e una donna. Nel senso che aveva una velocità di gambe eccezionale, e un portamento di ferro ottimo. Era molto aggressiva, molto concentrata, aveva una schema perfetta. Ecco, abbiamo visto qualcosa di simile ultimamente in qualche russa, nella Siderova, però il ragionamento schemistico non era certo quello di Irene Camber. E Irene Camber vinse le Olimpiadi in maniera netta, meravigliosa, contro avversarie fortissime, praticamente le ungheresi di allora. E fu un risultato, non dico a sorpresa, ma che comunque, pur essendo nelle nostre speranze, non era sicura. Ma lei lo conquistò meravigliosamente bene, tirò molto bene, conquistandosi anche le simpatie e l'ammirazione di tutti, perché era una giovane ragazza simpatica, intelligente, poi tra l'altro molto colta, laureata, e non era una scrimitrice che veniva da poco come estrazione culturale, ed era una che mandava avanti gli studi bene e la scherma insieme, quindi ovviamente meritava molto.
0: Roma 1953, inaugurazione dello Stadio Olimpico. È passato poco meno di un anno dalla vittoria di Irene Camber alle Olimpiadi. La schermidrice triestina, ormai conosciuta da tutti gli sportivi, è intervistata da Aldo Salvo.
5: Irene Camber è un po' pensosa, ma perché? Lei in fondo non ha delle vecchie glorie da ricordare. Le sue glorie sono attuali, sono molto attuali. Lei è sulle labbra di tutti gli sportivi, lei ha l'ammirazione di tutti gli sportivi e, se mi permette, anche dei non sportivi.
6: Ma per la commozione, perché ci siamo ritrovati tra vecchi e giovani campioni olimpionici mondiali e abbiamo conosciuto delle figure che c'erano conosciute di nome, ma non di persona.
5: C'è qualcosa che indubbiamente lega tutti, insomma, qualcosa scritto a caratteri veramente cubitali.
6: C'è quello che abbiamo trovato questa sera, no? Quel senso d'unione, d'amicizia, di familiarità che nei nostri cuori noi conoscevamo, ma che oggi abbiamo potuto provare. Non tutti erano presenti, ma c'erano anche dei giornalisti e forse lo potranno dire, questo è quanto più mi ha fatto piacere.
0: Nello stesso anno Irene Camber conferma la validità del successo ottenuto ad Helsinki, conquistando il primo posto nel fioretto individuale ai mondiali di Bruxelles. Si laurea inoltre campionessa italiana e vince la medaglia d'oro nel fioretto a squadre e in quello individuale ai campionati mondiali universitari di Dortmund. Sempre nel 1953 viene insignita del premio Colombo, della Coppa Cotronei e della Croce di Cavaliere della Repubblica. Parteciperà alle Olimpiadi di Roma nel 60 e conquisterà il terzo posto con la squadra. Sarà quarta ancora con la squadra alle Olimpiadi di Tokyo, le ultime della sua carriera.
2: Signora, si rende conto che lei ha parlato di questa sua esperienza straordinaria, con gli occhi che le ridevano? E alla mia prima domanda lei ha risposto: sono tanti anni che non ricordo, non racconto questa cosa. Ma ai suoi figli l'ha raccontata?
1: Direi che i miei figli sono dei tifosi della madre, ma non dei tifosi sportivi, devo riconoscere. Penso e spero che non sia solo sportivamente. Sono dei grandi sostenitori della loro mamma. E io ho cercato di far fare loro lo sport. Nel senso, gli ho fatto fare lo sci, gli ho fatto fare il tennis, gli ho fatto fare la scherma. Nel mio cuore c'erano tante speranze, però le dico la verità. Fare lo sport solamente perché si deve fare della competizione, alle volte è troppo limitante. Lo sport deve essere preso per un altro significato. Lo sport deve essere educazione di vita, perché tutti noi abbiamo bisogno di capire che la vita è un impegno. E con la stessa serietà con la quale io le garantisco, ho studiato, con la stessa serietà con la quale ho suonato il pianoforte, con la stessa serietà con la quale ho fatto la scherma, perché per me la parte più bella della scherma era la lezione. E tornando da una gara, ogni volta con grande umiltà dicevo al mio maestro: non ho fatto questo, ho subito questo, mi rimposti la guardia, perché la tecnica è una cosa importantissima. In questo senso ho cercato di educare i miei figli, ho fatto fare loro lo sport. A un dato momento ha prevalso forse lo studio, però ho avuto delle soddisfazioni, diciamo, che ho visto che quando hanno potuto prendere una lezione di scherma, anche oggi che sono dei professionisti e magari viene il maestro in casa a dar loro lezione, ecco, questo mi riempie di gioia, perché capisco che qualcosa trovano ancora anche loro in quella lezione.

0: Rai Radio Tech & Tech. Per la testa, grandi idee. Storie di Luigi Tenco alla radio. Uno speciale a cura di Elisabetta Melantrucco. Prima parte.
1: Il 26 gennaio del 1967, Luigi Tenco e Dalida cantano sul palco del Festival di Sanremo il brano Ciao amore, ciao e vengono eliminati. Durante la notte del 27, Tenco muore con un colpo di pistola alla tempia in una stanza d'albergo, mentre altri già dormono e altri ancora sono sparsi per la cittadina ligure a commentare, a brindare o a bagnare col vino la delusione. Le circostanze di questa morte non sono mai state davvero chiarite. Inchieste e fiumi di inchiostro non hanno dato certezze. Ufficialmente resta in piedi l'ipotesi del suicidio, ma che sia andata così oppure no, di certo a partire da quella notte si è aperta una nuova stagione per la storia dei cantautori e della cosiddetta canzone d'autore. Se prima di quella data Tenco non riuscì ad attirare l'attenzione su di sé quanto avrebbe voluto, dopo, per un certo tempo, addirittura sul suo nome e la sua musica calò il silenzio istituzionale. Ma non per sempre. E se nel frattempo a Venezia nasceva un club Tenco proprio per spingere i mezzi di comunicazione di massa a non dimenticare il cantautore, nel 72 Amilcare Rambaldi